apriamo subito un file nel Nuovo Testamento. È ciò che fa in 3 anni di vita pubblica Gesù, che prende di petto gli scribi e i farisei e dice: voi avete frainteso la legge di Mosè. È per la durezza del vostro cuore che Mosè vi ha dato questa regola. Ma non è così. Voi rendete culto al sabato dimenticandovi della sofferenza dei vostri fratelli. Gesù ha un'immagine tremenda su questo. Dice: se vi cade un asino nel pozzo in giorno di sabato, lo tirate fuori. Se vedete invece un fratello che soffre e io lo guarisco, tutti vi indignate. Sta praticamente dicendo che la sofferenza di un uomo vale meno di un asino caduto in un pozzo. Ma questa è la rigidità contro cui Gesù deve scontrarsi. Rigidità che circola nei nostri ambienti e dentro di noi costantemente, perché noi siamo abitati da scribi e farisei, eh? Lo scriba e il fariseo che ci abita è il desiderio profondo di trovare sempre degli schemi e delle formule che ci rassicurino. Se io mi comporto in questo modo, ragiono in questo modo, difendo questo schema, mi sento rassicurato. Ma lo schema, la formula, sono un mezzo, non possono diventare un idolo. Tant'è vero che se voi volete trovare una legge giusta, una legge è pienamente giusta quando contempla cosa? L'eccezione. Se una legge non contempla l'eccezione, è disumana. Perché c'è una legge che è valida per la maggior parte dei casi, ma è presunzione dire che è valido per tutto. Esiste sempre qualcosa che non rientra nella massa, e anche questa cosa noi dobbiamo tutelarla. Cristo è colui che non è che dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare pieno compimento, cioè a dirci, ad esempio, che l'esperienza della misericordia è l'esperienza dell'eccezione, non della negazione della legge. Non dice ai peccatori: ma no, non fa niente i vostri peccati. No, no, Gesù dice in maniera chiara ciò che è peccato e ciò che non lo è. Ma rimette al centro una cosa che noi abbiamo dimenticato: come gli israeliti a un certo punto, mossi da sofferenza, avevano dimenticato lo schema, la regola. Non possono mai prendere il sopravvento sulla vita reale, e soprattutto non possono mai prendere il sopravvento sulle persone, sulle storie, sui volti, sul dettaglio della vita di ognuno. Ecco, se noi non capiamo questa mentalità del Vangelo, entriamo in una sorta di fondamentalismo che non ci aiuta né a vivere né a testimoniare il Vangelo. Ovviamente il contrario è ugualmente peggiore come il fondamentalismo, perché è il relativismo. Va bene tutto. No, non va bene tutto. Perché se tu fai il male fa male. Quella donna che compie adulterio ha fatto male a se stessa, alla sua famiglia, ha fatto male ai suoi figli. Non possiamo dire: no, non fa niente, punto e basta. Ecco perché Gesù le dice: va e non peccare più. Non vuole togliere, come devo dirvi, l'idea che ogni cosa deve essere piegata a uso e consumo delle persone, no. Vedere le cose come le vede Dio significa salvare l'identità senza diventare fondamentalisti, conservare le radici accettando che l'albero sia anche diverso, ma le radici sono quelle però, non possiamo sradicarci. Ora, in tutto questo capite che leggervi il libro di Giona significa leggere una grande provocazione alla rigidità. E significa leggere una grande provocazione a una rigidità che abita ognuno di noi. E quando tu sei rigido,
attenzione, quello che sto per dirvi è importante. Quando una persona è eccessivamente rigida non capisce più Dio, non lo capisce più, si comincia a fraintendere Dio, si crea una distanza tra me e Dio. Volete un esempio nel Vangelo come arriva questo fraintendimento? Quando, ad esempio, il padre della parabola del figlio il prodigo corre incontro al figlio piccolo, lo abbraccia, gli mette l'anello al dito, le scarpe ai piedi, fa una festa, lo riaccoglie in casa, il figlio maggiore, che in casa invece c'è rimasto, sente distanza col padre, è arrabbiato perché il padre ha fatto questa roba. Non si capiscono più figlio maggiore e padre, semplicemente perché il figlio maggiore vive in una rigidità che non gli permette non solo di capire il padre, ma non gli permette nemmeno di essere felice. Questo è il problema. E quando una persona non riesce ad essere felice, vive sempre in maniera arrabbiata la felicità degli altri. Allora, stiamo attenti, perché quando troviamo delle formule di vita, un modo di vivere la nostra fede, la nostra esistenza irrigidita, questa cosa non soltanto non ci fa capire Dio, ma non ci fa nemmeno essere felici. E si viene a creare una grande distanza tra Dio e noi, tra come ragiona Dio e come ragioniamo noi. Qual è il nostro problema? Che vorremmo che Dio si convertisse lui al nostro modo di ragionare, perché ai nostri occhi Dio appare ingiusto. Ancora citiamo Gesù, ricordate la parabola dei lavoratori? Ma perché io, che ho fatto 8 ore di lavoro, devo essere pagato come uno che ha fatto soltanto 1 ora? È un'ingiustizia. E quel padrone dice: ma io e te abbiamo stabilito che la giornata costava 100 euro, 100 euro ti sto dando, qual è il tuo problema? Se io voglio dare 100 euro a uno che ha lavorato 1 ora, qual è il tuo problema? Ma il problema dell'operaio della prima ora è che percepisce il padrone come uno ingiusto. È il padrone che deve convertirsi, non lui che deve smettere di ragionare mettendo costantemente in rapporto, in paragone la propria vita con la vita degli altri. Ecco, questa conversione è la prima vera grande conversione a cui tutti noi siamo chiamati. Riconoscere quali sono le nostre rigidità e cercare di capire il modo attraverso cui il Signore mette in crisi le nostre rigidità. Ancora, permettetemi di citare la parola di Dio. Questa volta andiamo negli Atti degli Apostoli. La prima comunità cristiana, molti di voi questo lo sapranno, viveva fin dall'inizio questa tensione, diciamo così, dialettica tra i tradizionalisti e i progressisti. C'erano anche all'epoca, tradizionalisti dicevano fondamentalmente che questa novità del cristianesimo doveva rimanere pienamente attaccata alle tradizioni ebraiche, e quindi ad esempio sì, il battesimo, ma anche la circoncisione, cioè tu innanzitutto devi farti ebreo, poi puoi diventare anche cristiano. Questo è la corrente, diciamo, di coloro che vivono soprattutto nelle comunità di Gerusalemme. Poi c'è un'altra corrente, quella di Paolo. Paolo dice: guardate che il Signore ci ha liberati da questa roba qui, non c'è bisogno che uno si fa circoncidere. Il Vangelo non è solo per i circoncisi, il Vangelo non è solo per quelli che sono entrati nella promessa di Israele in quel modo, segnando la propria carne. Il Vangelo è per tutti, anche per i pagani. Tant'è vero che lui diventerà proprio l'apostolo dei lontani, dei pagani, l'apostolo delle genti. Ora, queste due tensioni all'interno della Chiesa sono due tensioni che si incontrano e si scontrano in questa meravigliosa figura di Pietro. Pietro è uno che dice: beh, siamo ebrei, cerchiamo di essere ebrei fino in fondo, però allo stesso tempo sente il fascino dei ragionamenti di chi dice: ma guardate che non è che dobbiamo essere proprio fissati col fatto di essere ebrei. In Cristo noi siamo una creatura nuova, le cose di ieri sono passate,
Non c'è più né giudeo né greco, dice Paolo, è stato demolito il muro che separava, non c'è più questo muro. Finché non capita una cosa proprio a Giaffa, tenete a mente Giaffa, perché Giaffa è il porto in cui sarà protagonista anche Giona. A Giaffa Pietro ha una visione, vado molto di sintesi, vede scendere dal cielo una tovaglia piena di animali e una voce che dice uccidi e mangia, sono animali impuri. Questa visione, Pietro dice assolutamente no, io non farò mai una cosa del genere, ma c'è un comando che gli dice invece di spalancare il cuore a una visione diversa delle cose, che si tradurrà in che modo? C'è una famiglia lì di pagani a cui lui è invitato ad entrare in casa loro. Dopo l'incontro con questa famiglia, Pietro dice, mi sono convinto che Dio non fa preferenza di persone, che Dio non è il Dio di qualcuno, il Dio di parte. Capite allora che quando Papa Francesco dice che Dio non è cattolico, non vuole demolire il cattolicesimo, vuole semplicemente dirci che è sempre molto pericoloso dire Dio è dalla nostra parte e basta, e gli altri invece sono brutti e cattivi. Perché anche Israele faceva lo stesso discorso e poi si sono ritrovati Gerusalemme distrutta. E com'è che Dio è dalla nostra parte e Gerusalemme è distrutta? Perché mettiamoci d'accordo che cosa significa essere dalla parte di Dio. Io mi sono accorto, dice Pietro, che Dio non fa preferenza di persone, ma tutti coloro che, in sintesi, usano il cuore e lo usano bene, sono a lui graditi. E non importa se sei bianco, nero, arancione, se sei di questa zona, di quest'altra, se sei familiare o lontano. È una conversione che accade in Pietro. Ed è una conversione che in realtà possiamo riportare nella vita di ciascuno di noi in questo modo. Noi vorremmo salvare dalla nostra vita, attenzione che adesso sto passando da un piano esterno, relazionale, a un piano interiore. Noi vorremmo salvare dalla nostra vita, della nostra vita, solo ciò che è puro, solo ciò che a noi sembra essere degno. Ma la nostra vita è fatta anche di cose che non sono pure, è fatta di miseria, è fatta di situazioni che portano nella nostra vita contraddizione e che noi con tutto noi stessi vorremmo estirpare dalla nostra storia, ma non ci riusciamo. Ad esempio, ci sono cose della nostra vita che noi odiamo e non riusciamo a capire che è proprio quell'odio che continua a far trattenere nella nostra vita quella roba. Se noi smettessimo di odiare quella parte della nostra vita, ci accorgeremmo che non avrebbe più il potere che ha avuto. C'è qualcosa della nostra vita, come ad esempio il peccato, che ci rende impuri e che noi con tutte le nostre forze vorremmo togliere dalla nostra esistenza. Se tu vuoi estirpare il peccato, devi innanzitutto accogliere la tua debolezza. Questo ti mette nelle condizioni di togliere il peccato. Se tu invece non accetti la debolezza, ad esempio non accetti di essere fragile, è questo che ti impedisce di fare un'esperienza profonda della grazia di Dio. Il Signore non ci chiede di essere degli eroi. Ci chiede di essere degli uomini, degli esseri umani fino in fondo. Ci chiede ad esempio di accettare la fragilità e di spalancarla a Lui come quell'esperienza che può davvero cambiarci la vita. E se fino al giorno prima quella fragilità ci ha umiliati perché è diventata peccato, quella fragilità accolta e consegnata al suo amore, che ciò significa, se tu lasci all'amore di Dio il ruolo di amarti nella tua fragilità, la tua fragilità diventa un'occasione di grazia,
un incontro profondo con il Signore. Qualche giorno fa mi capitava sempre in un contesto di ritiro dover dire una cosa a cui io credo molto. Noi purtroppo tutte le volte che ci accostiamo alla vita dei santi non ci accorgiamo che quei santi hanno delle caratteristiche, che sono caratteristiche nate esattamente dalla loro fragilità e dalla loro debolezza. Ad esempio, un dolore, una situazione che una persona ha vissuto e ha accolto in questo modo, diventa una sorta di empatia. Uno che ci è passato attraverso l'inferno capisce gli altri che stanno all'inferno. Uno che non si è sentito accolto dalla propria famiglia capisce gli altri quando non si sentono accolti dalla propria famiglia. Uno che non ha avuto il padre capisce quelli che non hanno il padre. Uno che si è sentito sempre sbagliato nella vita riesce ad avere l'empatia immediata delle persone che si sentono sbagliate. Ora, quando tu risolvi, nel senso che fai entrare l'amore di Dio in delle cose che sono fragilità, che ti feriscono, quelle fragilità diventano empatia che salva gli altri. Siamo nella città di Francesco. Francesco è uno di quei santi che ha, più di tutti gli altri forse, trasformato la sua debolezza, le sue resistenze, in quell'empatia che salva. Ricordatevi la resistenza che fa Francesco ai lebbrosi e poi invece quella rivoluzione che viene dall'abbracciare un lebbroso. Tutto ciò che prima era amaro divenne dolce, dice. Ma in quella lebbra c'è la lebbra sua che viene accolta. Ora, il problema fondamentale dei goyim, così venivano chiamati gli impuri dagli israeliti, è che noi siamo abitati da impurezza, cioè da cose che non ci piacciono. E che se continuiamo con tutto noi stessi soltanto ad avere degli schemi che vogliono estirpare dalla nostra vita ciò che non è puro, noi eserciteremo nei confronti di noi stessi solo una forma di violenza che non soltanto non ci renderà puri, ma ci farà diventare arrabbiati, incattiviti e infelici. Esattamente come il figlio maggiore della parabola del figliol prodigo, che è un infelice incattivito, perché tu non puoi ragionare in quel modo sapendo che tuo fratello è tornato a casa dopo che ha fatto quello che ha fatto. E no, se tu sei infelice non riesci a vedere il bene, vedi che cosa? L'ingiustizia. Sarebbe bello se questa mattina ciascuno di noi potesse dire: qual è la parte della mia vita che io non accetto? Quali sono i samaritani che io non accetto? Quali sono i goyim che io non accetto? Quali sono le cose che penso che sporchino la purezza dell'idea, dell'immagine ideale che io ho di me? Tutti noi abbiamo un io ideale, eh? C'è Luigi reale e poi c'è Luigi ideale. Che cos'è che non mi piace? Quando Luigi reale sporca l'immagine di Luigi ideale. Ma la vita reale è reale proprio perché non è ideale. Allora, qual è la cosa che mi pesa di più? Che più mi fa sentire messo in crisi a me Luigi? Ognuno di noi può dire ad alta voce a se stesso, no? Davanti al Signore, queste sono le cose che io vorrei estirpare da me. Ora, che cosa dobbiamo farci con questa roba dopo che l'abbiamo individuata? Calmi, non dobbiamo avere fretta, Non dobbiamo andare subito a dire questa è la soluzione. La prima cosa che dobbiamo fare è individuare e familiarizzare con questo. Perché i problemi che viviamo poi intorno a noi sono soltanto specchio del conflitto che abbiamo dentro di noi, eh?
Se tu risolvi questa roba dentro di te, smetti di vedere intorno a te impurezza, peccatori da allontanare, persone sbagliate da giudicare, ma perché dentro di te hai risolto questo problema. E quindi da allontanare persone sbagliate da giudicare, ma perché dentro di te hai risolto questo problema.

comprende bene l'autore di questo libro. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona, invece, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non moriremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: spiegaci dunque chi sei, qual è il tuo paese, qual è il tuo mestiere, a quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo avevano loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre di più. Ed egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini, questa è una scena bellissima, quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Ecco, questo è il primo capitolo del libro di Giona. Allora, questa è la storia iniziale. Su che cosa vorrei che il nostro sguardo si posasse? Non so se percepite il non verbale del libro, e cioè il fatto che c'è una distanza tra Dio e Giona. Quando Dio gli dice: «Vai da quelli, i niniviti, gli stranieri, gli impuri, portiamolo dentro di noi», quando il Signore dice: «Vai incontro alla tua debolezza», la reazione di Giona è andarsene esattamente dall'altra parte. E quindi Giona non si sente capito da Dio. Prima caratteristica di Giona: Giona, almeno per tutta questa prima parte, non prega, non parla mai con Dio, non gli rivolge la parola, mai, perché percepisce Dio come uno contro di lui. Adesso ve lo esplicito con una di quelle frasi che ci portiamo nel cuore, ma che non riusciamo mai a dire veramente ad alta voce. «Perché, Signore, hai permesso questa miseria dentro la mia vita?» Perché in fondo, se io sto vivendo quello che sto vivendo, è perché tu mi hai messo in quella condizione. C'è rabbia perché noi siamo in un certo modo e non capiamo perché Dio permette una roba del genere. Perché mi hai fatto accadere questa

qualcosa? Perché solo così? Noi siamo arrabbiati col Signore e a volte non riusciamo a dirlo. Non so se capita anche a voi a casa o in comunità, perché è uguale. Quando volete punire qualcuno non gli parlate, non gli rivolgiamo la parola. A volte, soprattutto nelle nostre comunità, sembriamo i bambini dell'asilo, no? Cioè, dai, non è possibile che tu vivi accanto a una persona, cioè non gli rivolgi la parola. E posso assicurare che nei nostri ambienti è una roba che capita costantemente, no? Il non parlare è la manifestazione di rabbia. Giona non prega perché è arrabbiato, non riesce a pregare, c'è un blocco dentro di lui che gli impedisce di pregare. Non della preghiera ritualistica, capite? Forse anche lui poteva dire il breviario. Ma il problema è parlare con sincerità a lui, parlare come due persone che si incontrano. E invece di parlare, fai esattamente il contrario. Purtroppo nella traduzione italiana non viene reso fino in fondo bene la scena, perché viene usato un unico verbo che è sempre il verbo scendere. Scese a Giaffa, scese nella nave, scese nel fondo della nave, scende nel fondo del mare. È un cammino in discesa. In una parola, Giona sta sprofondando. Allora, quando questa roba qui si manifesta dentro la nostra vita, noi sprofondiamo in un'angoscia che è la radice più vera della nostra infelicità. Guardate, noi siamo infelici non perché nostra suocera è insopportabile, il nostro vescovo è eccessivamente un amministratore e non un pastore, o perché il nostro superiore è stato eletto e magari non era la persona più adatta, o non lo so, la mia responsabile è una persona che pensa soltanto ai fatti suoi. Cioè, noi esternalizziamo l'infelicità pensando sempre che è colpa di qualcosa fuori di noi. La vera infelicità è una roba che sta dentro di noi. E l'infelicità di fondo viene dal fatto che quando tu non accetti di essere non solo luce, ma anche buio, questa cosa crea una distanza immensa tra te e Dio, perché Dio è il senso della nostra vita. Cioè, tu ti allontani da Dio significa che ti stai allontanando da qualcosa che dà senso alla tua vita. Non senti più senso. E man mano che tu non senti più senso, sprofondi in un'angoscia che si manifesta in maniera piena in un atteggiamento. Giona dorme, impazza la tempesta fuori di lui e lui dorme. Il sonno è sempre un sintomo di depressione, ma il sonno rappresenta il desiderio di essere deresponsabilizzato. Cioè, io non voglio affrontare, per questo dormo. Noi dormiamo perché non vogliamo affrontare le cose. E guardate, noi siamo diventati dei maestri nel rimandare le faccende. Dice, no, ma aspettiamo un po', nel frattempo passano 10 anni. No, ma aspettiamo un altro po' ancora. Poi arrivi alla fine della vita, tu hai dormito, cioè non hai mai veramente affrontato il problema. Mai. Non hai mai preso di petto quello che il Signore voleva fare con te. Dice, ma Signore, ma io ho fatto, ho costruito, ho messo al mondo dei figli, ho costruito una casa, ho costruito un ospedale, ho fondato un ordine religioso, eccetera. Sì, ma al Signore tutta questa roba non interessa, perché gli interessi tu. E dice, grazie di tutto questo rumore che hai fatto, ma a me interessi tu. E il Signore se ne sta così di fronte a noi dicendo, ma ti arrendi? Cedi? No, noi dormiamo. Dormiamo. Giona non prega. Giona mette in atto strategie deresponsabilizzanti, cioè evitanti. Non vuole affrontare il problema.
La tecnica più diffusa per non affrontare un problema, lo sapete qual è? Fare, fare, fare, fare, fare. Io c'ho una persona che amo tanto, è un signore che ci aiuta tanto nella nostra comunità, no? Mi fa tanta tenerezza, ormai c'è una certa età, tra l'altro dovrebbe andare in pensione e per lui questa cosa è l'inferno, cioè. E mi dice sempre: Don G, io devo lavorare, perché se non lavoro penso. Se non lavoro penso. E se penso sto male. È la sincerità di questa persona, eh? Lui lo dice, ma tutti noi più o meno facciamo la stessa cosa, eh? Fare, fare, fare per non affrontare il problema. Quindi, qual è la maniera di non pregare? Affogare tutto nel fare. Poi c'è un'altra cosa che qui fa parte della parabola, no? Cioè delle esagerazioni del racconto. Lui è un credente, è un ebreo, è uno pulito, è un puro. E nella barca invece ci sono tutte persone fuori, pagane, di altre nazionalità, di altre religioni. Loro pregano, lui no. Ecco, se volete trovare il primo incontro ecumenico della storia, lo trovate qui, perché il capitano a un certo punto dice: io non lo so in che cosa credete, Buddha, Maometto, questo, ognuno preghi il suo Dio perché ci dobbiamo salvare la vita, dice. E quando trova Giona addormentato dice: svegliati, pure tu devi pregare il tuo Dio, chissà che magari alla fine qualcuno ci risponda e ci salvi. Ecco, vedete, è un'esagerazione dell'autore, no? Ma è interessante, perché paradossalmente sta dicendo lo scrittore, l'autore del libro di Giona, che hanno più spiritualità a volte quelli di fuori di noi che pensiamo di essere religiosi, perché noi possiamo avere pratica religiosa, ma non è detto che abbiamo spiritualità. Il che significa che possiamo avere forme religiose, ma non è detto che abbiamo la profondità. Gesù lo traduce così nel Vangelo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, non chi dice Ave Maria, Ave Maria, prende il rosario, dici ne ho detti tre, ma non ha detto che hai pregato, però, perché magari hai detto una preghiera, ma non è detto che hai pregato, perché per pregare devi avere una spiritualità. La spiritualità è una postura del cuore che questi uomini hanno, a differenza di Giona, perché Giona è chiuso, è arrabbiato, è incavolato con se stesso e con Dio, è ripiegato su se stesso. Questa gente invece ha il cuore aperto, tenta, parla, prova, cerca, dialoga, chiede, ha una spiritualità. Non ho detto che è giusta, ma ce n'hanno una almeno. E quando si accorgono, attenzione, che tirano a sorte, si accorgono che è Giona il problema. Ora, uno dice, ma siamo arrivati al dunque, cioè ormai non puoi più nasconderti, uno ti ha svegliato, ti ha messo davanti alla tua responsabilità, ecco, questo è un bel momento per iniziare a pregare. No, Giona non prega, lo sapete cosa fa? Chiede il suicidio. Lo so, questa cosa ci fa sorridere, ma voi non immaginate quanto ci abita l'idea del suicidio. Perché voi pensate che il suicidio è soltanto uno che si toglie la vita, ma quella è la parte esterna del suicidio. Il suicidio è rinunciare alla vita. Sapete quante volte noi mettiamo in pratica degli atteggiamenti che sono suicidi esistenziali, cioè rinunciamo alla vita, accettiamo di essere infelici, cioè invece di convertirci peggioriamo la situazione in questo modo, buttatemi in mare. Se mi buttate in mare avete risolto il problema. Ancora una volta, vedete, lui, religioso e pulito, non sa pregare, non ha spiritualità e fa questo tipo di ragionamenti. E questi pagani invece, lontani, metteteci tutto quello che volete, davanti all'orrore dell'idea del suicidio di Giona, della morte di Giona, si rimboccano le maniche e cominciano a remare con tutte le loro forze per raggiungere comunque la spiaggia. A me commuove tantissimo questa,
questa cosa. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano. Tu vuoi morire, e questa gente che apparentemente sembra così lontana invece non sopporta l'idea che tu muoia e fa qualcosa che non serve, ma lo fa. Alla fine si rassegnano, buttano Giona in mare, lo gettarono in mare, il mare placò la sua furia e quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Quando uno è profeta anche se non lo vuole. Giona riesce a fare il suo mestiere anche in quella condizione pessima in cui si trova. Sapete cosa significa? Che l'equipaggio si è convertito. E Giona non ha fatto niente per convertirli. È stato lì, tra l'altro, come un peso. Dice un salmo: tutto ciò che vuole il Signore lo compie. Tutto. A volte grazie a noi e a volte nonostante noi. Mettiamoci l'anima in pace, eh? E ridiamo pace anche sapendo che il Signore compie tutto al di là di noi. Bene, io non so in che misura sono arrivato a suscitarvi una suspense su questa cosa, ma è proprio qui che voglio fermarmi, perché ognuno di noi adesso ripercorra tutto quello che ci siamo detti e possa cominciare a identificarsi con Giona, mettendo le parole negli spazi vuoti lasciati da questa nostra riflessione. Qual è la fatica che io faccio? Che cosa della mia vita voglio buttare via e non riesco ad accogliere? Quali sono le cose che mi bloccano? Qual è quell'evento, quella situazione, quella parte di me che mi fa essere arrabbiato con Dio? Perché io non vorrei essere in questo modo. Oppure non vorrei che fosse accaduta questa cosa dentro la mia vita. E questo ha creato distanza tra me e Lui. Non ci capiamo più. Lui mi dice una cosa e io voglio fare esattamente il contrario. Quali sono i mezzi che noi usiamo per deresponsabilizzarci? Cioè, quali sono le tecniche evitanti che noi abbiamo per non guardare mai in faccia le situazioni? Che cos'è la preghiera per noi? La preghiera o è l'incontro con qualcuno che ti porta alla verità di te stesso, oppure non è preghiera. Quanto stiamo sprofondando, o siamo sprofondati, perché Giona parte da Gerusalemme e va a finire in fondo al mare, che è un po' come dire che tu pensi di aver raggiunto il fondo, ma quando raggiungi il fondo puoi scavare. E Giona scava, va a finire più sotto del sotto, desidera persino morire. Ma se questo può esservi di aiuto, la storia non finisce qui, anzi inizia un altro capitolo della storia. Ma oggi pomeriggio ci lasceremo aiutare dal Vangelo e poi proseguiremo lasciandoci provocare da questi tre foglietti di questo scriba, che in maniera geniale ci dona questa storia per mettere in discussione ogni tentazione di chiuderci nei nostri schemi asfissianti, integralisti, che non soltanto ci allontanano da Dio, ma ci impediscono di essere felici. Buona preghiera.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo, confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine. Quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui? C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio inagguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscì dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi, non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere, perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio inagguato dalle braccia spalancate tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami se puoi, se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle. Faranno meno paura a entrambi e forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo ottenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Suor Faustina ha da tempo compreso il grande valore delle sofferenze, anche delle più piccole, quando sono unite a quelle di Gesù.
1: La sofferenza è il più grande tesoro sulla terra. Essa purifica l'anima. È nella sofferenza che conosciamo chi è per noi un vero amico. Il vero amore si misura con il termometro della sofferenza. Gesù, ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per ciò che contraria i miei progetti, per le difficoltà della vita comune, per la cattiva interpretazione delle mie intenzioni, per le umiliazioni che mi vengono dagli altri, per i modi aspri con cui vengo trattata, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'umiliazione del mio io, per il mancato riconoscimento di ciò che faccio, per lo sconvolgimento di tutti i miei piani. Gesù, ti ringrazio per le sofferenze interiori, per le aridità dello spirito, per le paure, i timori e le incertezze, per il buio e le fitte tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che non riesco ad esprimere, specialmente per quelle che nessuno sa comprendere, per l'ora della morte, per la dura lotta e per l'amarezza che l'accompagna. Gesù, ti ringrazio d'aver bevuto per primo questo calice amaro che a me porgi già raddolcito. Ecco, ho accostato le mie labbra a questo calice della tua santa volontà. Avvenga di me come ti piace. Avvenga di me ciò che fin dall'eternità la tua sapienza ha stabilito. Desidero bere fino all'ultima goccia il mio calice, senza cercare di conoscerne lo scopo. Nell'amarezza troverò la mia gioia. Nel venir meno di ogni speranza porrò la mia fiducia in te. Signore, tutto ciò che mi offre il tuo cuore paterno è buono. Gesù, io non preferisco le consolazioni alle amarezze, né le amarezze alle consolazioni, ma ti ringrazio per le une e per le altre. La mia gioia è fissare lo sguardo in te, o Dio incomprensibile, e dimorare in questa misteriosa realtà come nella mia casa. Io conosco bene la dimora del mio sposo e sento che in me non c'è nemmeno una goccia di sangue che non arda d'amore per lui. Oh bellezza eterna, chi ti ha conosciuto non può amar più nulla all'infuori di te. La mia anima arde di desideri infiniti e sento che niente potrà placarli se non solo tu. Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
2: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
1: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
0: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
1: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.
0: Amen.

0: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori.
1: Terza puntata, la promessa.
2: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Inizia oggi un nuovo ciclo di catechesi proposto da Don Fabio Rosini. Lascio subito a lui il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Siamo nel terzo appuntamento del nostro viaggio, concretamente nella seconda tappa della nostra avventura, accanto ad Abramo, che è il primo personaggio di questa storia, la storia della salvezza, la grande e meravigliosa storia che serve per illuminare la nostra propria storia. Allora, noi abbiamo già visto la chiamata di Abramo, ma dobbiamo restare su questo capitolo 12, su questi stessi versetti, per enucleare, mostrare. Abbiamo già visto la chiamata di Abramo, ma dobbiamo restare su questo capitolo 12, su questi stessi versetti, per

personale comincia con l'appello ad un'uscita. Abbondantemente, noi nella precedente trasmissione abbiamo analizzato come Abramo è chiamato a lasciare qualcosa, ma in vista di cosa? Lui si deve liberare delle sue dipendenze, perché Dio gli deve dare tutto un altro orizzonte, tutta un'altra storia da vivere, un altro punto di riferimento, altri parametri. Non solo deve uscire fisicamente da una terra, ma abbiamo visto che attraverso questa uscita dalla terra, dalla parentela e dalla casa paterna, Abramo deve uscire da un modo di essere. Tutti quanti noi siamo sempre chiamati ad una bellezza più grande, ad una grandezza che noi non abbiamo la possibilità di darci. Abbiamo già visto che il punto di partenza è l'azzeramento, è la povertà di Abramo, è in certo senso il suo fallimento. Ma a cosa lo chiama Dio? Tecnicamente lui ha un termine a quo, si dice, da dove parte, e c'è un termine ad quem, verso cosa lo chiama il Signore? Ecco, dice il testo, farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, ed in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Cosa notiamo in maniera macroscopica in questi versetti 2 e 3 del capitolo 12 che abbiamo appena riproclamato? L'attore è Dio. L'attore non è Abramo. Abramo riceverà qualcosa. Per questo abbiamo chiamato questa trasmissione la promessa, perché qui si fonda ogni promessa che Abramo dovrà vivere. Anche più avanti ci saranno promesse nella storia di Abramo, ma qui in questa promessa c'è tutto, c'è quel che Abramo dovrà vivere in tutta la sua vita, ma l'attore della promessa è Dio. Quello a cui Abramo è chiamato è al ricevere da Dio qualcosa. Rivediamo bene, farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, perché tu possa essere una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, maledirò coloro che ti malediranno, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Vediamo che è sempre così, ci sono dei verbi in cui Dio opera e ci sta un risultato, farò, ti benedirò, renderò e tu sarai una benedizione, benedirò, maledirò chi ti maledice e allora in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, perché è importante rimarcare questo aspetto e iniziare da questo in questa nostra presa di coscienza della promessa originaria, la prima delle promesse che Dio fa ad Abramo e che in fondo fa a tutta l'umanità attraverso Abramo? Perché noi stiamo davanti a Dio con un sistema etico, con un orientamento fondamentalmente operativo. Il nostro problema è sempre quello di cosa devo fare io? Ecco, qui è un errore madornale, iniziale, comune nella vita spirituale, che mille volte fa pagare il suo dazio a tutti quelli che non se ne accorgono, a tutti quelli che non hanno consapevolezza e magari sono edotti sul fatto che le cose non stanno in queste condizioni, ma si dimenticano di resettarsi su questo primo punto. Il primo tema della vita spirituale è l'accoglienza, è lasciar Dio operare, lasciare che Dio faccia con noi qualcosa, dargli in mano il volante della vita, seguirlo, assecondarlo, possiamo dirlo in molte maniere, ma andiamo un pochino a vedere un tesoro che è nascosto fra le righe di questo testo. Al versetto 2 dice Dio ad Abramo: farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome.
Questa storia del nome da fare grande.

grande, a parte che dobbiamo capirla un po', perché cos'è verbalmente, cosa significa? Logico, il nome e l'identità, rendere grande l'identità, dare una grande nomea, renderò grande il tuo nome. Bene, ma questa espressione non è la prima volta che compare nella Bibbia. Nel libro delle scritture uno troverà nella pagina accanto, nella pagina precedente, la espressione in questione. Proprio in Genesi 11, nella storia della Torre di Babele, dobbiamo ricordare qual è il movente del grande inganno degli abitanti di Babele. Quando arrivano, nel capitolo 11, in questa pianura, gli uomini che partono da una condizione di comunione e parlano tutti la stessa lingua e usano le stesse parole, dicono fra di sé: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Quel che notiamo è questo, che questi uomini entrano in questa opera autodistruttiva, in questo inganno che sarà l'avventura frammentante, scomunionante di Babele, in questa brutta parola per dire perdono la loro unità, che è la storia appunto di costruire una torre in funzione di un'esigenza. Facciamoci un nome, facciamo da noi stessi la nostra identità. Diventiamo importanti per non disperderci su tutta la terra. Sarà proprio quello che otterranno. Si disperderanno per tutta la terra e perderanno il loro nome. Qui però abbiamo il parallelismo fra l'iniziativa di darsi grandezza da soli o di accettare la grandezza che Dio ci dona. Da una parte, al versetto 4 del capitolo 11, gli uomini cercano di farsi un nome. Nel versetto secondo del capitolo 12, Dio offre la sua opera ad Abramo e farà lui grande il nome di Abramo. Allora, questo è un tema enorme. Questa è una tematica che ci tortura. Abbiamo il problema di noi stessi, abbiamo il problema della nostra identità, della nostra grandezza, della nostra autoaffermazione, abbiamo il problema dell'ego, del nome, chi sono io. Ci sono crisi nella vita di una persona. I giovani hanno il problema di definirsi, i maturi hanno il problema di essere riconosciuti, gli anziani hanno il problema di non essere dimenticati, hanno il problema anche del peso di una serie di cose che non sono riusciti a fare, del fallimento di certi progetti, con un'ansia, con una oppressione interiore che è quella di dover fare noi il nostro stesso nome. Farsi un nome è anche un'espressione tipica del mondo lavorativo, del mondo accademico, del mondo relazionale, sociale, politico. La realtà è che questa vita passata a farsi un nome è una torre di Babele, porta alla dispersione, porta alla scomunione, porta alla solitudine. Quando è che si diventa invece strumento di comunione? Perché vediamo che Abramo diventa benedizione per tutti. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Quando compare qualcuno che è l'uomo che inizia a camminare con Dio, il quale viene identificato, nominato, realizzato da Dio. Non c'è mai un nome tanto bello quanto quello che Dio mi darà. I rabbini dicono una cosa molto bella riguardo del nome. Dicono che un uomo ha tre nomi: il nome che gli danno gli altri, il nome che si fa con le sue opere e il suo nome segreto che Dio gli rivela piano piano. Infatti, il nome di Abramo cambierà e diventerà il nome di un padre, lui che non ha figli. Ed è questa l'opera che solo Dio può fare in Abramo, e c'è un'opera che solo Dio può fare in ognuno di noi.

Dopo aver visto come siamo chiamati a un'opera di Dio che è un'opera che ci dà la nostra vera identità, che ci regala il nostro vero nome, perché nessuno ci conosce bene quanto Dio e nessuno ci può far diventare noi stessi quanto Dio sa aiutarci a diventare noi stessi. Ecco, noi scopriamo che questo tema porta al tema dell'opera che diventa benedizione. Ti benedirò, farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, perché tu possa essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e ancora, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. È chiaro che la parola benedire inonda questo testo. Credere ad una benedizione. Accogliere una benedizione. Prima ancora che Abramo benedica Dio, Dio benedice Abramo. Ecco, noi sappiamo che quando ci si apre all'opera di Dio in noi, a cosa ci dobbiamo aprire? Ci dobbiamo aprire ad una benedizione. Ci sono tanti parallelismi che finora abbiamo appena accennato solamente una volta, ma Abramo ha un grande parallelo nel Nuovo Testamento ed è niente meno che la Beata Vergine Maria. Con lei tutto comincia da una benedizione. Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, lei dovrà credere a questo saluto. La voce di questo saluto arriverà in lei e cambierà le cose. In certo senso la metterà nel turbamento e lei si aprirà a capire cosa Dio gli sta dicendo e l'angelo glielo spiegherà. Ma è interessante che chiunque annunzia il Vangelo, chiunque annunzia la parola di Dio, è portatore di una bella parola, euangelion, di una benedizione, di un lieto annunzio. Credere ad una benedizione. Credere che Dio ha qualcosa di bello per noi. Ancora una volta si combatte qui contro un'immagine falsa di Dio. Noi pensiamo, naturalmente, per le nostre paure, per le nostre proiezioni, per i nostri traumi, comunque in maniera tesa, arroccata, non rilassata all'opera di Dio in noi. Noi crediamo che in fondo Dio possa venire da noi per prendere. No, Dio viene per dare. E se ci chiede di lasciare, è per lasciarci le mani libere, di prendere fino in fondo tutto il bene che Lui ci vuole dare. Credere ad una benedizione, credere al bene, credere all'amore di Dio, credere che Dio con noi voglia fare cose buone e belle, è qualcosa a cui non cediamo fino in fondo. Non ci apriamo se non con una certa tensione a credere a questa benedizione. Credere che Dio voglia fare qualcosa di bello con noi. In fondo è credere globalmente che la nostra vita sia bella, che la nostra vita sia potenzialmente grande, che ciò che succede a noi è qualcosa che ha un'importanza, ha una rilevanza ed ha una direzione luminosa, che la nostra vita non è un rischio, ma una potenzialità, che la nostra vita è una grandezza da ricevere. Qualunque vita, dobbiamo sempre aiutare le persone quando serviamo nel ministero, nell'educazione, sempre bisogna aiutare le persone a trovare la propria benedizione, perché sta lì, perché Dio non si è sbagliato a crearle. Qualunque genitore dovrebbe accompagnare il figlio alla sua propria bellezza, qualunque educatore dovrebbe avere una priorità, quella di consentire che colui che è educato cresca fino a scoprirsi benedetto, a scoprirsi ben fatto, non secondo i parametri di questo mondo.
perché bisogna scoprire la benedizione anche di tanti dolori che ci sono nella nostra vita. Ma è molto importante capire questo, che con Dio non si va alla maledizione, si va alla benedizione. Dobbiamo capire cos'è il tema successivo, che compare anche il tema della maledizione. Dobbiamo capire esattamente cosa dice Dio ad Abramo, ma la cosa essenziale è questa benedizione, che nello specifico è una benedizione di fecondità. Farò di te una grande nazione, ti benedirò. Farò di te, che sei un singolo, un popolo, una nazione. Pensare quindi che questa benedizione, che è la rivelazione di ciò che Dio sa di noi, che è il nostro nome, è collegata al bene di tante persone. Ognuno di noi è collegato alla felicità di altri. Ognuno di noi è collegato ad una nazione. In noi c'è benedizione. Questa benedizione è per tutti. C'è qualcosa che deve credere Abramo, è alla sua universalità, ma ogni uomo, ogni donna che si apra a Cristo è chiamato a essere cattolico, universale. Questo lo condividiamo con qualsiasi cristiano. Noi abbiamo questo nome bellissimo di cattolici, ma è cattolico tutto ciò che è cristiano, cioè universale. Ognuno di noi è chiamato a credere di essere benedizione per altri, cioè che da me parte qualcosa che arriverà pure ad altri. Un malato che è su un letto di dolore, se riceve la grazia dell'abbandono in Dio, scopre che lui sta soffrendo in favore di altri, che sta vivendo un momento che può essere un'intercessione grandiosa, e quel suo letto diventa un altare. E tutti noi abbiamo del bene da tanti che pregano per il mondo intero, perché ad un dato momento non pensano che quel che gli sta succedendo è semplicemente dolore, ma è via di benedizione. Si aprono a questa promessa. Credere alla benedizione nascosta in ogni momento fa di noi una nazione, cioè ci stana dal nostro individualismo, dal nostro vivere solo per noi stessi. E così diventiamo segno di Dio, perché abbiamo accolto che Dio ci voglia veramente bene, e lo prendiamo sul serio perché scopriamo che Lui a noi ci prende sul serio. Come è triste vedere tanta gente che non dà una chance alla propria vita, che pensa in maniera mediocre a se stessa, che non si apre alla propria bellezza. Di questa bellezza parla questa benedizione.

0: Noi abbiamo anche il tema della maledizione, però. E come collima tutto questo con questa sovrabbondanza di benedizione? Il versetto terzo, appunto, dice: benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. Questo tema è piuttosto interessante, perché se abbiamo sottolineato giustamente che l'attore di questa benedizione è Dio, farò di te una grande nazione, noi dobbiamo affrontare vari temi. Questa opera che Dio fa in me, in una qualche maniera, io ne divento il custode ansioso, devo difendere questa opera. Quante volte succede che nella vita spirituale si inizia con una cosa bellissima e poi si diventa sclerotici nel difendere quella cosa bellissima? Può capitare che un'opera meravigliosa che Dio fa con me mi faccia diventare il forziere di quella opera e quell'opera non cresce più perché io difendo la memoria di quel momento iniziale bello e divento difensore di una ed una sola forma di essere salvati. E inizio a pensare che, come sono stato salvato io, si devono salvare tutti. Ma io sono io. Ho delle assonanze, ho delle fraternità con gli altri, ma ho anche delle unicità. Dio parla con ognuno di noi in una sua forma specifica, ma io divento difensore di quella che prima era un'opera e ora diventa uno schema. E molto spesso, in un attimo, si diventa possessori di una credine aggressiva all'interno della quale si coltiva la difesa del proprio dono, della propria benedizione. Curiosamente il bene diventa così una trappola, ma vediamo come sin dall'inizio, sin dal primo istante, compare un'altra prospettiva. Non solo ti benedirò, ma custodirò la tua benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, e se qualcuno ti maledice, ci penso io, fidati di me, accogli fino in fondo. Se qualcuno si comporterà male con te, ci sono io. Non devi diventare un aggressivo, devi accogliere tutto, anche ciò che ti sembra andare contro, perché me ne occuperò io. Siamo chiamati in Abramo a vivere secondo una condizione che è quella di abbandonarci sempre, anche quando le cose di questo mondo sembrano aggredirci. Non siamo chiamati alla difesa di Dio. Dio ci difende, non noi difendiamo Lui. Non siamo chiamati all'aggressività riguardo di ciò che Dio fa con noi. Ci pensa Dio. Dice la prima lettera di Pietro che Gesù rimetteva al Padre la sua causa. Ecco, noi siamo chiamati ad abbandonare al Padre tutte le tensioni collegate, tutte le difensività collegate all'opera grandiosa che Dio vuole fare in noi.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Terza puntata, la promessa.

quest'oggi noi dobbiamo affrontare un testo che è vecchio di 3.000 anni. Il secondo capitolo del libro della Genesi è stato scritto più o meno verso il decimo secolo avanti Cristo, forse undicesimo, più probabile decimo, all'epoca di Salomone. Tutti quanti possiamo comprendere come quando ci sono bisogni primari, come il cibo, il vestito, la casa, non c'è molto tempo per fare riflessioni sulle cose ultime. Chi sono, dove vengo, dove vado, perché la morte, perché la sofferenza, perché la gioia, perché l'amore è un mistero così intrecciato con il dolore. Tutte queste riflessioni le facciamo quando il cibo, il vestito, la casa sono assicurati. Ora noi troviamo una situazione unica nella storia antica di Israele, in cui cibo, vestito, casa, pace sociale, pace internazionale era assicurata da un re, da Salomone. Non a caso nei grandi libri di storia si parla di rinascimento salomonico. È un periodo felice. Pensate che i confini del regno, anzi dell'impero di Israele, andavano dall'Eufrate al Sinai, territorio che non era mai stato così ampio. Salomone eredita da Davide questo territorio, lo sa gestire con molta intelligenza. Per la prima volta nella storia i cittadini sono liberati per 11 mesi dalle tasse. Lui aveva diviso l'impero in 12 grandi province e l'apparato dello Stato veniva mantenuto per un mese da una provincia, per cui pagavano le tasse in maniera un po' pesante, se volete, ma per un mese soltanto. Mi pare che adesso noi facciamo circa 6 mesi. Ecco. Il testo nasce in questo periodo. Il testo che noi leggeremo questa mattina non è un testo isolato come quello che abbiamo letto il mese scorso, cioè il testo della creazione in 6 giorni più uno. Ma questo è un testo che è legato anche a racconti successivi. Adamo ed Eva, Caino e Abele, Cantico di Lamech, fanno parte di un ciclo letterario. Siamo alla riga 12. Perché fanno parte di un ciclo letterario? Perché appartengono tutti alla stessa epoca. Sono tutti testi del decimo o undicesimo secolo avanti Cristo. Se noi leggiamo dalla linea 21 fino alla linea 57, se noi leggiamo il racconto, penso che lo conosciate già, quindi non so se valga la pena adoperare del tempo per leggerlo, ma forse sì, perché più di qualcuno dice sì, lo so, poi mentre si legge dice no, non l'avevo mai letto prima. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di lì si divideva e formava 4 corsi. Il primo fiume si chiamava, leggetevelo per conto vostro, perché se lo leggete con 2 S è anche pericoloso. Esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gicon. Esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate.
Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Noi oggi dedicheremo un po' di attenzione a questo testo che risente moltissimo dei miti mesopotamici. Proviamo a dare un'occhiata a livello letterario, cioè guardiamo com'è vestito questo testo. Se voi andate alla linea 26, alla prima espressione, primo vocabolo stampato in grassetto, trovate la parola Gan. Alla linea 30 lo tornate a ritrovare. Alla linea 35 trovate la costruzione giardino di Ede, Gan be Hedem, che sarebbe giardino in Edem di per sé, in ebraico, non giardino di, ma giardino in. E poi tornate a trovare la parola giardino alla linea 37. Poi non lo si trova più, né prima né dopo. Quindi dalla linea 21 alla linea 25 il Gan non esiste. E dalla linea 40 in poi il Gan non esiste. Il giardino è concentrato, la parola giardino è concentrata solo in queste righe. Questo brano, dunque, lo potremmo in qualche maniera chiamare il brano del giardino. Questo brano del giardino, così ben delimitato, spacca il testo in unità diverse. Ciò che precede, dalla linea 21 alla linea 25, il brano del giardino, dalla linea 26 alla linea 38, il brano successivo, dalla linea 40 alla linea 53. Capirete che la linea 55 non fa parte del racconto, ma è una riflessione che l'autore fa, una specie di morale, come erano abituati a fare gli antichi dopo un racconto. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora, se noi stilizziamo questa suddivisione, come io ho cercato di mostrarvi alla linea 16-19, noi abbiamo un racconto cadenzato su delle focalizzazioni ben precise. Le prime righe sono focalizzate sull'uomo, il brano del giardino è focalizzato sul giardino e sull'alleanza, il terzo brano è focalizzato sulla donna e poi abbiamo la riflessione finale. Queste sono le suddivisioni del testo. Il passo successivo che noi è giusto che facciamo è chiederci se questo testo è un'invenzione del letterato ebraico o se è invece una specie di copiatura, una specie di condivisione con le letterature coeve. Potete andare alla linea 61. Questo che avete sotto gli occhi è una specie di strofa, la prima strofa, chiamiamola così per convenzione,
del grande mito della creazione mesopotamico. Il mito si chiama Enuma Elish, che vuol dire esattamente quando in alto. È preso dalle prime parole del mito stesso. Enuma Elish, quando in alto. Quello che mi interessa mostrarvi di questo testo è la forma letteraria. Alla linea 61 voi avete una temporale, quando in alto il cielo non era nominato, e avete una negativa. Temporale e negazione. E vedete come questa costruzione si ripeta. Quando in alto il cielo non era nominato e in basso la terra non aveva nome, quando l'Apsu primordiale, loro genitore, e Mummut Yamat, genitrice di tutti loro, mescolavano insieme le loro acque, quando le canne non si intrecciavano, le paludi non apparivano, quando gli dèi ancora non esistevano, non ve n'era alcuno, il loro nome non era nominato, i destini non erano fissati, allora, quando, non, allora. Gli dèi furono procreati in mezzo a loro. Lachmu e Lachamu vennero all'esistenza, con un nome furono nominati. Provate adesso ad osservare la costruzione che noi abbiamo nel nostro testo. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata. Linea 23, versetto 7, allora il Signore Dio plasmò l'uomo. Avete un quando, una temporale, come nel mito di Enuma Elish, poi avete delle negazioni, come nel mito di Enuma Elish, e poi avete l'allora, come nel mito di Enuma Elish, che dà l'avvio al racconto. Questo è un dato molto importante, perché allora noi possiamo dire chi ha scritto questo testo biblico conosceva molto bene questo mito dell'Enuma Elish, e spudoratamente copia la forma. In Mesopotamia ci sono diversi miti per quanto riguarda l'origine dell'uomo. Uno di questi, che viene chiamato la leggenda di Ea e Atraasis, dice così: tu sei il seno materno, tu la sola che crei l'umanità. È una specie di invocazione, di dialogo, che una divinità minore fa con una divinità maggiore. Tu sei il seno materno, tu la sola che crei l'umanità. Crea allora Lullu. Questo è il nome dell'uomo, questo è l'Adam mesopotamico. E falli portare il giogo, la soma della creazione, la porti l'uomo. Fallo essere d'argilla, animato da sangue. Enki aprì la sua bocca dicendo ai grandi dei che uccidano un dio, e che gli dei si purifichino nel giudizio. Con la carne del Dio, con la sua carne, con il suo sangue, Ninurzak mescoli l'argilla. Un Dio uomo. La concezione che ha il mondo mesopotamico dell'uomo è proprio questa. L'uomo è il servo dell'universo. Linea 77, fagli portare il giogo, la somma della creazione la porti l'uomo. Sulle sue spalle dunque c'è la responsabilità dell'universo. Tuttavia è un uomo di argilla. Però questo uomo ha qualche cosa di divino. Perché? Perché questa argilla è mescolata con la carne e il sangue di una divinità uccisa. E allora questo Lullu è un dio uomo. Questo è il mito mesopotamico. Provate a vedere come è stato elaborato da questo scrittore ebreo di 3000 anni fa. Siamo alla linea 24. Dio plasmò Adam
con polvere del suolo. Nel mito mesopotamico abbiamo l'argilla. Nel mito mesopotamico di divino c'è la carne, il sangue di una divinità morta. Nell'uomo, appena creato, secondo il mondo biblico, invece c'è il soffio divino. Soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Noi comprendiamo che il nostro autore conosceva benissimo la leggenda di Ea e Atrasis, ma essendo

essere vivente. Noi comprendiamo che il nostro autore conosceva benissimo la leggenda di Ea e Atrasis, ma essendo un

ma essendo un... E lui risponde: la mia costola mi fa male. Nin ti ho fatto nascere da te. Nin ti è la donna che parla. Questo mito dell'origine della donna dal fianco dell'uomo, dunque, non è neanche questo un mito biblico, è un mito mesopotamico. Allora possiamo dire così: questo testo è un testo che appartiene, questo testo biblico, è un testo che appartiene alla cultura medio-orientale antica. L'ebreo ha preso spunto da questi miti e ha costruito un suo racconto. Ma questo racconto non è fatto per dire le cose sono andate così, ma è per cercare di capire perché le cose attuali sono così. Per noi questo gioco è un gioco pericoloso, perché noi siamo abituati ad avere nei confronti dei cosiddetti testi storici una specie di fideismo. È storia, è un racconto, le cose devono essere andate come il racconto dice. Beh, non è proprio così. Proviamo infatti a fare una piccola riflessione. Se io prendo il trattato di storia più antico che conosciamo fino ad oggi, che è la storia deuteronomistica, libro di Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re, questo modo di fare storia narra semplicemente dei fatti che rispondono ad una tesi. La domanda da cui parte questa storia deuteronomistica è questa: perché il popolo ebraico è andato in esilio? Risposta: mo ve lo spiego. E si incomincia la narrazione per dire come Dio sia stato fedele all'uomo e come il popolo ebraico invece sia stato infedele a Dio. E poiché questo l'alleanza non lo tollera, prima o dopo il castigo promesso dall'alleanza doveva attuarsi. Questa non è dunque una storia cronachista, dove semplicemente si mettono in fila i fatti. Questa è una storia a tesi, la classica storiografia moderna. Se voi invece prendete i primissimi storiografi greci, loro non facevano tesi, loro presentavano persone dentro ai fatti per mettere in evidenza l'arete, la virtù di queste persone, in modo che la storia diventi magistra vitae. Questa forma di storiografia è entrata nel mondo biblico all'epoca ellenistica e voi trovate infatti alla fine del libro del Siracide tutta una passerella di personaggi inseriti nella loro situazione storica, ma per presentare non tanto gli avvenimenti quanto le virtù di queste persone all'interno di quegli avvenimenti. Sono due modi di fare storie che noi riusciamo a capire bene, perché noi siamo figli della Grecia e conosciamo discretamente bene la storiografia moderna. Ma c'era un terzo modo di fare storia che a noi non è assolutamente concesso, perché noi diciamo questo non è fare storia, per noi occidentali è fare filosofia. Gli orientali non distinguevano molto bene questi ambiti tra storia e filosofia. Per loro mettere questa domanda: come mai l'amore è una cosa così bella ed è rovinata dalla sofferenza del parto? Come mai la vita la si può gustare ed è rovinata dalla consapevolezza che dobbiamo morire? Come mai la vita dello stare sdraiati sulla maca, magari con un po' di frutti molto freddi sotto un caldo micidiale, però all'ombra, è così bello e tocca lavorare? E lavorare è fatica. Sono punti di domanda e c'è una certezza: ma Dio

non fa tutte le cose bene? Se Dio fa tutte le cose bene, come mai ci sono tutte queste rotture? Cos'è successo in mezzo? Io ho 10 meno x uguale 4. Rovescio l'operazione e trovo x. E questa è l'operazione che hanno fatto nel mondo orientale. Dio fa tutto bene, noi oggi troviamo il bene mescolato al male. Come mai? Se questo è il primo elemento dell'operazione matematica e ho il risultato, io posso trovare l'x. E l'ebreo tenta di trovare l'x, ma questa, noi diciamo, è filosofia. L'orientale dice no, è storie. Io non ho i documenti, però attraverso una ricostruzione logica posso dire come sono andate le cose. Questo è il modo con cui ragiona l'orientale. Noi oggi, in qualunque facoltà di storia, le diremo: tu sei scemo, perché la storia non si fa così, la storia si fa con documenti e con testimonianze, con reperti, non si fa per deduzione logica. L'orientale queste cose non le sapeva, perché per lui trovare quella X famosa non è un'operazione filosofica. La filosofia in Oriente non esiste. Quando si parla di filosofie orientali, si parla di filosofie della zona dell'India, del Tibet, della Corea, del Giappone, ma non parlate di filosofia orientale nel mondo semitico, non c'è. Nel mondo semitico avete il mito e avete i trattati sapienziali, ma non avete trattati filosofici. Ecco perché loro non distinguevano. Per loro dunque questo è storie. Per noi invece no. Allora noi, per capire il testo, lo dobbiamo leggere con i loro occhi. Allora il testo parla. Ma se noi lo leggiamo con i nostri occhi, questo testo non parla, perché lo stiamo leggendo con un paio di occhiali sbagliato. Il criterio fondamentale per accostarsi ai testi arcaici e ai testi antichi è quello di chiederci che cosa l'autore voleva dire, non che cosa piace a noi leggere. Fatto questo chiarimento, allora possiamo dire così: lui, questo autore di cui non conosciamo né vita né morte né miracoli, è un autore che conosce bene i miti mesopotamici, si serve di questi miti per ricostruire a livello di pensiero mitico quell'X che sta cercando. Vediamo brevemente di capire alcune piccole cose di questo testo, non tutto perché il tempo non è molto lungo. Prima di tutto cerchiamo di capire il linguaggio. Se vi ricordate, nel racconto del mese scorso il linguaggio era tremendamente schematico, quasi definitorio. Dio disse, e fu sera e fu mattino, primo giorno, Dio vide che ciò era buono. Era un linguaggio estremamente codificato. Il nostro invece non è un linguaggio codificato, quello che abbiamo adesso, ma è un linguaggio allusivo. Che cos'è il linguaggio allusivo? Il linguaggio allusivo è quel linguaggio che non ti trasmette tutto, ma ti fa approfondire da solo, per conto tuo, ciò che l'autore voleva dire. Vi faccio un piccolo esempio, proprio sul testo. Andate alla linea 26. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden. Andate alla linea 35. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Prestate attenzione a questi due testi e rispondete a questa domanda: che cos'è il lavoro? Dio piantò il giardino e pose l'uomo nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Che cos'è il lavoro? È la continuazione della creazione di Dio.
Ma lui non ti dà questa definizione, non perde tempo a dire «Mo, fermati un momento, leggi bene e adesso ti spiego cosa hai letto». Lui te lo butta là, se tu capisci bene, se non capisci, affari tuoi. Questo è il linguaggio allusivo. E il linguaggio allusivo è tipico del mito semitico. È come se ti dicesse «Leggi con intelligenza questi testi». Non sta a leggerlo come fosse un articolo del Corriere della Sera, dove non sempre l'intelligenza brilla. Questi sono testi tremendamente pensati. Ora, questa constatazione, il fatto che ci troviamo di fronte a un testo allusivo, capite che ci mette in una situazione dove, se siamo onesti, dopo aver letto e riletto il testo e magari capito, dobbiamo dire: forse nel testo c'è molto di più, quel molto di più che io non sono stato capace di cogliere. È una lezione di buona umiltà leggere i testi orientali, perché davanti a questi testi ci troviamo sempre, sempre in questa situazione. Vediamo di trovare alla linea 90 quella povere, che non è povere ma è polvere, manca una L. Andiamo allora a vedere il problema sempre sul testo. Alla linea 24 si dice che Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Andate alla linea 41. Allora il Signore Dio plasmò, stessa azione, ma non con la polvere del suolo, ma dal suolo direttamente. In ebraico la parola polvere, afar, è quella specie di farina che voi, quando andate nel deserto, accumulate dappertutto, sui capelli, sulle orecchie, su per il naso, in bocca, sotto le unghie. Per cui quando ritornate a casa dovete fare una di quelle docce non da 10 minuti, ma da mezz'ora, perché vi viene fuori polvere dappertutto. E quella polvere finissima, impalpabile, quello è l'afar. Invece il suolo è la adamà, è quella terra che noi conosciamo, piuttosto grezza. L'uomo è fatto con l'afar del suolo, l'animale è fatto solo con il suolo. Ma se poi notate, l'uomo ha in più un soffio che l'animale non ha. Cosa si nasconde sotto? Cosa sta dicendo? A che cosa sta alludendo? Che noi solo apparentemente abbiamo da condividere qualche cosa con i nostri fratelli animali. Neanche la dimensione corporea non è proprio uguale. Abbiamo qualche cosa in comune. Loro sono fatti dal suolo, noi siamo fatti dalla polvere del suolo. Ma neanche questo non è esattamente uguale. C'è qualche cosa di simile, ma non è uguale. Ma in più l'uomo ha questo soffio divino che l'animale non ha. Il testo negherebbe che ci sia una parentela esatta tra uomo e mondo animale. I biologi tentano di dirci che il 98% del nostro patrimonio cromosomico è simile al patrimonio cromosomico dell'animale X o l'animale Y. Ogni tanto viene fuori lo scimpanzé, qualche altra volta viene fuori il maiale, e avanti di questo passo. Sì, ma c'è quel 2% che non è uguale. Noi dobbiamo tenere presente questo dato, non per dire siamo i migliori, non siamo i migliori, gli animali sono inferiori, sono superiori, no, sono un'altra cosa, punto. C'è un legame, ma noi siamo un'altra cosa, o se volete, loro sono un'altra cosa. Il testo biblico ti fa riflettere, non ti dice in che cosa fondamentalmente siamo diversi, ma c'è questo soffio che loro non hanno e c'è questa finezza che loro non hanno. Punto. Questi sono solo esempi per capire che cos'è il significato del linguaggio allusivo. Il linguaggio allusivo non dà definizioni. Però se ci vuoi pensare, materiale sul testo ne trovi moltissimo su cui pensare.
C'è un'altra piccola curiosità. Dalla linea 30 alla linea 34 abbiamo il testo geografico più antico che noi conosciamo nella storia. Naturalmente è un testo che non si riesce a identificare in nessun luogo di questo mondo, ma è un tentativo di descrizione geografica estremamente interessante. Due di questi fiumi sono mitici. Il Pison e il Gikon non sappiamo che cosa siano, non sappiamo in quali fiumi identificassero questi due corsi d'acqua. Invece il Tigre e l'Eufrate lo si conoscono molto bene, sono i due fiumi che delimitano la Mesopotamia, l'odierno Iraq più o meno. E questo sta ad indicare anche l'origine della cultura di chi sta scrivendo. Questo ha completamente tagliato tutti i rapporti con l'Egitto e ha invece aperto rapporti culturali con il mondo assiro. C'è un'altra piccola cosa da osservare sempre a livello di cultura, di dimensione antropologica del testo. Provate un momentino ad andare alla linea 22-23.

tutto il suolo. Allora vuol dire che chi scrive conosce benissimo l'agricoltura, conosce la cosiddetta tecnica della irrigazione artificiale, ma soprattutto conosce molto bene la tecnica della coclea, quel tronco scavato a vite, girandolo velocemente, assorbe l'acqua dal canale. Sono tutti elementi che ci fanno capire dunque che noi ci troviamo qui in piena cultura mesopotamica. Il mito, la dimensione antropologica del lavoro, la descrizione geografica del testo, Tigri e Eufrate. Bene, questo per inquadrare la cultura di chi sta scrivendo. Lui pensava di restare totalmente anonimo, mentre invece di lui sappiamo che era un monoteista ferreo, che conosceva benissimo la cultura mesopotamica, in questo caso i miti mesopotamici, conosceva molto bene l'economia del tempo e aveva una discreta conoscenza geografica. Queste sono le caratteristiche del nostro scrittore. Vediamo invece qualche cosa di più interessante. E questo qualche cosa di più interessante riguarda la creazione della donna. Siamo alla linea 40. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. A voi forse interesserà poco, ma se vogliamo capire ciò che il nostro autore vuole dire, è giusto ricordare che nel testo che abbiamo visto la volta scorsa, spesso quell'autore che è diverso da questo scriveva: e Dio vide che ciò era, non lo so, non lo traduco, perché Tob in ebraico vuol dire buono, vuol dire bello, vuol dire armonico e vuol dire anche divino. Non è bene, è una traduzione corretta? Capite che ha molto il sapore di morale, come Dio vide che ciò era buono, ha molto sapore morale. Se noi traducessimo e Dio vide che ciò era armonico, oppure sovraccaricando, ciò era divinamente armonico, forse è una buona traduzione. Ma dire Dio vide che ciò era buono, capite che cadiamo in quella tentazione cattolichina, che non è proprio molto nobile, quello di ridurre il dato teologico a dato morale soltanto. Tob racchiude anche il dato morale, ma non è solo dato morale. Una traduzione più corretta, che non è stata accettata dai vescovi, si capisce, sarebbe: non è divinamente armonico che l'uomo sia solo. Questo sarebbe il significato. E dentro ci potete mettere anche l'aspetto morale, ma non chiudetevi solo nell'aspetto morale. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Mi pare che ne abbiamo già parlato altre volte, discutendo quanto i nostri amici vescovi abbiano avuto timore di certe traduzioni e hanno in qualche maniera evitato dei grossi cambiamenti su questa vecchia traduzione e hanno permesso di cambiare solo quell'espressione che gli sia simile. In ebraico kenegdo è una espressione tremendamente forte. Vuol dire fare all'amore faccia a faccia, guardandosi. Non fare all'amore, come si suol dire, more ferrarum. Divento rosso a dirvelo, dai mo. E se vi ricordate, la nostra proposta era quella di dire: gli facciamo un essere che gli stia di fronte come a specchio. Purtroppo è venuto fuori un vile, gli voglio fare un aiuto che gli corrisponda. Ma rimane sempre la parola aiuto. Mentre invece in ebraico il termine chezer vuol dire molto di più di un aiuto. L'esercito ebraico è fatto di due grandi corpi. Parlo dell'esercito ebraico arcaico. È fatto

dall'avanguardia e dal grosso dell'esercito. Basta. Non c'è altro. Noi invece abbiamo gli artiglieri, i genieri, i fanti, i bersaglieri, gli alpini. Loro no. Loro avevano l'avanguardia che era autonoma. Era fatta da gente esperta, veloce. I corpi dell'avanguardia erano piccolissimi, 10-15 persone, non di più, e con una mobilità formidabile. Mentre il grosso dell'esercito era la pletora, armata pesantemente, però era quella che sosteneva l'impatto più grosso con l'esercito nemico. D'altra parte, però, questa pletora di soldati era in qualche maniera guidata dalle informazioni che l'avanguardia forniva. Se l'esercito fosse stato solo avanguardia, l'esercito ebraico non avrebbe mai vinto una battaglia. Ma se anche l'esercito ebraico fosse fatto dal grosso dell'esercito, non avrebbe mai vinto una battaglia. Perché occorre tutti e due questo tipo di forze. Una forza esplorativa, fra virgolette, che dia l'intelligenza della situazione, e una forza che invece sappia sopportare la fatica dello scontro. Chezer è il grosso dell'esercito. Dio vuol fare il grosso dell'esercito. Questo è il concetto di fondo che non riusciamo a tradurre. Certamente il grosso dell'esercito è l'aiuto che viene dato all'avanguardia, perché l'avanguardia contatta il nemico e basta, ma la vera battaglia è fatta dallo Chezer dell'esercito, che va in aiuto all'avanguardia. Ma capite che non è una cosa secondaria. Questo aiuto che dà il grosso dell'esercito è una cosa primaria, perché l'avanguardia verrebbe semplicemente evaporata in pochissimi minuti di battaglia. Come rendere questo testo? Come lo rendereste voi? Noi non siamo stati capaci. Abbiamo semplicemente optato per un nome estremamente neutro, li voglio fare un essere. I vescovi invece hanno continuato a insistere sull'aiuto, ma capite che la ricaduta culturale sulla nostra sensibilità odierna non è simpatica, perché l'aiuto è un qualche cosa di secondario rispetto a qualche cosa di principale. Ma non è questo il concetto. Il concetto è la complementarietà. Ecco perché la parola aiuto, purtroppo c'è, l'obbedienza fa parte del mondo cattolico, ma non è una resa proprio ottimale. L'altra espressione poi, che gli sia simile a quelli corrisponda, non sono espressioni felici. Perché l'espressione ebraica indica un legame possente, quasi una specie di fusione, come avviene nell'atto sessuale. Ed è una fusione rispettosa, dove io ti riconosco come alterità, perché c'è un viso a viso. Nessuno dei due sta adoperando l'altro, ma tutti e due si guardano negli occhi. È un concetto estremamente importante se teniamo presente che si tratta sempre di un linguaggio allusivo. È questo che Dio vuol fare per l'uomo. Questo è il progetto. Dio plasma tutti gli animali ed è interessante. Dio conduce l'uomo davanti a questi animali, ma non perché scegliesse quell'essere che gli stia di fronte come a specchio, ma per vedere come l'uomo li avrebbe chiamati. Questi animali creati li condusse all'uomo, siamo alla linea 42, per vedere come li avrebbe chiamati. Questo è l'obiettivo. Ora teniamo presente che imporre il nome in Oriente è dire: io ho autorità, tu mi sei suddito. Quindi dare un nome indica la superiorità di qualcuno nei confronti di qualcun altro. Se questo qualcun altro accetta, riconosce la superiorità del primo. Quando uno invece non riconosce la superiorità del primo, si dà un nome, si fa un nome.
allora lui dipende solo da se stesso. Tenete presente questo dato che è molto importante. È un testo allusivo. E il testo continua dicendo: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Vi è chiaro? Malometto è cacciatore e non trovò quel Heser che gli stesse di... Dio lo aveva mandato in mezzo agli animali solo per imporre il nome. Ma lui cerca di vedere, di anticipare i progetti del Padre Eterno. Classico. Padre Eterno promette ad Abramo un figlio e Abramo se lo cerca. E nasce Ismaele. E Dio dice: ma non è quello che io volevo darti, perché quello è figlio della schiava, è figlio di Agar, non è figlio di tua moglie. Ma mia moglie l'ha adottato. Sì, ma è un adottato, non è un figlio naturale. Io ti ho promesso un figlio naturale. E nasce poi Isacco. Questa specie di anticipo che l'uomo sempre vuol fare sui tempi di Dio, eccolo qua. Lo troviamo alluso in questo tentativo che l'uomo fa di pescare questo essere che gli stia accanto. Naturalmente, che cosa succede? Succede che quando Dio crea la donna, e ci torneremo sopra, Adamo lancia un fischio. Quale fischio? Linea 49. Questa volta essa è carne dalla mia carne. Io ogni tanto mi diverto ad ascoltare la gente o anche i miei confratelli, i quali puntualmente, quando citano questo testo, mettono un complemento di specificazione. Questa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. No, è complemento di origine. Carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa. La traduzione è infame, la si chiamerà donna, ma neanche per scommessa, perché il testo ebraico ha un nifal. In italiano non si può dire la si chiamerà donna. Non è passabile sintatticamente questo tipo di frase. O si scrive viene, o meglio sarà chiamata donna, oppure si chiamerà donna. O si fa un passivo o si fa un riflessivo. Non si può fare un pastrocchio di questo.

0: Nuovi Italiani, a cura di Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania, sono con Monsignor Diego Colletti che è vescovo di Como, ma prima di essere vescovo a Como ha avuto una vita molto intensa dentro la Chiesa. Se ci vuole un po' raccontare un po' dall'inizio, da questa vocazione.
2: Sì, la mia vita di Chiesa parte addirittura dall'oratorio della mia parrocchia milanese, dove sono cresciuto. Poi ho assunto anche qualche piccolo incarico che mi veniva dato dal mio prete dell'oratorio, occupandomi di quelli più piccoli di me, e credo che sia stato anche un po' lì che è maturata l'idea di seguire il Signore annunciando il Vangelo e facendo il prete. Insieme a questo, insieme all'ambiente parrocchiale, devo dire che ho avuto dal Signore la grazia di una famiglia molto bella, non particolarmente devota, ma molto seria nella propria esperienza religiosa. E poi c'è stato questo tocco finale che viene dalla Beata Vergine Maria, perché 17enne andai per la prima volta con mio padre a un pellegrinaggio a Lourdes e non ho avuto grazie particolari, ma quell'esperienza di vicinanza coi malati e di esperienza di preghiera e di riaccendersi della speranza nel loro cuore è stata per me molto significativa per scegliere nella vita. Io avevo in mente di fare il medico, di iscrivermi dopo il liceo all'università di medicina, e dopo quel pellegrinaggio ho sentito che era più forte per me, sempre con grande rispetto e stima per la professione medica, ma era più forte per me il richiamo a
1: la cura delle anime di quella dei corpi.
2: Diciamola così, certo, la cura d'anime mi ha convinto, insomma.
1: E vedo poi che lei ha avuto proprio delle esperienze particolari, nel senso, è stato un anno presso l'abbazia di San Girolamo in Roma a verificare serve una vocazione monastica.
2: Sì, sì, sono stato aiutato in questo dal discernimento molto fine, molto rispettoso del Cardinal Martini. Io ero nominato da lui rettore del seminario arcivescovile di Milano, ma sentivo dentro di me una spinta molto forte a una vita più legata a un rapporto diretto con il Signore, un rapporto di preghiera, di silenzio, di meditazione, di vita fraterna, e ho intravisto in questo insieme di esperienze la figura della vita monastica. D'accordo con il Cardinal Martini e insieme ad altri due preti più o meno della mia età, abbiamo tentato per un anno questa esperienza accostandoci a una comunità di benedettini a Roma. È stata un'esperienza anche faticosa, impegnativa, di cui però io non mi sono affatto pentito, anche se alla fine ho dovuto concludere che la struttura anche spirituale interiore della mia vita e le doti che il Signore mi aveva dato mi riproponevano ancora il servizio attivo alla comunità cristiana nella pastorale parrocchiale diocesana. Quindi la conclusione di questa prova, che è durata alcuni mesi, da un agosto al aprile-marzo dell'anno dopo, è stata non un fallimento, ecco, io non l'ho registrata come un fallimento, ma come un aiuto che il Signore mi ha dato a consolidare alcune esperienze e a poterle poi ricollocare, quasi fossero un metallo prezioso fuso, ricollocarlo di nuovo nella forma della vita pastorale. Quindi sono tornato in diocesi
1: e c'era sempre Cardinal Martini
2: che mi ha mandato a fare per un anno e mezzo il parroco in una piccola parrocchia sul Lago Maggiore. Poi è partita la preparazione al grande convegno ecclesiale nazionale di Loreto, di cui il cardinale era responsabile, diciamo, della segreteria, e allora mi richiamò da questa piccola parrocchia del Lago Maggiore a dargli una mano come segretario. Da lì poi venne fuori un impegno con l'Azione Cattolica diocesana che è durato alcuni alcuni anni e poi l'invio a Roma come rettore del seminario lombardo, che era un seminario di specializzazione per giovani preti, dove sono rimasto altri 11 anni prima di essere chiamato a fare il vescovo, prima a Livorno per 7 anni, adesso a Como per più di 8.

0: chiedere da Monsignor Diego Coletti questo rapporto con Cardinal Martini, questa figura che insomma nella Chiesa italiana ha un grosso riscontro.
1: È stato un rapporto per me molto significativo, per un certo periodo, come accennavo prima, è stato anche assiduo, quasi quotidiano, è durato un paio d'anni questo rapporto di assistente di studio, così lui mi aveva definito, perché non ero proprio un segretario personale, ma uno a cui lui chiedeva tutta una serie di lavori personali, ed è stato un periodo che io ricordo.
0: E questa era la sua attività esclusiva?
1: In quel periodo lì sì, in quel periodo lì abitavo addirittura in una piccola comunità di preti in centro a Milano e facevo le mie giornate in arcivescovado, quindi a fianco del Cardinal Martini. È stato un periodo strano per un prete, ma io lo ricordo con grande riconoscenza a lui e al Signore, perché mi ha permesso di avere uno sguardo su tanti problemi ecclesiali che altrimenti non avrei mai potuto sperimentare. Ecco, e questo mi ha aiutato non poco a maturare anche una visione di Chiesa più ampia e più articolata di quella che molti di noi hanno, semplicemente occupandosi di magari più in profondità, ma di una piccola realtà come può essere una parrocchia.
0: Forse va sviluppato questo concetto di visione di Chiesa più ampia e articolata, perché sì. non è di immediata comprensione.
1: Quando il Santo Padre, santo anche perché Santo Giovanni Paolo II, mi chiese di fare il vescovo, andai a riflettere su cosa vuol dire vescovo dal punto di vista del significato della parola. Vuol dire uno che guarda intorno dall'alto. E credo che questa esperienza di vicinanza alla fatica e al ministero quotidiano di Cardinal Martini mi abbia offerto il punto di vista. Ho imparato, non per merito mio, ma per quello che mi veniva chiesto, a guardare la Chiesa in maniera ampia e aperta e diffusa, quindi senza perdere di vista anche i problemi concreti e le situazioni locali con tutta la loro complessità, ma collocandole in un orizzonte più ampio. E questo credo mi è stato di grande utilità, sia nel periodo in cui facevo il formatore di giovani preti a Roma, sia dopo, quando sono stato chiamato appunto come episcopo, cioè capace di guardare le cose dall'alto, a servire prima la Chiesa di Livorno e adesso quella di Como.
0: Prima ancora, Monsignor Diego Coletti è stato assistente nazionale della GESCI, degli Scouti Cattolici.
1: Sì, è stata un'avventura molto, molto interessante, mi è stato chiesto questo. Devo dire che Cardinal Martini accettò la cosa non con grande entusiasmo, perché temeva che fosse un peso eccessivo che mi avrebbe distolto dall'impegno educativo del seminario lombardo. Invece io credo che sia stato possibile per me tenerlo dentro nella misura giusta, e mi ha aperto gli occhi su una grande realtà giovanile e adolescenziale, e anche di ragazzi, come io ho incontrato gli Scout Cattolici italiani, con delle esperienze molto belle, anche molto di immersione nella natura, di rapporto educativo secondo un progetto che sì, appare come un grande gioco, ma che ha come contenuti dei valori e delle proposte di libertà e di crescita che ancora adesso per qualche aspetto applico a me stesso e utilizzo, diciamo così, nei rapporti con i giovani che mi capita di avere nelle visite pastorali o nell'incontro con le parrocchie.
0: Poi ho l'impressione che proprio nella sua diocesi sia Colico, dove si fanno i campi.
1: Sì, sì.
0: C'è cioè, un destino mia, proprio.
1: Sì, sì, nella mia diocesi attuale. In effetti, quando io andai a Colico a fare i campi per i responsabili della GESCI, uscivo dalla mia diocesi, perché dovevo uscire dalla diocesi di Milano e entrare in questa sconosciuta diocesi di Como. Dicevo, vabbè, mi capita anche questo. Adesso, quando passo da Colico e vedo ancora il luogo in cui rizzavamo le tende come scout, insomma, mi sorprendo a dire che il Signore ha una fantasia sconfinata e quindi mi ha portato a vedere, a vivere. Lui sapeva che io sarei finito a fare anche il vescovo di Como, ma io non lo sapevo, e lui mi ha giocato un po' anche questo tiro, ecco.
0: Una sottile ironia.
1: Sì, sì, sì.
0: Da quello che ci sta raccontando Monsignor Diego Coletti, sembra che lui abbia come due vite, due vocazioni: una quella dell'insegnante e dell'educatore, e l'altra quella proprio del pastore, che forse non sono la stessa cosa.
1: No, non sono la stessa cosa, anche se concorrono allo stesso fine, perché l'insegnante e l'educatore io l'ho sempre fatto nell'ambito cristiano, sia insegnando filosofia in seminario, sia insegnando un po' di teologia e poi la catechesi. Ma devo dire che adesso, come vescovo, la prima delle due mi manca. Mi manca l'insegnamento. È una esperienza che io non so come l'abbia fatta dal punto di vista qualitativo, ma mi è piaciuta moltissimo. Insomma, era una cosa nella quale mettevo tanta passione, ed è durata per molti anni. Adesso la mancanza di una vera e propria relazione scolare o universitaria l'avverto molto, insomma, la sento come ma d'altra parte nella vita non si può fare tutto, e quindi ci sono anche tante altre cose faticose, impegnative, ma anche belle nella vita del vescovo, ma a qualcosa bisogna pur rinunciare.
0: Ecco, nella vita del vescovo, ci diceva Monsignor Diego Coletti, lei è cambiato diocesi, ha avuto due diocesi anche per lungo periodo. Com'è questo cambiamento di una diocesi?
1: Beh, ho visto che sono due realtà davvero molto diverse, per carità. Padre, Figlio, Spirito Santo, sacramenti, eccetera, sono gli stessi. La diocesi di Livorno, che porto ancora nel cuore, era una diocesi, lo è tuttora, una diocesi non facile, in un ambiente non direi ostile, ma un po' largamente estraneo, come in genere la Toscana, in modo particolare poi il livornese, ma con dei legami molto belli, molto profondi, molto schietti, ecco, molto immediati e trasparenti. Quindi sono stati più di 6 anni di costruzione anche di legami, di rapporti, di collaborazioni belle, senza dimenticare tutti i problemi e le difficoltà, ma con un'esperienza molto diversa da quella di Como, dove ho trovato una chiesa molto più ricca di tradizioni, di partecipazione, di cordialità culturale e storicamente abbondante, cosa che in Toscana e soprattutto a Livorno non c'è. Però devo dire che anche qui ci sono stati tanti problemi, c'è la difficoltà di dare una vita adeguata e profonda alle tradizioni, che qualche volta sono semplicemente portate per abitudine, sono portate per trascinamento, quasi di una forza d'inerzia. La differenza tra lo stile delle due diocesi è però uno dei doni che io mi porto più belli nel cuore, perché mi sono accorto che non si può essere cristiano né fare il prete né fare il vescovo con la fotocopiatrice.
0: E su questo monito sulla necessità sempre di reinventarsi, di reinventare anche una pastorale o almeno un sistema di rapporti, io ringrazio Monsignor Diego Coletti, Vescovo di Como, di questa conversazione ci ha concesso, e rimando l'approfondimento sulla diocesi di Como alla puntata di domani.

sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.

Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.

0: Ricordati, o Dio, della tua alleanza rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

di Cipriano Giovane sappiamo che è nato pagano a Cartagine intorno al 210. Battezzato verso il 245, nel 249 è vescovo di Cartagine. Nel 250 l'imperatore Decio ordina che tutti i sudditi onorino le divinità pagane, offrendo sacrifici o anche solo bruciando un po' d'incenso, e ricevano così il libello, un attestato di patriottismo. Per chi rifiuta, carcere e tortura, o anche la morte. A Roma muore martire Papa Fabiano. A Cartagine, Cipriano si nasconde, guidando i fedeli come può dalla clandestinità.

cessata la persecuzione, nella primavera del 251, molti cristiani che hanno ceduto per paura vorrebbero tornare nella chiesa. Ma quelli che non hanno ceduto, primavera del 251, molti cristiani che hanno ceduto per paura vorrebbero tornare nella chiesa.

di fronte a uno scisma provocato dal dotto e dinamico prete Novaziano che ha retto la Chiesa romana in tempo di sede vacante. Novaziano accusa di debolezza Cornelio, che è sulla linea di Cipriano, e dà vita a una comunità dissidente che durerà fino al V secolo.

città Cartagine, Cipriano affianca Cornelio e si batte contro Novaziano, affermando l'unità della Chiesa universale. Non è solo sintonia personale con Papa Cornelio. Cipriano parte dall'unità dei cristiani, innanzitutto con i rispettivi vescovi, e poi dei vescovi con Roma, quale sede principalis, fondata su Pietro, capo degli apostoli. Ucciso in guerra, l'imperatore Decio, il suo successore Treboniano Gallo, è spinto a perseguitare i cristiani perché c'è la peste, e la voce del popolo ne accusa i cristiani, additati come untori in qualunque caso.

Viene arrestato anche Papa Cornelio, che muore in esilio nel 253 a Centuncelle, antico nome di Civitavecchia, e viene definito martire da Cipriano, che appoggia il suo successore Lucio I contro lo scisma di Novaziano. Lucio muore però dopo un anno, nel 254. Gli succede Stefano I e durante il suo pontificato c'è uno strappo con Cartagine per il battesimo amministrato da eretici e scismatici, che è valido per Stefano e nullo per Cipriano.

Questi poi accusa Stefano di considerare ingiustamente il primato di Pietro come un diritto all'ingerenza continua nella vita delle singole chiese. Il dissidio si estende pericolosamente, ma nell'agosto 257 Papa Stefano muore e intanto l'imperatore Valeriano ordina un'altra persecuzione. Cipriano viene mandato in esilio, dove apprende che il nuovo Papa Sisto II è morto martire a Roma col diacono Lorenzo.

liberato, può far ritorno a Cartagine, ma nel settembre 258 lo arrestano di nuovo e il giorno 14 muore decapitato. In questo stesso giorno Cornelio e Cipriano sono ricordati per sempre insieme dalla

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

C'è una conchiglia sulla spiaggia, abbandonata e sola. Aspetta il bacio dell'onda per sentire il brivido del mare, essere riempita dell'acqua infinita.

0: Care amiche e cari amici, bentrovati da Gian Berardino Carlucci in studio. Madre sul modello di Maria, la Chiesa. Maria, madre e mamma, la tenera confidenza del Rosario. Viaggi e pellegrinaggi. Visitiamo il Duomo in Italia per eccellenza, quello di Milano. Queste le nostre proposte di oggi. Restate con noi e buon ascolto. La Chiesa è madre dell'umanità perché si rispecchia in Maria. Pagine di Magistero, dalla lettera enciclica Redemptoris Mater. La voce è di Silvio Frattolillo.
1: Se la Chiesa è segno e strumento dell'intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità, perché vivificata dallo Spirito genera figli e figlie dell'umana famiglia a una vita nuova in Cristo. Perché come Maria è al servizio del mistero dell'incarnazione, così la Chiesa rimane al servizio del mistero dell'adozione a figli mediante la grazia.

0: madre dell'umanità, è anche la tenera mamma cui ci si rivolge con gli accenti del cuore. Ricordi familiari e personali di Papa Albino Luciani a proposito del Rosario. Il testo è tratto da un'omelia risalente ai tempi in cui era patriarca di Venezia. L'ascoltiamo dalla voce di Rosario Tronnolone.
1: Se invitassi durante una adunanza di cattolici, signore e signori, a mostrare quel che tengono in tasca o nella borsetta, vedrei certo in quantità pettini, specchietti, tubetti di rossetto, portamonete, accendi sigarette ed altre coserelle più o meno utili. Ma quante corone del rosario! Anni fa ne avrei viste di più. Nella casa del Manzoni a Milano, appesa in capo al letto, si vede anche oggi la sua corona. La recitava abitualmente e nei Promessi Sposi la sua Lucia tira fuori la corona e recita il rosario nei momenti più drammatici. Windhorst, uomo di stato tedesco, fu invitato una volta da alcuni amici non praticanti a mostrare la sua corona. Era uno scherzo, gli avevano prima sottratta la corona dalla tasca sinistra. Windhorst, non avendola trovata nella sinistra, mise la mano nella tasca destra e fece bella figura. Aveva sempre una corona di ricambio. Cristoforo Gluck, grande musico, durante i ricevimenti alla corte di Vienna, si appartava alcuni minuti per recitare il suo rosario. Il beato Contardo Ferrini, professore universitario a Pavia, invitava a recitarlo gli amici nella cui casa era ospite. Santa Bernadetta assicurava che quando la Madonna le apparve aveva la corona al braccio e le chiese se essa pure l'avesse, invitandola a recitarla, mentre la Vergine raccomandò ai tre pastorelli la recita del rosario. Perché ho incominciato con questa serie di esempi? Perché il rosario da alcuni è contestato. Dicono è preghiera infantilistica, superstiziosa, non degna di cristiani adulti. Oppure è preghiera che cade nell'automatismo, riducendosi a ripetizione frettolosa, monotona, stucchevole di Ave Maria. Oppure è roba d'altri tempi. Oggi c'è di meglio, la lettura della Bibbia, per esempio, che sta al rosario come il fior di farina sta alla crusca. Mi permetto di dire in proposito qualche impressione di pastore d'anime. Prima impressione. La crisi del rosario viene in secondo tempo. In antecedenza c'è oggi la crisi della preghiera in generale. La gente è tutta presa dagli interessi materiali. All'anima pensa pochissimo. Il fracasso poi ha invaso la nostra esistenza. Macbeth potrebbe ripetere: ho ucciso il sonno, ho ucciso il silenzio. Per la vita intima e la dulcis hermocinatio o dolce colloquio con Dio si fa fatica a trovare qualche briciola di tempo. È un danno. Diceva Donoso Cortés: oggi il mondo va male perché ci sono più battaglie che preghiere. Si sviluppano le liturgie comunitarie, che sono certo un gran bene, esse però non bastano. Occorre anche il colloquio personale con Dio. Seconda impressione. Quando si parla di cristiani adulti in preghiera, talvolta si esagera. Personalmente, quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che adulto, preferisco sentirmi fanciullo. La mitra, lo zucchetto, l'anello scompaiono. Mando in vacanza l'adulto e anche il vescovo, con relativo contegno grave, posato e ponderato, per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino davanti a papà e mamma. Essere, almeno per qualche mezz'ora, davanti a Dio, quello che in realtà sono, con la mia miseria e con il meglio di me stesso, sentire affiorare dal fondo del mio essere il fanciullo d'una volta, che vuol dire chiacchierare, amare il Signore, e che talora sente il bisogno di piangere perché gli venga usata misericordia, mi aiuta a pregare. Il rosario, preghiera semplice e facile, a sua volta mi aiuta ad essere fanciullo, e non me ne vergogno punto. Preghiera a ripetizione il rosario? diceva padre de Foucault, l'amore si esprime con poche parole, sempre le stesse, e che ripete sempre.

viaggi e pellegrinaggi. Oggi andiamo a Milano, in cui la devozione mariana di tutta una città è concentrata sul visitatissimo Duomo. Dal volume Pellegrini con Maria di Rosanna Benedetti. La voce è di Laura De Luca.

parlasse di Milano, delle sue attività, della sua fatica quotidiana. Il Duomo, dal latino domus, casa, o cattedrale, sede della cattedra del Vescovo, è dedicato a Maria Nascente. La sua festa è l'8 settembre, in coincidenza con l'inizio dell'anno pastorale, occasione per i suoi pastori di presentare l'annuale programma pastorale alla diocesi. Ci accostiamo al Duomo come manufatto di pietra che diventa mistero vivente, alimentato dalle onde della fede, come intreccio stupendo di misteri: mistero dell'uomo, mistero della chiesa locale, mistero di Dio, come icona del Dio invisibile, simbolo della Gerusalemme celeste, di cui Maria è immagine e anticipo. Il Duomo può anche essere considerato come il tempio che i milanesi hanno dedicato alla vita e alla gloria di Maria. Qui essi si rivolgono come a una persona cara, più che a un'immagine religiosa. I milanesi amano il Duomo, ne vanno fieri, è il loro emblema, è il simbolo della città. I turisti vi si dirigono istintivamente al loro arrivo. Parlare del Duomo in poche battute è davvero impossibile. Ci limitiamo ad alcuni cenni circa la presenza di Maria allo scopo di aiutare il pellegrino. La sua costruzione, voluta da Gian Galeazzo Visconti e iniziata nel 1386 su una precedente chiesa dedicata a Santa Maria Maggiore, è frutto di amore e impegno di molti scultori, architetti, pittori, maestri e vetrai, per lo più anonimi. Oltre la dedicazione a Maria nel titolo e l'ideale conclusione con la Madonnina sulla guglia più alta, a 108,50 metri, a partire dalle porte ci sono tante rappresentazioni, pitture e sculture che illustrano o l'uno o l'altro aspetto della vita di Maria, tratti dalla scrittura o dalla tradizione. Il portone centrale in bronzo riporta le storie della vita di Maria. All'interno, verso la fine della navata di destra, prima di entrare nel transetto, si trova l'altare della Madonna con pala marmorea detta Virgo Potens del 1393. Sotto la mensa dell'altare è sepolto Ildefonso Schuster e nell'altare a destra Andrea Carlo Ferrari. Vicino all'altare di San Martino si trovano la pala marmorea della presentazione di Maria al Tempio del 1543 e il paliotto con la nascita della Vergine del 1863. Sulle ante che ricoprono i grandi organi nel presbiterio si trovano storie della vita della Vergine del XVI secolo.

deambulatorio che delimita il presbiterio si trovano 217 scene della vita di Maria e 10 simboli mariani. Sul portale della sacrestia meridionale ci sono la Pietà, la Madonna del Latte, l'Assunzione. Continuando il giro, vicino alla statua di Martino V si trova l'altare della Vergine dell'Aiuto, con un avanzo d'affresco del XV secolo e la più antica opera di scultura del Duomo del 1390. Più avanti, la Madonna col Bambino. Sul portale della sacrestia settentrionale la Vergine Benedicente. Proseguendo si incontra la cappella della Madonna dell'Albero, con la facciata interna dell'arco che riporta la Natività e la Presentazione al Tempio, lo sposalizio della Vergine, la nascita di Gesù. Nelle vetrate più a sud, storie della Vergine. All'altare di San Giuseppe, lo sposalizio della Vergine. Su altre vetrate si possono vedere il Transito e l'Assunzione. Nel Duomo sono famose le vetrate con la Biblia Pauperum iniziate nel 1400 e concluse con il Vaticano II. La grande vetrata dell'abside contiene l'episodio dell'Annunciazione, ovvero il momento dell'Incarnazione. Prima di uscire, sulla sinistra, si incontra l'affresco della Madonna dell'Aiuto o del Latte o del Parto, uno dei rari affreschi del Duomo di Milano, con l'immagine di Maria più venerata dai milanesi e facilmente riconoscibile. La dedicazione a Maria Nascente sembra sia dovuta alla liberazione della città da un morbo che colpiva appunto le gestanti. Infine, tra le 100 guglie, quella della Madonnina, la più alta.

0: scrive Alessandro Manzoni.
1: Maria è la cittadina onoraria di Milano, la fanciulla ebrea che alla Signore tanto piacque di porre in cima.
0: E sentiamo Giosuè Carducci.
2: Sta sull'estremo pinnacol, placida la dolce fanciulla.

0: tra guglia e guglia, intorno alla cupola. Entrerai nelle ogive della chiesa e dentro la selva dei grattacieli, nel cuore della reggia, emergerai pellegrina. E subito e ovunque partorirai tuo figlio, gioia e unità delle cose, o eterna madre.
1: E questi erano versi di Davide Maria Turoldo. Il Duomo è stato consacrato da San Carlo nel 1572, anche se non era stato del tutto terminato. Già nel 400 e nel 600, l'8 settembre, si facevano processioni che partivano dalle diverse porte della città. La gente, con carri, portava i suoi doni nel Duomo. Il Duomo, dal 1499 al 1859, è stato testimone muto di varie dominazioni. Nel Duomo si sono tenute anche incoronazioni, famosa è quella di Napoleone I, re d'Italia, avvenuta il 25 maggio 1805. Con il cardinale Andrea Ferrari il Duomo tornò ad essere il centro della vita ecclesiale e religiosa. Memorabili sono le celebrazioni in occasione del terzo congresso eucaristico nazionale nel 1895, del quindicesimo centenario della morte di Sant'Ambrogio 1897, del primo centenario della canonizzazione di San Carlo Borromeo nel 1910, con l'esposizione della croce con il santo chiodo. Il cardinale Ildefonso Schuster fece di tutto per mantenerlo e proteggerlo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cardinale Giovan Battista Montini, il cardinale Giovanni Colombo iniziarono gli scavi per far riemergere i resti delle costruzioni precedenti e il battistero di San Giovanni in Fonte, dove è stato battezzato Sant'Agostino da Sant'Ambrogio. I grandi lavori di restauro si sono conclusi nel 1986 in occasione del sesto centenario della fondazione del Duomo, alla presenza di Giovanni Paolo II. Cardinale a Milano, Giovan Battista Montini, Paolo VI, ha dimostrato ripetutamente il suo attaccamento al Duomo, che non considerava monumento o museo, e nemmeno soltanto espressione artistica, storica, tradizionale. Per lui il Duomo era un canto, una voce.
2: Bisogna viverlo il Duomo come cristiani, come cittadini vivi.
1: Era affascinato dalla bellezza del Duomo di Milano, la cui costruzione è iniziata contemporaneamente alla Certosa di Pavia. Paolo VI non finiva mai di sottolinearne la bellezza.
2: Il Duomo è un alveare per le anime, un castello popolato da personaggi silenziosi e misteriosi, in cui i santi sembrano tendere le pietre verso l'alto come se fossero diventati di fuoco nell'azzurro. Si entra. Che arcano! Mai mi sono stancato di guardare questo gioco di colori, questa miriade di forme e di figure. Queste colonne che sono come tanti alberi robusti, incrollabili, anche se prima sembravano leggeri. Avevo una netta impressione di una vittoria dello spirito sulla materia. La pietra pregava, la materia pregava.
1: Nel Duomo ci sono i monumenti ai recenti pastori che sono diventati papi, quello di Pio XI a destra vicino alla sacrestia meridionale e quello di Paolo VI vicino alla sacrestia settentrionale, rappresentato in ginocchio da Bodini, inaugurato il 15 ottobre 1989, giorno della dedicazione della cattedrale di Milano.

uomo può rappresentare l'occasione per celebrare il progetto di salvezza di Dio, che sceglie patriarchi, suscita profeti, elegge Davide, dalla cui stirpe, dalla donna preannunciata dalla Genesi, nasce il Salvatore. Dalla concezione immacolata della Beata Vergine Maria, della sua nascita e della sua presentazione al Tempio, c'è silenzio nei Vangeli. Il Duomo si fa voce di questi eventi e scrive sulla pietra quello che è stato riportato nel Protovangelo di Giacomo. Anche la liturgia considera questi tre momenti. In Duomo, in particolare, viene dato rilievo alla Natività di Maria, perché a Maria e Nascenti, che si celebra in tutta la Chiesa l'8 settembre, è dedicata la cattedrale.

0: raccoglie così il profondo significato della vita di Maria.
1: Maria è colei che ha dato spazio alla parola di Dio nella sua vita, che l'ha lasciata risuonare dentro di sé, dalla prima parola dell'angelo fino alle ultime parole di Gesù dall'alto della croce. Maria ha fatto silenzio per ascoltare, ha riflettuto nel suo cuore su tutte le cose che Dio andava compiendo in lei e attorno a lei. Dal silenzio contemplativo di Maria nasce la seconda caratteristica, la capacità di dire sì a Dio, di mettersi a disposizione della chiamata divina. La madre di Gesù poi ha mostrato la sua adesione a Dio, ha lasciato che in lei si manifestasse il regno di Dio, con l'umile servizio di ancella, dall'incarnazione alla croce e poi nella comunità primitiva.
0: Oltre ai primi eventi della vita di Maria, in Duomo si possono ricordare gli arcivescovi pastori che hanno guidato e guidano la Chiesa ambrosiana. È un bel modo per fare storia della Chiesa. Lì essi esercitano in modo ordinario il loro ministero di guida, formazione e santificazione del gregge loro affidato. Visitando il Duomo di Milano si può inoltre ricordare la città. Il mistero sacrale del Duomo, come quello di ogni chiesa, è fecondo e si irradia per le strade e le piazze, spezzando l'isolamento. Risale al VI secolo la venerazione a Gerusalemme del luogo dove sarebbe nata la Vergine Maria. Qui fu eretta la Basilica della Natività di Maria e San Giovanni Damasceno vi celebrò la festa, che nel calendario ricorre l'8 settembre. La visita al Duomo può essere occasione per ricordare la sua dedicazione, che a Milano si celebra la terza domenica di ottobre, e per collegarsi idealmente con la madre di tutte le chiese, Gerusalemme.

Adesso che la canzone di Roma Magica, di Nina, il cupolone e il rugantin, se sbatteni del Tever, roba tragica, esageren, me pare un cicilì.

Maria, madre del Verbo. L'abbraccio di Maria lascia il segno dell'impronta di Dio. La voce è di Armando De Ciccone.

ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo, perché tu ne sia la madre, e lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra. A te vengono i tre, e tutto il cielo che s'apre e si abbassa fino a te. Adoro il mistero di questo Dio che si incarna in te, Vergine Madre. O Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero. Dopo l'incarnazione del Signore, come passasti sulla terra, tutta sepolta nell'adorazione, custodiscimi sempre in un abbraccio divino, che io porti in me l'impronta di questo Dio.

Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose m'ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione va a quelli che lo temono. Ha messo in opera la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi con i disegni dei loro concepiti, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, a favore di Abramo e della sua discendenza

0: recita il Santo Rosario. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo, in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, Spirito Santo,
0: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, Tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
5: Ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
6: Amen.
5: Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
6: Amen.
5: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
6: Amen.
5: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
6: Amen.

nel gran numero di fondatrici di congregazioni religiose che si sono avvicendate per tutto l'Ottocento, nonostante le abolizioni del periodo napoleonico, si deve annoverare come figura di prima grandezza la francese Santa Teresa Coudergue. Nacque il 1 febbraio 1805 a Mas-de-Sablé-Ray, in Francia, con il nome di Maria Vittoria Coudergue. Riceve la prima comunione il 15 maggio 1815 e studiò in collegio presso le suore di San Giuseppe a Aux-Vannes. A 20 anni tornò a Sablé-Ray per partecipare alla missione predicata da un missionario diocesano, padre Terme, già curato di Aps e fondatore di una congregazione religiosa, le suore di San Francesco Regis, dedite all'istruzione, il quale divenne poi suo direttore spirituale. Nel 1826 padre Terme la mandò come postulante nella casa di Aps, dove il 27 marzo Maria Vittoria prese l'abito e il nome di Suor Teresa. L'anno successivo il fondatore le diede l'incarico, insieme ad altre due suore, di organizzare alla Louvesque un ostello per le pellegrine che si recavano alla tomba di San Francesco Regis. Fu il primo seme del Cenacolo.

Alla fine del 1828, Suor Teresa Kuderk ne divenne la superiora, pronunziando i primi voti. Nell'anno seguente ottenne che la casa fosse riservata agli esercizi spirituali. Nel contempo il padre Terme, avendo conosciuto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio presso i gesuiti di Vals, indirizzò verso questa spiritualità le suore di San Regis, che si trasformarono in dame del ritiro. Il 12 dicembre 1834 morì padre Terme e madre Teresa Kuderk, per mantenere in vita l'opera, si affidò al padre provinciale dei gesuiti francesi, Francesco Renault. Il vescovo di Viviers, nel 1836, approvò le regole della dama del ritiro, mentre il padre provinciale dei gesuiti le obbligò a separarsi dalle suore di San Francesco Regis, che erano votate all'insegnamento. Madre Teresa restò superiora delle dame del ritiro alla Louvesque, pronunciando i voti solenni il 6 gennaio 1837. Il 15 agosto volle compiere una consacrazione completa a Nostra Signora di Ai, nominandola superiore della sua casa, promettendo di ubbidire sempre alla voce della grazia e mai a quella della natura.

Nell'ottobre 1838, il padre gesuita Renault le propose una postulante di pochi giorni, nominandola superiora fondatrice della congregazione. Il grave sgarbo nei suoi confronti, dovuto forse a ragioni di opportunità nel campo sociale dell'epoca, vide Madre Teresa inchinare la testa senza opporsi, fedele alla sua regola di ubbidienza. Passarono 11 mesi e la superiora, contessa di La Villernoy, condusse la congregazione alla rovina e quindi si ritirò. Ma le prove non erano finite. Padre Renault nominò al suo posto la madre Contenay il 24 settembre 1839, la quale, pur essendo un'eccellente superiora, si adoperò fino alla morte, nel 24 febbraio 1852, ad emarginare completamente Madre Teresa. La vera fondatrice accettò umilmente la situazione, rivelando ella stessa la sua natura mistica, dicendo: «Quando Nostro Signore vuole servirsi di un'anima per la sua gloria, la fa passare prima per la prova della contraddizione, per l'umiliazione e per la sofferenza. Non si può essere uno strumento utile senza questo».

rivalutazione si ebbe con la nuova superiora madre della Rochenelie, che le testimoniò una stima crescente. Nel frattempo si erano aperte altre case a Fourvieres e a Parigi. L'opera delle Dame del Ritiro fu consacrata alla Vergine del Cenacolo il 25 marzo 1852 e la relativa festa della Madonna del Cenacolo venne celebrata per la prima volta il 28 maggio 1854. Le vicende dell'opera non furono facili. Il 7 marzo 1855 Madre Teresa fu inviata nella casa di Parigi per una sopravvenuta scissione della superiora locale che aveva trascinato con sé quattro suore. La Coudère restò a Parigi come esempio di regola vivente fino al 24 novembre 1856. Poi la sua vita fu un alternarsi di responsabilità come superiora di varie case a Tournai, la Louvès, Lione, Montpellier, fino al 1867. Da quell'anno in poi dimorò a Fourvieres, vivendo in modo ascetico, offrendosi come vittima a Dio con il proposito di aderire a tutto, accettare tutto, sottomettersi a tutto.

domandò mai a Dio di essere liberata dalle sue pene, ma solamente la forza per soffrire e l'amore della croce che ci fa soffrire. Il Cenacolo, da lei fondato, ha assunto uno sviluppo mondiale. Alla sua morte, avvenuta il 26 settembre 1885, le suore che l'assistevano intonarono il Magnificat. Il Papa Pio XI, il 12 maggio 1935, proclamò l'eroicità delle sue virtù e il 17 giugno 1951 Papa Pio XII la dichiarò beata. Infine, dopo il riconoscimento di due miracoli da parte della Congregazione per le cause dei Santi, venne canonizzata solennemente in San Pietro a Roma da Papa Paolo VI il 10 maggio 1970.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi.
2: Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot.
2: Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro.
1: Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
2: Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
1: Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cuore è pronto per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio.
1: Perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
2: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
1: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
2: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato.
1: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
2: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata.
1: Perché si compiacerà di te il Signore, e la tua terra avrà uno sposo.
2: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
1: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
2: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola, Invochiamolo con fiducia e amore.
3: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno.
1: Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi,
1: guarisci la nostra incredulità.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore,
1: per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova.
1: E fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

questa domenica siamo messi davanti al dramma che vive il Signore Gesù dopo un primo periodo vissuto in Galilea, con tante guarigioni, con momenti di confronto e di dialogo, mentre proponeva il regno di Dio che si avvicinava. Ora Gesù, per tre volte nel breve Vangelo di Marco, preannunzia la sua passione e morte. Oggi lo fa usando la parola consegnare. Gesù ormai si sente come uno schiavo, venduto dagli uomini, come un oggetto passato di mano in mano fino a coloro che gli toglieranno la vita. Portiamo un momento l'attenzione sulla prima lettura, che parla del giusto fatto oggetto di malizia da parte di coloro che vengono chiamati empi, cioè persone senza Dio, che non sanno rispettare la dignità degli altri proprio perché non li accolgono come figli senza Dio, che non sanno rispettare la dignità degli altri proprio perché

a persone ingiuste, cariche di malizia. Mettiamolo alla prova, dicono gli empi. Addirittura facciamogli violenza, tormentiamolo, per vedere fino a che punto arriva la sua capacità di sopportazione. Sembra una trama preparata proprio per far crollare chi testimonia l'amore di Dio fra noi. Applicando oggi alla nostra vita questa parola, ci vien da dire quanto è difficile mantenerci fedeli. Molte volte al cristiano è chiesto un vero martirio spirituale, sull'esempio di Maria, da vivere ogni giorno pur di non tradire la sua vocazione. Per restare fedeli al Signore si incontrano spesso ostacoli, difficoltà, attacchi ingiusti e meschini. E l'apostolo Giacomo invitava a liberarci da ogni spirito di contesa, di gelosia, perché tutto questo crea disordine nelle nostre comunità, e chiedeva di vivere e di cercare una sapienza pura, pacifica, mite, e poi con altri aggettivi, fino a 7, quasi a descrivere l'abbondanza di una persona che si lascia guidare dallo Spirito Santo, che diventa nella comunità costruttore di pace e di accoglienza reciproca. Gesù è il giusto, l'innocente, chiamato a vivere tra persone giuste. E lui si prepara ormai a quello che sarà lo scontro duro e determinante nella città di Gerusalemme, quando appunto verrà trattato come un oggetto. Proviamo a pensare che cosa può provare Gesù, lui che dalle mani tenerissime del Padre veniva affidato alle mani degli uomini come il dono supremo. Ascolteranno almeno mio figlio. Lui scopre che queste mani sono mani sanguinarie, toglieranno la vita al giusto. Ecco il dramma che vive il Signore Gesù in mezzo a degli amici che sono lontani da lui un abisso. Non capiscono questi discorsi, ma manca loro l'umiltà di interrogarlo. Oh fratelli e sorelle, quanto è importante nei dubbi della nostra fede, nei momenti di smarrimento, alzare la mano come fa un bambino a scuola che vuole capire meglio, domandare spiegazioni, chiedere al Signore nella nostra preghiera: che cosa mi vuoi dire attraverso questa prova, attraverso questa malattia, attraverso questo tradimento? Chiedere ai ministri del Signore che possano illuminarci la strada. Questo silenzio che contrappongono alla rivelazione del cuore di Gesù i suoi amici è un silenzio che dice l'indifferenza. Non sanno capire il dolore e la prova del loro amico Gesù, e lo dimostrano. Lungo la strada tra loro nasce una discussione fondata solo sull'ambizione, sulla ricerca dei primi posti, chi potrebbe essere più importante tra loro. Davvero dimostrano di essere ancora schiavi dello spirito del mondo. Gesù allora, con infinita pazienza, li raccoglie nella casa di Cafarnao, che probabilmente è la casa di Pietro,

0: con calma spiega, approfondisce il suo messaggio, ascolta ogni loro dubbio. Ecco che Gesù, sedutosi, proprio nell'atteggiamento del Maestro, dà loro una parola precisa, inequivocabile: chi vuole essere il primo sia l'ultimo, il servitore di tutti. Chi è l'ultimo? L'ultimo è colui che si spende soltanto per amore. L'ultimo è colui che non va in cerca di mettere il proprio io davanti come punto di riferimento, ma è colui che sa di contare solo per colui al quale ha dato la sua vita, di cui si mette al servizio. L'ultimo fra noi è colui che vive l'umiltà della Vergine Maria, colei che si fa piccola e si dichiara totalmente disponibile a fare, a servire la volontà di Dio. È una parola dura, ma ogni discepolo deve misurarsi con questa parola, perché qui davvero è possibile capire se entriamo nel regno di Dio, nella sua mentalità, oppure se vogliamo costruirci secondo lo spirito del mondo. Il primo sarà l'ultimo, il servitore. La parola greca dice il diacono, colui che serve, colui che compie i lavori più sgraditi, colui che va incontro alle necessità degli altri. E perché possano comprendere questa parola, ecco che Gesù raccoglie un bambino di passaggio e invita tutti ad accogliere i bambini nel suo nome, per accogliere Lui, il Signore che viene a noi. Accogliere un bambino vuol dire accogliere uno da servire totalmente, entrando nei suoi bisogni, cercando di capire quanto ha bisogno di essere amato, servito, aiutato. Il bambino non ti può dare il contraccambio, ha solo fiducia di te e ha bisogno che tu lo accompagni e lo sostenga nel cammino della vita. Ecco come siamo chiamati ad accogliere la parola del Signore, questo Cristo che va verso il Calvario, con la stessa disponibilità con cui accogliamo un bambino. Dio si fa bambino, ha bisogno che noi lo accompagniamo e lo seguiamo, ha bisogno che non mettiamo ostacoli, soprattutto che non lo inganniamo, ma il nostro gesto di accoglienza e di servizio sia totale per lui. Nel nome di Gesù noi continuiamo ad accoglierci gli uni gli altri all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità, dei nostri gruppi, ognuno diverso dall'altro, ma con questa disponibilità a stare sempre all'ultimo posto, nell'atteggiamento premuroso, delicato e attento del servo. Allora cominceremo a diventare discepoli del Maestro e non saremo più schiavi dello spirito del mondo, spirito di ambizione, spirito di concorrenza, spirito di divisione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore. per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana, a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il comune si trova a 425 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Bibbiena è anche la sede del parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi. Iniziamo il nostro itinerario, a voi Bibbiena. E siamo all'incontro con il sindaco, un giovane sindaco, il più giovane della Toscana, Filippo Vagnoli. Allora, ci presenti il comune di Bibbiena.
2: Sì, ciao a tutti e benvenuti nel nostro territorio. Il nostro è un comune della provincia di Arezzo, sull'Appennino, sostanzialmente tosco-romagnolo. Siamo una delle quattro vallate a provincia di Arezzo e il nostro è un territorio, come dire, vivo sia dal punto di vista dinamico della società, anche a livello industriale, ma anche e soprattutto a livello culturale, a livello artistico, anche a livello naturalistico, perché siamo all'interno di un parco nazionale che è quello delle Foreste Casentinesi.
1: Poi un centro storico che è un gioiello con tante opere d'arte.
2: Assolutamente sì, abbiamo il centro storico principale di Bibbiena che raccoglie tante opere artistiche di importante valore. Abbiamo dei Della Robbia, per esempio, ma abbiamo anche dei palazzi molto importanti, ben 21 palazzi storici signorili che hanno quindi una rilevanza monumentale di un certo valore. Inoltre il nostro centro storico ultimamente, oltre ad avere un rapporto storico importante, nella contemporaneità abbiamo cercato di valorizzarlo con un progetto importante che è una galleria fotografica a cielo aperto, perché Bibbiena è città della fotografia, ovvero abbiamo una sede nazionale della FIA, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, e abbiamo il Centro Italiano della Fotografia d'Autore qui a Bibbiena. Quindi abbiamo pensato questo progetto con queste opere d'arte esposte nel nostro centro storico per renderlo ancora più ricco di arte e di cultura. La nostra Piazza Tarlati, che però in gergo chiamiamo tutti Piazza Grande, è una piazza che ha anche un importante valore storico, perché Bibbiena è sempre stata storicamente ghibellina, quindi aretina, mentre qua vicino a noi nel comune limitrofo ci fu nel 1289 la battaglia di Campaldino tra i Guelfi e i Ghibellini, che è stata una battaglia, come sappiamo, vinta poi da Guelfi, da fiorentini, nella quale ha combattuto anche Dante Alighieri. È una battaglia fondamentale per la Toscana, perché da quella battaglia è nata la Firenze, che poi è stata nel Rinascimento e poi anche la Toscana stessa. Chissà se invece avessero vinto i Ghibellini e quindi anche bibbienese cosa potrebbe essere successo. Però ecco, quella piazza è anche simbolo di questa battaglia e quindi di questo medioevo che è stato, che però ha un filo conduttore fino ad oggi.
1: Poi ne parleremo anche con il parroco, ma un gioiello è senz'altro la Basilica Santuario della Madonna del Sasso.
2: Assolutamente sì, è un gioiello dal punto di vista artistico e anche spirituale per quello che rappresenta. Peraltro in Casentino, che è la vallata dove è Bibbiena, Bibbiena è il capoluogo di questa vallata di 12 comuni, Santa Maria del Sasso è uno dei luoghi spirituali principali, insieme però a altri due che sono Laverna e Camaldoli, che si trovano proprio nei due comuni limitrofi al nostro. Quindi il nostro è anche un territorio dal punto di vista appunto religioso e spirituale molto interessante, mi permetto di dire, perché appunto ci sono questi siti che attirano tanti pellegrini e infatti abbiamo realizzato il Cammino di Francesco, che passa proprio dal nostro territorio, oltre che la Via Francese e la Via Romea Germanica, che passano proprio da questi siti spirituali e religiosi per poi continuare o verso Roma o verso Assisi.
1: Lei è del 91, è il sindaco più giovane della Toscana. Vogliamo fare un invito ai giovani a impegnarsi nella politica nei paesi in cui vivono?
2: Ma assolutamente sì, questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, grazie per la domanda, perché io ho anche un ruolo nell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nell'ANCI regionale, sono il vicepresidente regionale di ANCI Giovani, e quindi è una tematica che cerchiamo di promuovere. Noi giovani dobbiamo assolutamente prendere in mano le redini del paese, ma non deve essere uno slogan, deve essere un impegno quotidiano da parte di tutti, ognuno per i propri ambiti. La politica certamente, perché dalla politica passa tutto, ma anche negli altri ambiti, nell'associazionismo, nelle imprese, nel lavoro di fabbrica, nel lavoro imprenditoriale oppure dei piccoli negozi, in tutto quanto serve l'impegno dei nostri giovani.
1: E adesso incontriamo padre Mario Maiorano, religioso vocazionista, proposto parroco di Bibbiena. Allora padre, ci presenti la comunità cristiana di Bibbiena.
3: Ma voglio rifarmi ad un'espressione del cardinal Martini quando ero parroco sul lago di Como. Rimasi incantata del luogo e quando parlò alla comunità disse: la comunità deve assumere la bellezza di questo luogo. È quello che dico per i bibbienesi, che la comunità cristiana di Bibbiena deve poter assumere e saper assumere la bellezza di questi luoghi, quindi non solo della propositura ma di tutte le chiese nostre che sono piene di arte. È una comunità che attende, che aspetta, ha speranza nel futuro. Abbiamo un oratorio sul quale sto puntando molto, ha bisogno chiaramente di rifacimento, di ristrutturazione un po', e sto puntando su quello perché i giovani purtroppo, come in tante parti, con la loro tristezza rivelano però un futuro che vorrebbero più a portata di mano, e che l'oratorio può essere il luogo primo, ancor prima della propositura, il luogo dell'incontro, il luogo del dialogo, il luogo della speranza e della fede.
1: Parlavamo del bello, un bello che poi è anche la dimostrazione della fede, e qui abbiamo affreschi, abbiamo statue, abbiamo delle tele, delle cose veramente belle.
3: È tutto meraviglioso, Bibbiena. Direi che questa è una chiesa quasi museo, se uno la valuta per le opere d'arte che ci sono. E se la fede corrisponde anche alla bellezza e le opere d'arte che abbiamo, anche la comunità è un'opera d'arte, ma è un'opera d'arte di Dio, non nostra.
1: In varie opere, anche sul Polittico, ritroviamo il patrono Sant'Ippolito.
3: Sant'Ippolito, sì. Lo troviamo sul Polittico, lo troviamo sul quadro qui che abbiamo dall'ingresso a sinistra, lo troviamo sulla Rosone. Ecco, Sant'Ippolito è il protettore di Bibbiena, 13 di agosto.
1: All'interno del centro storico poi abbiamo altre due belle chiese, una dedicata a San Lorenzo e una a San Francesco.
3: Sì, San Lorenzo era annessa al convento che oggi è in disuso, il convento. È una chiesa del demanio, ma con la presenza dei francescani era la vera chiesa del popolo di Bibbiena, perché il popolo andava lì, trovava sempre disponibilità.
1: La chiesa di San Lorenzo è impreziosita dalle due grandi opere di Della Robbia.
3: I Della Robbia qui a Bibbiena hanno lavorato mica poco, e nel territorio, sia in San Lorenzo e sia a Santa Maria del Sasso.
1: Presentiamo San Francesco.
3: San Francesco è una piccola chiesa che non è della parrocchia, è delle stimmate, della confraternita delle stimmate cosiddette, quindi riconosciuta a livello civile ed ecclesiale. È una piccola chiesa in barocco, molto bella, dove ci sono delle antiche tradizioni che ancora riescono a viversi.
1: Un altro gioiello del territorio è la Basilica Santuario, poi, di Santa Maria del Sasso.
3: Sì, sì, la Basilica. È che lì le origini sono oltre 1200, quando praticamente apparve la Madonna ad una bimba, Caterina, eccetera, no? Poi successivamente inizia questo culto mariano con la presenza di un camaldolese eremita. Successivamente arrivano i domenicani, ma nel 1400 e qualcosa Savonarola dà un impulso alla costruzione del convento e della chiesa che oggi è anche basilica. In questo santuario dal 1996 i bibbienesi si recano con una fiaccolata alla fine di maggio come devozione alla Madonna. I bibbinesi l'hanno presa a cuore, quindi ci tengono a rifarla, speriamo. È un pellegrinaggio che facciamo dalla propositura alla Santa Maria del Sasso.
1: Noi chiudiamo sempre con il messaggio del parroco alla cittadinanza. Qual è il suo messaggio?
3: Che non abbiano paura, non abbiano timori di avvicinarci, non devono avere paura della pandemia che ancora ci tiene sospesi, devono avere più coraggio di riprendere la fede. Eccolo la riproposizione dell'oratorio come luogo anche della gioia e della speranza.
1: Comune di Bibbiena, un territorio molto vasto, e noi abbiamo raggiunto una delle frazioni del comune e con Cesare Ghelli andiamo a percorrere l'itinerario enogastronomico, e devo dire che lei qui ha preparato un bel tavolo. Allora iniziamo con, vedo subito, la pasta che voi qui fate in casa.
4: Sì, la pasta la facciamo utilizzando il grano del casentino e il mattarello e la spenatoia, come se facciamo una volta, impastando farina, uova e un po' di acqua con un po' di sale. Qui abbiamo fatto dei tortelli di patate, dei maccheroni che sono delle tagliatelle leggermente più larghe, e poi abbiamo anche fatto dei tortelli alla lastra, sono tipici del territorio, che poi ritroveremo nell'antipasto. Abbiamo preparato della pappa al pomodoro utilizzando del pane toscano, pane della nostra zona, del panificio qui di Bibbiena.
1: Panificio, però qui vedo anche il pane che ha fatto sua moglie.
4: Allora, qui abbiamo due tipi di pane. Da una parte abbiamo il pane di un panificio di Bibbiena che lavora in maniera artigianale usando grani toscani, e dall'altra parte invece abbiamo il pane che ha fatto la mia signora utilizzando la farina del casentino. L'abbiamo messo tutte e due, e con questo pane abbiamo fatto la pappa al pomodoro, che è pane raffermo con del brodo e del pomodoro e del basilico che facciamo cuocere lentamente, e abbiamo quel piatto lì. Di là abbiamo presentato degli affettati, sempre utilizzando dei prodotti del territorio, eccoli qua. Abbiamo un capocollo, abbiamo un salame aromatizzato al finocchio, un salame classico e la gota. Abbiamo aggiunto all'antipasto del pecorino fresco, sempre di un allevamento della zona che utilizza latte prodotto dalle proprie pecore, e dei crostini tipici di questo territorio, cioè quello di fegatini, pane tostato sempre con aggiunta di questa salsa fatta con fegatini a coltello, e un crostino particolare che ricorda un po' i sapori dei nostri nonni, cioè un crostino con cipolla e arringa affumicata.
1: Continuiamo l'itinerario.
4: Come avevamo fatto vedere all'inizio, abbiamo preparato un tortello di patate e un maccherone. Il tortello di patate l'abbiamo voluto servire con un sugo di coniglio, che è molto delicato, tendente un po' al dolce, mentre il maccherone l'abbiamo servito con un ragù di manzo, sempre della nostra zona. Qui accanto abbiamo anche il tortello alla lastra, servito con una salsa, diciamo un sugo grossolano. E questi sono gli antipasti primi. Più avanti abbiamo un piatto antichissimo che fa parte della nostra storia, che è la scottiglia, che non sono altri che carni miste cotte in un soffritto di cipolla e prezzemolo, sfumate con un po' di vino rosso, aggiungiamo del pepe e del peperoncino, un po' di brodo e del pomodoro. Un piatto che una volta veniva servito con l'osso, noi per agevolare il cliente l'abbiamo presentato già disossato.
1: Poi abbiamo i dolci.
4: I dolci, la nota dolce. Abbiamo preparato due versioni del solito dolce. Il primo in teglia è il lattaiolo, dolce tipico di questo territorio qua. Viene fatto con uova, zucchero e latte, cotto in teglia a temperature bassissime in forno, 80-100 gradi, lentamente perché altrimenti bolle e sa di uovo poi. Veniva servito con dei chicchi di caffè oppure aromatizzato con delle foglie di pesco, ognuno se lo personalizzava insomma in casa come preferiva. Il secondo, più avanti, quello a forma di ciambellone, è lo stesso dolce un po' più elaborato, assomiglia a un creme caramel, diciamo, si chiama latte alla portoghese da noi. Viene fatto nella formina, prima viene preparato un caramello, dopodiché ci viene messo il composto di latte, uova e zucchero e messo a bagnomaria nel forno.
1: Poi, visto che qui tra i vini abbiamo anche il vin santo, non poteva mancare il cantuccio?
4: I biscotti alle mandorle della nostra zona, esatto. Sono tipici di tutta la Toscana, qui da noi hanno un sapore un po' diverso, li facciamo più fragranti rispetto ad altre parti della Toscana, sono buonissimi,
1: anche
4: dire. Uno
1: di
4: tira l'altro.
1: Anche di vini qui abbiamo una buona qualità, no?
4: Sì, per fortuna negli ultimi anni è stato rivalutato il vino del Casentino, e molte persone, molte aziende con passione si sono cimentate in questa arte, diciamo. Abbiamo del Pinot Nero, del Syrah, abbiamo del Sangiovese e anche un metodo classico delle nostre zone.
1: E non poteva mancare l'olio nuovo?
4: questo è un regalo, vale oro, perché quest'anno purtroppo dell'olio ce n'è state poco e un nostro carissimo amico con le lacrime agli occhi ci ha detto non ve ne posso dare di più, e noi l'abbiamo voluto omaggiare mettendolo sopra il tavolo, che si abbina perfettamente alla pappa al pomodoro e ai costini, ecco, certo, olio nuovo.
1: Facciamo un invito ai nostri spettatori a venire qui a Bibbiena.
4: Beh, avete la bellezza trasformata in cibo e in gola, per cui vi aspettiamo numerosi e felici.
1: E con il direttore Francesco Trenti andiamo a scoprire un'altra eccellenza di Bibbiena, il museo archeologico che poi è Arca, no? Quindi andiamo a scoprire questa bellezza del territorio.
5: Sì, il museo archeologico è un museo ormai storico qui a Bibbiena, nel Casentino. Innanzitutto è un museo comprensoriale, quindi un museo che racchiude i reperti che provengono dall'intera vallata. Ha sede qui a Bibbiena e la sua prima fondazione risale al 1996. L'attuale esposizione invece è molto più giovane, perché è stata inaugurata nel 2013, proprio qui nei nuovi locali delle scuderie del Palazzo Comunale Palazzo Niccolini in Bibbiena. È un museo piccolo, però nel suo piccolo racchiude l'intera storia antica del Casentino, con una carrellata che porta il visitatore a conoscere l'antica storia della valle dalla preistoria alla tarda età romana, passando ovviamente per l'epoca etrusca, che poi è il cuore della nostra esposizione.
1: Soprattutto i santuari?
5: Assolutamente sì, perché come diciamo abbiamo abitudine di dire o di nominare i nostri progetti, il nostro progetto principale che è legato alle celebrazioni etrusche, che è una rassegna a carattere regionale che ogni anno viene riproposta dalla regione toscana, il nostro progetto si intitola proprio Casentino, la valle sacra degli Etruschi, perché seppur piccolo, questo comprensorio un po' marginale della Toscana meno conosciuta ospita due tra i più importanti santuari etruschi. Uno che si trova proprio nel fondovalle, che è il santuario di Pieve Assocana, ma principalmente il Casentino ospita il Lago degli Idoli, che è la più grande stipe votiva etrusca mai rinvenuta e che appunto è stata rinvenuta nel 1838 casualmente, come spesso succede per queste cose, sulla cima del Monte Falterona, a due passi dalle sorgenti del fiume Arno, che è il nostro diciamo fiume principale che attraversa il Casentino.
1: Parlavamo del casentinese e qui siamo in una sala dove protagonista è Bibbiena.
5: Sì, diciamo che l'ultima sala del museo, che ha appunto uno sviluppo cronologico, ci porta nell'epoca romana e tardo romana, e a questo periodo diciamo il sito principe è proprio un sito che è stato rinvenuto dal gruppo archeologico casentinese, che è un'associazione di volontariato attiva dal 1975 e che ha sede proprio qui a Bibbiena, ed il sito è il sito di Domo. Nome omen, si tratta di una villa rustica, ossia di una fattoria romana che presenta un importantissimo impianto termale.
1: E con Alberta Piroci andiamo a scoprire il parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi, e il nostro itinerario inizia proprio da questo palazzo.
6: Inizia appunto da questo palazzo, che è Palazzo Dovizi, il palazzo che il Cardinal Dovizi fece costruire ai primi del 1500, e ringraziamo subito la famiglia Massella Ducciteri per averci ospitati e per aver aperto questo palazzo proprio esattamente per noi oggi. Partiamo da qua perché una delle novelle della nonna ambientate proprio a Bibbiena vede come protagonista un personaggio di casa Dovizi, e la bella delle belle che era una ragazza del popolo, una vicenda che si svolge anche sul macabro, ma che parte nel giorno di carnevale, quando Bibbiena è usanza fare festa. Emma quindi ambienta in questo paese di Bibbiena ben tre novelle. Una è appunto questa, la fidanzata dello scheletro, una è la bella Caterina e un'altra è il diavolo e il romito, che viene costruita con la fantasia ma sulla trama di una delle più importanti novelle, favole appunto dei fratelli Grimm, il pifferaio magico. Quindi ecco, Bibbiena diventa una sede importante di ispirazione per la scrittrice delle novelle della nonna, appunto Emma Perodi.
1: Il parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi è un parco letterario diffuso.
6: È un parco appunto letterario diffuso proprio perché ha al suo interno la presenza di ben sei comuni della Valle del Casentino, proprio perché il capolavoro di Emma viene ambientato un po' in tutta la valle casentinese, e questo è molto importante per la conoscenza di questo territorio.
1: Emma Perodi, ma questo territorio ci riporta anche a Dante.
6: Certamente, è la valle che molti scrittori hanno proprio definito la valle dantesca, e molti sono stati gli stranieri, soprattutto del Grand Tour, che sono venuti in questa valle sulle orme di Dante, alla riscoperta di Dante. In particolare questo comune di Bibbiena, diciamo, trova un luogo di elezione dantesco nella confluenza dell'Archiano con l'Arno, laddove Dante narra la vicenda di Bonconte da Montefeltro, il cui corpo dopo la battaglia di Campaldino non fu più ritrovato, e Dante immagina che comunque un'anima che il mondo avrebbe dato per dannata in realtà si salva per una preghiera in estremis alla Vergine. Abbiamo ritenuto necessario con un cartellone ricordare a chi cammina soprattutto questo quinto canto del Purgatorio, dove Dante tra l'altro descrive proprio il paesaggio, la natura, nomina il Prato Magno, la Giugana, l'Archiano, appunto questo torrente impetuoso dove questo corpo di Bonconte troverà la fine, ma una fine immaginata appunto da Dante, perché il corpo in realtà non fu mai trovato.
1: Il vostro parco è collegato ai parchi letterari italiani?
6: È collegato ai parchi letterari italiani e quindi alla sede centrale di Roma, alla Dante, dove appunto hanno sede i parchi letterari.

0: giovedì 16 settembre. L'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: è ancora scontro fra Iran e Stati Uniti mentre la Camera americana approva un provvedimento che impone la fine del conflitto. Prosegue intanto l'avanzata degli Houthi in Yemen. L'ONU stanzia 9 milioni di dollari per gli sfollati. L'appello di Monsignor Gallagher alla 70ª conferenza generale della IEA. Gli stati rinuncino alle armi nucleari e usino l'intelligenza artificiale responsabilmente. Sono le 8, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Nessuna apertura al dialogo tra Iran e Stati Uniti, ma intanto la Camera americana approva per la terza volta un provvedimento che impone al presidente Trump di fermare la guerra in Iran. Sentiamo il servizio di Marina Tomarro.
1: Gelo tra Teheran e il presidente americano Trump. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto ogni ipotesi di confronto con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva detto di essere aperto al dialogo. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran, ha sottolineato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Le richieste sono lo stop ad ogni aggressione, il risarcimento dei danni della guerra, la revoca del blocco di Hormuz. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Non è chiaro se il Senato valuterà la misura prima di novembre. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. Intanto, secondo i media iraniani, le guardie rivoluzionarie hanno abbattuto un altro drone sullo stretto di Hormuz.
0: E intanto in Yemen prosegue l'avanzata degli Houthi lungo la costa occidentale e si moltiplicano gli scontri con l'esercito. Nel paese si contano migliaia di sfollati per i quali le Nazioni Unite hanno stanziato 9 milioni di dollari. Situazione drammatica anche a Gaza. Migliaia di famiglie vivono in tende semidistrutte nel campo di Khan Yunis. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Si aggrava la situazione nello Yemen, dove gli Houthi continuano la propria avanzata a ovest in direzione dello stretto di Bab el-Mandeb, divenuto un nodo cruciale del traffico commerciale. Mentre si intensificano gli scontri con l'esercito yemenita, i ribelli tramite il loro portavoce denunciano almeno 52 attacchi ricevuti nelle ultime 24 ore contro scuole, ponti e strade nella provincia di Taiz e smentiscono la voce dell'abbattimento di un proprio drone diretto verso la città santa islamica della Mecca, dichiarato dall'Arabia Saudita. Nel paese peggiora così anche la condizione della popolazione. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati riferisce di oltre 100.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, molte delle quali hanno attraversato il confine con il Gibuti, e per questo è stato deciso uno stanziamento pari a 9 milioni di dollari per gli aiuti. L'ONU continua a denunciare anche la condizione in cui si trova la popolazione di Gaza, dove in vista della stagione fredda migliaia di famiglie nel campo di Khan Yunis vivono in tende semidistrutte.
0: E a proposito della testimonianza chiesta oggi ai cristiani, in particolare quelli di Terra Santa, ha parlato di forza mite capace di resistere alla logica delle armi e di custodire, anche dentro la guerra, relazioni, comunità e speranza. Il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, nella sua relazione al convegno ieri Il 21esimo secolo, un nuovo tempo di martiri, promosso a Roma dal Dicastero delle cause dei santi. Sentiamo Stefano Leszczynski con questa sua intervista.
3: Non è facile, nessuno di noi è un marziano, quindi esente dalle influenze, dalle fatiche, dal dolore, anche dalla rabbia di queste situazioni profondamente ingiuste che colpiscono tutti. Credo che sia importante il senso di comunità. Le circostanze ti obbligano sempre a vivere in uno stato di emergenza, quindi la normalità è importante. I pastori, i responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
4: Ha parlato della sua comunità come esempio di una Terra Santa, di un Medio Oriente spaccato.
3: È una situazione molto unica, diciamo, è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
0: Resta alta la tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, ha confermato il ministro della difesa italiano Crosetto. E un drone è stato individuato anche vicino a una spiaggia di Rusinowo in Polonia. Lo hanno reso noto le autorità locali che dichiarano, da un primo esame risulta che si tratti di un velivolo senza pilota di origine russa. Attivate le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Nel suo intervento di ieri alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ha esortato a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica. Ci riferisce Edoardo Giribaldi.
5: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna a impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
0: La ripresa delle violenze e le tensioni politiche mettono a rischio la popolazione del Sud Sudan e la transizione democratica in vista delle elezioni previste a dicembre. A lanciare il monito la Commissione dell'ONU per i diritti umani al termine di una visita di 4 giorni nel paese. La Commissione ha chiesto alle autorità di adottare misure urgenti per proteggere i civili. Voltiamo pagina. In Italia si sono riaperte le scuole in questi giorni. Nella diocesi di Roma la scuola pontificia Pio IX è la più antica istituzione scolastica. Ai nostri microfoni sentiamo il direttore, fratel Andrea Bonfanti.
6: Come continuità didattica la scuola è ormai diventata la più antica di Roma dal 1859 e è iniziata un po' così come un'avventura dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, che è la nostra congregazione, con prima l'educazione nelle carceri, l'assistenza ai malati, alle persone con necessità, e poi si è trasformata appunto in educazione per prevenire un po' tutto quanto. Quindi Pio IX ha chiamato i fratelli a Roma come intervento e ha affidato proprio a loro l'educazione dei ragazzi che c'erano attorno qua ai quartieri dei borghi attorno a San Pietro.
7: Questa scuola oggi che cosa può offrire, che cosa ha proprio di particolare?
6: Guardi, noi abbiamo mantenuto nel tempo proprio questo carisma dell'educare alla misericordia e fa parte proprio del nostro stile, del nostro modo di entrare anche nella vita dei ragazzi. Non è semplicemente un istruire, ma educare con una comunità educante, non sono solo gli insegnanti, ma tutto il contesto educativo.
0: Ci spostiamo per chiudere sulla cultura con un prezioso codice medievale che torna a mostrarsi grazie a un progetto che ne riproduce fedelmente scrittura, pergamene e legatura. È la Bibbia di Aquileia, custodita nella biblioteca del seminario di Gorizia. Il capolavoro d'arte amanuense sarà riprodotto in sole 8 copie. Il primo dei 5 volumi è stato donato nei giorni scorsi al Vaticano in una cerimonia svoltasi presso la Casina Pio VI. Paolo Ondarza.
8: 5 volumi, riprodotti uno all'anno fino al 2030 in appena 8 esemplari. È il progetto della Fondazione Scriptorium Foro Iuliense per restituire attraverso il facsimile la Bibbia di Aquileia, codice medievale risalente, secondo Roberto Giurano, presidente della Fondazione, agli inizi del 300. Una Bibbia che presenta una particolarità emersa proprio durante la sua riproduzione.
9: Si legge girando le pagine da destra verso sinistra, ma è rilegata al contrario.
8: Una caratteristica che apre interrogativi ancora irrisolti sulla provenienza del codice. Oggi intanto il progetto varca nuovi confini, una copia raggiungerà anche il Giappone.
9: L'interesse che c'è per un libro come la Bibbia, che racconta la storia dell'uomo, è molto importante.
8: E dopo una pagina della Bibbia di Gutenberg, già portata in orbita dall'astronauta Walter Villadei, la Fondazione pensa ora di affidare allo spazio anche una pagina della Bibbia di Aquileia.
0: Il nostro giornale si chiude qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

La parabola dei due debitori, narrata nel capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo, prosegue con un avverbio. Appena uscito, quel servo trovò uno come lui. Appena uscito, non il giorno dopo, non una settimana dopo, non un'ora dopo, ma appena uscito, ancora con la gioia insperata di un condono che appariva impossibile, appena liberato, appena restituito al futuro, con la mente piena di progetti, dopo aver appena ricominciato a vivere, dopo aver appena fatto l'esperienza di un cuore di re, e presolo per il collo, lo strozzava gridando: ridammi i miei 4 soldi. Lui, perdonato di miliardi. Un cuore di servo, il modo servile di esistere, spesso il nostro. Quanto spesso verso il capo o il superiore siamo servili e mascherati, ma è verso i pari grado che gettiamo la maschera e mostriamo il nostro vero volto. Eppure, questo servo perdonato non fa nulla che non fosse in suo diritto di fare. Aveva diritto di essere pagato, la giustizia voleva che fosse pagato. Ma la giustizia non basta per essere uomini. Anzi, la giustizia e il diritto, da soli, sono il massimo dell'ingiustizia all'uomo. La massima giustizia può essere la massima offesa all'uomo. Non basta più interrogarsi sulla propria giustizia. Non basta la verifica del giusto o dell'ingiusto. Serve la verifica della misericordia, il massimo scandalo che Gesù portava nella logica dei farisei. E la parabola continua nel suo terzo momento con il rimprovero del re. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? L'ultimo appello è al cuore, alla misericordia, alla compassione. Non dovevi avere pietà. Noi non saremo giudicati da Dio sui nostri peccati, ma sulla nostra misericordia. Così, conclude Gesù, anche il Padre mio celeste farà ad ognuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Il perdono di cuore, che cos'è?

Noi perdoniamo, ma in un angolo della nostra memoria conserviamo un po' di rancore. Noi perdoniamo, ma in un angolo dell'anima diventiamo diffidenti verso quella persona. Perdoniamo, ma non riusciamo più a fidarci come prima. È difficilissimo perdonare di cuore. Bisogna scommettere sull'uomo. Ancora, bisogna scommettere non come atto di istinto, ma come atto di fede. Bisogna dare credito all'altro, in base non al suo passato, ma in base al suo futuro. Bisogna dare credito non per un atto di intelligenza, ma per un atto di speranza. Noi non riusciamo a perdonare di cuore. La nostra pace tante volte assomiglia alla tregua di due contendenti che si fermano a riprendere fiato. Tante volte noi perdoniamo, ma conserviamo le offese come munizioni pronte per la prossima contesa. Perdonare di cuore implica una purificazione, una verginità della memoria. Ma c'è una strada per perdonare di cuore, è lo stile di Cristo. Come si manifesta questo stile? Sono tre i modi con cui Gesù manifesta il perdono. Innanzitutto, l'atteggiamento tipico di Cristo è la sua totale indifferenza verso il passato di un uomo, verso il passato fallimentare o peccaminoso. Poi, Gesù non solo perdona le offese, come anche noi a volte facciamo, ma scusa, giustifica, cerca le attenuanti. Padre, non sanno quello che fanno. E poi, Gesù scommette ancora sull'uomo, perché a lui interessa il futuro, perché l'uomo non coincide con i suoi fallimenti, ma con i suoi ideali. Egli dice: va, e d'ora in avanti.

0: E quando Gesù perdona nel Vangelo, quando dice a quella donna: neppure io ti condanno, va e d'ora in avanti non peccare più, vuole indicare proprio questo: la sovrana indifferenza per il passato oscuro e il suo interesse solo per il futuro, d'ora in avanti. Per Gesù Cristo, il bene possibile che d'ora in avanti tu puoi fare conta di più, perché tu sei più di ciò che sei, perché tu sei ciò che puoi diventare, perché l'uomo non coincide con il suo peccato, ma con le sue più alte possibilità. Tu non sei il tuo male, tu sei i tuoi ideali. Gesù non banalizza la colpa, non dice tanto lo fanno tutti, ma riapre il futuro, riconcilia con l'innocenza. Nessuno rimane innocente, ma tutti lo ridiventiamo. L'innocenza non è qualcosa che si conserva, è soprattutto qualcosa che si riconquista. Tutto l'atteggiamento di Gesù è un invito ad ancorarci al futuro. Per lui il possibile è più importante dell'esistente. Per questo perdona, perché l'uomo non è rivelato dal peccato, perché il tuo negativo non rivela la tua verità. Solo l'aspetto positivo, le doti positive, gli ideali positivi descrivono la verità di una persona. Il peccato non è rivelatore dell'uomo, non dice chi siamo veramente, non è dal male che emerge la nostra realtà. L'uomo non coincide con il suo peccato, ma con le sue possibilità, con ciò che può diventare, con i semi di vita, con il buon grano che ha in sé. Solo il positivo rivela l'uomo, solo la bellezza. La tua bellezza è la tua verità. Per questo Gesù perdona, perché vede noi oltre noi, ci vede in un giardino di possibilità e vede la nostra vita d'ora in avanti, come una vita che va di inizio in inizio, di primavera in primavera.
1: Almeno un poeta ci sia per ogni monastero, qualcuno che canti le follie di Dio.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata, vi auguro questa giornata piena del Signore, ve la auguro con tutto il cuore, con tanto affetto. La nostra pace è nel Signore Gesù. E così oggi incominciamo a parlare più specificatamente di Lui. Secondo l'articolo del Credo, dove noi diciamo e professiamo, credo in Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio. Ed è questa la buona novella, l'essenza del nostro cristianesimo. Gesù è il cuore del Vangelo, che è buona notizia e che consiste nel dono che Dio ha fatto a noi di suo Figlio. Dio ha mandato il suo Figlio. È una notizia sbalorditiva, impensabile, incredibile per noi. Ecco perché dal peccato nasce la meraviglia della bontà e dell'infinita generosità di Dio. Lì dove ha abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia. È venuto a noi Gesù, il Figlio di Dio, e si è fatto uno di noi. Ed è il nostro Maestro, il nostro Salvatore, la nostra gioia e la misericordia di Dio apparsa in mezzo a noi, per cui i nostri peccati sono cancellati e noi possiamo diventare in Gesù figli di Dio. E lo siamo perché siamo stati battezzati nel suo nome. Ecco come si esprime la parola del Signore. San Paolo, nella lettera ai Galati, ci dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. È una proclamazione questa molto importante, che mette in relazione l'Antico con il Nuovo Testamento, la differenza che c'era tra l'accostarci a Dio nell'Antico Testamento attraverso la legge. E sappiamo che la legge ci giudica, ci fa vedere peccatori, perché chi di noi osserva la legge? Quindi la legge non ci salva, perché noi non possiamo osservarla. Il peccato ci ha talmente indeboliti che senza l'aiuto della grazia noi non possiamo ritornare a Dio. Allora ecco che il Figlio di Dio viene a noi nel tempo in cui dominava la legge. Ed è venuto per riscattarci dal giogo della legge, perché noi siamo salvi non perché osserviamo i comandamenti, che nessuno di noi li osserva, ma perché crediamo in Gesù Cristo. Gesù quindi ha istituito il nuovo tempo, il tempo della fede in Lui, nostro Salvatore, che è venuto al mondo per salvarci, che è morto e che è risorto, e che è costituito Signore. E noi in Lui diventiamo figli di Dio. Chi vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. Ecco allora il grande dono, la grande notizia. Viene a noi il nostro Dio, che ci libera dalla legge e ci dona, ci regala la libertà dei figli di Dio.

tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo, nostro Signore, nostro sommo bene e nostro Salvatore. Quanto semplice, no? La santità non è niente di straordinario, umanamente parlando, è molto di straordinario nel senso soprannaturale, perché significa nell'attuare il comandamento del Signore: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi la santità e la perfezione consiste nell'amore verso Gesù Cristo. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto. Anche Sant'Agostino diceva: ama e dopo fa tutto quello che vuoi, perché se ami veramente è certo che tutto quello che fai sarà tutto amore, non ci sarà niente di egoismo, niente di peccato. Anche San Paolo diceva che la carità è la perfezione, l'amore perfetto. Vale più di tutte le altre virtù, è il carisma più grande, la carità. La fede e la speranza finiranno con questa vita terrena, la carità resterà per sempre, e poi in paradiso non faremo altro che vivere nella carità, perché in fondo la carità è Dio, Dio è amore. Ecco perché la santità consiste nell'amare, perché Dio è santo, santo, santo, perché è amore. Perciò se entriamo nell'amore, entriamo nella santità. Siccome l'amore è così grande, è vero anche che noi non possiamo amare con le nostre forze. Quindi la santità consiste nel ricevere l'amore di Dio, nell'essere convinti che Dio mi ama, nel riconoscere l'amore infinito di Dio per me. Difatti dice la parola del Signore che l'amore non consiste che noi amiamo Dio, ma l'amore consiste che Dio ci ha amati per primo. È Lui che ci ama, è Lui che si è mosso per primo. Noi possiamo amare in misura che riceviamo questo amore di Dio. Noi possiamo dare soltanto quello che riceviamo da Dio. Quindi la santità, potremmo dire che non è neanche sforzo nostro, conquista nostra, è dono gratuito di Dio. Ecco perché non si diventa santi quando si è agitati, nervosi, insoddisfatti, tristi, scoraggiati. E perché quando si è così è come correre con un bicchiere pieno d'acqua che correndo si agita e va fuori tutta l'acqua. Noi siamo come un bicchiere. Il bicchiere non può darsi l'acqua, la può ricevere soltanto. E la riceve se sta calmo, buonino, sta in pace, se non si agita. Così la santità è serenità, pace, tranquillità, dominio di sé. Allora si riceve la pienezza dell'amore di Dio. Allora niente mi agita, niente mi turba, niente mi preoccupa, mi basta soltanto essere pieno dell'amore di Dio, cioè sapere che Dio mi ama. Perché per essere riempito dell'amore di Dio basta che io creda che Dio mi ama, perché Dio mi ama senza che io neanche me lo meriti. Dio mi ama anche se io non me ne accorgo, anche se io non ci penso. Dio mi ama sempre. Mi ama sempre perché mi conserva sempre. E Lui pensa sempre a me. Non è che mi abbia creato una volta per sempre. Lui mi crea continuamente, perché se Lui non pensasse a me io cadrei nel nulla. La mia vita è una continua creazione da parte sua. Sarebbe come che io fossi sospeso nel vuoto, se uno non mi sostiene io cadrei nel nulla. Quindi l'amore di Dio è questa mano di Dio che mi sostiene in vita, che mi perdona, che ha misericordia di me. Ora quando io mi accorgo di questo, che sono tutto nelle mani di Dio, che tutto dipende da Lui, che Lui continuamente mi ama, mi sostiene, mi perdona, allora io in questo ricevo l'amore di Dio, mi rendo conto che sono pieno del suo amore, quindi ecco che cresce la mia santità. E quando io sono convinto di questo, tutto il resto sparisce, non mi interessa più niente degli affari, delle storie, dei contrasti, delle critiche, delle mormorazioni. Gesù Cristo andava via dritto, perché credeva nell'amore del Padre, anche quando era sulla croce.
Anche quando tutti lo insultavano, lui era tranquillo. Sapeva che il Padre lo amava e lo avrebbe tolto dalla croce. E lo ha tolto risuscitandolo. E allora, ecco la pienezza dell'amore in Gesù Cristo, la pienezza della sua santità, quella santità che adesso lui vuole donare a me, a tutti noi, purché noi l'accogliamo. Ecco allora come la nostra vita deve puntare all'essenziale. Ecco perché Maria ha scelto la parte migliore mettendosi ai piedi di Gesù. Ecco perché Gesù riprovera Marta: Marta, Marta, ti affanni, ti agiti per troppe cose, non servono a niente, ti fanno del male. Una sola cosa è necessaria. Ecco perché il Signore, quando uno è andato a chiedergli: di che mio fratello divida l'eredità con me, il Signore dice: chi mi ha costituito mediatore di vostri affari? La vita non sta nei beni che si possiedono, così inteso, sta nell'amore. E dice il Signore: non siate avidi di cose materiali, siate avidi piuttosto dell'amore, di essere pieni di amore. Cercate il regno di Dio prima di tutto, tutto il resto vi sarà dato in soprappiù. Ecco, questo è l'essenziale un po' di tutta la nostra vita cristiana. È bene che lo ricordiamo stamattina prima di andare a Lourdes, perché Maria ci porta questa pienezza di amore di Gesù. Il suo compito è questo: portarci a Gesù, perché noi possiamo ricevere la pienezza del suo amore. Allora ripetiamo l'introduzione di questo libro: tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amar Gesù Cristo nostro Signore, nostro sommo bene e nostro Salvatore. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto. Forse il Dio non si merita tutto questo amore? Egli ci ha amati sin dall'eternità. Questo pensiero ci confonde, che noi facciamo anche fatica a capire cosa vuol dire eternità. Cioè da sempre, perché Dio è da sempre. In Dio le cose non è che si susseguono nel tempo, perché in Dio non c'è tempo, non c'è prima e dopo. In Dio tutto è eterno. Quello che Lui ha manifestato è da sempre in Lui. Quindi da tutta l'eternità Lui aveva presente ormai tutta questa storia che io sto vivendo. E Lui da tutta l'eternità mi ha concepito, mi ha creato, mi ha pensato, mi ha progettato, mi ha conosciuto. Pensate che torto facciamo al Signore quando diciamo: ma il Signore si è dimenticato di me. Se fosse vero, tu saresti già nel nulla. Dio ti ha pensato da sempre, anche con tutte le tue difficoltà, con tutte le tue croci, perché nel suo progetto c'era in mezzo questo cammino di croce che non è stato risparmiato neanche a suo figlio. Il motivo è difficile conoscerlo, lo conosceremo, ne conosciamo l'efficacia, perché è attraverso la croce che si arriva alla resurrezione. Era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse e morisse per entrare nella sua gloria, dice Gesù. Se Gesù non fosse morto, non avrebbe neanche potuto risorgere. Noi non avremmo Gesù Cristo risorto. E sappiamo che la resurrezione di Gesù è il dono più grande per l'umanità, perché in Lui possiamo risorgere anche noi. Quindi se noi non soffrissimo, non morissimo, non potremmo risorgere con Gesù Cristo. Quindi, per arrivare alla gloria, anche noi dobbiamo passare attraverso questa tribolazione. E Dio ha progettato tutto questo sin dall'eternità. Ecco quello che dice il Signore: uomo, considera che io sono stato il primo ad amarti. Tu non eri ancora al mondo. Il mondo neppur v'era. E io già ti amavo. Da che sono Dio, io ti amo. Questo dice il Signore. E dice a me, a te, a tutti: uomo, donna, considera che io sono stato il primo ad amarti. Tu non eri ancora al mondo. Il mondo neppure v'era. Io già ti amavo.
Da che sono Dio, io ti amo. Ti amo al presente, che Dio ci ama sempre al presente. Vedendo il Dio che gli uomini si fanno tirare da benefici, volle per mezzo dei suoi doni cattivarli al suo amore. Perché che cos'è che desidera il Signore da noi? Che ci accorgiamo del suo amore e che quindi ci lasciamo amare. E lasciandoci amare, corrispondiamo al suo amore, anche noi amiamo Lui. Allora Lui, per spingerci a questo amore, ci ricolma di benefici. Pertanto disse: voglio tirare gli uomini ad amarmi con quei lacci con cui gli uomini si fanno tirare, cioè coi legami dell'amore, ed non un amore a parole, ma un amore a fatti. Tali appunto sono stati i doni fatti da Dio all'uomo. Egli, dopo averlo dotato di anima con le potenze a sua immagine, di memoria, intelletto e volontà, e di corpo fornito dei sensi, ha creato per lui il cielo e la terra e tante altre cose, tutte per amore dell'uomo, a ciò che servano all'uomo, e l'uomo lo ami per gratitudine di tanti doni. E qui abbiamo bisogno di essere illuminati per entrare nella verità, perché il demonio spesso ci tenta di vedere davanti a noi soltanto le cose che ci vanno male, ci mette sugli occhiali oscuri. Allora noi, ecco, pieni di tristezza, di avvilimenti, di musonerie, di mormorazioni, di disperazioni. Mentre qui il santo ci dice: prova a guardare a tutti i benefici che il Signore ti ha fatto, prova a guardarli, non soltanto ai benefici che hai dentro di te, ma alla ricchezza del tuo cuore, dei tuoi sentimenti, della tua intelligenza, gli occhi, le mani, il tuo corpo, la vita, ma anche a tutto quello che è attorno di te, tutto quello che ti viene fornito tutti i giorni perché tu possa mangiare, nutrirti e quindi vivere, l'aria che respiri, il sole che ti riscalda, e poi il cielo, la terra, tutte le cose, tutte sono state fatte per l'uomo. L'uomo è il centro della creazione, è il re del creato. Noi, ognuno di noi, fatto immagine di Dio, figlio di Dio. Ecco perché l'amore ci trasforma e ci fa dimenticare le cose negative, che diventano piccole, piccole, piccole. Ecco San Francesco: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Il Signore ci invita a essere molto ottimisti, a vedere le cose che vanno bene, non le cose che vanno male. Il famoso aneddoto dei due che guardavano la bottiglia. Era una bottiglia mezza. Uno piangeva, uno rideva. Quello che piangeva guardava la mezza bottiglia vuota, quello che rideva guardava la mezza bottiglia piena. È così, dobbiamo fare anche noi. Non dobbiamo guardare quello che ci manca, ma dobbiamo guardare quello che abbiamo. E davanti al Signore molto di più quello che abbiamo, che non quello che ci manca. E questa è santità. Ma il Dio, dice il santo, non è stato contento di donarci tutte queste belle creature. Egli, per cattivarsi tutto il nostro amore, è giunto a donarci tutto se stesso. Questo è il dono più grande. L'Eterno Padre è giunto a darci il suo medesimo e unico figlio. Purtroppo ci capita che queste cose le dimentichiamo. E quando noi mormoriamo con il Signore, Lui potrebbe dirci: ma scusa, sai che io ti ho dato mio figlio? Che potevo darti di più? E te l'ho dato sapendo che tu me l'avresti ucciso. E io ho accettato che tu lo uccidessi, i tuoi peccati, perché con il suo sacrificio, con il suo sangue, tu potessi essere salvo e diventare mio figlio ed avere la vita eterna. Ti sembra poco questa? Perché lo dimentichi? Vedendo che noi eravamo tutti morti e privi della sua grazia per causa del peccato, che fece? Per l'amore immenso, anzi, come scrive l'Apostolo, per il troppo amore che ci portava, mandò il figlio diletto,
a soddisfare per noi e così renderci quella vita che il peccato ci aveva tolta. Dice la parola di Dio, che Dio ha tanto amato il mondo da darci suo figlio, perché il mondo non sia condannato, ma perché sia salvo. E dandoci il figlio, non perdonando al figlio per perdonare a noi, cioè ha accettato che il figlio suo assumesse su di sé la condizione di peccatore, di tutti i peccati del mondo, perché lui sulla croce Gesù si è fatto peccato, si è fatto maledizione davanti a Dio. Non perché Dio non amasse suo figlio, ma perché Gesù ha voluto in quel modo distruggere il peccato del mondo, facendosi lui peccato, che era l'unica maniera perché il peccato potesse essere distrutto. Perché soltanto Dio poteva distruggere il peccato. E quindi lui si fece maledizione, perché il peccato è maledizione. E Dio ha accolto questo sacrificio, questa obbedienza, questo atto di amore di suo figlio, perché tutti fossimo salvi e tutti potessimo risorgere in Gesù Cristo. E quindi, dandoci il figlio, insieme col figlio ci ha donato ogni bene, la sua grazia, il suo amore, il suo paradiso. Poiché tutti questi beni sono certamente minori del figlio, e difatti dice San Paolo, egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?

vogliamo ascoltare questa parola che viene di sapienza divina, avendo davanti alla nostra immaginazione questo quadro di Gesù che sta per consumare il suo sacrificio di amore infinito sulla croce di sua madre associata in quel momento solenne. Gesù crocifisso sulla croce con i chiodi, Maria crocifissa nel cuore, la madre dei dolori. Lei la tutta pura, la tutta santa, la tutta immacolata, lì che nel dolore, come in un parto dolorosissimo, lei genera tutta l'umanità perché Gesù gliela affida. Dice questo grande santo: il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone quanto nella storia stessa della passione del Signore, ed è per questo che la liturgia della festa di Maria Addolorata porta questo duplice Vangelo, il primo di Luca, dove si ricorda l'incontro di Gesù, di Maria e di Giuseppe con il vecchio Simeone, il quale, dopo aver benedetto questa famiglia, profetizza su Maria, dicendole: guarda che tuo figlio è qui su questa terra per la rovina e per la risurrezione di molti. Lui sarà segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. E poi l'altro Vangelo di Giovanni, che racconta l'ultimo momento della vita del Signore, quando Gesù, vedendo sua madre lì accanto alla croce, prima disse al discepolo Giovanni: ecco la tua madre. E a Maria disse: ecco tuo figlio. Quindi il martirio di Maria si corona nel momento della crocifissione di Gesù, della sua morte, e inizia in maniera solenne attraverso la profezia di Simeone, anche se il martirio di Maria era già iniziato precedentemente. Di Maria si ricordano i 7 dolori, quelli che sono ricordati nel Vangelo, però questo 7 è il numero simbolico che vuole indicare la donna che ebbe la pienezza dei dolori. Il 7 è proprio segno di pienezza, di completezza, tutti i dolori, la mamma dei dolori, la donna dei dolori. Noi ricordiamo il dolore di Maria, di dover mettere al mondo Gesù nella grotta, dopo di essere stata rifiutata da tutte le case alle quali erano andati a chiedere ospitalità. Poi c'è il dolore di Maria che deve fuggire in Egitto perché Erode cerca di uccidere il bambino, poi la profezia del vecchio Simeone, come abbiamo già detto. L'altro dolore è lo smarrimento di Gesù nel Tempio, Maria che perde suo figlio. Uno dei dolori di Maria certamente è anche la morte di Giuseppe, suo sposo, quindi la sua vedovanza, e nello stesso tempo il distacco da Gesù, poiché Gesù abbandonò sua madre per iniziare la sua missione pubblica. Erano tutte spade che si conficcavano nel cuore di Maria. L'altra spada penetrò nel cuore di Maria quando Maria incontrò Gesù lungo la via del Calvario e infine sotto la croce. Ecco, sono i 7 dolori ideali, però come la vita di Gesù fu tutto un martirio, così anche la vita di Maria. E Maria fu
la donna più saggia, che seppe capire che questa sofferenza, che questa croce non era una maledizione, non era un castigo, non era il fatto che Dio si era dimenticato di lei, che l'aveva ingannata, aveva capito che quello era il disegno di Dio che doveva essere accettato, e perciò la sua adesione alla volontà di Dio Maria sempre l'ha espressa: ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, di giorno in giorno, di momento in momento, senza preoccuparsi di quello che era passato, senza angosciarsi per quello che doveva venire, accettando momento per momento la croce. E Maria così ci insegna anche come dobbiamo noi stessi accettare la nostra croce.

affinché questo si compia, imploro dal Signore la sua benedizione, così che la vostra giornata sia ricolma di pace, siate anche protetti, liberati dai pericoli, possiate godere la salute, possiate realizzare fino in fondo i vostri desideri in adesione ai progetti di Dio nella vostra vita. Chiediamo questa benedizione per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, affidando a loro il compito di intercedere per gli ammalati, per i sofferenti, per tutti coloro che si trovano oggi in qualche particolare difficoltà. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro con tutto il cuore una giornata serena, tranquilla, benedetta da Dio.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026, sono le 9.04 minuti, alle 9.07 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano e a seguire argomenti di spiritualità. Alle 10.30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione di spiritualità. Alle 12.30 dalla serie Programmi estivi Le voci del mare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13.12 Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Orizzonti Cristiani. Alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni. Alle 15.30 il Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute. Alle 17.30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, la rubrica in lingua marilenghe. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20.50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto notturno. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone dal 1989.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cogito. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie, grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi è una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è una ricorrenza in molti casi in famiglia. E l'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione, che non una causa unica.

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso il familiare, soprattutto i pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, è anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di, quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo, il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che sono adattare anche all'andamento della patologia, e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante, perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse, sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può diciamo conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
0: Dottore Elia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Grazie mille, grazie mille. La ringrazio molto.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove lei opera. Grazie al dottor
1: mille, buongiorno.
0: Antonio Emanuele Elia. Buona giornata, le dedico il prossimo brano.

0: felice.
1: È tutto anche per oggi, grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sedicesimo incontro, La vanagloria, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Passiamo alla seconda parte della nostra avventura dopo la precedente cupa trasmissione sulla vanagloria. Vediamo un pochino come si affronta la vanagloria, come si combatte, quali sono i rimedi che vengono consigliati dalla spiritualità orientale. Nello specifico ci lasciamo aiutare un po' da Evagrio Pontico, che appunto scrive abbondantemente sulla vanagloria, è uno dei pensieri su cui medita di più. Qual è la soluzione? Come si affronta la vanagloria? È chiaro che la prima fase del combattimento è la consapevolezza, cioè prendere coscienza che si stanno facendo le cose per vanagloria, attraverso quei segnali che in fine trasmissione della puntata precedente abbiamo un po' visto: la freddezza, la distanza, questa forma di mancanza di appagamento che resta, per cui si fa il bene ma uno non è contento, non si rallegra veramente, perché non c'è amore, perché l'amore vero dà appagamento, ma questa cosa qui estetica dura il momento di uno sguardo. Però bisogna stare attenti e subito dobbiamo mettere un punto, un pilastro fondamentale del combattimento contro la vanagloria, perché la vanagloria spinge per se stessa a combattere se stessa con la sospensione del bene. Cioè l'idea è che, siccome sono vanaglorioso e faccio il bene per vanagloria, smetto di fare il bene, perché così non foraggio più la vanagloria. E questa è una trappola della vanagloria stessa, perché sono così schiavo della mia propria immagine da non accettare di essere vanaglorioso, da non accettare di essere imperfetto, limitato. Mai smettere di fare il bene a motivo della vanagloria. Va da sé, è logico, è evidente, basta pensare.

Pensarci un attimo, colpire la vanagloria, non il bene. Cosa vuole che facciamo il maligno con le sue tentazioni? Che noi ci asteniamo dagli atti che ci mettono nell'amore. Se anche amiamo male, molto meglio amare male che non amare per niente. Se anche facciamo le cose per vanagloria, comunque il servizio è servizio. Comunque il bene per se stesso ha una sua forza. A me non mi appaga, io non sono contento, io non ci tiro fuori la vera salvezza, però bene o male, servire qualcuno, sfamare qualcuno, consolare qualcuno, a sto qualcuno gli fa bene, quello è contento. Allora, il problema non è smettere di fare il bene, ma smettere con la vanagloria, attaccare la vanagloria, cioè bisogna scindere queste due cose. Quindi continuare a fare il bene, forse portando l'amarezza di farlo con un cuore storto, ma prendere contatto con il proprio cuore. Ci si rende conto di essere vanagloriosi. Ci si rende conto di aspirare a rubare la gloria di Dio, a diventare un po' il centro della realtà. Che fare dunque? Non smettere, ripetiamo, di fare il bene, ma mettersi davanti al Signore, piangere davanti a Dio e dire: salvami dal mio cuore. Il bene vero me lo puoi regalare solamente tu. E cioè si inizia un viaggio interiore che cerca quello che il vanaglorioso non conosce, che si chiama intimità con Dio. Infatti, se torniamo al testo citato nella puntata precedente, quello che noi proclamiamo nel mercoledì delle ceneri per lanciare le opere della penitenza, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, noi dobbiamo ricordare che lì c'è il tema della ricompensa che ha due aspetti. C'è la ricompensa degli uomini che non vale niente, ma c'è la ricompensa del Padre. L'intimità con Dio è quella gioia di aver toccato il rapporto con Dio, essere al suo cospetto, essere da Lui consolati, dialogare con Lui. Quello è proprio ciò che appaga, quello che riempie. Ma questo è un altro tipo di remunerazione. I moralisti molto spesso spingono i vanagloriosi a smettere di fare il bene, solo perché quel bene non è puro. Si chiama moralismo. Questo non è una via di guarigione, questa è una pretesa. È probabile che tante volte abbiamo compiuto il bene solo per un applauso. E poi non lo possiamo mai sapere fino in fondo. Però magari un'anima l'abbiamo salvata. Però qualcosa di buono magari l'abbiamo fatto. Però forse c'è qualcuno che sta pregando per noi, che sta ringraziando Dio per noi. Ma questo ci può salvare. Allora, non si tratta di togliere da torno tutti i vanagloriosi, ma di intraprendere tutti i vanagloriosi in cui stiamo tutti quanti, siamo dentro questo calderone, intraprendere il cammino della conversione. È inutile cercare di stare lì a dire di no alla vanagloria. Volgiamoci alla gloria vera. Il vero problema non è non fare il male, ma fare il bene sempre meglio, crescere nel bene. Allora, noi dobbiamo stare attenti a questo primo pilastro, cioè, ripetiamolo, non bisogna comunque obbedire alla vanagloria anche quando essa ci consiglierebbe di essere sottratti alle cose buone che noi stiamo facendo.

Passiamo al secondo strumento fondamentale, ma diremmo quello principale, diremmo lo strumento per combattere la vanagloria. Allora, come si combatterà mai la vanagloria? Vediamo un po', se scogitiamo, ci chiediamo, consultiamo. Che cosa ci aiuterà a combattere la vanagloria? La risposta è molto semplice: il silenzio. Il silenzio è il combattimento fondamentale contro la vanagloria, cioè tacere il bene che si fa. La riservatezza, la prudenza nella comunicazione, anzi, proprio non parlare di ciò che uno fa, è un digiuno che per tanti è impossibile. Questi incontinenti vocali che ci circondano, che non possono fare qualche cosa senza esporsi, senza mettere le notizie dappertutto. Si vive in tanti luoghi e anche e soprattutto nel mondo proprio nostro della vita ecclesiastico-cristiana per l'opinione del mondo, perché i giornali sappiano, dobbiamo sempre far sapere il bene che facciamo, lo devono sapere, è buono. Quante scuse, quante fandonie che ci raccontiamo, solo vanagloria. Il silenzio è il nemico principale della vanagloria. Raccontare le proprie cose, raccontare il bene che si fa, ma anche i propri problemi. Cosa curiosa. Dice Vagrio che raccontare le proprie vicende è come riporre le cose in una borsa bucata. Le buone azioni si perdono. Con il racconto, la ricompensa diventa l'opinione altrui. Invece, mantenendo il segreto nel cuore e tenendo la ricompensa nella poca verbalità, la vera ricompensa appunto diventa il bene altrui, la felicità degli altri. L'amore, per sua natura, è segreto. L'amore non è una attestazione pubblicitaria. L'amore è del cuore, parte dall'interno ed è una cosa dell'interno. Una vita autentica è una vita vissuta di cuore, cioè una vita che coltiva i suoi segreti. È interessante quel benedetto testo di Matteo 6 che abbiamo già citato. È il Padre tuo che vede nel segreto. Il segreto è lo spazio di Dio. Lui è invisibile, ma come si fa a coltivare la vanagloria con un Dio che non si vuole far vedere? E quando si è fatto vedere, si è manifestato in un uomo crocifisso, cioè nell'inguardabile, colui che non ha apparenza né bellezza per attirare gli sguardi, dice Isaia 53. La vita autentica, ripetiamo, è quella che è centrata nel segreto. Le cose che non si raccontano. Dice Evagrio che la notte è il luogo della Pasqua. Bellissima immagine. Allora, quando ci fu la Pasqua ebraica fu fatta nella notte. Notte di veglia perenne sarà questa per tutto il popolo, dice il libro dell'Esodo. Ecco, l'agnello pasquale si mangia nella notte e in casa, cioè nel luogo privato, quando nessuno ti vede. Il motto è nascondere il male e mostrare il bene, così vivono gli uomini, e invece dobbiamo rovesciarlo, riconoscere il male fatto davanti a chi abbiamo fatto soffrire e nascondere il bene fatto per consegnarlo a Dio. La vita cristiana è una vita fatta di opere buone nascoste. La preghiera è nascosta, l'elemosina deve essere nascosta, il digiuno deve essere nascosto. Di fatto noi dobbiamo stare molto attenti a usare questo strumento.
tante volte veramente mordersi la lingua e non raccontare qualcosa perché dobbiamo a tutti i costi essere apprezzati, ci darà di crescere interiormente, ci darà di iniziare a diventare un pochino più stabili, più forti, più autentici, più veri, a vivere secondo le cose interiori e non secondo lo sperperio esteriore.

Veniamo quindi a leggere un testo di Evagrio che mette in sequela, in anella, una serie di perle che riguardano la vanagloria e il suo contrario, che è l'umiltà. La vanagloria, dice Evagrio Pontico, è una fantasia di incontri. Interessante, perché la vanagloria fantastica, ipotizza, c'ha molta, molta intraprendenza, perché dice, oh, potrei incontrare questo, quell'altro, potrei muovere, e sempre ci raccontiamo che a buon fine serve per il bene, per la famiglia, per la chiesa, per chi sia. La vanagloria è simulazione di operosità. Mamma mia, quanto è terribile questa definizione. Simulazione di operosità, cioè operare, ma in realtà soprattutto simulare di operare. L'importante non è operare, ma essere visti operare. La vanagloria è il contrario della verità. Questa è dura, eh? Allora, la vanagloria, essendo un problema di opinione, non è la verità, perché la verità non ha bisogno dell'opinione. La verità si autoimpone, e la verità è profonda, e la verità in fondo è l'amore. La vanagloria è principio di eresie. Sì, effettivamente. Molte scissioni nella Chiesa partono dall'ego che voleva uno spazio, e allora uno inizia a usare anche la teologia della Chiesa, anche la rivelazione, per il proprio ego, e allora c'è questa separazione dal corpo della verità di una parte, che si chiama eresia, perché l'eresia, ricordiamolo, non è la menzogna, ma la verità isolata dal contesto, che fa diventare quella verità menzogna, perché è una verità incompleta. La vanagloria è aspirazione a occupare i primi posti, cioè non stare nelle zone del mondo per stare in questo mondo, ma sempre essendo schiavi della ricerca del posto più avanti. E infatti qui vediamo che manca nella nostra trattazione appunto l'argomento dell'invidia, perché eccola qui l'invidia, la vanagloria è invidia, perché diventa logicamente competizione. La vanagloria è esasperazione degli appellativi. Oh, quanto interessante sotto il punto di vista comunicativo questa definizione della vanagloria. C'è la gente che quando comunica esagera gli aggettivi. Molto spesso possiamo fare la prova in un testo scritto, se gli aggettivi, una volta tolti, non fanno perdere il senso della comunicazione, vuol dire che gli aggettivi erano un prodotto sballato di questa tendenza a cercare di catturare a tutti i costi l'attenzione dell'altro. Quando ci sono comunicazioni scritte o verbali molto molto intrise di aggettivi, di attributi, normalmente si capisce che l'altro vuole manipolare la nostra attenzione. Le comunicazioni asciutte ma efficaci sono quelle di chi intende veramente entrare in relazione. Invece, quando le comunicazioni scritte, verbali, come siano, sono esasperate negli appellativi, come dice Evagrio Pontico, siamo di fronte a una tendenza, come abbiamo detto, alla manipolazione. La vanagloria è schiavitù delle lodi. Cosa non si fa per un apprezzamento? La vanagloria è spirito multiforme. Mamma mia, e cosa vorrebbe dire questo? Vuol dire che non è uno spirito unico, è doppio, è multiforme. Lo Spirito Santo è semplice, è lineare, è la verità tutta intera. Lo spirito di vanagloria ama mischiare le pulsioni, ama mischiare i fini, ama far coesistere il bene con il male, e infatti alla fine si fa il bene con uno spirito storto, appunto spirito multiforme, che non è unico, non è semplice. La vanagloria è belva dai molti denti. Sì, effettivamente si mangia molte cose ed ha molta forza. La vanità sta in mezzo
tra superbia e invidia e si intreccia con esse. Ecco, molto interessante qui proprio in questo testo così secco di Evagrio Pontico, dice che questa vanità, questa vanagloria sta mischiata fra superbia e invidia, cioè fra il rapporto con Dio e il rapporto con il prossimo, e si intreccia con essa. Si tratta di passioni reciproche e tra loro in conflitto, triplice catena di vizi. Mamma mia, e cosa vuol dire? Allora, passioni reciproche e tra loro in conflitto, cioè collaborano e combattono, sicché farsi vedere, però poi uno dice, beh, ma forse penseranno di me che non sono umile se mi faccio vedere, allora da una parte fare quello che si fa vedere, però dall'altra mostrare che sì, mi faccio vedere, però sono umile pure, cioè mica che non lo sono, e così uno continua con questa assurdità. E ancora questa triplice catena di vizi. Che vuol dire? Che di fatto si collegano superbia, invidia e vanità, appunto. Triplice mistura velenosa di passioni, triplice lingua degli eretici. Perché questa triplice lingua degli eretici? Beh, questo è collegato a un testo della Bibbia che dice che chi parla male del prossimo ha una lingua tripla. Noi siamo abituati all'epopea degli indiani del West americano che dice parli con lingua doppia, no, la Bibbia parla di lingua tripla. E che cosa vuol dire? Bene, i rabbini commentano questo testo dicendo così: quando uno parla male di un altro, fa male a colui a cui parla. Fa male a colui di cui parla e fa male a colui che parla, cioè distrugge tre persone: colui che parla, colui che ascolta e colui di cui si parla. Ecco, questa triplice lingua degli eretici, infatti, appunto, coloro che sono innamorati della stima degli altri finiscono per manipolare le cose cristiane e di farle diventare dannose e separarle, come abbiamo detto poc'anzi, dal corpo della verità.

0: terminiamo il nostro viaggio nella vanagloria parlando del suo contrario. Allora leggiamo questo testo di Evagrio Pontio che appunto dice: la non vanagloria, che cos'è? È l'opera dell'umiltà, cioè un'opera che parte dalla piccolezza, distacco dalla compiacenza. È inutile, non è che la compiacenza non c'è, la compiacenza arriva e fa sempre effetto, bisogna staccarsi, bisogna rompere il legame. L'umiltà è noncuranza delle lodi. Bisogna stare molto attenti perché le lodi preparano qualche disastro, sempre. Quando si è molto lodati c'è sempre qualcosa che sta per arrivare, qualche botta, qualche nemico, qualche persona che ce l'ha con noi, qualche vizio che internamente non controlliamo più. Le lodi sono un narcotico della vita spirituale, bisogna stare molto attenti alle adulazioni. L'umiltà è contemplazione della scienza, essendo la scienza la percezione del profondo delle cose. Allora l'umiltà percepisce il profondo del reale, quindi non va al vano, non va alla cosa secondaria. L'umiltà è opposizione al mondo, ovvero sia il mondo non diventa più il nostro padrone e quindi lo si può deludere, si può dire al mondo: non mi interessa di quello che pensi e che fai. L'umiltà è buona sensibilità dell'anima. Ricordiamo che segnaliamo la fase distruttiva della vanagloria dalla insensibilità, invece l'umiltà rende i sensi interiori molto forti, avere occhi spirituali, orecchie spirituali, olfatto spirituale e via dicendo, ecco, è sensibilità dell'anima. L'umiltà è insegnamento di semplicità, cioè insegnare una cosa sola e non insegnare una molteplicità di fini. L'umiltà è nascondimento delle fatiche, e cioè tenerle fra noi e Dio, le cose faticose che abbiamo dovuto fare. L'umiltà è ostilità verso ogni celebrazione. Se guardiamo nel nostro cuore, ci sta un pezzo di verità, per cui quando la gente parla bene di noi ci dà fastidio, c'è qualcosa che non ci convince, anzi ci viene un po' una santa paura della trappola di questa roba qui. E da ultimo, la umiltà è un tesoro nascosto in un corpo corruttibile. Tutti saremo sempre molto deboli, tutti saremo sempre oggetto di molti attacchi e cadremo nella vanagloria, ma c'è un tesoro. L'umiltà è quel ricordo della verità che resta dentro di noi, ci libera da ciò che è vano.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sedicesimo incontro. La vanagloria. Seconda parte.

0: In Blu 2000 News.
1: La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma, la Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza: almeno 11 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina, con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo in Coppa Italia. Ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Sul Tirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.

Ci colleghiamo col Vaticano per l'udienza generale del Papa. A voi tutti buon ascolto e buona meditazione.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.

0: Du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Parole du Seigneur.
1: A reading from the book of Genesis. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth. The word of the Lord.
2: Lesung aus dem Buch Genesis. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo. Y les dijo Dios: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios.
4: 攻读创世纪，天主于是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人，造了一男一女。天主祝福他们说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼，天空的飞鸟。”
5: Leitura do livro do Gênesis. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor.
6: Qira'atun min Sifri Takwin. خلق الله آدم على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض كلام الرب
7: Z Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto słowo Boże.
8: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi. Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone, per la quale è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire. Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Per questo l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento, che in Cristo ha avuto la sua piena rivelazione e la sua compiuta attuazione. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara e perciò non bisogna stancarsi di ribadire con i padri del Vaticano II che la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno di una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana. A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza. Anzitutto, il rispetto della persona umana. Dice Gaudium et Spes: tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza: il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Dice il documento: ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della razza, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Infine, i padri conciliari esortano a superare la mentalità individualistica e ad assumere un atteggiamento di responsabilità e partecipazione. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune, perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.

Abbiamo trasmesso in diretta dal Vaticano l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 16 settembre 2026. Sono le 10:20. Vi lasciamo in compagnia della nostra consueta programmazione. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraversa affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Now Tourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.

0: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il Cammino San Vili. Buongiorno.
1: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
0: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta. Infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
1: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
0: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
1: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
0: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline fino alla metà dell'Ottocento era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, cucine e botteghe. Poi una volta che si supera questa parte si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica. Infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace, che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
1: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
0: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio, con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Val Rendena, legata per secoli alla figura dell'Arrotino. E a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Tublino, poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, Tridentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
1: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
0: Sì, noi avremmo pensato alla Cura di Battiato.
1: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova la Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi, che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento. Permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali, e quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se è vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della SET è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino? Più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che le tre virtù, queste tre virtù, appunto spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo è offrire un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente, dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto quest'ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, discorso sullo stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta, detto e chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo, no ai rappresentanti degli autoritari che minano le nostre democrazie, che si tratti degli ultrazionisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Il nuovo attacco russo a un treno in Ucraina. Mosca ha preso di mira un convoglio passeggeri sulla linea tra Kiev e Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Gli Houthi non hanno alcuna intenzione di chiudere il Mar Rosso e si dicono pronti al negoziato per il riconoscimento del movimento come attore politico nella crisi yemenita. Lo afferma il ministro degli esteri del governo Houthi in una intervista. I ribelli filo-iraniani hanno da poco preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli ultimi sviluppi nel Golfo però fanno volare i prezzi di greggio e di gas e anche i carburanti continuano a salire sulla rete italiana. La benzina in modalità self-service tocca i 2,132 euro, il gasolio è a 2,246. L'allarme del Dipartimento di Giustizia americano: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone, attualmente latitanti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici presenti in aula. L'udienza generale questa mattina in Vaticana con Papa Leone, il pontefice, dedicando la catechesi alla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ha sottolineato come con lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia, ha detto il pontefice, di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano soltanto alla coscienza umana. È tutto per questa edizione Flash, torniamo a mezzogiorno.

di Cipriano Giovane sappiamo che è nato pagano a Cartagine intorno al 210. Battezzato verso il 245, nel 249 è vescovo di Cartagine. Nel 250 l'imperatore Decio ordina che tutti i sudditi onorino le divinità pagane, offrendo sacrifici o anche solo bruciando un po' d'incenso, e ricevano così il libello, un attestato di patriottismo. Per chi rifiuta, carcere e tortura, o anche la morte. A Roma muore martire Papa Fabiano. A Cartagine, Cipriano si nasconde, guidando i fedeli come può dalla clandestinità.

cessata la persecuzione, nella primavera del 251, molti cristiani che hanno ceduto per paura vorrebbero tornare nella chiesa, ma quelli che non hanno ceduto si dividono tra indulgenti e rigoristi. Cipriano è più vicino ai primi e con altri vescovi d'Africa indica una via più moderata, inimicandosi i fautori dell'epurazione severa. A questo punto le sue vicende si intrecciano con quelle di Cornelio, un presbitero romano d'origine patrizia. Eletto papa 14 mesi dal martirio di Fabiano, si trova di fronte a uno scisma provocato dal dotto e dinamico prete Novaziano, che ha retto la Chiesa romana in tempo di sede vacante. Novaziano accusa di debolezza Cornelio, che è sulla linea di Cipriano, e dà vita a una comunità dissidente che durerà fino al V secolo.

Da Cartagine, Cipriano affianca Cornelio e si batte contro Novaziano, affermando l'unità della Chiesa universale. Non è solo sintonia personale con Papa Cornelio. Cipriano parte dall'unità dei cristiani, innanzitutto con i rispettivi vescovi, e poi dei vescovi con Roma, quale sede principalis, fondata su Pietro, capo degli apostoli. Ucciso in guerra, l'imperatore Decio, il suo successore Treboniano Gallo, è spinto a perseguitare i cristiani perché c'è la peste, e la voce del popolo ne accusa i cristiani, additati come untori in qualunque caso.

Viene arrestato anche Papa Cornelio, che muore in esilio nel 253 a Centuncelle, antico nome di Civitavecchia, e viene definito martire da Cipriano, che appoggia il suo successore Lucio I contro lo scisma di Novaziano. Lucio muore però dopo un anno, nel 254. Gli succede Stefano I e durante il suo pontificato c'è uno strappo con Cartagine per il battesimo amministrato da eretici e scismatici, che è valido per Stefano e nullo per Cipriano.

Questi poi accusa Stefano di considerare ingiustamente il primato di Pietro come un diritto all'ingerenza continua nella vita delle singole chiese. Il dissidio si estende pericolosamente, ma nell'agosto 257 Papa Stefano muore e intanto l'imperatore Valeriano ordina un'altra persecuzione. Cipriano viene mandato in esilio, dove apprende che il nuovo Papa Sisto II è morto martire a Roma col diacono Lorenzo.

Liberato, può far ritorno a Cartagine, ma nel settembre 258 lo arrestano di nuovo e il giorno 14 muore decapitato. In questo stesso giorno Cornelio e Cipriano sono ricordati per sempre insieme dalla

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: L'incontro con lo straniero è innegabilmente uno scontro di paure, tra cui la prima e più radicale è quella di perdere la nostra identità, la nostra individualità. Ripensarci in rapporto a un altro è ciò che ci mette in crisi. Misurarci con ciò che non conosciamo e non siamo capaci di prevedere e controllare ci rende insicuri e sospettosi. Ma lo stesso straniero, nella sua diversità, ha paura. Chi emigra, infatti, è solo ed è sradicato da ciò che ha sempre conosciuto. Così pure chi accoglie è catapultato improvvisamente in un'esperienza fino a quel momento sconosciuta, privo di quelle competenze esistenziali necessarie davanti all'altro. Non serve a niente e a nessuno proclamare un'uguaglianza universale che non tenga conto delle differenze. Non può esistere una fraternità fondata sull'omologazione, bensì può esisterne una costruita sull'armonizzazione delle diversità, sulla convivialità delle differenze, per dirla con un'espressione coniata da quel profeta del nostro tempo che è Don Tonino Bello. La paura non può essere ignorata o rimossa, aggirata come fosse un ostacolo, ma riconosciuta e chiamata per nome. Per giungere a un vero incontro è indispensabile mettersi in cammino, piuttosto che rimanere arroccati nella posizione di chi, essendo in casa propria, si sente in diritto di difenderla ad ogni costo dallo straniero invasore. Come pure non si può sacralizzare la diversità dell'altro al punto di cedere la propria identità. E mentre è certamente più facile assolutizzare la propria identità e il proprio punto di vista per contrapporsi all'altro, la vera sfida è cercare un equilibrio tra gli opposti, tessere reti di comunicazione e confronto a partire da ciò che ci unisce, per poi integrare ciò che ci differenzia e, perciò, ci rende unici. L'unico modo per declinare la nostra identità è al plurale. L'io, da solo, non può dire se stesso. C'è sempre bisogno di un tu. Accogliere l'altro senza la pretesa di assimilarlo a noi, di ridurlo a una mera fotocopia, ci permette di passare dall'io al noi, dove passare, nel linguaggio biblico, è fare esodo, migrare, come Abramo da Ur dei Caldei, verso la terra della promessa. Vattene dalla tua terra, leggiamo nella Genesi. In ebraico lech lecha, che letteralmente significa va verso te stesso, dice il Signore ad Abramo. Abramo è chiamato a ritrovare se stesso lasciandosi sradicare da Dio, dalla sua terra, dalle sue certezze, dalle sue radici. Il suo cammino storico non è che il segno di un pellegrinaggio interiore profondamente necessario. Per ritrovare noi stessi dobbiamo uscire dal nostro io e andare incontro all'altro, allo straniero. Solo chi non ha paura di sperimentare la precarietà del sentirsi straniero nella terra dell'altro potrà scoprire che il primo straniero con cui riconciliarsi è proprio lui stesso. Occorre fare i conti con quella sproporzione di mistero che siamo, che ci portiamo dentro, per imparare ad accostarci al mistero dell'altro, scalzi e disarmati come Mosè davanti al roveto. Il totalmente altro che si rivela al fuggiasco Mosè nel fuoco d'un roveto che arde e non si consuma è lo stesso Dio che ascolta il grido del suo popolo schiavo degli egiziani e scende a liberarlo. Un Dio che si fa straniero con il suo popolo, che si fa carico del grido e della sofferenza della sua gente per sollevarla e affrancarla dai suoi oppressori, che ha la forza dirompente del fuoco, ma fa suoi le spine e il dolore lacerante di chi è privato dei propri diritti e della propria dignità. La paura dello straniero è dunque primariamente paura dello straniero che ci abita, di ciò che di noi non conosciamo e con cui non vorremmo fare i conti. È una sorta di meccanismo di autodifesa per affermare la nostra identità e garantirci il nostro spazio nel mondo. Percepiamo lo straniero come una minaccia, perché in realtà non siamo abituati a dire noi stessi in relazione a qualcuno, ma piuttosto in contrasto, in opposizione. Lo straniero, con la sua diversità, ci aiuta ad essere noi stessi, perché mette in crisi le nostre sicurezze, ciò che ritenevamo definitivamente acquisito. Pensiamo al bambino. Esce dall'utero e si trova a dover fare i conti con una realtà che fino a quel momento non pensava nemmeno esistesse. Quell'esperienza di distacco dal grembo materno per venire alla luce è certamente traumatica per il neonato, ma indispensabile. Nella Bibbia, il termine che traduciamo con straniero ha in ebraico il suo corrispettivo in tre termini. Il primo è zar, che indica ciò che è lontano, diverso, normalmente in riferimento a chi non appartiene al popolo di Israele, quindi più nello specifico designa i suoi nemici. Il secondo è nekar, che indica straniero di passaggio, per motivi per lo più commerciali, che pur non condividendo la fede nel Dio di Israele ha diritto all'ospitalità. Il terzo è ger, colui che dimora come forestiero, l'immigrato, l'esule, colui che ha dovuto lasciare la propria terra o gli è stato strappato a causa di guerre o di carestie. In riferimento a questa ultima categoria, nel libro dell'Esodo leggiamo: non molesterai il ger forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati gerim in terra d'Egitto. Lo straniero è perciò memoriale di come il Signore ha ascoltato il grido di Israele, straniero e schiavo in Egitto, e lo ha liberato. Ricordati che sei stato straniero e schiavo tu stesso. Ricordati di tutto il cammino che il Signore ha percorso con te per condurti nella terra della libertà. Ricordati è un monito, un avvertimento a non lasciare cadere dal cuore la consapevolezza che anche noi siamo stati stranieri e oppressi e non possiamo, non dobbiamo passare dalla parte di chi opprime. E quando lasciamo cadere dal cuore questa parola, questo verbo pronunciato dalla bocca di Dio e riportato dalla scrittura, che le cose si complicano. Spesso infatti le paure che ci abitano affondano le loro radici in una mancata memoria di ciò che è stato, in una dimenticanza selettiva, attraverso cui la mente e il cuore cercano di autodifendersi da tutto ciò che è dolore e disagio. Riempiamo la nostra vita di cose, cerchiamo puntelli cui aggrapparci, spinti da un indiscriminato bisogno di possedere per sentirci sicuri, arrivando persino a oggettificare l'altro e a farlo diventare bottino di conquista. Le relazioni così irrimediabilmente falsate non rispondono più alla logica del confronto che arricchisce, ma sono unicamente strumentali alla necessità di chi le instaura. Così chi è straniero, diverso, chi la pensa in un altro modo rispetto a noi, va convinto, omologato a tutti i costi, oppure diventa un nemico da affrontare, un antagonista, un problema da eliminare.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'information.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Gli stati rinuncino alle armi nucleari e usino l'intelligenza artificiale responsabilmente. Così ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, in corso a Vienna. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali ha esortato a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica, inseparabile dagli impegni e responsabilità che lo accompagnano. Condiviso inoltre la preoccupazione per la protezione degli impianti nucleari in situazioni di conflitto armato. Il cardinale Semeraro ha detto: i martiri sono testimoni del Vangelo che genera vite coraggiose e luminose. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha concluso così all'Augustinianum il convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri. Nella sua riflessione ha sottolineato che la santità appartiene anche al patrimonio vivo del popolo di Dio, che i martiri sono testimoni di un amore capace di rendere fecondo il dolore. Il cardinale ha ricordato poi l'ecumenismo del sangue, che spesso, ha detto, precede i nostri dialoghi teologici. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa ha detto che in Terra Santa la mitezza deve prevalere contro la logica delle armi. Così al convegno promosso dal Dicastero delle Cause dei Santi sui nuovi martiri del XXI secolo, il Patriarca Latino di Gerusalemme ha parlato della testimonianza dei cristiani in Medio Oriente e ai media ha raccontato la fatica quotidiana delle comunità segnate dalla guerra e dell'identità della Chiesa in quella regione. Mentre tutto parla di divisione, ha detto, dobbiamo adoperarci per cercare l'unità. Monte Athos, un pellegrinaggio congiunto di cattolici e ortodossi. Si è concluso il 9 settembre un pellegrinaggio sul Monte Athos, guidato congiuntamente dal vicario apostolico di Arabia del Nord, Berardi, e dal metropolita greco-ortodosso del Kuwait e di Baghdad, Azim. La delegazione, che ha ricevuto anche la benedizione del patriarca ecumenico Bartolomeo, ha potuto visitare 12 dei 20 monasteri. Il vescovo Berardi l'ha definito un viaggio storico. I 30 anni di carità politica, in un libro Le voci dei diplomatici su luci e ombre del mondo. In occasione dell'anniversario della nascita dell'associazione fondata da Alfredo Luciani, 93 ambasciatori presso la Santa Sede offrono a Leone XIV in un volume le loro riflessioni sulla realtà politica e sociale dei loro paesi. Un'iniziativa a cui si aggiunge dal 28 al 30 settembre al Palazzo San Calisto l'incontro internazionale Religioni e Diplomazia. Il cardinale Cocco Palmè ha detto: lo scambio tra ambasciatori e Santa Sede è un'opportunità preziosissima di evangelizzazione. La Santa Sede all'ONU ricorda lo sviluppo come dovere e come diritto per tutti, mediante le parole dell'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, che è intervenuto il 14 settembre alla 73ª sessione del Consiglio del Commercio e dello Sviluppo dell'UNCTAD, sottolineando che la povertà si aggrava in un'economia sempre più digitalizzata, nella quale l'accesso alla tecnologia, alla connettività e alle competenze digitali è essenziale per lo sviluppo. Notizie dal mondo. In Svezia, alle elezioni parlamentari del 13 settembre, il partito di estrema destra dei democratici svedesi ha perso voti per la prima volta dalla sua fondazione nel 1988. I dati non sono ancora definitivi, ma il partito è dato intorno al 17%, circa il 3% in meno rispetto alle ultime elezioni nel 2022. Sempre secondo i dati preliminari, i democratici svedesi sono il partito che ha perso più voti rispetto a 4 anni fa e dovrebbero arrivare terzi dietro ai socialdemocratici centrosinistra e anche ai moderati centrodestra, che nel 2000

0: e 22 avevano superato. È una situazione in controtendenza rispetto a quella di molti altri paesi europei, tra cui la Germania, il Regno Unito e la Francia, dove da anni l'estrema destra sta aumentando i suoi consensi. Eduardo Mauricio Urbina Garcia, un uomo di 39 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la sua vicina di casa, che aveva 32 anni, a Santa Ana, la seconda città più popolosa di El Salvador. È la prima volta che viene applicata questa pena, introdotta lo scorso 26 aprile, insieme a un pacchetto di altre riforme costituzionali. Una delle più discusse era stata quella che estendeva l'ergastolo alle persone sopra i 12 anni di età in caso di omicidio, violenza sessuale o reati di terrorismo. Dunque a El Salvador per la prima volta un uomo è stato condannato all'ergastolo per femminicidio. Martedì in Cina sono entrate in vigore nuove misure di controllo per alcune categorie di lavoratori cinesi che vogliono andare all'estero. Il presidente cinese Xi Jinping infatti è preoccupato che ci possano essere fughe di informazioni su questioni di sicurezza nazionale oppure relative ai settori strategici come quello tecnologico. Già a marzo, per esempio, aveva vietato ai fondatori di Manus, una società di intelligenza artificiale acquistata da Meta, di lasciare il paese. Queste misure si inseriscono in una politica sempre più orientata alla protezione della sicurezza nazionale da parte del governo cinese, dopo che per decenni la Cina aveva incoraggiato le aziende straniere, soprattutto occidentali, a investire nel paese per trasferire tecnologie e conoscenze. Adesso vuole fare il contrario, evitando che le aziende e le persone lascino il paese. Gli Stati Uniti hanno ammesso per la prima volta di avere armi nello spazio. È stato comunicato lunedì da Troy Menk, il segretario del Dipartimento dell'Aeronautica e della Space Force, cioè la branca delle forze armate statunitensi che ha il compito di svolgere attività militari e di controllo dallo spazio. Menk ha detto che gli Stati Uniti dispongono di armi per il controllo dello spazio in orbita, in grado di difendere le forze americane da azioni ostili di altri paesi. Non ha però detto quali siano queste armi, né la loro capacità o quando siano state messe in orbita. A Los Angeles, un elicottero dell'emittente televisiva NBC News si è schiantato mentre sorvolava il quartiere di Chatsworth per raccontare un incidente stradale che si era verificato due ore prima e in cui erano morte due persone. Nello schianto l'elicottero ha preso fuoco, sono morte due persone a bordo e una persona che si trovava nel parcheggio dove è caduto. Non è chiaro in totale quante fossero le persone a bordo, ci sono anche diversi feriti. Al momento non si sa cosa abbia causato l'incidente. L'Arabia Saudita ha detto che ieri un drone lanciato dagli Houthi è stato distrutto poco prima di entrare nello spazio aereo sopra la Mecca, la città saudita santa per le persone musulmane. Gli Houthi, milizia sciita e filo iraniana, hanno negato categoricamente le accuse. Un attacco aereo degli Houthi sulla Mecca sarebbe molto grave per almeno due ragioni. La prima è che alzerebbe molto il livello dello scontro in corso tra il gruppo e l'Arabia Saudita, il paese che sostiene il governo dello Yemen con cui gli Houthi sono in guerra dal 2024. La seconda ragione è che la Mecca di per sé ha un'importanza simbolica impareggiabile nel mondo musulmano, ospita alcuni dei luoghi più sacri dell'Islam, tra cui la grande moschea con al centro la Kaaba, la struttura cubica nera verso cui sono indirizzate le preghiere, ed è la destinazione dell'Hajj, l'enorme pellegrinaggio annuale che ogni fedele dovrebbe compiere almeno una volta nella vita. Un portavoce dell'esercito saudita ha definito un attacco sulla città una linea rossa da non oltrepassare.
1: Notizie dall'Italia. Strumenti straordinari per garantire la sicurezza dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo è al lavoro con l'obiettivo di mettere a punto un decreto incentrato sulla tutela dei lavoratori, che potrebbe avvenire attraverso la cassa integrazione, misure di accompagnamento e nuovi posti di lavoro su Taranto. Ore che precedono un nuovo incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, mentre sul fronte della vendita si apre la possibilità di un'offerta da parte della cordata italiana, che potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre, ma che resterebbe orientata solo sull'area freddo dello stabilimento. Nessuna riapertura per il momento delle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dall'ondata migratoria di fine luglio a Ceuta, va avanti a colpi di proroghe sui controlli e accuse. Nel giorno della scadenza della precedente misura, il Viminale ha deciso di estendere per altri 15 giorni il blocco dell'accordo di Schengen con il paese. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e ai suoi omologhi dell'Unione. Madrid nel frattempo attacca sia Tajani che la Meloni. Via libera dell'Aula del Senato la riforma della legge elettorale con 113 sì, proporzionale con premio di maggioranza a chi supera almeno il 42% e preferenze con capolista bloccati. Lo stabilicum, secondo la definizione della maggioranza, melonellum per le opposizioni, assume così la sua forma definitiva, in attesa dell'ultimo passaggio blindato alla Camera. E un grande passo avanti festeggia il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre la ministra delle riforme, Elisabetta Casellati, si dice ottimista che a Montecitorio non ci sarà nessuno scoglio a frapporsi all'approvazione finale, ma la Camera da qui a metà ottobre si navigherà comunque a vista, tanto che non è del tutto scontato che alla fine il governo opti per la fiducia, con voto palese, su ciascuno dei 4 articoli modificati del testo. Basta compiti assegnati alle 20 la sera attraverso registro elettronico. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara torna sull'abitudine di caricare i ragazzi di lezioni per casa all'ultimo minuto e dopo la circolare già inviata lo scorso anno scolastico ne promette un'altra più stringente sulle modalità di assegnazione dei compiti. Valditara sottolinea di utilizzare il diario e di non assegnare i compiti alla sera. Nel frattempo in merito alla polizza sanitaria e scontro tra i sindacati. I prezzi di carburanti salgono ancora. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina e 2,246 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,222 euro al litro per la benzina e 2,326 euro al litro per il gasolio. La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari di decreti, ad eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In Sardegna la prima legge in Italia sulla tutela di minori con il diabete, test unificato dedicato ad una platea di ben 15.000 pazienti. Si tratta quindi di una rete regionale per accompagnare i minori con diabete di tipo 1 nella vita scolastica, sportiva e sociale, con formazione del personale, presa in carico integrata, un registro regionale della patologia e un centro diabetologico pediatrico specialistico. Questo è l'obiettivo del test unificato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna, che mette in campo risorse per oltre 1,2 milioni di euro nel 2026 e 82.350 euro all'anno dal 2027 per la manutenzione della piattaforma informativa. Il provvedimento punta a superare le difficoltà che ancora oggi possono ricadere sulle famiglie, chiamate in alcuni casi ad affiancare direttamente i figli a scuola o nelle attività sportive per la gestione della patologia. 19 programmi, una sola grande mappa per raccontare la Sicilia attraverso luoghi spesso nascosti e storie da riscoprire. È la formula con cui la Via dei Tesori festeggia i suoi 20 anni con lo slogan La bellezza di avere 20 anni. L'edizione 2026, presentata a Palermo, si terrà dal 19 settembre al 15 novembre e attraverserà l'isola con visite, passeggiate, narrazioni, laboratori ed esperienze. Palermo, dove 20 anni fa tutto è cominciato, sarà protagonista con 6 fine settimana, alla scoperta di luoghi della città normalmente non accessibili al pubblico. Il famosissimo regista cinematografico mondiale Oliver Stone è a Roma e commenta La guerra è una brama americana alla Casa del Cinema per Nato il 4 luglio in occasione del suo 80° compleanno. Notizie locali. Electrolux. Ieri era il giorno dello sciopero, da Porcia a Susegana alla manifestazione nelle Marche. Gli operai volevano incontrare Mattarella. Ampia mobilitazione anche dal nord-est per raggiungere Cerreto Desi, sede dello stabilimento che il piano aziendale mira a chiudere. Il presidente della Repubblica, invece, sarà ospite di Pordenone Legge. Fiume Veneto, il 16 ottobre riapre ufficialmente il multisala, comfort, servizi ed esperienze su misura per giovani e mamme. Le anticipazioni svelate dalla nuova gestione Notorious Cinemas. L'inaugurazione prevista per il 15 ottobre con 5 sale pronte a proiettare i primi film della stagione. Tuttavia il numero delle sale, 9, rimane invariato. 5 saranno appunto pronte per ottobre, le restanti 4 saranno attive verso la metà di novembre. Chi ha frequentato il multisala in passato ricorda bene la sala giochi e una zona ristorazione rimasta chiusa diversi anni fa. Non si conoscono al momento dettagli su chi gestirà questi spazi presenti al piano terra. L'azienda, oltre alla programmazione tradizionale, intende sfruttare gli spazi a disposizione per una serie di iniziative durante la settimana, feste di compleanno, eventi aziendali, convention. Ci sarà inoltre la possibilità di organizzare delle proiezioni private, degli appuntamenti rivolti alle scuole oppure di servirsi del grande schermo per una partita con la propria console, il cosiddetto private gaming. Sarà avviato anche il servizio Cinemamma, rivolto alle madri con bambini con un'età fine ai 24 mesi. Durante queste proiezioni sarà possibile alzarsi, muoversi liberamente e occuparsi delle esigenze del proprio bambino. L'esperienza cinematografica sarà diversa da quella classica, con una luce che sarà chiaramente soffusa, mentre l'audio sarà mantenuto ad un volume più basso rispetto al normale. In sala sarà presente anche un fasciatoio per permettere alle mamme di vivere serenamente l'esperienza del cinema e godersi gli ultimi film in programmazione. 25 anziani del Pordenonese hanno segnalato lunedì altrettanti tentativi di truffa telefonica alla centrale operativa dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone. Le chiamate si sono concentrate nella fascia oraria tra le 9 e le 18 e nessuna è andata a segno. I truffatori hanno operato in più comuni della provincia. 10 tentativi sono stati registrati a Pordenone, 4 ad Azzano Decimo, 3 a Sacile e altrettanti a Bruniera, 2 a Porcia, 1 ciascuna a Cordenons, Fontanafredda e San Quirino. I malintenzionati si sono presentati di volta in volta come carabinieri, vigili urbani o tecnici del gas, costruendo storie diverse per ogni chiamata. Tra pochi minuti andremo a vedere le previsioni meteorologiche per quanto riguarda la nostra regione, ma anticipiamo che il maltempo è in arrivo in tutto il Friuli Venezia Giulia. A stabilirlo sono le ultime previsioni di Trebi Meteo, dove emerge un peggioramento delle condizioni meteo a partire da questa sera, mercoledì, portando con sé piogge, temporali e un deciso calo termico. Per 2 giorni Torre di Pordenone farà un salto indietro di oltre 5 secoli. Il campo, che per il resto dell'anno rimane vuoto, si riempirà di accampamenti, botteghe, una locanda, un palco per gli spettacoli e quasi 20 banchi di mercato storico, trasformandosi in un borgo del 400. E la giostra dei castelli, che questo sabato 19 e questa domenica 20 settembre festeggia la 40ª edizione, con oltre 300 figuranti e compagnie provenienti da Padova, Verona, Trieste, Venezia e diversi altri paesi. Una festa nata quindi nel 1980 dall'iniziativa di un gruppo di amici di Torre, che vollero rievocare attraverso una giostra a cavallo gli avvenimenti del 1499, anno delle incursioni turche nel territorio. Adesso questa manifestazione, nata quasi per gioco, festeggia i suoi 40 anni. Il festival Assaggi, Passaggi, Messaggi di un territorio torna dal 2 al 4 ottobre con la sua 4ª edizione. Oltre 25 esperienze gratuite in programma tra passeggiate, visite guidate, laboratori e concerti nei 12 comuni della magnifica comunità di Montagne Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. La novità di quest'anno è la struttura in 4 percorsi, uno per ciascuna delle 4 aree in cui sono raggruppati i territori all'interno del programma. Notizie dal Bellunese: l'avvertenza idroextrusion di Feltre compie un passo avanti, ma lascia aperti molti interrogativi. Al tavolo, convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy, è stato comunicato l'accordo preliminare vincolante tra Idro e il gruppo cortese per la cessione del solo ramo d'azienda relativo alla fonderia, una soluzione che garantisce la continuità occupazionale per 36 dipendenti su 80, oltre alla ricollocazione interna di altri 4 lavoratori, ma che non risolve la situazione della restante parte del personale coinvolta nella crisi. 7 nuovi nati in 16 ore tra Feltre e Belluno, anche dalla Marca, un inno al futuro, così viene commentato. Dietro i primi respiri di questi 7 nati ci sono la forza delle mamme, lo sguardo emozionato di papà e le mani sicure e premurose delle ostetriche, dei medici e di tutto il personale sanitario. Il messaggio dell'Ulsuno Dolomiti è a tutti voi che giorno e notte custodite l'inizio della vita, con amore e dedizione infinita va il nostro grazie più profondo. A voi piccoli nuovi arrivati, buona vita, che sia luminosa, serena e ricca di sogni. 300.000 euro per orientare i giovani al lavoro, presentato a Belluno un progetto per collegare scuole superiori e imprese, offrendo opportunità concrete ai giovani per costruire il futuro sul territorio. L'iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, grazie alle risorse assegnate dalla Fondazione Cari Verona nell'ambito del bando sperimentale Alleanze Educative, Scuola e Impresa. L'obiettivo è quello di coinvolgere tra i 1.500 e i 1.800 studenti nell'arco di 2 anni scolastici, dal 2026 al 2028. Puntando a contrastare il fenomeno dello spopolamento montano e la fuga delle giovani competenze. La qualità delle opere pubbliche passa da scelte progettuali consapevoli, da una committenza attente, dalla capacità di trasformare gli edifici in luoghi vissuti dalle comunità. È stato questo il filo conduttore dell'incontro, come garantire la qualità del costruito delle opere pubbliche, ospitato ieri, 15 settembre, nella scuola secondaria di primo grado di Postalpago, vincitrice della 19ª edizione del Premio Architettura Città di Oderzo. Una sala convegni gremita all'ospedale di Feltre, una partecipazione che ha coinvolto istituzioni, forze dell'ordine, scuola, sanità, associazioni e cittadini. È il segnale lanciato dall'incontro Una comunità in dialogo, promosso dall'Ulsuno Dolomiti, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Particolarmente toccante la proiezione di alcune testimonianze raccolte in un podcast dedicato a persone sopravvissute ad un tentativo di suicidio, che hanno raccontato il proprio percorso di sofferenza e rinascita. La rete regionale di docenti degli istituti tecnici del Veneto ha scritto alla 6ª commissione del Consiglio regionale chiedendo un'audizione urgente sulla riforma degli istituti tecnici prevista dal DM 29-2026, una richiesta motivata da una serie di criticità che, secondo i docenti, rendono necessario un rinvio dell'avvio del nuovo ordinamento. Il primo nodo riguarda la trasparenza verso studenti e famiglie. I docenti segnalano inoltre anche la riduzione e l'accorpamento di diverse discipline, l'anticipazione delle materie di indirizzo al primo anno e il superamento del tradizionale biennio comune. A preoccupare inoltre è l'incertezza normativa. A 120 anni dalla nascita di Dino Buzzati, la città di Belluno si prepara a rendere omaggio al suo illustre cittadino con la prima edizione di una manifestazione culturale che punta a diventare un appuntamento annuale imperdibile, intitolato Dino Buzzati, sentirsi portato dal vento, e il ricco palinsesto di eventi che animerà la città tra settembre e ottobre, celebrando la straordinaria poliedricità di un autore capace di spaziare dalla letteratura al giornalismo, dalla pittura al teatro. Notizie dal mondo dello sport e calcio. La Fiorentina batte il Pisa per 3-0, negli ottavi trova il Napoli. Viola in ripresa i gol di Pellegrino, Gnonto e Goncalves. Nel frattempo dalla Coppa Italia il Genoa con fatica elimina il Sudtirol ed è 1-0 a Marassi. Decide il gol di Vasquez, negli ottavi ci sarà l'Inter. E dal tennis, Sinner ha ripreso la racchetta, si avvicina al rientro in campo, atteso a Pechino poi Shanghai. L'obiettivo? Respingere l'assalto di Zverev al numero 1. E dal mondo dell'atletica, niente mondiali a Roma, scelte Nairobi 2029 e Monaco 2031. Prima volta in Africa, COE commenta, 4 candidature eccellenti, decisione non facile. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 16 settembre avremo cielo sereno. Nel pomeriggio avremo da poco nuvolosa variabile e in serata nuvoloso. Nella notte verso domani piogge sparse locali temporali. Domani, giovedì 17 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi che determineranno piogge intermittenti da abbondanti ad intense. Tendenza per dopodomani, venerdì 18 settembre. Variabilità con probabili piogge temporali nelle ore notturne, mentre di giorno saranno più probabili fasi di tempo migliore, con schiarite ad eccezione della costa orientale, dove permarrà maggiore instabilità. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 27. Bene, tutto amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini,
1: via mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitabit in omnibus.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: Divine Filiamur promissionibus Christi,
0: oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et us perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voci nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è dall'eternità, è dura per l'eternità, e Lui ama noi dall'eternità e ci ama per l'eternità. Non ci rinnega mai, anche se noi sbagliamo, non ci rinnega, perché Dio non sa rinnegare, sa solo amare. Anche se odiato, non odia, sa amare. E Lui non vince il male col male, ma vince il male con il bene, dando la vita sulla croce. E quando si lasciano amare, trovano il cambiamento totale della propria vita. E ogni creatura in questo mondo è chiamata a dare lode al Signore. E noi vogliamo fare nostra la preghiera del Salmo che dice: lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. E le parole del Signore sono spirito e vita. Dice Gesù: le mie parole sono spirito e vita. Quando Dio ci parla, e ci parla sempre, ci trasmette la sua vita, non ci trasmette cose, notizie, ci trasmette la sua vita. La parola di Dio è vita, è verità, e via per camminare. Oggi, fratelli, la Chiesa ci offre la memoria di 2 grandi martiri dei primi secoli della Chiesa: San Cornelio, che fu Papa, e San Cipriano, che era stato mago, ma si era convertito e aveva rinunciato alle sue arti per servire Gesù Cristo e per celebrare i suoi misteri. Fu ordinato anche vescovo e perseguitato, fu preso, gli fu imposto di non insegnare più nel nome di Cristo, ma lui continuò, e visto la sua perseveranza fu arrestato e condannato a morte, e lui non scappò, non fuggì, perché altrimenti ci sarebbe stata una ritorsione contro i suoi cristiani. Si fece aiutare da loro stessi a mettersi nella condizione di essere martirizzati, accettò il martirio davanti a tutti, grande esempio. Mentre San Cornelio, Papa, fu deportato ai lavori forzati in Sardegna, debba soffrire il martirio in quel modo. Poi la Chiesa oggi ricorda anche un martire moderno, il cardinale Van Thuan, che era nato in Vietnam nel 1928. Lui a casa respirava aria di cristianesimo. La nonna tutte le sere faceva recitare ai suoi nipoti e a tutta la famiglia il rosario per tener viva la fede. E un bel giorno fu eletto vescovo di Saigon, ma fu arrestato, portato nel palazzo presidenziale e uscì incatenato senza nulla addosso. E per celebrare messa i suoi cristiani gli fecero avere una bottiglietta di vino e alcune ostie, e lui celebrava messa mettendo alcune gocce di vino sulla palma della mano, perché non aveva un calice, e tutti i giorni dava lode al Signore. Rimase lì in carcere per svariati anni, per 12 anni, senza mai piegarsi, e i suoi familiari non pregavano perché fosse liberato, pregavano perché rimanesse fedele a Gesù Cristo in mezzo a quelle persecuzioni, e lui si è mantenuto fedele fino a quando fu liberato e Papa Giovanni Paolo II lo condusse a Roma, gli diede importante carica in Vaticano e lo nominò anche cardinale. Bene, fratelli, vedete come noi stiamo avendo dall'Africa, dall'Asia, dei grandi testimoni della fede. Verranno dall'Oriente all'Occidente, mentre noi stiamo rinnegando la fede, ci stiamo allontanando, il nostro popolo ormai non sa più distinguere la destra dalla sinistra. Il Signore continua a operare. Verranno popoli dall'Oriente all'Occidente, dice Gesù, e prenderanno il vostro posto, ma Dio a noi non ci rinnega, non ci ha mai rinnegato e non lo farà mai. Ma lodiamolo e ringraziamolo per questa grazia che si espande in ogni luogo della terra. Voi vedete che nella Chiesa, fratelli, ci sono persone che hanno dei doni da Dio, dei doni che servono, dice San Paolo, a costruire la comunità. Ci sono persone che hanno grandi doni di guarigione, altre che hanno doni di discernimento, altre che hanno doni di predicazione, altre il dono della scienza, cioè di conoscere i cuori. Il Padre Pio conosceva i cuori. Una volta un suo fedele gli portò uno che non credeva in lui. Questo non voleva accettare, allora questo fedele di Padre Pio disse: facciamo così, fingiamo di andarci a confessare. E quell'uomo accettò, finse di andarsi a confessare a Padre Pio, raccontò tutte cose non vere, che non si confessava da una settimana e altre cose. Padre Pio fece finta di credergli. Quando lui fece per alzarsi, lo richiamò e disse: Agliovi qua, tu sei fatto così, così, hai fatto questo. Gli cantò tutto quello che era stato il vissuto del suo passato. Questo uomo poté riconoscere la sapienza di Dio, si convertì. Di questo è stata introdotta la causa di beatificazione. Ma era andata a Padre Pio per prenderlo in giro. Fu toccata la grazia, vedete il dono di Padre Pio. Ho avuto modo di conoscere personalmente un certo Don Elia Bellebono, che era diventato sacerdote a 63 anni. Un giorno gli telefonai dicendole: Don Elia, una sorella della mia comunità ha contratto un altro tumore. E lui fece una risata, fece: il suo posto in paradiso non è ancora bello abbastanza, come per dire, e se non ce la prende. Infatti questa sorella visse altri 39 anni rispetto a quella data, perché quel sacerdote aveva questo dono di conoscenza, da lontano vedeva le anime, sapeva distinguere le loro condizioni ma anche i progetti che Dio aveva sulle persone. E lui fece costruire poi un grande santuario al Sacro Cuore di Gesù a Urbino, al vero centro d'Italia, come per dire: l'Italia deve risperare col cuore di Gesù. Bene, San Paolo dice: ma tra tanti doni voi cercate quelli più grandi e vi insegno la via migliore. E che San Paolo dice: cercate l'amore, cercate la carità. Voi ricordate Santa Teresina del Bambino Gesù? Aveva grandi ambizioni, voleva andare in missione ma non poteva fare la missionaria, voleva essere dottore della chiesa e insegnare ma non poteva farlo, avrei voluto essere sacerdote ma come donna non poteva accedere. Allora pregò fino a che il Signore la illuminò. E un giorno, leggendo le lettere di San Paolo, che parla appunto di questo brano in cui dice: scegliete la carità, questo è il più grande dono, lei ebbe un'intuizione e disse: ho scoperto la mia vocazione, io nella Chiesa sarò l'amore. E San Paolo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 13, tesse l'elogio dell'amore e invita i suoi fedeli a ricercare la carità che è al di sopra di ogni altro dono, e perciò ne canta, ne tessa la lode dicendo: la carità è magnanima, è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Mentre tutti gli altri doni hanno un termine, la carità non finirà mai, e noi ci porteremo in paradiso la carità. La carità. Signore Gesù, tu sei la carità di Dio. Dio Padre ci ha amato donandoci te, Figlio suo, e ti ha consegnato a noi per essere il nostro Signore, il nostro Salvatore, la vittima dei nostri peccati. E tu non sei venuto per essere servire, ma per servire e per dare la vita per i peccatori, per i lontani, per coloro che sono sofferenti. E tu sei la grazia del Padre, tu sei il dono del Padre donato a noi. E il Padre ha stabilito che noi torniamo a Lui attraverso di te, lasciandoci amare da te. Signore Gesù, investici del dono del tuo amore. Fa che non viviamo più per noi stessi, che non sciupiamo la nostra vita nel godere le nostre sensazioni, i nostri interessi, ma insieme a te e con te facciamo dono di noi stessi per la gloria del Padre e per la salvezza dei nostri fratelli. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre dell'amore, Madre della grazia, Madre della speranza, che hai condiviso la vita di Gesù donando te stessa a Lui per la nostra salvezza, per questo amore porta anche noi a ravvederci e tornare a Dio con tutto noi stessi, e portaci ad amare Gesù così come l'hai amato tu. Allora, gloria del suo nome, gli è Dio vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, si espanda la grazia del Signore, la sua benevolenza, il suo amore. Anche in mezzo alle prove, in mezzo alle ombre, brilli in mezzo a voi l'amore di Gesù. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno a voi tutti ancora amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mercoledì 16 settembre 2026 ed è mezzogiorno e 27 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo alle 12.30 con una nuova puntata delle Voci del Mare e a seguire alle 13 trasmetteremo il notiziario e alle 13.12 Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Meditazioni, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino, alle 17 Argomenti sulla Salute. Alle 17.30 una nuova puntata in lingua friulana con Momo in Furlan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, a seguire alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato e alle 23.30 la compieta e per concludere argomenti di vita cattolica. Poi come sempre la programmazione continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. Quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: amici in ascolto, il saluto di Alessandra Pugliese. A spasso per le città del mondo, oggi faremo una sosta in India, dove visiteremo Delhi, la secolare capitale dell'impero Mughal e della dominazione britannica. Il suo nucleo più antico, dove regna l'atmosfera animata tipica delle città orientali, è ricamato di minareti, moschee e viuzze tortuose. Nella Delhi monumentale degli inglesi, invece, odierna capitale dell'Unione Indiana, l'Europa è davvero molto vicina. Per Delhi partiremo insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata nel 1986. Sfogliando le pagine dei libri ci faranno da guida Stanley Volpert, Guido Gozzano, Alberto Moravia e Vidya Durnai Paul. Poi ascolteremo una canzone e una poesia. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, restate in nostra compagnia e buon viaggio! Fu la prima tappa del viaggio in India di Sua Santità Giovanni Paolo II, che vi giunse il 1 febbraio 1986. Nel discorso pronunciato dinanzi alle autorità al suo arrivo all'aeroporto di Delhi Palam, di quella nazione da lui definita così antica eppure così giovane, il Santo Padre lodò la ricchezza delle tradizioni nel loro intreccio tra passato e presente.
1: I am deeply interested in the various cultures of India. In the many ancient cultural expressions.
2: Sono profondamente interessato alle varie culture dell'India, alle molteplici espressioni culturali contenute nella vostra arte e architettura, nella vostra letteratura e nei vostri costumi, e a quelle espressioni culturali dell'India moderna, che rispecchiano un'armoniosa mescolanza del vecchio e del nuovo, nonché a quelle dovute in parte agli inevitabili e spesso necessari mutamenti sociali e in risposta alle sfide dell'industria della tecnologia moderna. Tutto questo è segno di una società viva e dinamica.
1: All of this is a sign of a society that is living and dynamic.

l'indipendenza dalla Gran Bretagna, conquistata dall'India dopo circa un secolo al termine del secondo conflitto mondiale, porta il nome di un eroe dell'umanità, il Mahatma Gandhi. Il brano che vi proponiamo adesso, tratto dal romanzo 9 ore per Rama di Stanley Wolpert, racconta gli ultimi istanti della vita di Gandhi, cui un fanatico estremista del partito ortodosso pose fine il 30 gennaio 1848. A Delhi il monumento al Rai Ghat ricorda al mondo il messaggio di pace di questo apostolo della non violenza.

Il sole era sceso al livello degli alberi più alti e un vento freddo faceva stormire le foglie intorno al giardino. Natù estrasse la pistola dalla cintura.

0: nascondendola tra le palme, stringendo forte le dita tese in modo che le mani si giungessero nel saluto reverenziale. La beretta era fredda come un pezzo di giada, un sacro amuleto da toccare e da accarezzare. Natù fece un passo avanti. Vedeva ogni ruga del volto del vecchio, ogni piega della sua pelle stanca. A metà circa del viale che conduceva al palco, Gandhi aveva tolto le mani dalle spalle delle nipoti. Finché avrebbe avuto forza per camminare, non voleva grucce per accostarsi all'altare di Dio, dove, secondo l'antica usanza della sua fede, ognuno doveva avvicinarsi da solo al Sancta Sanctorum. Ma anche lì egli portava con sé tanti fardelli, tanti problemi, tante domande senza risposta. In quello stadio della sua vita in cui avrebbe dovuto disfarsi degli ultimi obblighi terreni, accadeva proprio il contrario. Di giorno in giorno il volume della sua corrispondenza aumentava, il numero dei visitatori cresceva. Aveva sperato di tornare nel suo rifugio di Varda, dove lui e i suoi discepoli avevano costruito in miniatura la società dei suoi sogni, un mondo d'amore, una confraternita di lavoratori senza distinzione di casta, di razza, di religione, una famiglia di amici, nessuno dei quali desiderava i beni o i privilegi altrui. Anelava di starsene lontano dalle meschinità e dalle brutture della vita cittadina, di sfuggire dalle passioni e dai rumori, dalla violenza e dalla falsità. «È in ritardo», sentì dire, ma Gandhi non riconobbe né la voce né il volto del giovane che era uscito dalla folla per salutarlo con tanta devozione. «Mi dispiace», cominciò, «perché l'addolorava sempre far aspettare la gente». Fu allora che vide l'arma e sentì l'urto della pallottola prima ancora di udirne il sibilo rabbioso. «E Ram!» gridò, invocando il nome di Dio. Non appena aveva visto quella figura uscire dalla folla, Gopal Das aveva aperto la cerniera della sua borsa per afferrare la rivoltella. Non c'era stato intervallo tra il segnale che gli occhi avevano trasmesso al cervello e la rapida risposta delle sue mani. Ma la pistola su cui aveva fatto assegnamento si era rivelata del tutto inutile, perché la schiena del santo per cui avrebbe sacrificato la vita si frapponeva fra lui e l'assassino. Anche nella morte Bapu aveva fatto da scudo alla violenza. Gopal balzò in avanti quando sentì il secondo e il terzo sparo. Dopo il fanatico assassino lasciò cadere l'arma e rimase immobile, a capo chino, piangendo come un bambino. Gopal gli puntò contro la pistola, ma non premé il grilletto perché Bapu era crollato proprio ai suoi piedi e Munda e Bose avevano afferrato il folle per le braccia. Chinandosi con reverenza, Gopal sollevò il fragile corpo del santo e lo portò a braccia fino a casa. Nessuno cercò di bloccargli il passaggio. Tutti si erano tirati indietro, ammutoliti, e soltanto quando salì sul portico sentì il primo gemito, così triste, così commovente nel suo infantile e ignaro dolore, che gli non fu più capace di trattenere le lacrime. Accorsero subito tutti, muti e dolenti, straccioni e ricchi, vecchi e giovani, indù e musulmani. Quelli che non potevano camminare vennero portati a braccia o sorretti da altri. In un modo o nell'altro tutti trovarono la strada. In un modo o nell'altro tutti vennero a saperlo, come se il cielo stesso avesse propagato la notizia. Il nostro piccolo padre, Bapu, è morto.
1: Oh madre, ripeti ai nostri cuori qual è la nostra identità nel mondo e quale il nostro posto, dove andiamo e da dove veniamo. Il nostro paese natale ci pone oggi questa domanda. Il paese è così ricco di acqua pura e frutti abbondanti, dove soffia la brezza fresca dal mare Ganges. Oh madre, noi ti salutiamo, dobbiamo giungere oltre le stelle e non ci fermeremo. Facci annunciatori di nuovi inizi al mondo intero e portaci coraggiosamente verso nuovi sentieri. L'intero mondo guarda la nostra madre, il mondo ci aspetta. Parole e musica. Dai versi di Mehboob vi proponiamo Vande Mataram, adattamento dall'inno nazionale indiano.

Il poeta torinese Guido Gozzano, logorato dalla tubercolosi, alla vigilia del primo conflitto mondiale lasciò l'Europa per andare a ritemprarsi al sole dell'India, come recita il titolo del libro in cui racconta questa esperienza di viaggio. In sua compagnia, lasciandoci alle spalle la folla chiassosa della stazione ferroviaria, raggiungeremo sul dorso di un elefante il cuore di Delhi, labirinto policromo di case altissime in legno traforato.

Delhi, Agra, il regno del Gran Mogol. Il Gran Mogol, madame, che aveva un debole per le jolie parisiens. E lo si può vedere? Questo monsieur è morto da 300 anni. Ah, noi arriviamo sempre troppo tardi. Ci liberiamo dalla folla policroma dell'immensa stazione indiana. Fuori, ad attenderci, i più pittoreschi mezzi di locomozione, i in-rickshaw, le carrozzelle di lacca e di bambù su ruote modernissime da bicicletta, tirate di corsa da indigeni vociferanti, carrozze strane, triangolari, che il cocchiere guida seduto in avanti, sul timone sottile, diligenze barocche sovraccariche di ori, di fiocchi, di sonagli, trainate da coppie di zebù, il bove indiano, minuscolo, giboso, velocissimo, e campeggianti in disparte disposti in ordine gli elefanti da nolo, recanti ognuno un cartello in varie lingue indicanti la meta, come da noi le carrozze tranviarie. Si sale sopra uno dei colossi attraverso una specie d'arrembaggio inclinato e si sta in otto nel castelletto ad ogive. Misero equipaggio e misera bestia da nolo, che ebbe certo i suoi giorni splendidi nella reggia di qualche marajà 100 anni or sono. Oggi la pelle si è raggrinzata sull'immensa carcassa come la corteccia degli olmi secolari, e non servono a ringiovanirla la gualdrappa logora frangiata d'oro stinto, nella truccatura bianca, rossa, azzurra, a cerchi vivaci intorno agli occhi e alla proboscide. Le povere orecchie sembrerebbero delle foglie corrose dai bruchi. È vero, le orecchie immense, zebrate di nero, agitate di continuo, sono logore dagli anni e dai malanni, qua e là tagliate a grandi lobi come le foglie corrose dai bruchi. Ma quanta intelligenza negli occhi minuscoli, dove s'alterna la bontà e la scaltrezza, la mansuetudine e il risentimento. Il Cornac, un giovinetto, sta seduto alla Buddha sul collo possente e dirige la mola immensa con l'ancus, un bastoncino ricurvo a gancio che preme sulla fronte silenziosa con un grido sommesso d'intesa. Nessuna bestemmia, nessuna ingiuria come nelle nostre vie occidentali. La mole si avanza sicura come un congegno e il rumore delle zampe enormi che giunge dal basso imita un poco il rumbo ritmico di un motore primitivo. Passiamo per ampie vie modernissime, luce elettrica, tram, automobili. Ci interniamo in viuzze tortuose, dalle case altissime in legno dipinto e traforato con uno stile da confettiere, con tutti i colori delle cose dolci, gonfie di mirador, di logge minuscole, infinite gallerie coperte cavalcano le vie, allacciano l'una all'altra le case misteriose. La nostra cavalcatura ci mette all'altezza del primo piano e l'occhio gode di attimo in attimo, attraverso le verande aperte, le scene più intime e più diverse. Una madre che consola un bambino che piange, un ufficio di mercanti parsi, dove 5 scribi in mitra di tela cerata sono seduti a modernissime macchine per scrivere, una casa indù semplice e linda, con non altro alle pareti candide che le incarnazioni di Brahma, una casa maomettana, a tappeti sontuosi, dove un vecchio scarno, occhialuto sotto il turbante immenso, sta ginocchioni in mezzo alla stanza, picchiandosi il petto contrito. Una scuola indigena, dove 20 monelli, in assenza del pedagogo, si protendono al nostro passaggio con occhi vivaci e denti abbaglianti, scagliandoci le fiche e le ingiurie, e molte cortigiane, baiadere di bassa casta, riconoscibili a volto ignudo, alle vesti, ai monili, alla casa più adorna e più appariscente, strane case così aperte sulla via dall'immensa veranda da inquietare seriamente la pudicizia dei visitatori. L'elefante, che ha incontrato un confratello che giungeva in senso opposto, s'arresta per attendere che l'altro retroceda fino al prossimo cortile, e sostiamo di fronte, vicinissimi a 2 cortigiane sorridenti. L'una ravvia con uno strano pettine quadro ed enorme i lunghi capelli nerissimi e lisci come 2 bande di raso tenebroso. L'altra, protesa quasi fuori dalla veranda, in piena luce, tiene nella mano uno specchietto tingendosi con la destra, accuratamente, i sopraccigli arcuati. Tutti, in questo paese, uomini, donne, bambini, hanno occhi splendidi, già troppo neri, già troppo grandi. E la consuetudine del bistro, imposta per religione, li fa smisurati, inverosimili, conferisce a questi volti quel loro sguardo di idoli assenti. Vedi, ma chère, quale cura hanno nel truccarsi? Truccano soltanto
la palpebra superiore. Si fissano alcuni secondi le orientali e le occidentali, poi l'elefante si muove e la scenetta dispare.

Con Pierpaolo Pasolini ed Elsa Morante, Alberto Moravia si recò nella penisola indiana nel 1961. Un'idea dell'India è il titolo del reportage di quel viaggio pubblicato nel 1962. Nel brano che stiamo per ascoltare, Moravia ci propone un'istantanea di Nuova Delhi, la capitale dell'Unione Indiana, costruita dagli inglesi a sud dell'antica città. Ispirata a un piano topografico estremamente funzionale ma ormai insufficiente a contenerne la popolazione, del mondo anglosassone e di quello indiano, questa città artificiale pone in risalto tutta la diversità.

Delhi, fondata dagli inglesi per diventare la capitale dell'impero indiano e inaugurata nel 1929, vent'anni prima della liquidazione di quello stesso impero, ricorda da una parte le capitali politiche e amministrative che la civiltà anglosassone ha disseminato per il mondo, per esempio Washington, dall'altra le città despotiche che le effimere monarchie hanno sparso per l'India, per esempio la città morta di Fatehpur Sikri alle porte di Agra. Ci sono a Nuova Delhi al tempo stesso la grandiosità insipida dell'imperialismo mercantile britannico e la solennità infiocchettata e marziale del despotismo indiano. Il viceré, che nell'Inghilterra democratica era un cittadino come tutti gli altri, qui diventava un autocrate razzista, capo di una casta di pelle bianca che, in questo paese di caste, si era autonominata casta superiore a tutte le altre, compresa quella dei bramini. Dilaniato dalla sua duplice natura europea e indiana, incapace di mettere d'accordo la cultura inglese di tradizione tollerante con la pratica del potere assoluto, il colonialismo si rifugiava in un formalismo burocratico e militare a base di complicate etichette, uniformi prestigiose, parate pittoresche, elefanti bardati e vittorie a 6 cavalli, umiliante così per gli inglesi più intelligenti come per i numerosi indiani educati nei sobri climi di Oxford e di Cambridge. Si credeva che gli indiani fossero degli orientali e si voleva abbagliarli con un fasto orientale. Inutile dire che si trattava di un oriente vittoriano, come se lo immaginava la piccola borghesia delle città industriali dell'Inghilterra. Nuova Delhi porta l'impronta di questa concezione colonialista. I suoi stradoni malinconici e diritti, in fondo ai quali c'è spesso uno smilzo arco di trionfo o la statua piccolissima di un conquistatore inglese, sopra un enorme piedistallo, sembrano fatti apposta per le lente sfilate dei reggimenti speciali reclutati tra i clan della Scozia e le tribù della frontiera afghana, combinazione ben dosate di gonnelline nordiche e di turbanti orientali, di cupi tamburi e di queruli gemiti di cornamuse. D'altra parte, i suoi ministeri neoclassici, costruiti con la stessa pietra rossa del forte musulmano della vecchia Delhi, testimoniano, con le loro scale e i loro colonnati corinzi, la volontà dei professori di disegno di mettersi ad un livello imperiale. Mentre il vero sentimento della casta dominatrice si rivela piuttosto nei comodi e piacevoli bungalow del quartiere residenziale, radamente sparsi lungo viali puliti e deserti, in fondo a folti giardini.

E adesso una pagina da India, diario di viaggio con il respiro di un romanzo firmato dallo scrittore caraibico Vidyadhar Naipaul. Pronipote di contadini indiani emigrati nei Caraibi, negli anni 60 Naipaul torna nel subcontinente indiano dopo quasi 30 anni di assenza. La realtà in cui si imbatte è quella di un paese in rapida evoluzione, di cui le vicende dei personaggi raccolte nel libro disegnano i mille volti. Nel prossimo brano, Naipaul incontra un anziano tipografo di Delhi, testimone di più di un secolo di storia indiana.

Nonostante i 72 anni, Vishwanath dirigeva ancora personalmente il lavoro di stampa e di pubblicazione. Di statura media, svelto, asciutto, aveva l'aria di un uomo calmo e pronto a lavorare, con i calzoni bianchi e la camicia a maniche corte di cotone, ma se non me l'avesse detto non mi sarei accorto che era un cadì. La sua famiglia aveva installato la prima tipografia a Delhi nel 1911. Nel settore della stampa poteva quindi vantare quasi un'antica ascendenza. Come era accaduto ad altri indiani di altri settori, il talento affiorato dopo l'indipendenza era andato maturando per un paio di generazioni. La famiglia viveva a Delhi da 400 anni, ma Vishwanath poteva ritrovarne le tracce solo fino al bisnonno, nella cui casa era nato nel 1916 e vissuto fino al 1934. Il bisnonno era nato prima della rivolta, forse nel 1854. In famiglia si raccontava che avesse abbandonato la casa durante l'assedio e il saccheggio inglese di Delhi nel 1857. Di quell'avo era rimasto anche un ricordo più tangibile. Verso il 1870 era stato assunto da un lessicografo inglese, il dottor Fallon, che stava approntando un dizionario hindi-urdo-inglese. L'antenato di Vishwanath aveva viaggiato con lui nell'India del Nord, annotando le parole e le frasi che udivano. «Adesso i diritti d'autore sono scaduti», disse Vishwanath, «e corrono voci che sia stato pubblicato in edizione anastatica». Il nonno di Vishwanath morì durante l'epidemia di influenza del 1917 e allora il padre e il prozio presero le redini della tipografia. Era una famiglia di indù ortodossi, una famiglia patriarcale che viveva e lavorava insieme. Ci furono tuttavia alcuni conflitti. Ci fu una spaccatura in seno alla famiglia e nel 1939 la tipografia arrivò sull'orlo del fallimento. Io avrei voluto lavorare con loro, ma vedendo che erano in lite me ne andai e presi il diploma di ragioniere, professione che peraltro non ho mai esercitato. Aprii una nuova tipografia per conto mio, senza il resto della famiglia. Avevo 22 anni. Gli chiesi com'era Delhi a quei tempi. Prima della guerra, rilassata. La città dormiva 6 mesi l'anno. Il governo di solito si trasferiva a Simla da aprile a settembre, l'esodo estivo. Nuova Delhi diventava pressoché deserta. Tutti se la prendevano comoda, dormivano di giorno e facevano ogni cosa con calma. E la politica? Gandhi? Cominciai ad interessarmi di politica nel 1930, all'età di 14 anni. Avrei voluto andare in prigione, ma ero minorenne. Non potevano arrestarmi. Fu durante la Marcia del Sale. Gandhi era famoso per le sue trovate. Dico trovate perché la marcia altro non fu, anche se era necessaria. Non avevamo armi, andavamo di villaggio in villaggio e spronavamo le masse. La marcia letteralmente elettrizzò l'intero paese. Ricordo ancora il giorno in cui Gandhi raggiunse il mare a Dandi e noi, nelle strade di Delhi, ricavavamo il sale da un pozzo di acqua salmastra e gridavamo «Abbiamo infranto le leggi del sale!». Da quel giorno indosso sempre il kadi, il tessuto filato a mano. Non l'ho mai più smesso.

0: In Blu 2000 News.
1: Vogliamo un'Europa forte e indipendente, così stamane Ursula von der Leyen nel discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo. Nuovo attacco russo contro un treno in Ucraina, l'allarme ha determinato la rapida evacuazione dei passeggeri. Prezzi dei carburanti ancora in aumento in Italia, il governo prepara interventi, piano dell'esecutivo anche per l'ex Ilva. Udienza generale del Papa in Vaticano, non abituiamoci a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo per la Presidente della Commissione von der Leyen, per Luigi Vito.
2: Tantissimi i temi toccati da Ursula von der Leyen, a cominciare dalla questione ambientale. L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Immutato il sostegno all'Ucraina, non manca la chiamata in causa della Russia, additata come responsabile di atti ostili contro i paesi dell'Est, di attacchi informatici, di propaganda contro i valori dell'Unione. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro chi sostiene l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dal Dipartimento di giustizia, il Cremlino risponde: non commentiamo accuse americane senza prove minimamente convincenti. E intanto nuovi attacchi di Mosca con droni sull'Ucraina, dalla capitale fino all'estremo ovest del paese. Raffaella Frullone.
3: La guerra dei droni si allarga e colpisce sempre più in profondità. A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la nuova tragedia nella striscia di Gaza. È crollato un edificio che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è salito a 12, di cui 5 sarebbero bambini. Il bilancio delle vittime di questo crollo: un edificio a Gaza City, altre 100 persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie, secondo la protezione civile locale che è a lavoro da questa notte. Decine di persone usavano come rifugio l'edificio pericolante perché bombardato 2 volte durante la guerra, ma come fanno altre decine di migliaia di famiglie a Gaza, perché la gran parte degli edifici è mezza distrutta. Nessuna ricostruzione all'orizzonte, il piano di pace di Donald Trump difficilmente avanzerà prima delle elezioni israeliane fissate per il prossimo 27 ottobre. Il ministro della difesa italiano Casa ha paventato un'altra guerra di larga scala a Gaza per finire il lavoro, queste le sue parole, con Hamas, con misure di incoraggiamento alla migrazione di più di 2 milioni di palestinesi che vivono ancora in queste terribili condizioni igienico-sanitarie nella striscia. E Casa, annunciando l'uccisione di un altro comandante di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre, è tornato anche a bollare come calunnie inventate il documentario premiato a Venezia, NASA, in cui 2 registi israeliani hanno accusato contro l'IDF attraverso testimonianze anonime di soldati di crimini di guerra per le tattiche militari usate a Gaza che hanno provocato migliaia di vittime civili. Da Gerusalemme, Ligna Voi.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici. E ora a Roma il governo studia interventi per il caro carburanti e prepara un piano anche per l'ex Ilva di Taranto. Da Palazzo Chigi, in diretta Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo è al lavoro per nuovi interventi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo la possibilità di una nuova proroga del taglio delle accise che scade domani, ma l'impatto dovrebbe essere minore. Dai 17 si passa ai 10-11 centesimi per i mesi di ottobre fino a dicembre. Invece in cantiere misure più strutturate come ad esempio un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori. Altra emergenza, quella dell'ex Ilva. Palazzo Chigi è in corso il 21° tavolo da inizio legislatura. I sindacati arrivano all'incontro particolarmente decisi a far valere le ragioni per scongiurare i licenziamenti e dare prospettiva futura allo stabilimento tarantino anche dopo la decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area cosiddetta a caldo per motivi di salute. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Come abbiamo sentito anche oggi, benzina e diesel in salita sulle reti stradali italiane. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, Linea allo studio.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, l'11,4% delle persone straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo rileva oggi il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Ed ora ci spostiamo in Vaticano. Stamane l'udienza generale con Papa Leone. Paolo Fucili.
7: Dignità umana e giustizia sociale sono i criteri per valutare i progetti sociali e politici di oggi secondo la visione del Concilio Vaticano II che Leone spiega all'udienza del mercoledì. La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
8: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
7: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
8: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
7: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane in quei luoghi di umana sofferenza soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
8: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
7: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano al momento disperse e si teme siano rimaste bloccate sotto le macerie. Voltiamo pagina con il calcio. Torna l'Europa League, appuntamento questa sera alle 21 a San Siro per Milan-Benfica. Un'occhiata ora alla borsa di Milano che prova a riprendere la sua corsa. Il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,60%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Santa Caterina da Genova, 1447-1510. Nel secolo XV Genova è una delle più belle, più ricche e più infelici città del tempo. Bella per il suo mare e i suoi colli selvosi, ricca per i suoi commerci e per le folle cosmopolite dei mercanti, infelice per le guerre intestine che la dilaniano e la insanguinano senza sosta. Le fazioni cittadine si contendono il potere dogale e le grandi famiglie inventano sempre nuove alleanze, chi con i D'Angiò di Francia, chi con gli Aragonesi del Regno di Napoli, chi con i Visconti o gli Sforza di Milano, anche se a dominare Genova sono quasi sempre i francesi. Gli alleati combattono, saccheggiano e impongono le loro leggi, poi le famiglie vincenti eleggono il loro doge, mentre le altre si organizzano per nuove congiure e nuove ribellioni. La vita ecclesiale non è comunque in migliori condizioni, sia perché l'esilio avignonese dei papi ha lasciato dietro di sé delle rovine spirituali, sia perché il grande scisma d'Occidente ha indebolito gravemente la cristianità, nella quale si avvertono già i prodromi della ribellione protestante, sia perché l'arcivescovo di Genova è spesso coinvolto nelle infami lotte per il governo della Repubblica e perfino nella stessa dissennata gestione del potere dogale. Per colmo di sventura, a metà secolo i turchi conquistano Costantinopoli e i genovesi, assieme alle altre repubbliche marinare, perdono improvvisamente le loro più ricche colonie e vedono inaridirsi la fonte dei loro commerci. Quando ciò accade, Caterina ha 7 anni. Cristoforo Colombo è invece nato da pochi mesi. La piccola appartiene alla nobile casata dei Fieschi. Il loro palazzo principale fronteggia il Duomo e le costruzioni secondarie quasi lo circondano, mentre il palazzo di Vialata, al palazzo si accede salendo 100 gradini tra siepi di rose e di gelsomini. Nel loro albero genealogico già si possono leggere i nomi di alcuni papi e di circa 400 tra cardinali, arcivescovi e patriarchi, oltre ad ammiragli, guerrieri e pirati. E il papa di Caterina, che muore nello stesso anno in cui nasce la bambina, ha ricoperto, sia pure per un breve periodo, la carica di viceré di Napoli. Madonna Caterinetta, così la chiamano, è molto bella e ha un carattere impetuoso. Viene educata secondo le migliori tradizioni nobiliari, studia i classici latini, ma anche Dante, Petrarca e Jacopone da Todi, oltre ai migliori autori spirituali e mistici del tempo. Ma che cosa spinge questa creaturina a disprezzare quasi spontaneamente agi e ricchezze e ad innamorarsi di Cristo povero e sofferente, fino ad offrirsi per partecipare alla santa passione del suo Gesù? Molti cristiani provano un forte disagio quando sentono parlare di santi che fin dall'infanzia o dalla prima adolescenza sembrano impazienti di assaporare l'amaro calice della passione di Cristo. Ma simili vocazioni che ci sorprendono e quasi ci scandalizzano possono essere comprese solo a una condizione: che prima si rifletta con ogni serietà a un triste spettacolo che sta ogni giorno sotto i nostri occhi, quasi in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di questo: gli uomini, tutti, vorrebbero ricevere e dare amore e sentono d'essere fatti per questo, e tuttavia riescono quasi sempre a infliggersi reciprocamente sofferenze inenarrabili, spesso per futili motivi. E ci sono epoche nelle quali il dolore senza scopo è davvero troppo, e la sofferenza di migliaia di vittime alle quali è stata tolta anche la dignità di dare un senso al proprio patire grida al cielo la sua inutilità. Ed è allora che vengono al mondo creature
il cui cuore sembra preparato appositamente da Dio per soffrire. Ma si tratta di una sofferenza diversa, che il mondo non conosce più. È la passione stessa di Gesù, che riaccade nelle membra e nel cuore di uno o una discepola che lo ama infinitamente. Non ci si può meravigliare che un credente o una credente senta l'incoercibile desiderio di fare compagnia a Gesù agonizzante, quando le strade o i campi di battaglia o i covi dei malvagi e oggi perfino le mura domestiche sono disseminati di corpi martoriati dall'odio cieco o dalla inutile crudeltà. Come Dio ha risposto alle nostre colpe e ai nostri delitti con la pura e innocente passione di suo Figlio, così continua a rispondere con la passione di anime e corpi innocenti e cristianamente innamorati alle innumerevoli violenze che lacerano le nostre società. Se di qualcosa dovremmo meravigliarci è che questo non accada più spesso. Meravigliarsi cioè del fatto che in epoche di indicibili violenze come la nostra i giovani cristiani possano bamboleggiarsi e lasciarsi affascinare da agi, frivolezze e pigrizie. Caterina Fieschi cominciò da ragazza a decidere di patire per Cristo e con Cristo, ma immaginava una sofferenza liberamente scelta, magari all'ombra protettrice dei chiostri. Non pensava che la sofferenza più amara le sarebbe stata inflitta dai suoi stessi parenti, che la costrinsero per interessi di famiglia a uno squallido matrimonio. Le leggi di allora non consentivano ad una ragazza alcuna ribellione. Così nel 1463 Caterina andò sposa a Giuliano Adorno. Per secoli i Fieschi e gli Adorno si erano contesi il potere con tutte le armi in loro possesso. Ora la politica e il calcolo comportavano una tregua e la sedicenne Caterina era il prezzo pattuito. Tanto lei era conosciuta per la sua bellezza, innocenza e dolcezza, tanto lui era famigerato per la vita sregolata e il carattere violento. Quando Giuliano non era intento ad ordire congiure e ribalderie, si poteva essere sicuri che si affannava a intrecciare relazioni galanti e a sperperare denaro nel gioco, dilapidando il patrimonio. Di Madonna Caterinetta non gli importava molto. I primi 5 anni di vita coniugale furono così amari e desolati che la ragazza appena sostentava la vita, così si esprime l'antica biografia. La ragazza non riscuoteva molta comprensione, nemmeno da parte delle amiche, che la rimproveravano di non sapersi conquistare il marito. Ci voleva altro che innocenza e virtù. Doveva imparare a splendere nei salotti, a sfoderare tutte le sue arti di seduzione. Così Caterina si diede alle cose del mondo, dice il cronista, a fare come le altre, precisando tuttavia non però in cose di peccato, e divenne l'idolo delle feste mondane. «Ome meschina», scriverà poi nel suo dialogo spirituale, «me meschina che in poco tempo mi trovai in tanti peccati e ingratitudini sulle spalle che mi vidi senza rimedio e senza speranza di uscirne. Venni poi a tal segno che io mi dilettavo nel peccato e Tezia me ne vantava, perché io non voleva più solo cose terrene, tutto il mio gusto ed amore e tutta la mia dilettazione erano solo di cose terrene, tutto il resto mi puzzava, non ne potevo parlare, mi erano in tanto fastidio che quello che per il passato mi era soave mi pareva ora cibo amarissimo». Le amiche pensarono dunque di aver avuto ragione. Certe modestie, certe austerità non sono altro, dicevano, che mancanza di occasioni. Ma quando un'anima si è veramente innamorata della passione di Cristo, sia pure per una volta sola in vita, Dio non la abbandona.
Dopo 5 anni passati a stordirsi nei salotti, nelle feste, nelle tentazioni, Caterina si sentì secca e grave, inaridita e appesantita. Quando non resistette più, andò a gettarsi ai piedi di un confessore, ma non fece nemmeno in tempo ad accusarsi che subito ricevette una ferita al cuore di un immenso amore di Dio, con una vista della sua miseria e degli suoi difetti e della bontà di Dio. Non riusciva nemmeno a parlare. «Padre», disse al sacerdote, «se vi piacesse, l'asseria volentiera questa confessione un'altra volta». Tornò a casa, immersa in uno sconfinato dolore. Aveva una tanto estrema contrizione di cuore delle offese fatte a tanta bontà, che se non fosse stata miracolosamente sopportata, sarebbe aspirata e crepatole il cuore per tanto dolore ed amore. E fu allora che le uscì dall'anima quel grido che sarebbe diventato per i posteri la sintesi del suo programma di vita: «Oh amor mio, mai più peccati». Il cammino spirituale che Gesù le fece percorrere fu di una serietà impressionante. Da principio, per un certo tempo, restò atterrita al pensiero delle colpe che sembravano sommergerla. «Sembrava una bestia spaventata», dice il cronista con impressionante realismo, ma lo spavento si tramutò presto in amore bruciante. Un giorno, essendo essa in casa, le apparve nella vista interiore Gesù in Cristo incarnato, portando la croce, tutto insanguinato da capo a piedi, che pareva che dal suo capo piovesse sangue per tutto dove andava. E le fu detto interiormente: «Vedi tu questo sangue? È sparso tutto per tuo amore e per soddisfare e spiare i tuoi peccati». Se a noi questa immagine di Cristo tutto grondante sangue per ogni dove può sembrare troppo truce, troppo doloristica, dicono certi teologi, dobbiamo nuovamente ricordare che erano tempi in cui era facile vedere corpi feriti di spada o di pugnale barcollare e dissanguarsi per le strade di Genova. Volle confessarsi il 24 marzo 1473, vigilia dell'Annunciazione, e in questa festa volle ricevere l'Eucarestia per ricominciare a vivere come nuova creatura. Per 4 anni durò in lei il ricordo dei peccati, gemeva e si abbandonava a durissime penitenze, poi si sentiva attirata dall'amore a riposarsi sul petto di Gesù. Ma questa esperienza d'amore le provocava una sofferenza ancora più profonda. Non era più il ricordo delle singole colpe a tormentarla, ma una coscienza dolorosa della propria condizione di creatura originariamente segnata dal peccato, infinitamente indegna, e non c'era umiliazione che le sembrasse sufficiente. Poi il ricordo dei peccati le fu tolto, scomparve come nebbia al sole, e la sua coscienza divenne netta e pura e tutta piena di Dio, ed ella fu assorta nell'amore sempre più intimo e totale del suo sposo divino. Cominciò a comunicarsi ogni giorno, anche se ciò allora era considerato una stranezza e quasi uno scandalo, dato che i cristiani migliori si comunicavano solo 3 o 4 volte all'anno. Come riuscisse a comunicarsi tutti i giorni aveva qualcosa di miracoloso, ma le cose si mettevano sempre in modo che ella ci riusciva. «O Signore», diceva Caterina, «mi pare che se fosse morta per riceverti risusciteria». Sembrava sprofondare sempre più in Dio, eppure diventava sempre più attiva e generosa. Più tardi, nel suo dialogo spirituale, ella stessa racconterà la voce che Dio le aveva fatto sentire interiormente per chiederle una disponibilità assoluta: «Voglio ancora che sempre che tu sarai cercata per fare opere di pietà, che tu li vada, e così agli infermi, ai poveri, dove tu fossi dimandata, e che mai non ricusi, e farai tutto quello che io ti darò per istinto, cioè di nettare le brutture che vedrai, e quando sarai dimandata, Ezian, se tu fossi a parlare con Dio,
lascia subito tutto e vai a chi e dove sarai domandata e non guardare mai a chi ti cerca né a cosa vai a fare. Si fece dunque così disponibile e così obbediente ad ogni richiesta che il cronista commenta: se fosse stato possibile che una formica le avesse detto che fosse andata a fare alcune opere di misericordia, subito lei ci sarebbe andata. Nella autobiografia, stesa nella forma anonima di un dialogo spirituale, lei stessa si descrive come una donna affaccendata che andava per la città curando poveri e non temeva di venire a contatto con le più ripugnanti miserie, ed trovava diverse creature brutte, di diverse brutture, di pidocchi ed ogni altra bruttura, con puzze quasi intollerabili, e anche trovava di quelli che dicevano parole terribili e disperazione, tanta era la calamità e necessità in cui erano, ed ad entrare in quelli luoghi era come entrare in una sepoltura che ogni umanità se ne stremava. Eppure lei li toccava per dar loro qualche refrigerio e tal'anima e tal corpo. Sembrava che lo spirito la spingesse nelle braccia di ogni essere miserabile, annotava. Intanto Giuliano Adorno, il marito che disprezzava la sua giovane sposa e l'aveva praticamente abbandonata a se stessa, aveva spinto all'estremo la sua folle prodigalità. I palazzi erano stati venduti o affittati, le ricchezze si erano volatilizzate, anche la dote di Caterina era stata da lui consumata, e anche se non si parlava ancora di povertà, non c'era più l'agiatezza consueta. La giovane sposa invece non l'aveva mai abbandonato e in tutti quegli anni aveva continuato una sua ostinata preghiera allo sposo celeste. Amore, pregava Caterina, ti dimando quest'anima, dammela, ti prego, tu me la puoi dare. E Gesù gliela regalò. Come se si svegliasse da un lungo e brutto sogno, Giuliano guardò finalmente la sua sposa. Il fascino della femminile bellezza del corpo e soprattutto dell'anima di lei lo piegò, ed egli decise di condividerne la santa avventura. Scelsero assieme un'abitazione collocata nel territorio del grande ospedale di Pammatone, che in quegli anni aveva incorporato tutti gli ospedali cittadini minori, in modo da essere vicini al luogo del loro santo lavoro, e ambedue cominciarono a dedicarsi alle opere di misericordia, e questo nuovo connubio durò 20 anni. Nei primi tempi Caterina scelse di essere una serva tra le altre. Poi la sua costanza ed dedizione la segnalarono all'attenzione dei responsabili dell'ospedale, che la elessero rettora. In pratica toccava a lei governare l'intero istituto ospedaliero, anche dal punto di vista economico, e risolvere ogni questione giuridica o morale che fosse. Toccò perciò a lei affrontare la più grave peste del

mare. Il quadro di Caterina che bacia un'appestata è celebre. Meno celebre è il motivo di quel bacio. Essendo nell'ospedale una donna gravemente inferma di febbre pestifera, la quale stette 8 giorni in transito senza parlare, ma donna Caterina, spesso visitandole, le diceva: chiama Gesù. E non possendo quella proferire la voce, muoveva però i labbri, per onde si congetturava che il chiamasse come poteva. E quando Madonna Caterina gli vide la bocca piena di Gesù, non possendosi contenere, la baciò con grande affetto di cuore, e per questo ne prese la febbre pestilenziale, talmente che fu per morire, e sanata che fu, tornò al servizio dell'ospedale con grande cura e diligenza. Fu una specie di respirazione a bocca, come si fa quando c'è immediata necessità di dare l'alito vitale a chi sta soffocando. Ma Caterina sentì di dover compiere uno di quei pazzi gesti d'amore che i santi compiono d'istinto, senza calcolarne le conseguenze. Insufflò perciò nella malata il suo respiro, quasi per permetterle di pronunciare l'amato nome vivificante di Gesù. La sua carità si estendeva ad ogni sorta di bisogno sociale e si prendeva cura dei mendicanti, dei viziosi malvissuti, dell'infanzia abbandonata. Signore, io ti voglio tutto, pregava Caterina. Oh dolce Signore, se io credessi che di te mi dovesse mancare alcuna scintilla, io certamente non potrei vivere. E veniva presa dal dubbio che l'eccessiva attività potesse distrarla dal suo unico e puro amore per Dio. Io voglio amare soltanto te, gli ripeteva in ardente preghiera, e si quietò solo quando sentì Gesù dirle: chi ama me, ama tutto quello che io amo. Fu così che attorno a Caterina si realizzò pian piano un movimento. Uomini e donne, religiosi e chierici, nobili e borghesi, letterati e umanisti, medici e notai, bottegai e popolani, accorrevano a lei, l'aiutavano nella carità e la riconoscevano come madre guida spirituale. E quando il gruppo si riuniva attorno a lei per ascoltarla avidamente, l'anima di Caterina si effondeva in colloqui spirituali, in impeti d'amore, in estasi travolgenti. Ci verranno così tramandati alcuni scritti che i discepoli trarranno quasi dalla sua bocca e che sono considerati capolavori di letteratura mistica: il Trattato del Purgatorio e il Dialogo Spirituale. La dottrina del Purgatorio, che quasi tutti conoscono in maniera generica, appare di solito ai cristiani ovvia e perfino necessaria, e tuttavia di difficile comprensione. Ovvia perché non facciamo fatica ad ammettere che molti di noi arriveranno davanti al giudizio di Dio non così nemici da essere dannati, ma neppure così amici e familiari da essere subito beatificati. Troppo desiderosi di Dio per essere da Lui rifiutati, ma anche troppo impuri per essere subito degni del paradiso. Ma quando poi cerchiamo di immaginare, di descrivere questo stato intermedio, che noi immaginiamo necessariamente come un luogo e un tempo di purificazione, allora anche i santi ondeggiano. Qualcuno ne parla come di un inferno temporaneo, qualcuno ne parla come di un'anticamera del paradiso. In tutti e due i casi il purgatorio perde un po' di serietà. A molti sembra infatti che non ci sia molto da temere o molto da amare, sia che si tratti di una condanna comunque destinata a finire, sia che si tratti di sopportare una lunga anticamera. Ebbene, Caterina cominciò a parlare del purgatorio solo per spiegare ciò che l'amore di Dio provocava in lei in questa terra e che lei sperimentava nell'anima, nel cuore e nel corpo. Era come se Dio le avesse concesso di sperimentare già qui, anche se in maniera limitata, la logica inesorabile che regge il purgatorio. Ed è importante cercare di capire questa dottrina, perché in essa risiede il dono più grande che Caterina Fieschi abbia lasciato alla Chiesa. L'uomo dunque è fatto per il paradiso e porta in cuore un irresistibile istinto di felicità, dice Caterina, tanto più che il paradiso non ha porta alcuna. Chi vuole entrare lo può fare, perché Dio è tutto misericordia
e resta con le braccia aperte verso

verso di noi per riceverci nella sua gloria. Purtroppo, a trattenere duramente l'uomo e a impedirgli dopo morte di raggiungere la patria desiderata, c'è la ruggine dei peccati commessi. A questo punto, però, l'anima è in una situazione insostenibile. Da un lato sente d'essere totalmente fatta per l'amore infinito che la attrae a sé violentemente, dall'altro lei stessa preferirebbe mille inferni piuttosto che comparire davanti a Dio con una qualsiasi macchia di non amore. E così l'anima sperimenta l'amorevole fuoco. Da un lato non c'è felicità paragonabile a quella di un'anima in purgatorio, tranne quella dei santi in paradiso, ed è una contentezza paradisiaca che tende a crescere sempre di più. Dall'altra, ella sente una pena così atroce, è un fuoco così terribile che possono essere paragonati solo a quelli dell'inferno. Sono parole di Caterina. La pena è infernale, ma l'anima la riceve come misericordia, perché le pene non hanno peso rispetto a quello che la ruggine, a quella ruggine che le impedisce l'amore. Si verifica addirittura un paradosso: quanto più l'anima si purifica, tanto più cresce non l'amore ma la pena. A mano che vede più vicino il suo fine ultimo, Dio, e la pena diventa più grande, più atroce. In purgatorio, inoltre, l'anima non riesce a pensare niente, a volere niente, a distrarsi in niente, non può soffermarsi nemmeno sulla sua situazione o sulla durata della pena, è totalmente fissa nell'amore che la brucia e la purifica, è inchiodata all'amore, felice di vivere in pena e gioia il progetto divino. Qual è il valore di questa esperienza e di questa dottrina? Il valore teologico possiamo intuirlo con queste domande: è possibile o no fare un discorso sul puro amore di Dio che sia più severo, più urgente, più inesorabile del discorso che di solito facciamo sulla giustizia divina, sul suo terribile giudizio, sul timore e perfino della pena, della dannazione, così come l'immaginiamo nell'aldilà? L'amore non è forse duro come la morte, duro come l'inferno, come dice la scrittura? Non dovremmo deciderci a togliere al discorso dell'amore e della divina misericordia quella patina dolciastra e condiscendente che ha le sue più profonde nascoste radici non nella pura fede ma nella nostra complicità col peccato? Il valore esistenziale che poi ne deriva sta in questa particolarissima vocazione che il cielo assegnò a Caterina: vivere in terra, proprio quella specie di amore che Dio le mostrava rivelandole i segreti del purgatorio. Amore netto, diceva, lo definirà, amore senza ruggine alcuna, amore inesorabile. Ed è per questo che nel crogiolo bruciante della sua caratteristica esperienza ogni distinzione in ciò che attiene all'amore sembra fondersi. In primo luogo quella che separa l'amore di Dio dall'amore del prossimo. E fu nella carità verso i miseri che Caterina bruciò tutte le sue energie. Tra i discepoli che presero a frequentare durante la terribile peste del 1493 si distinse un giovane 23enne che doveva diventare il dolce figliolo spirituale di Caterina, Ettore Vernazza. Il suo nome non è oggi molto noto, nota è però l'opera a cui egli diede origine sotto la guida della sua santa madre e maestra, quella compagnia o fraternità detta più tardi oratorio del divino amore che doveva dare il via in Italia alla vera riforma cattolica. Fratres, questa nostra fraternità non è istituita per altro se non per radicare e piantare in licori il divino amore. E i primi confratelli furono per statuto 40, 4 preti e 36 laici. E dalla loro operosa unione presero a diramarsi altre compagnie finalizzate alle diverse opere di misericordia. Fu a partire dalla fraternità fondata da Caterina Fieschi ed Ettore Vernazza che la carità sociale divenne opera di personalità carismatiche, che si sentivano chiamati a rinnovare la Chiesa non con la polemica e il dibattito teologico, ma con un rinnovato amore al mistero dell'incarnazione e con l'assunzione missionaria delle necessità ecclesiali. Ammalati negli ospedali, mendicanti, appestati, incurabili, orfani, trovatelli, donne perdute, carcerati, galeotti, condannati a morte, vecchi abbandonati, pazzi, schiavi, moribondi.
furono non solo assistiti, ma onorati come Cristo stesso. Così a Genova sorse il primo redotto di Santa Maria degli Incurabili, un ospedale atipico destinato a curare i malati di mal francese o sifilide, un male nuovo e spaventoso che non si sapeva come curare. Accadeva così che i malati venissero abbandonati sui gradini delle chiese o nei vicoli bui in attesa di una morte priva di ogni conforto. In breve la fraternità del Divino Amore fece sorgere un ospedale degli incurabili quasi in ogni città d'Italia, a Venezia, Vicenza, Verona, Brescia, Roma, Napoli, Palermo e anche in altri paesi europei. Il più celebre fu quello di Napoli. È già quel nome con cui vennero popolarmente chiamati gli incurabili indicava che la consapevolezza di non saper curare la malattia non fermava l'impeto della carità di chi voleva e doveva curare l'uomo. Intanto Caterina era divenuta una creatura ardente d'amore. Ne sentiva gli effetti perfino fisicamente, tanto che il suo corpo sembrava abitualmente bruciare di una febbre misteriosa. Anzi, lei era convinta che nel suo cuore ardesse un vero fuoco che la faceva spasimare e ne avvertiva le fiamme. Supplicava: Signore, io ti prego che tu mi doni una goccia di quell'acqua che già desti alla Samaritana, perché non posso più sopportare tanto fuoco che mi brucia tutta. Ed era convinta che l'inferno si sarebbe mutato istantaneamente in paradiso se vi fosse caduta una sola goccia di quell'amore che aveva dentro. I suoi trasporti mistici erano sempre più intensi, ma ciò non le impediva di attendere alle più normali occupazioni. Raccontava in terza persona: aveva questa santa anima tanta unione col suo Dio che spesso diceva: se io mangio, se bevo, se vado, se parlo, se taccio, dormo, veglio, vedo, odo, penso che se sono in chiesa o in casa o fuori, se sono infermo o sana, se morissi o non morissi, in ogni ora e momento del corso della mia vita, tutto voglio che sia in Dio e per Dio e dal prossimo per amor di Dio. Perciò aggiungeva ancora: aveva questa santa anima tanta unione con Dio che si meravigliava quando sentiva qualcuno dire: io ho perduto Dio, e diceva: che cos'è perdere Dio? E non lo poteva intendere, perché lei non lo perdeva mai. Gli ultimi 9 anni della sua vita fu preda di una strana malattia che i medici non riuscivano a diagnosticare. Le prescrivevano farmaci su farmaci, anche perché non mangiava ormai quasi nulla, ma Caterina, sorridendo, diceva: la mia non è malattia che abbia bisogno di medicine. E quando parlava della sua vera malattia, l'amore, gli ascoltatori piangevano. Dicevano che ascoltando le sue parole vedevano il paradiso e guardando il suo corpo martirizzato vedevano il purgatorio. In accordo con la missione che Dio le aveva donato, ebbe una lunghissima agonia dove si alternavano tormenti indicibili per la lontananza di Dio e momenti di gioia paradisiaca per la sua imminente presenza. Sembrava di vedere incarnata proprio quella dottrina che lei aveva così bene tratteggiata. Delle sue atroci sofferenze diceva: siano benvenuti in me ogni passione e ogni tormento, se questo è il dolce progetto di Dio. Altri giorni invece viveva in un alone di allegrezza e di sorrisi, come in un anticipo di paradiso, e diceva che la morte che avrebbe risolto quel dramma straziante era dolce, graziosa e benigna. Morì in una bianca celletta dell'ospedale e i suoi discepoli che l'attorniavano testimoniarono con una gran pace, tranquillità, soavemente spirò da questa vita e se ne andò al suo dolce amore.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

Rimetti a noi i nostri debiti. Roberto era un esule uruguaiano. Venne a vivere nella nostra comunità per alcuni mesi, tra il 75 e il 76. Aveva 28 anni. Era segnato per sempre nel corpo e nella psiche dalle torture spaventose inflittegli durante 5 anni di prigionia politica. Lavorava nella biblioteca dell'università. Non aveva mai fatto politica. Fu arrestato per caso o per errore e attraversò l'inferno. Roberto raccontava che nelle celle comuni i prigionieri facevano programmi per il futuro assetto della nazione. Sognavano rivincite, si interrogavano su quale pena infliggere ai loro torturatori. Si parlava di ergastolo, di lavori forzati, di mutilazioni, di eliminazione o di esilio. Unico, Roberto diceva, io non farò loro niente, non vorrei mai essere come loro, voglio essere uomo. Ho conosciuto almeno un uomo, totalmente perdonato. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E questa non è giustizia. La giustizia è semplice. I debiti si pagano. Rimettere i debiti non è un atto di giustizia, anzi, è una miccia accesa dentro la giustizia. Ma la giustizia non basta. Non basta essere giusti per essere uomini. C'è qualcosa di più che umanizza l'uomo. La giustizia è un atto di equilibrio, ma l'amore, il dono, il perdono, la poesia, il genio, niente di questo è equilibrato. Se l'amore non è eccessivo, non è amore. E Gesù, infatti, lo propone come comandamento eccessivo. Non dice ama moderatamente, ma ama con tutto il cuore, ama con tutta l'anima, ama con tutta la mente. Ama con tutte le forze. Con questa quinta domanda del Padre Nostro, noi spezziamo la legge dell'equilibrio, l'eterna illusione del dare e dell'avere, il pareggio contabile come ideale etico, ed entriamo nel campo dell'eccessivo, in un Vangelo da Dio e non da uomini. Mentre l'ebraismo prolungherà la linea della giustizia, i cristiani, contemplando il volto del crocifisso che muore perdonando, anzi scusando e cercando tutte le attenuanti per i suoi uccisori, si pongono come obiettivo la riconciliazione e non la riscossione del debito, il perdono e non la rappresaglia.

Il bisogno di riconciliazione è il bisogno di superare il nostro passato, di non trascinarci dietro per sempre i nostri fallimenti, i nostri sbagli, le nostre fratture. Abbiamo la possibilità di ricominciare, di ripartire, di essere fatti nuovi. Rimetti a noi i nostri debiti. C'è una particella, un prefisso che inizia questa domanda, ri. Due lettere sole che significano di nuovo, ancora, da capo, un'altra volta. Due lettere sole, la R e la I, ma sono le più tipiche del cristianesimo e creano un'infinità di nuove parole tipiche del vocabolario cristiano. Riconciliazione, risurrezione, redenzione, rigenerazione, rinnovamento, remissione, rinascita. Tutte parole che indicano il cammino che riprende, nonostante tutto. Questo prefisso ri è il prefisso della fedeltà, della irriducibile fedeltà di Dio. È il prefisso che genera futuro in tutte le notti del presente. E il motivo è la fiducia incrollabile di Dio nell'uomo. Per lui nessuno è mai perduto per sempre. Questa particella creativa indica che la creazione non si arresta, non si arrende, non capitola, non disarma. Nuovi inizi sono sempre possibili, per grazia. Non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto.

0: Vivere è l'infinita pazienza di ricominciare. In questa quinta domanda del Padre Nostro, l'accento è posto non tanto sulla richiesta «perdona i nostri peccati», quanto piuttosto sulla seconda parte «come noi li perdoniamo». È chiaro che il problema non è il perdono da parte di Dio, che è garantito da tutto il Vangelo, è il perdono fraterno che diventa problematico. Quante volte, Signore, dovrò perdonare al mio fratello? Fino a 7 volte. I migliori tra i rabbini giudaici avevano innalzato il limite tradizionale di 3 volte fino a 7. Questo era il limite massimo della misericordia. A Pietro, dicendo 7 volte, pare di essere con i migliori, si sente tra i buoni. E Gesù spiazza la sua sicurezza. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La risposta di Gesù non è un problema di aritmetica. Gesù risponde per simboli. Il 7 per gli ebrei è il numero della pienezza, il 10 è il numero dell'infinito. Gesù dice nel linguaggio dei simboli: la misura del perdono deve essere pienezza moltiplicata per la pienezza, moltiplicata per l'infinito. La misura del perdono è perdonare senza misura, e lo spiega con la parabola dei 2 debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo re, qualcosa di insolvibile, una somma che non sarebbe mai riuscito a pagare. Allora il servo, gettandosi a terra, lo supplicava, e il re si impietosì. Il re non è un modello di giustizia o di diritto, e non vuole esserlo, è un modello di compassione. Qui c'è mostrato il modo regale di esistere. La regalità dell'esistere non è nella giustizia, ma nella misericordia. E questo è il nostro problema: o avere un cuore regale o avere un cuore servile.
1: Non è te che offende questo mio quotidiano peccare, solamente me umilia e avvilisce e distrugge, e tu non puoi non sentirti in pena.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Gli stati rinuncino alle armi nucleari e usino l'intelligenza artificiale responsabilmente. Così ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, in corso a Vienna. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali ha esortato a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica, inseparabile dagli impegni e responsabilità che lo accompagnano. Ha condiviso inoltre la preoccupazione per la protezione degli impianti nucleari in situazioni di conflitto armato. Il cardinale Semeraro ha detto: i martiri sono testimoni del Vangelo che genera vite coraggiose e luminose. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha concluso così all'Augustinianum il convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri. Nella sua riflessione ha sottolineato che la santità appartiene anche al patrimonio vivo del popolo di Dio, che i martiri sono testimoni di un amore capace di rendere fecondo il dolore. Il cardinale ha ricordato poi l'ecumenismo del sangue, che spesso, ha detto, precede i nostri dialoghi teologici. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha detto che in Terra Santa la mitezza deve prevalere contro la logica delle armi. Così al convegno promosso dal Dicastero delle Cause dei Santi sui nuovi martiri del XXI secolo, il Patriarca Latino di Gerusalemme ha parlato della testimonianza dei cristiani in Medio Oriente e ai media ha raccontato la fatica quotidiana delle comunità segnate dalla guerra e dell'identità della Chiesa in quella regione. Mentre tutto parla di divisione, ha detto, dobbiamo adoperarci per cercare l'unità. Monte Athos, un pellegrinaggio congiunto di cattolici e ortodossi. Si è concluso il 9 settembre un pellegrinaggio sul Monte Athos, guidato congiuntamente dal vicario apostolico di Arabia del Nord, Berardi, e dal metropolita greco-ortodosso del Kuwait e di Baghdad, Azim. La delegazione, che ha ricevuto anche la benedizione del patriarca ecumenico Bartolomeo, ha potuto visitare 12 dei 20 monasteri. Il vescovo Berardi l'ha definito un viaggio storico. I 30 anni di carità politica, in un libro Le voci dei diplomatici su luci e ombre del mondo. In occasione dell'anniversario della nascita dell'associazione fondata da Alfredo Luciani, 93 ambasciatori presso la Santa Sede offrono a Leone XIV in un volume le loro riflessioni sulla realtà politica e sociale dei loro paesi. Un'iniziativa a cui si aggiunge dal 28 al 30 settembre al Palazzo San Calisto l'incontro internazionale Religioni e Diplomazia. Il cardinale Cocco Palmieri ha detto: lo scambio tra ambasciatori e Santa Sede è un'opportunità preziosissima di evangelizzazione. La Santa Sede all'ONU ricorda lo sviluppo come dovere e come diritto per tutti. Mediante le parole dell'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, che è intervenuto il 14 settembre alla 73ª sessione del Consiglio del Commercio e dello Sviluppo dell'UNCTAD, sottolineando che la povertà si aggrava in un'economia sempre più digitalizzata, nella quale l'accesso alla tecnologia, alla connettività e alle competenze digitali è essenziale per lo sviluppo. Notizie dal mondo. In Svezia, alle elezioni parlamentari del 13 settembre, il partito di estrema destra dei democratici svedesi ha perso voti per la prima volta dalla sua fondazione nel 1988. I dati non sono ancora definitivi, ma il partito è dato intorno al 17%, circa il 3% in meno rispetto alle ultime elezioni nel 2022. Sempre secondo i dati preliminari, i democratici svedesi sono il partito che ha perso più voti rispetto a 4 anni fa e dovrebbero arrivare terzi dietro ai socialdemocratici centrosinistra e anche ai moderati centrodestra, che nel 2022 avevano superato. È una situazione in controtendenza rispetto a quella di molti altri paesi europei, tra cui la Germania, il Regno Unito e la Francia, dove da anni l'estrema destra sta aumentando i suoi consensi. Eduardo Mauricio Urbina Garcia, un uomo di 39 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la sua vicina di casa, che aveva 32 anni, a Santa Ana, la seconda città più popolosa di El Salvador. È la prima volta che viene applicata questa pena, introdotta lo scorso 26 aprile, insieme a un pacchetto di altre riforme costituzionali. Una delle più discusse era stata quella che estendeva l'ergastolo alle persone sopra i 12 anni di età in caso di omicidio, violenza sessuale o reati di terrorismo. Dunque, a El Salvador per la prima volta un uomo è stato condannato all'ergastolo per femminicidio. Martedì in Cina sono entrate in vigore nuove misure di controllo per alcune categorie di lavoratori cinesi che vogliono andare all'estero. Il presidente cinese Xi Jinping infatti è preoccupato che ci possano essere fughe di informazioni su questioni di sicurezza nazionale oppure relative ai settori strategici come quello tecnologico. Già a marzo, per esempio, aveva vietato ai fondatori di Manus, una società di intelligenza artificiale acquistata da Meta, di lasciare il paese. Queste misure si inseriscono in una politica sempre più orientata alla protezione della sicurezza nazionale da parte del governo cinese, dopo che per decenni la Cina aveva incoraggiato le aziende straniere, soprattutto occidentali, a investire nel paese per trasferire tecnologie e conoscenze. Adesso vuole fare il contrario, evitando che le aziende e le persone lascino il paese. Gli Stati Uniti hanno ammesso per la prima volta di avere armi nello spazio. È stato comunicato lunedì da Troy Menk, il segretario del Dipartimento dell'Aeronautica e della Space Force, cioè la branca delle forze armate statunitensi che ha il compito di svolgere attività militari e di controllo dallo spazio. Menk ha detto che gli Stati Uniti dispongono di armi per il controllo dello spazio in orbita, in grado di difendere le forze americane da azioni ostili di altri paesi. Non ha però detto quali siano queste armi, né la loro capacità o quando siano state messe in orbita. A Los Angeles, un elicottero dell'emittente televisiva NBC News si è schiantato mentre sorvolava il quartiere di Chatsworth per raccontare un incidente stradale che si era verificato due ore prima e in cui erano morte due persone. Nello schianto l'elicottero ha preso fuoco, sono morte due persone a bordo e una persona che si trovava nel parcheggio dove è caduto. Non è chiaro in totale quante fossero le persone a bordo, ci sono anche diversi feriti. Al momento non si sa cosa abbia causato l'incidente. L'Arabia Saudita ha detto che ieri un drone lanciato dagli Houthi è stato distrutto poco prima di entrare nello spazio aereo sopra la Mecca, la città saudita santa per le persone musulmane. Gli Houthi, milizia e sciita e filo iraniana, hanno negato categoricamente le accuse. Un attacco aereo degli Houthi sulla Mecca sarebbe molto grave per almeno due ragioni. La prima è che alzerebbe molto il livello dello scontro in corso tra il gruppo e l'Arabia Saudita, il paese che sostiene il governo dello Yemen, con cui gli Houthi sono in guerra dal 2024. La seconda ragione è che la Mecca di per sé ha un'importanza simbolica impareggiabile nel mondo musulmano, ospita alcuni dei luoghi più sacri dell'Islam, tra cui la grande moschea con al centro la Kaaba, la struttura cubica nera verso cui sono indirizzate le preghiere, ed è la destinazione dell'Hajj, l'enorme pellegrinaggio annuale che ogni fedele dovrebbe compiere almeno una volta nella vita. Un portavoce dell'esercito saudita ha definito un attacco sulla città una linea rossa da non oltrepassare.
4: Notizie dall'Italia. Strumenti straordinari per garantire la sicurezza dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo è al lavoro con l'obiettivo di mettere a punto un decreto incentrato sulla tutela dei lavoratori, che potrebbe avvenire attraverso la cassa integrazione, misure di accompagnamento e nuovi posti di lavoro su Taranto. Ore che precedono un nuovo incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, mentre sul fronte della vendita si apre la possibilità di un'offerta da parte della cordata italiana, che potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre, ma che resterebbe orientata solo sull'area freddo dello stabilimento. Nessuna riapertura per il momento delle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dall'ondata migratoria di fine luglio a Ceuta, va avanti a colpi di proroghe sui controlli e accuse. Nel giorno della scadenza della precedente misura, il Viminale ha deciso di estendere per altri 15 giorni il blocco dell'accordo di Schengen con il paese. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e ai suoi omologhi dell'Unione. Madrid nel frattempo attacca sia Tajani che la Meloni. Via libera dell'Aula del Senato la riforma della legge elettorale con 113 sì, proporzionale, con premio di maggioranza a chi supera almeno il 42% e preferenze con capolista bloccati. Lo stabilicum, secondo la definizione della maggioranza, Mellunellum per le opposizioni, assume così la sua forma definitiva, in attesa dell'ultimo passaggio blindato alla Camera. E un grande passo avanti festeggia il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre la ministra delle riforme, Elisabetta Casellati, si dice ottimista che a Montecitorio non ci sarà nessuno scoglio a frapporsi all'approvazione finale, ma la Camera da qui a metà ottobre si navigherà comunque a vista, tanto che non è del tutto scontato che alla fine il governo opti per la fiducia, con voto palese, su ciascuno dei 4 articoli modificati del testo. Basta compiti assegnati alle 20 la sera attraverso registro elettronico. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, torna sull'abitudine di caricare i ragazzi di lezioni per casa all'ultimo minuto e dopo la circolare già inviata lo scorso anno scolastico ne promette un'altra più stringente sulle modalità di assegnazione dei compiti. Valditara sottolinea di utilizzare il diario e di non assegnare i compiti alla sera. Nel frattempo, in merito alla polizza sanitaria e scontro tra i sindacati. I prezzi di carburanti salgono ancora. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina e 2,246 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,222 euro al litro per la benzina e 2,326 euro al litro per il gasolio. La polizia, con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna, sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, ad eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In Sardegna la prima legge in Italia sulla tutela dei minori con il diabete, test unificato dedicato ad una platea di ben 15.000 pazienti. Si tratta quindi di una rete regionale per accompagnare i minori con diabete di tipo 1 nella vita scolastica, sportiva e sociale, con formazione del personale, presa in carico integrata, un registro regionale della patologia e un centro diabetologico pediatrico specialistico. Questo è l'obiettivo del test unificato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna, che mette in campo risorse per oltre 1,2 milioni di euro nel 2026 e 82.350 euro all'anno dal 2027 per la manutenzione della piattaforma informativa. Il provvedimento punta a superare le difficoltà che ancora oggi possono ricadere sulle famiglie, chiamate in alcuni casi ad affiancare direttamente i figli a scuola o nelle attività sportive per la gestione della patologia. 19 programmi, una sola grande mappa per raccontare la Sicilia attraverso luoghi spesso nascosti e storie da riscoprire. E la formula con cui la Via dei Tesori festeggia i suoi 20 anni, con lo slogan La bellezza di avere 20 anni. L'edizione 2026, presentata a Palermo, si terrà dal 19 settembre al 15 novembre e attraverserà l'isola con visite, passeggiate, narrazioni, laboratori ed esperienze. Palermo, dove 20 anni fa tutto è cominciato, sarà protagonista con 6 fine settimana, alla scoperta di luoghi della città normalmente non accessibili al pubblico. Il famosissimo regista cinematografico mondiale Oliver Stone è a Roma e commenta La guerra è una brama americana alla Casa del Cinema, per Nato il 4 luglio, in occasione del suo 80° compleanno. Notizie locali. Electrolux, ieri era il giorno dello sciopero, da Porcia a Susegana alla manifestazione nelle Marche. Gli operai volevano incontrare Mattarella. Ampia mobilitazione anche dal nord-est per raggiungere Cerreto Desi, sede dello stabilimento che il piano aziendale mira a chiudere. Il presidente della Repubblica invece sarà ospite di Pordenone Legge. Fiume Veneto, il 16 ottobre riapre ufficialmente il multisala, comfort, servizi ed esperienze su misura per giovani e mamme. Le anticipazioni svelate dalla nuova gestione Notorious Cinemas. L'inaugurazione prevista per il 15 ottobre con 5 sale pronte a proiettare i primi film della stagione. Tuttavia il numero delle sale, 9, rimane invariato. 5 saranno appunto pronte per ottobre, le restanti 4 saranno attive verso la metà di novembre. Chi ha frequentato il multisala in passato ricorda bene la sala giochi e una zona ristorazione rimasta chiusa diversi anni fa. Non si conoscono al momento dettagli su chi gestirà questi spazi presenti al piano terra. L'azienda, oltre alla programmazione tradizionale, intende sfruttare gli spazi a disposizione per una serie di iniziative durante la settimana, feste di compleanno, eventi aziendali, convention. Ci sarà inoltre la possibilità di organizzare delle proiezioni private, degli appuntamenti rivolti alle scuole, oppure di servirsi del grande schermo per una partita con la propria console, il cosiddetto private gaming. Sarà avviato anche il servizio Cinemamma, rivolto alle madri con bambini con un'età fino ai 24 mesi. Durante queste proiezioni sarà possibile alzarsi, muoversi liberamente e occuparsi delle esigenze del proprio bambino. L'esperienza cinematografica sarà diversa da quella classica, con una luce che sarà chiaramente soffusa, mentre l'audio sarà mantenuto ad un volume più basso rispetto al normale. In sala sarà presente anche un fasciatoio per permettere alle mamme di vivere serenamente l'esperienza del cinema e godersi gli ultimi film in programmazione. 25 anziani del Pordenonese hanno segnalato lunedì altrettanti tentativi di truffa telefonica alla centrale operativa dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone. Le chiamate si sono concentrate nella fascia oraria tra le 9 e le 18 e nessuna è andata a segno. I truffatori hanno operato in più comuni della provincia. 10 tentativi sono stati registrati a Pordenone, 4 ad Azzano Decimo, 3 a Sacile e altrettanti a Brumiera, 2 a Porcia, 1 ciascuna a Cordenons, Fontana Fredda e San Quirino. I malintenzionati si sono presentati di volta in volta come carabinieri, vigili urbani o tecnici del gas, costruendo storie diverse per ogni chiamata. Tra pochi minuti andremo a vedere le previsioni meteorologiche per quanto riguarda la nostra regione, ma anticipiamo che il maltempo è in arrivo in tutto il Friuli Venezia Giulia. A stabilirlo sono le ultime previsioni di Trebi Meteo, dove emerge un peggioramento delle condizioni meteo a partire da questa sera, mercoledì, portando con sé piogge, temporali e un deciso calo termico. Per 2 giorni Torre di Pordenone farà un salto indietro di oltre 5 secoli. Il campo, che per il resto dell'anno rimane vuoto, si riempirà di accampamenti, botteghe, una locanda, un palco per gli spettacoli e quasi 20 banchi di mercato storico, trasformandosi in un borgo del 400. E la giostra dei castelli, che questo sabato 19, questa domenica 20 settembre, festeggia la 40ª edizione, con oltre 300 figuranti e compagnie provenienti da Padova, Verona, Trieste, Venezia e diversi altri paesi. Una festa nata quindi nel 1980 dall'iniziativa di un gruppo di amici di Torre, che vollero rievocare attraverso una giostra a cavallo gli avvenimenti del 1499, anno delle incursioni turche nel territorio. Adesso questa manifestazione, nata quasi per gioco, festeggia i suoi 40 anni. Il festival Assaggi, Passaggi, Messaggi di un Territorio torna dal 2 al 4 ottobre con la sua 4ª edizione. Oltre 25 esperienze gratuite in programma tra passeggiate, visite guidate, laboratori e concerti nei 12 comuni della magnifica comunità di Montagne Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. La novità di quest'anno è la struttura in 4 percorsi, uno per ciascuna delle 4 aree in cui sono raggruppati i territori all'interno del programma. Notizie dal Bellunese: l'avvertenza idroextrusion di Feltre compie un passo avanti, ma lascia aperti molti interrogativi. Al tavolo, convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy, è stato comunicato l'accordo preliminare vincolante tra Idro e il gruppo cortese per la cessione del solo ramo d'azienda relativo alla fonderia, una soluzione che garantisce la continuità occupazionale per 36 dipendenti su 80, oltre alla ricollocazione interna di altri 4 lavoratori, ma che non risolve la situazione della restante parte del personale coinvolta nella crisi. 7 nuovi nati in 16 ore tra Feltre e Belluno, anche dalla Marca, un inno al futuro, così viene commentato. Dietro i primi respiri di questi 7 nati ci sono la forza delle mamme, lo sguardo emozionato di papà e le mani sicure e premurose delle ostetriche, dei medici e di tutto il personale sanitario. Il messaggio dell'ULS 1 Dolomiti è: a tutti voi che giorno e notte custodite l'inizio della vita, con amore e dedizione infinita va il nostro grazie più profondo. A voi piccoli nuovi arrivati, buona vita, che sia luminosa, serena e ricca di sogni. 300.000 euro per orientare i giovani al lavoro, presentato a Belluno un progetto per collegare scuole superiori e imprese, offrendo opportunità concrete ai giovani per costruire il futuro sul territorio. L'iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, grazie alle risorse assegnate dalla Fondazione Cari Verona nell'ambito del bando sperimentale Alleanze Educative, Scuola e Impresa. L'obiettivo è quello di coinvolgere tra i 1.500 e i 1.800 studenti nell'arco di 2 anni scolastici, dal 2026 al 2028. Puntando a contrastare il fenomeno dello spopolamento montano e la fuga delle giovani competenze. La qualità delle opere pubbliche passa da scelte progettuali consapevoli, da una committenza attente, dalla capacità di trasformare gli edifici in luoghi vissuti dalle comunità. È stato questo il filo conduttore dell'incontro "Come garantire la qualità del costruito delle opere pubbliche", ospitato ieri, 15 settembre, nella scuola secondaria di primo grado di Postalpago, vincitrice della 19ª edizione del Premio Architettura Città di Oderzo. Una sala convegni gremita all'ospedale di Feltre, una partecipazione che ha coinvolto istituzioni, forze dell'ordine, scuola, sanità, associazioni e cittadini. È il segnale lanciato dall'incontro "Una comunità in dialogo", promosso dall'Ursulo Dolomiti, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Particolarmente toccante la proiezione di alcune testimonianze raccolte in un podcast dedicato a persone sopravvissute ad un tentativo di suicidio, che hanno raccontato il proprio percorso di sofferenza e rinascita. La rete regionale di docenti degli istituti tecnici del Veneto ha scritto alla 6ª commissione del Consiglio regionale chiedendo un'audizione urgente sulla riforma degli istituti tecnici prevista dal DM 29/2026, una richiesta motivata da una serie di criticità che, secondo i docenti, rendono necessario un rinvio dell'avvio del nuovo ordinamento. Il primo nodo riguarda la trasparenza verso studenti e famiglie. I docenti segnalano inoltre anche la riduzione e l'accorpamento di diverse discipline, l'anticipazione delle materie di indirizzo al primo anno e il superamento del tradizionale biennio comune. A preoccupare inoltre è l'incertezza normativa. A 120 anni dalla nascita di Dino Buzzati, la città di Belluno si prepara a rendere omaggio al suo illustre cittadino con la prima edizione di una manifestazione culturale che punta a diventare un appuntamento annuale imperdibile, intitolato "Dino Buzzati, sentirsi portato dal vento", e ricco palinsesto di eventi che animerà la città tra settembre e ottobre, celebrando la straordinaria poliedricità di un autore capace di spaziare dalla letteratura al giornalismo, dalla pittura al teatro. Notizie dal mondo dello sport e calcio: la Fiorentina batte il Pisa per 3-0, negli ottavi trova il Napoli, viola in ripresa i gol di Pellegrino, Gnonto e Goncalves. Nel frattempo dalla Coppa Italia il Genoa con fatica elimina il Sudtirol ed è 1-0 a Marassi, decide il gol di Vasquez, negli ottavi ci sarà l'Inter. E dal tennis: Sinner ha ripreso la racchetta, si avvicina al rientro in campo, atteso a Pechino poi Shanghai, l'obiettivo è respingere l'assalto di Zverev al numero 1. E dal mondo dell'atletica: niente mondiali a Roma, scelte Nairobi 2029 e Monaco 2031. Prima volta in Africa, COE commenta, 4 candidature eccellenti, decisione non facile. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 16 settembre avremo cielo sereno. Nel pomeriggio avremo da poco nuvoloso a variabile e in serata nuvoloso. Nella notte verso domani piogge sparse, locali temporali. Domani, giovedì 17 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi che determineranno piogge intermittenti da abbondanti ad intense. Tendenze per dopodomani, venerdì 18 settembre. Variabilità con probabili piogge temporali nelle ore notturne, mentre di giorno saranno più probabili fasi di tempo migliore, con schiarite, ad eccezione della costa orientale, dove permarrà maggior instabilità. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 27. Bene, è tutto amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti. Del mondo di oggi.

ai nostri giorni, vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire. Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Per questo l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento, che in Cristo ha avuto la sua piena rivelazione e la sua compiuta attuazione. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara, e perciò non bisogna stancarsi di ribadire con i padri del Vaticano II che la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno di una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana. A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza. Anzitutto, il rispetto della persona umana. Dice Gaudium et Spes: tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni

psicologiche, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza: il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Dice il documento: ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della razza, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Infine, i padri conciliari esortano a superare la mentalità individualistica e ad assumere un atteggiamento di responsabilità e partecipazione. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: L'incontro con lo straniero è innegabilmente uno scontro di paure, tra cui la prima e più radicale è quella di perdere la nostra identità, la nostra individualità. Ripensarci in rapporto a un altro è ciò che ci mette in crisi. Misurarci con ciò che non conosciamo e non siamo capaci di prevedere e controllare ci rende insicuri e sospettosi. Ma lo stesso straniero, nella sua diversità, ha paura. Chi emigra, infatti, è solo ed è sradicato da ciò che ha sempre conosciuto. Così pure chi accoglie è catapultato improvvisamente in un'esperienza fino a quel momento sconosciuta, privo di quelle competenze esistenziali necessarie davanti all'altro. Non serve a niente e a nessuno proclamare un'uguaglianza universale che non tenga conto delle differenze. Non può esistere una fraternità fondata sull'omologazione, bensì può esisterne una costruita sull'armonizzazione delle diversità, sulla convivialità delle differenze, per dirla con un'espressione coniata da quel profeta del nostro tempo che è Don Tonino Bello. La paura non può essere ignorata o rimossa, aggirata come fosse un ostacolo, ma riconosciuta e chiamata per nome. Per giungere a un vero incontro è indispensabile mettersi in cammino, piuttosto che rimanere arroccati nella posizione di chi, essendo in casa propria, si sente in diritto di difenderla ad ogni costo dallo straniero invasore. Come pure non si può sacralizzare la diversità dell'altro al punto di cedere la propria identità. E mentre è certamente più facile assolutizzare la propria identità e il proprio punto di vista per contrapporsi all'altro, la vera sfida è cercare un equilibrio tra gli opposti, tessere reti di comunicazione e confronto a partire da ciò che ci unisce, per poi integrare ciò che ci differenzia e, perciò, ci rende unici. L'unico modo per declinare la nostra identità è al plurale. L'io, da solo, non può dire se stesso. C'è sempre bisogno di un tu. Accogliere l'altro senza la pretesa di assimilarlo a noi, di ridurlo a una mera fotocopia, ci permette di passare dall'io al noi, dove passare, nel linguaggio biblico, è fare esodo, migrare, come Abramo da Ur dei Caldei, verso la terra della promessa. Vattene dalla tua terra, leggiamo nella Genesi. In ebraico lech lecha, che letteralmente significa va verso te stesso, dice il Signore ad Abramo. Abramo è chiamato a ritrovare se stesso lasciandosi sradicare da Dio, dalla sua terra, dalle sue certezze, dalle sue radici. Il suo cammino storico non è che il segno di un pellegrinaggio interiore profondamente necessario. Per ritrovare noi stessi dobbiamo uscire dal nostro io e andare incontro all'altro, allo straniero. Solo chi non ha paura di sperimentare la precarietà del sentirsi straniero nella terra dell'altro potrà scoprire che il primo straniero con cui riconciliarsi è proprio lui stesso. Occorre fare i conti con quella sproporzione di mistero che siamo, che ci portiamo dentro, per imparare ad accostarci al mistero dell'altro, scalzi e disarmati come Mosè davanti al roveto. Il totalmente altro che si rivela al fuggiasco Mosè nel fuoco d'un roveto che arde e non si consuma è lo stesso Dio che ascolta il grido del suo popolo schiavo degli egiziani e scende a liberarlo. Un Dio che si fa straniero con il suo popolo, che si fa carico del grido e della sofferenza della sua gente per sollevarla e affrancarla dai suoi oppressori, che ha la forza dirompente del fuoco ma fa suoi le spine e il dolore lacerante di chi è privato dei propri diritti e della propria dignità. La paura dello straniero è dunque primariamente paura dello straniero che ci abita, di ciò che di noi non conosciamo e con cui non vorremmo fare i conti. È una sorta di meccanismo di autodifesa per affermare la nostra identità e garantirci il nostro spazio nel mondo. Percepiamo lo straniero come una minaccia, perché in realtà non siamo abituati a dire noi stessi in relazione a qualcuno, ma piuttosto in contrasto, in opposizione. Lo straniero, con la sua diversità, ci aiuta ad essere noi stessi, perché mette in crisi le nostre sicurezze, ciò che ritenevamo definitivamente acquisito. Pensiamo al bambino. Esce dall'utero e si trova a dover fare i conti con una realtà che fino a quel momento non pensava nemmeno esistesse. Quell'esperienza di distacco dal grembo materno per venire alla luce è certamente traumatica per il neonato, ma indispensabile. Nella Bibbia, il termine che traduciamo con straniero ha in ebraico il suo corrispettivo in tre termini. Il primo è zar, che indica ciò che è lontano, diverso, normalmente in riferimento a chi non appartiene al popolo di Israele, quindi più nello specifico designa i suoi nemici. Il secondo è nekar, che indica straniero di passaggio, per motivi per lo più commerciali, che pur non condividendo la fede nel Dio di Israele ha diritto all'ospitalità. Il terzo è ger, colui che dimora come forestiero, l'immigrato, l'esule, colui che ha dovuto lasciare la propria terra o gli è stato strappato a causa di guerre o di carestie. In riferimento a questa ultima categoria, nel libro dell'Esodo leggiamo: non molesterai il ger forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati gerim in terra d'Egitto. Lo straniero è perciò memoriale di come il Signore ha ascoltato il grido di Israele, straniero e schiavo in Egitto, e lo ha liberato. Ricordati che sei stato straniero e schiavo tu stesso. Ricordati di tutto il cammino che il Signore ha percorso con te per condurti nella terra della libertà. Ricordati è un monito, un avvertimento a non lasciare cadere dal cuore la consapevolezza che anche noi siamo stati stranieri e oppressi e non possiamo, non dobbiamo passare dalla parte di chi opprime. E quando lasciamo cadere dal cuore questa parola, questo verbo pronunciato dalla bocca di Dio e riportato dalla scrittura, che le cose si complicano. Spesso infatti le paure che ci abitano affondano le loro radici in una mancata memoria di ciò che è stato, in una dimenticanza selettiva, attraverso cui la mente e il cuore cercano di autodifendersi da tutto ciò che è dolore e disagio. Riempiamo la nostra vita di cose, cerchiamo puntelli cui aggrapparci, spinti da un indiscriminato bisogno di possedere per sentirci sicuri, arrivando persino a oggettificare l'altro e a farlo diventare bottino di conquista. Le relazioni così irrimediabilmente falsate non rispondono più alla logica del confronto che arricchisce, ma sono unicamente strumentali alla necessità di chi le instaura. Così chi è straniero, diverso, chi la pensa in un altro modo rispetto a noi, va convinto, omologato a tutti i costi, oppure diventa un nemico da affrontare, un antagonista, un problema da eliminare.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire 1000 volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.
3: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

rimetti a noi i nostri debiti. Roberto era un esule uruguaiano. Venne a vivere nella nostra comunità per alcuni mesi, tra il 75 e il 76. Aveva 28 anni, era segnato per sempre nel corpo e nella psiche dalle torture spaventose inflittegli durante 5 anni di prigionia politica. Lavorava nella biblioteca dell'università. Non aveva mai fatto politica. Fu arrestato per caso o per errore e attraversò l'inferno. Roberto raccontava che nelle celle comuni i prigionieri facevano programmi per il futuro assetto della nazione. Sognavano rivincite, si interrogavano su quale pena infliggere ai loro torturatori. Si parlava di ergastolo, di lavori forzati, di mutilazioni, di eliminazione o di esilio. Unico, Roberto diceva, io non farò loro niente, non vorrei mai essere come loro, voglio essere uomo. Ho conosciuto almeno un uomo totalmente perdonato. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E questa non è giustizia. La giustizia è semplice. I debiti si pagano. Rimettere i debiti non è un atto di giustizia, anzi, è una miccia accesa dentro la giustizia. Ma la giustizia non basta. Non basta essere giusti per essere uomini. C'è qualcosa di più che umanizza l'uomo. La giustizia è un atto di equilibrio, ma l'amore, il dono, il perdono, la poesia, il genio, niente di questo è equilibrato. Se l'amore non è eccessivo, non è amore. E Gesù, infatti, lo propone come comandamento eccessivo. Non dice ama moderatamente, ma ama con tutto il cuore, ama con tutta l'anima, ama con tutta la mente, ama con tutte le forze. Con questa quinta domanda del Padre Nostro, noi spezziamo la legge dell'equilibrio, l'eterna illusione del dare e dell'avere, il pareggio contabile come ideale etico, ed entriamo nel campo dell'eccessivo, in un Vangelo da Dio e non da uomini. Mentre l'ebraismo prolungherà la linea della giustizia, i cristiani, contemplando il volto del crocifisso che muore perdonando, anzi scusando e cercando tutte le attenuanti per i suoi uccisori, si pongono come obiettivo la riconciliazione e non la riscossione del debito, il perdono e non la rappresaglia.

Il bisogno di riconciliazione è il bisogno di superare il nostro passato, di non trascinarci dietro per sempre i nostri fallimenti, i nostri sbagli, le nostre fratture. Abbiamo la possibilità di ricominciare, di ripartire, di essere fatti nuovi. Rimetti a noi i nostri debiti. C'è una particella, un prefisso che inizia questa domanda: ri. Due lettere sole che significano di nuovo, ancora, da capo, un'altra volta. Due lettere sole, la R e la I, ma sono le più tipiche del cristianesimo e creano un'infinità di nuove parole tipiche del vocabolario cristiano: riconciliazione, risurrezione, redenzione, rigenerazione, rinnovamento, remissione, rinascita. Tutte parole che indicano il cammino che riprende, nonostante tutto. Questo prefisso ri è il prefisso della fedeltà, della irriducibile fedeltà di Dio. È il prefisso che genera futuro in tutte le notti del presente. E il motivo è la fiducia incrollabile di Dio nell'uomo. Per lui nessuno è mai perduto per sempre. Questa particella creativa indica che la creazione non si arresta, non si arrende, non capitola, non disarma. Nuovi inizi sono sempre possibili, per grazia. Non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto.

0: Vivere è l'infinita pazienza di ricominciare. In questa quinta domanda del Padre Nostro, l'accento è posto non tanto sulla richiesta «perdona i nostri peccati», quanto piuttosto sulla seconda parte «come noi li perdoniamo». È chiaro che il problema non è il perdono da parte di Dio, che è garantito da tutto il Vangelo, è il perdono fraterno che diventa problematico. Quante volte, Signore, dovrò perdonare al mio fratello? Fino a 7 volte? I migliori tra i rabbini giudaici avevano innalzato il limite tradizionale di 3 volte fino a 7. Questo era il limite massimo della misericordia. A Pietro, dicendo 7 volte, pare di essere con i migliori, si sente tra i buoni. E Gesù spiazza la sua sicurezza. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La risposta di Gesù non è un problema di aritmetica. Gesù risponde per simboli. Il 7 per gli ebrei è il numero della pienezza, il 10 è il numero dell'infinito. Gesù dice nel linguaggio dei simboli: la misura del perdono deve essere pienezza moltiplicata per la pienezza, moltiplicata per l'infinito. La misura del perdono è perdonare senza misura, e lo spiega con la parabola dei 2 debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo re, qualcosa di insolvibile, una somma che non sarebbe mai riuscito a pagare. Allora il servo, gettandosi a terra, lo supplicava, e il re si impietosì. Il re non è un modello di giustizia o di diritto, e non vuole esserlo, è un modello di compassione. Qui c'è mostrato il modo regale di esistere. La regalità dell'esistere non è nella giustizia, ma nella misericordia. E questo è il nostro problema: o avere un cuore regale o avere un cuore servile.
1: Non è te che offende questo mio quotidiano peccare, solamente me umilia e avvilisce e distrugge, e tu non puoi non sentirti in pena.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ucciso un mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose
0: della tua
1: misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Dimostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Fregatus nui,
1: Fiore di Michaeli Mata,
0: Fregatus nui,
1: Gioia di tutto il creato,
0: Fregatus nui.

0: Vuole debolezza dei figli,
1: prega per noi.
0: Lo segno dei nostri propositi,
1: prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori,
1: prega per noi.

0: Salvatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è dall'eternità, è dura per l'eternità, e Lui ama noi dall'eternità e ci ama per l'eternità. Non ci rinnega mai, anche se noi sbagliamo, non ci rinnega, perché Dio non sa rinnegare, sa solo amare. Anche se odiato, non odia, sa amare. E Lui non vince il male col male, ma vince il male con il bene, dando la vita sulla croce. E quando si lasciano amare, trovano il cambiamento totale della propria vita. E ogni creatura in questo mondo è chiamata a dare lode al Signore. E noi vogliamo fare nostra la preghiera del Salmo che dice: lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. E le parole del Signore sono spirito e vita. Dice Gesù: le mie parole sono spirito e vita. Quando Dio ci parla, e ci parla sempre, ci trasmette la sua vita, non ci trasmette cose, notizie, ci trasmette la sua vita. La parola di Dio è vita, è verità, è via per camminare. Oggi, fratelli, la Chiesa ci offre la memoria di 2 grandi martiri dei primi secoli della Chiesa: San Cornelio, che fu Papa, e San Cipriano, che era stato mago, ma si era convertito e aveva rinunciato alle sue arti per servire Gesù Cristo e per celebrare i suoi misteri. Fu ordinato anche vescovo e perseguitato. Fu preso, gli fu imposto di non insegnare più nel nome di Cristo, ma lui continuò, e visto la sua perseveranza fu arrestato e condannato a morte, e lui non scappò, non fuggì, perché altrimenti ci sarebbe stata una ritorsione contro i suoi cristiani. Si fece aiutare da loro stessi a mettersi nella condizione di essere martirizzati, accettò il martirio davanti a tutti, grande esempio. Mentre San Cornelio, Papa, fu deportato ai lavori forzati in Sardegna, debba soffrire il martirio in quel modo. Poi la Chiesa oggi ricorda anche un martire moderno, il cardinale Van Thuan, che era nato in Vietnam nel 1928. Lui a casa respirava aria di cristianesimo. La nonna tutte le sere faceva recitare ai suoi nipoti e a tutta la famiglia il rosario per tener viva la fede. E un bel giorno fu eletto vescovo di Saigon, ma fu arrestato, portato nel palazzo presidenziale e uscì incatenato senza nulla addosso. E per celebrare messa i suoi cristiani gli fecero avere una bottiglietta di vino e alcune ostie, e lui celebrava messa mettendo alcune gocce di vino sulla palma della mano, perché non aveva un calice, e tutti i giorni dava lode al Signore. Rimase lì in carcere per svariati anni, per 12 anni, senza mai piegarsi, e i suoi familiari non pregavano perché fosse liberato, pregavano perché rimanesse fedele a Gesù Cristo. in mezzo a quelle persecuzioni, e lui si è mantenuto fedele fino a quando fu liberato e Papa Giovanni Paolo II lo condusse a Roma, gli diede importante carica in Vaticano e lo nominò anche cardinale. Bene, fratelli, vedete come noi stiamo avendo dall'Africa, dall'Asia, dei grandi testimoni della fede. Verranno dall'Oriente all'Occidente, mentre noi stiamo rinnegando la fede, ci stiamo allontanando, il nostro popolo ormai non sa più distinguere la destra dalla sinistra. Il Signore continua a operare. Verranno popoli dall'Oriente all'Occidente, dice Gesù, e prenderanno il vostro posto, ma Dio a noi non ci rinnega, non ci ha mai rinnegato e non lo farà mai. Ma lodiamolo e ringraziamolo per questa grazia che si espande in ogni luogo della terra. Voi vedete che nella Chiesa, fratelli, ci sono persone che hanno dei doni da Dio, dei doni che servono, dice San Paolo, a costruire la comunità. Ci sono persone che hanno grandi doni di guarigione, altre che hanno doni di discernimento, altre che hanno doni di predicazione, altre il dono della scienza, cioè di conoscere i cuori. Il Padre Pio conosceva i cuori. Una volta un suo fedele gli portò uno che non credeva in lui. Questo non voleva accettare, allora questo fedele di Padre Pio disse: facciamo così, fingiamo di andarci a confessare. E quell'uomo accettò, finse di andarsi a confessare a Padre Pio, raccontò tutte cose non vere, che non si confessava da una settimana e altre cose. Padre Pio fece finta di credergli. Quando lui fece per alzarsi, lo richiamò e disse: Agliovi qua, tu sei fatto così, così, hai fatto questo. Gli cantò tutto quello che era stato il vissuto del suo passato. Questo uomo poté riconoscere la sapienza di Dio, si convertì. Di questo è stata introdotta la causa di beatificazione. Ma era andata a Padre Pio per prenderlo in giro. Fu toccata la grazia. Vedete il dono di Padre Pio? Ho avuto modo di conoscere personalmente un certo Don Elia Bellebono, che era diventato sacerdote a 63 anni. Un giorno gli telefonai dicendole: Don Elia, una sorella della mia comunità ha contratto un altro tumore. E lui fece una risata, fece: il suo posto in paradiso non è ancora bello abbastanza, come per dire, e se non ce la prende. Infatti questa sorella visse altri 39 anni rispetto a quella data, perché quel sacerdote aveva questo dono di conoscenza, da lontano vedeva le anime, sapeva distinguere le loro condizioni ma anche i progetti che Dio aveva sulle persone. E lui fece costruire poi un grande santuario al Sacro Cuore di Gesù a Urbino, al vero centro d'Italia, come per dire: l'Italia deve risparmiare col cuore di Gesù. Bene, San Paolo dice: ma tra tanti doni voi cercate quelli più grandi e vi insegno la via migliore. E San Paolo dice: cercate l'amore, cercate la carità. Voi ricordate Santa Teresina del Bambino Gesù? Aveva grandi ambizioni, voleva andare in missione ma non poteva fare la missionaria, voleva essere dottore della chiesa e insegnare ma non poteva farlo, avrei voluto essere sacerdote ma come donna non poteva accedere. Allora pregò fino a che il Signore la illuminò. E un giorno, leggendo le lettere di San Paolo, che parla appunto di questo brano in cui dice: scegliete la carità, questo è il più grande dono, lei ebbe un'intuizione e disse: ho scoperto la mia vocazione, io nella Chiesa sarò l'amore. E San Paolo nella prima lettera ai Corinti, a capitolo 13, tesse l'elogio dell'amore e invita i suoi fedeli a ricercare la carità che è al di sopra di ogni altro dono, e perciò ne canta, ne tessa la lode dicendo: la carità è magnanima, è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Mentre tutti gli altri doni hanno un termine, la carità non finirà mai, e noi ci porteremo in paradiso. La carità. Signore Gesù, tu sei la carità di Dio. Dio Padre ci ha amato donandoci te, Figlio suo, e ti ha consegnato a noi per essere il nostro Signore, il nostro Salvatore, la vittima dei nostri peccati. E tu non sei venuto per essere servire, ma per servire e per dare la vita per i peccatori, per i lontani, per coloro che sono sofferenti. E tu sei la grazia del Padre, tu sei il dono del Padre donato a noi. E il Padre ha stabilito che noi torniamo a Lui attraverso di te, lasciandoci amare da te. Signore Gesù, investici del dono del tuo amore. Fa che non viviamo più per noi stessi, che non sciupiamo la nostra vita nel godere le nostre sensazioni, i nostri interessi, ma insieme a te e con te facciamo dono di noi stessi per la gloria del Padre e per la salvezza dei nostri fratelli. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre dell'Amore, Madre della Grazia, Madre della Speranza, che hai condiviso la vita di Gesù donando te stessa a Lui per la nostra salvezza. Per questo amore, porta anche noi a ravvederci e tornare a Dio con tutto noi stessi, e portaci ad amare Gesù così come l'hai amato tu. Allode gloria del suo nome, gli è Dio vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, si espanda la grazia del Signore, la sua benevolenza, il suo amore. Anche in mezzo alle prove, in mezzo alle ombre, brilli in mezzo a voi l'amore di Gesù. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato.

la misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli. Mostriamoci grati a tanto amore e acclamiamo.

0: Signore, hai mandato il tuo figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo.
1: Fa che la sua croce porti a noi frutti di vita eterna.

0: hai costituito i sacerdoti ministri del Cristo e dispensatori dei tuoi misteri.
1: Concedi loro fedeltà, scienza e carità.

0: Benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli.
1: Seguano il Cristo tuo Figlio con la generosità dei santi.

0: Hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio.
1: Concedi ai defunti il perdono e la pace.

0: O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, piacere. Perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25° anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso privo di sensi sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, sì, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
2: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. E cioè, quando chiudevo l'attività,
1: sì, quando chiudevi l'attività?
2: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
1: No, cioè, hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri, e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io, esatto, lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo,
2: esatto. Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
1: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì. Poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania, sì. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggiare, ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
2: Ok, allora io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa, il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
1: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita, studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
3: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme, quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
2: io parto da solo.
3: Io parto, perché
1: è stato pure minaccioso, molto, molto, diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima a due passi dalla laurea.
3: Esatto.
1: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
3: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
2: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
1: Anni, ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
3: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
2: Non,
3: diciamo,
2: puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
1: No,
2: ovviamente.
1: Io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
3: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
1: Sono soddisfatti, ma noi oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto gioco forza l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
3: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, del cibo, senz'altro.
2: Soprattutto,
3: è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo.
3: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, giovani si diventa. E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e Ovunque Siamo Insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
1: Esatto.
2: Racconta, vai, vai amore, vai.
1: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
0: Sì, sì.
1: Sì, diciamo che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volte, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma
0: splendido, me l'hai descritta benissimo la cosa.
1: Bravissima.
0: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco. È la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
1: Sì. Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
0: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
2: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che ha è originaria della Basilicata,
1: è una persona appunto realmente esistente, ecco, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima, ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione, di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
0: Ecco. E poi è stato troppo tardi, non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
2: Ed è tutto merito di Rossella.
0: Dici cos'è, sinteticamente.
2: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
1: Esatto.
0: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
1: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
2: a viaggiare.
1: Mm. Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
2: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
0: Io sono, mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
2: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti: non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io mentre lavoravo leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto: caspita, posso farlo anch'io. Ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
0: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta proviamo a trovarla quella strada. Dove siete? Vi saluto così. 42 gradi circa,
1: siamo...
0: dove?

0: di testa.
1: Mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Storia, al settimanale della medicina effetti collaterali. Oggi ci occupiamo di invecchiamento e nutrizione. Poi parleremo di reflusso gastroesofageo in pediatria. Ci siamo occupati recentemente di anziani e come prevenire le cadute parlando del PCA, il percorso clinico assistenziale per la prevenzione delle cadute e per l'invecchiamento attivo dei gemelli. Oggi proseguiamo questa conversazione per capire cosa per gli anziani sia bene mangiare o non mangiare. Con noi la dottoressa Silvia Giovannini, responsabile dell'unità operativa semplice riabilitazione post acuzie della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ricercatrice dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Dottoressa, ben ritrovata.
7: Ben trovate Liana e ben trovati ai radioascoltatori.
6: Dunque, invecchiamento attivo per diventare anziani rimanendo più a lungo autonomi. Anche la nutrizione svolge un ruolo fondamentale.
7: Sì, assolutamente. La fragilità nutrizionale è una dimensione molto diffusa negli anziani, se pensiamo che riguarda il 25% di tutti gli over 85 e una buona percentuale anche dei pazienti over 65. E abbiamo compreso in maniera molto dettagliata che cambiando il cibo che mangiamo riusciamo a incidere anche sull'insorgenza di nuove patologie.
6: In particolare, quale apporto nutritivo attraverso il cibo è importante che gli anziani assumano?
7: Allora, ci sono delle carenze nutrizionali globali nell'anziano, ovvero la malnutrizione proteico-calorica, cioè gli anziani tendono a mangiare una quota proteica inferiore a quella che è a loro necessaria e questo è un fenomeno che determina tra le altre la sarcopenia, cioè la riduzione della massa muscolare. E poi gli anziani sono esposti anche a delle carenze vitaminiche specifiche, per cui è importante avere una dieta molto variata. Tra quelle più frequentemente ridotte nella popolazione anziana ci sono la vitamina D e molte delle vitamine della classe B.
6: Quindi preferiscono pane e pasta al posto di carne, pesce e legumi?
7: Sì, nell'anziana è proprio famosa anche il fenomeno della sarcofobia, no? A un certo punto non vogliono più mangiare la carne perché ha chiaramente anche una digestione più difficile, perché sono i pazienti anziani spesso sono edentoli, quindi hanno una dentizione compromessa, una difficoltà anche a deglutire e hanno anche una disfagia. Quindi tutti questi fenomeni possono portare a ridurre l'introito proteico che è fondamentale, diciamo, per la costruzione della parte muscolare.
6: Quindi dove devono dirigere la loro preferenza per quanto riguarda la nutrizione alimentare?
7: Allora, la dieta che è stato provato ridurre il tasso di ospedalizzazione, ritardare anche l'invecchiamento cellulare e lo stress ossidativo è la dieta mediterranea nel suo senso più ampio, quindi frutta e verdura, avendo cura di non eccedere con la frutta perché ha una componente zuccherina molto importante, e poi legumi, cereali, tutte quelle specie, diciamo, di cibo che fanno parte proprio della nostra dieta mediterranea.
6: Proprio sforzandosi, quante volte a settimana devono assumere carne e pesce?
7: Allora, il pesce può essere utilizzato più frequentemente, quindi anche 2-3 volte a settimana, soprattutto il pesce azzurro che è ricco in omega 3 e quindi ci aiuta anche a tenere i livelli di colesterolo e trigliceridi piuttosto bassi. La carne rossa, ove possibile, andrebbe introdotta 1-2 volte al mese, quindi l'introito proteico dovrebbe essere assunto soprattutto attraverso legumi, ove possibile, quindi fagioli, ceci e tutte le classi di legumi possibili, e tramite pesce e uova. La carne possibilmente bianca, la carne rossa andrebbe ridotta, diciamo, ad 1-2 volte al mese.
6: Perché, dottoressa Giovannini, le persone anziane tendono a bere di meno? quando invece sarebbe ancora più importante alla loro età idratarsi.
7: Lei ha colto un problema molto importante. Gli anziani che si rivolgono al pronto soccorso in estate quasi sempre ci si rivolgono per un fatto di disidratazione. Questo è dovuto a una normale riduzione con l'età del senso e della percezione della sete e rientra proprio nella malnutrizione a cui molti di questi anziani vanno incontro, per cui oltre a ridurre l'introito calorico, quindi mangiando cibo, riducono anche la parte di idratazione.
6: Un consiglio, dottoressa, per tutti gli anziani che ci stanno ascoltando?
7: Allora, noi Eliana adesso stiamo conducendo in particolare uno studio che serve proprio a valutare la malnutrizione, diciamo, nell'anziano in una patologia specifica, cioè nel post-ictus. E quello che noi stiamo valutando, e comunque abbiamo una valutazione nutrizionale aperta a tutti i pazienti nel nostro ambulatorio dell'invecchiamento attivo, è che la malnutrizione è associata anche a una fatica sia motoria che cognitiva. Quindi il consiglio è quello di avere una dieta il più possibile variata, di mangiare più volte al giorno con pasti che siano meno abbondanti ma più frequenti, e di idratarsi opportunamente, perché la nutrizione non incide solo sul benessere fisico in senso generale, ma incide anche sulla facile faticabilità e motoria e cognitiva.
6: Ricordiamo il percorso clinico assistenziale maturando.sani@policlinicogemelli.it, corretto?
7: Sì, ed è l'email anche per accedere al nostro ambulatorio.
6: E il numero è 06 30 15 43 82.
7: Esattamente, Eliana.
6: Allora, abbiamo parlato quindi di prevenzione delle cadute in una puntata precedente, e questa volta la dottoressa Giovannini ci ha illustrato ciò che è importante sapere riguardo la nutrizione. Poi in futuro torneremo a parlare ancora di anziani, parleremo di movimento, dottoressa?
7: Sì, parleremo dei disturbi del movimento che, determinando una disabilità fisica, tendono sempre più a non solo alterare la capacità deambulatoria di questi pazienti, ma a isolarli all'interno delle mura domestiche, ed è la cosa che noi vogliamo in tutti i modi vincere per arrivare a un invecchiamento di successo.
6: Grazie dottoressa, le auguro buon lavoro.
7: Grazie a lei.
6: Era la dottoressa Silvia Giovannini, responsabile dell'unità operativa semplice riabilitazione post acuzie del Policlinico Gemelli e ricercatrice presso l'Università Cattolica. Prima di andare al Bambino Gesù, vi ricordo che domenica sarà la giornata nazionale del malato oncologico, che ogni anno viene celebrata la terza domenica del mese di maggio. Secondo l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, nel corso del 2022 in Italia sono state effettuate circa 391.000 nuove diagnosi di tumore. Temi fondamentali della giornata: accesso alle terapie, riabilitazione e qualità della vita, cure palliative e terapia del dolore. Un'occasione per portare all'attenzione le criticità dei malati oncologici, degli ex malati e dei loro familiari. E ora ci occupiamo di reflusso gastroesofageo in campo pediatrico con il professor Giuseppe Maggiore, responsabile di epatogastroenterologia e nutrizione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.
0: Se parliamo del reflusso gastroesofageo, è un evento talmente comune da essere fisiologico sia nell'uomo che nel bambino, e a maggior ragione nel bambino e a maggior ragione nel primo anno di vita. Il problema è intanto la quantità e la durata di questo reflusso, ma il vero problema, cioè quello che va capito con particolare attenzione, è che esiste un reflusso gastroesofageo che è un evento appunto che in età pediatrica e soprattutto nel primo anno di vita nel bambino sano è assolutamente normale.
6: Quello che chiamiamo rigurgito.
0: Quello che noi vediamo come rigurgito, ma il rigurgito è solamente l'apice di una piramide, perché il refluire di materiale gastrico attraverso, diciamo, una valvola che volutamente non è una valvola tenuta stagna, perché il cardias non ha una struttura anatomica valvolare, è solo una zona alta pressione, cioè di particolare tensione della muscolatura dell'esofago, che crea una situazione di valvola però molto blanda, e questo perché deve permettere il problema è invece la malattia da reflusso, che è quello che noi dobbiamo curare, per cui esistono strumenti di cura, medici, eventualmente chirurgici più o meno complessi. E questa è una condizione invece che è più rara, soprattutto interessa in età pediatrica delle fasce molto specifiche di pazienti con patologia. Direi i due tipi sono quelle condizioni rare di malattia che si chiama atresia dell'esofago, che è una condizione in cui l'esofago non è canalizzato alla nascita e di conseguenza bisogna intervenire alla nascita chirurgicamente per dare continuità all'esofago, perché sennò non si mangia, e allora evidentemente il chirurgo, nel creare questa continuità, lede in qualche modo involontariamente, riduce questa funzione valvolare, e quindi evidentemente tutti i pazienti con atresia esofagica curati hanno un reflusso importante che può determinare malattia e che quindi va curata. L'altra sono una serie di sindromi genetiche in qualche modo caratterizzate da questa disnotilità esofagea, e soprattutto una grossa fetta sono quei pazienti con tetraparesi, con una patologia di tipo cerebropatia post-emorragica o comunque la patologia perinatale, che in effetti hanno proprio perché il sistema di regolazione di questa motilità è nel cervello, hanno effettivamente un esofago assolutamente beante. Questi pazienti fanno una vera malattia da reflusso, e paradossalmente sono quelli che rigurgitano meno, si vedono meno, hanno degli atteggiamenti che un tempo erano torsione eccetera, che erano considerati atteggiamenti distonici legati alla loro malattia neurologica, ma in realtà era una manifestazione di dolore, perché questi pazienti hanno delle esofagiti estremamente severe, e l'esofagite fa molto male, fa nell'adulto un male che equivale a quello dell'infarto, cioè la esofagite significa infiammazione profonda dell'esofago con ulcere profonde, sanguinamenti eccetera. Questa è la malattia. No, il vero problema nella pratica è che c'è stata, per una serie di motivi che se ne può anche parlare, che sono un po' passati, c'è stato un momento in cui tutti i bambini che rigurgitavano avevano la malattia del reflusso. Questo è un'ondata terribile che è cominciata negli Stati Uniti, per cui questi bambini sono stati inondati di farmaci, soprattutto di farmaci importanti come gli inibitori di pompa protonica che bloccano l'acidità gastrica. Cioè ci sono degli studi che dimostrano un incremento delle vendite mostruose di questi farmaci, e purtroppo l'Europa e noi non siamo stati inizialmente capaci di resistere a questa ondata così di scientificità, per cui si diceva questi bambini hanno un reflusso, perché nella realtà cosa si faceva? Che quando si è cominciato a misurare il reflusso si è visto che il tempo di reflusso dei bambini era molto più elevato rispetto all'adulto, e non si è pensato che fosse fisiologico questo, che i bambini non sono degli adulti, e quindi evidentemente tutti i bambini erano malati. Questo è stato più o meno una ventina di anni fa, quando sono avuti primi farmaci che misuravano l'acidità, il pH esofageo, la cosiddetta pH vetria, terribile, una delle principali calamità che è capitata alla nostra medicina specialistica, per cui tutti avevano una pH vetria patologica, tutti venivano trattati e curati, e purtroppo questo è ancora un'onda lunga che va avanti, per cui molto spesso capita di vedere purtroppo dei bambini che hanno dei rigurgiti più o meno abbondanti, perché poi ognuno rigurgita il suo, però sono dei bambini di solito che crescono bene, quelli che sono chiamati happy spitters, cioè sputatori felici, che mentre fanno un bel sorriso, boom, fanno un bellissimo rigurgito. D'altra parte i bavaglini a Firenze ricamati non è che li abbiamo inventati noi, cioè ci sono sempre stati. Questo è un problema di percezione del problema. Se lei considera, per esempio, nelle popolazioni nordafricane, le mamme delle fluse non sanno nemmeno cos'è, non gli interessa più di tanto, cioè non hanno nessuna, diciamo, purtroppo noi mamme giovani staccate dalle famiglie, in cui non c'è la nonna o la zia che dice ma tu quando eri bambina altro che rigurgitavi, non prendevi niente, tu sei stata benissimo, in effetti questo ha fatto sì che purtroppo, allora con la complicità anche di una medicina troppo troppo orientata verso i farmaci, il bambino rigurgita tanto, anche perché il rigurgito è un po' come la famiglia vive questo, perché è chiaro che intorno al terzo mese c'è, ma questo è fisiologico, cioè se uno guarda l'analisi, il numero dei rigurgiti, proprio c'è una curva, sono studi storici che dimostrano che tra il terzo e il quinto mese c'è il picco, per cui praticamente il 60% dei bambini sani rigurgita almeno 3-4 volte al giorno, poi ce ne sono quelli che rigurgitano anche 5-6, pazienza, cioè il problema è, bisognerà cambiarli, però che non sono malati, sì. Però questo purtroppo è invece stato trasformato in qualche modo, per cui allora i farmaci, gli inibitori di pompa, tutta una serie di condizioni, gli spessenti, tutta una serie di strumenti che, al di là di essere inefficaci evidentemente, perché non essendo una malattia non è che, cioè nel senso che rendono meno evidente, fanno fare meno rigurgiti visibili, ma in realtà il reflusso c'è, come, perché il reflusso è quello che capita nell'esofago, quello teoricamente è la cosa più importante.
6: Ma quindi, professore, dei genitori che vengono da voi, dagli specialisti, perché i loro figli hanno questo disturbo, non devono allarmarsi?
0: No, non devono allarmarsi, noi passiamo, ora siamo in questa fase in cui, diciamo, gli specialisti veri tendono a buttare acqua sul fuoco, a tranquillizzare, soprattutto per certi atteggiamenti che sono stati demonizzati, come il cosiddetto arching, cioè il bambino che anche al seno si inarca, si attacca e si stacca dal seno, cioè irrequieto, e questo sarà stato visto a lungo come il segno del dolore del bambino che aveva il rigurgito. Poi sono stati fatti degli studi anche con endoscopie che hanno dimostrato che non c'era nessuna differenza tra chi aveva una malattia dell'esofago e chi non l'aveva praticamente, per cui questi fenomeni di arching eccetera sono considerati semplicemente quella che si chiama una esteriorizzazione della vita intrauterina. È chiaro che ogni bambino, che è una delle cose fondamentali che capita nel primo anno di vita, è che un neonato lattante che vive un ambiente completamente diverso, che è quello intrauterino, liquido amniotico, tranquillo eccetera, si trova, ahimè, sbalzato in un mondo con gravità eccetera, per cui alcuni, diciamo, lui bisogna adattarsi, poi ci sono alcuni che si adattano prima, come tutte le cose, altri che si adattano un po' meno, e quindi hanno degli atteggiamenti che devono essere un po' più che interpretati, osservati. Invece certo, se uno li interpreta negativamente come dolore, malattia eccetera, e allora ci sono i farmi. Quindi purtroppo il vero problema è che si è un po' volgarizzata questa storia del rigurgito / reflusso, per cui questi bambini molto spesso noi li troviamo che fanno appunto gli inibitori di pompa, che sono i farmaci del nonno ulceroso, diciamo, e mai possibile darli a un bambino di un mese e mezzo, che poi effettivamente l'acidità gastrica di un piccolo lattante è minima, perché il Padre Eterno ci ha fatto con intelligenza, tanto noi non è che dobbiamo mangiare, i bambini il primo mese di vita non mangiano bistecche, prendono un po' di latte, quindi l'acidità gastrica in termini di produzione di acido è veramente modesta e non procura mai malattia dell'esofago. E dopo l'anno, d'altra parte, se uno vede la curva, come vi dicevo, all'anno praticamente nessun bambino, o solo il 2-3% ancora qualche rigurgito, e questo 2-3% finisce di averlo a, invece che a 12 mesi, a 14-15 mesi. Quindi purtroppo, come può spesso è capitato, diciamo, almeno in una fase, poi per fortuna la scienza si recupera, perché studia le cose e riesce a capire che ci sono dei fenomeni che sono stati mal interpretati. Quindi oggi il compito fondamentalmente dello specialista è più che altro è buttare acqua sul fuoco e tranquillizzare e demedicalizzare il prodotto nella stragrande maggioranza dei bambini sani. Poi chiaramente ci sono dei bambini malati che hanno una malattia del reflusso, ma come le dicevo sono pazienti molto particolari, quindi che hanno motivi per averla, allora lì bisogna curarli, farmaci importanti, eventualmente anche chirurgia.
6: La nutrizione.
0: Nutrizione enterale, ma diciamo fondamentalmente l'uso, per esempio in uno che ha l'atresia, di inibitori di pompa, cioè questi sono farmaci importanti, però è una malattia importante, sono bambini, ma sono quanto nella realtà di tutti i giorni? Una piccolissima quota, perché per fortuna sono malattie, la meno rara è purtroppo sono i bambini con una paralisi cerebrale infantile, quelle che si chiamano grossolanamente, quindi tutta la patologia neurologica secondaria, problemi durante il parto, quelli sono dei bambini che sono particolarmente esposti al reflusso e quelli in cui bisogna pensare in prima istanza al reflusso e curarlo, perché quello fa male. Quindi bisogna, come sempre, orientarsi verso la tipologia del paziente, ma se parliamo alla popolazione generale di mamme che hanno bambini sani fino a prova contraria, ecco, deve essere veramente molto, diciamo, banalizzato nel senso migliore del termine questo problema che il bambino rigurgiti.
6: Era il professor Giuseppe Maggiore, responsabile di epatogastroenterologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ed è tutto per questa puntata di Effetti Collaterali. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Benvignus cun no chiar ascoltadors di chis moment furlan. I partin cun Friul Talmont, e lin in devan cun una chiacarada su cerniere, lenghis e paesacce di confin, dopo la poesia furlana contemporanea. Daspoi continui col momento alla conta, che assa vietat pai picciui e pai grains. Buona ascolta a tutti!

Friul Talmont. E scominciamo voi il programma col momento della nostra storia di emigrazione per presentare un talk di bieleccia letteraria e che, partendo dall'opera di Ivo Andrić, un scrittore bosniac, si dice così per Furlan di un calè della Bosnia, che sarebbe la Bosnia, al conta che dal secondo vocent i nostri svons emigravin in chieta che nazion. Di particolare interesse è la conclusione. Il TOC al finis con una definizione della nostra identità di indi frontiera, una vora centrata e significativa. Tanche indi confin, luog di tanti lenghis, che in fevelin quatri, in region, in framiece oriente e occidente, fra mare e chiera, indi valor tibiada dalla storia. In te spaginis di Ivo Andrić, la epopea dai Marangons Furlans, libars di scugnilà. Anche il romanzo Il Puin sulla Drine, al pitture i nestri svons che acerivi in fortuna in Bosnia. Ale il titolo di un articolo che Agnul Floramo ha pubblicato sulla patria del Friul e al disco sì. Non sono in tanti a sapere che un furlan alientre in te conte maravose di Ivo Andrić, Il Puin sulla Drine, sarà cor la opere di narrative più intense e importanti dal nuvcente european. Si tratta di un libro che non sparte in una dimensione temporale, che si slunge in tai secui in che region di frontiere estreme che è le Bosnie meridionali. Là che il flum Drine, a Visegrad, al divit, all'intrece, al misclice, lengis, religions, accens, humors e identitas. Una storia lunghe tant che il stesso Puint, tirat su in tal secolo XV, per voler dal gran visir Mehmed Pasha Sokolovic, un frutin bosniac rapito dai turcs che al fase una grande carriera so dai ottomans, e proiettato dall'architet Rade, un'opera maravose e grande vignuda iu in tal 1940, quanche tacche la vuere che col sangue e col dolore escre il nufcent. Una metafora, si capisce, superbe e grandiose dall'uman. 400 anni di vite, dunque, là che paesaggi, musis, voi, biografie, personaggi, a passi in parzore di che gobe di claps e di piere, contan la loro storia e contansi al lettor, un affresco di mil colors che la bravura dall'autor arrive a trasformare in profums, nostalgies, riquars e chiangs, come se la storia, che grande, non contasse più in uie, devandi che il glimuc, dut in torteat, là che il fil al ventindut di ogni vite, di che più umile esclete dal contadino o dall'ari, a che più importante e riveride dal pascià stesso. Mes par mes, secul par secul, i ainsa passi in parzore e sot dal puin sulla Drine, tant che la soaghe. La inte lavore, si in amore, si insumie di un mon che al podaresse anche iesi differente. E mure, spere, blesteme e pre, si bandone al riviel, e strenge la man in talinquintri de pas. Centenars di personaggi a passin so dai voi in magaz dal lettor, e in che sdrume, un di lor al conte l'anime de nestre tiere furlane. Luciatina è fin dal vocen, quanche la Bosnia era ormai diventata un protettorato de Austria-Ungherie, dal 1270 vot. In teostarie di Zaria, tirade su proprio donge dall'ar dal Puint non lontan de place dal pais. Andrić non spieghe che sul princolà de sere, quanche vie palborchi paronse i sotan si sparnici in vie paitrois dal mont, ogni dun sulla sua strada di chiase, in che ostarie tu puoi dischiatare a quel che al vul bevi la sorazione? Scambiando schiacaris cui si è i coparis e consumanti il sottim con tan c'è che alla dentri dal cur e glotin c'è che i permet la monede che alla in te sacchette. In tai chiantons plus curs, che i che abevin racchia e che atasi.
Si gustin il cidinor e attegnin la tace e devanda i lor voi tanche une reliquie. Il stomi brusat, il flat infrusignat, ignes disfas. E restin sentas, a bevin spietan di morì ben plan, di pardì, schiafoian la lor pene in tal butiglion. Chi tu puoi dischiata a sumbo il singer, che di 30 anni in cal, compagne cula sopive ogni fieste dal país. Ma di poc tim, di quan che il mond si è voltat dal chiaf ai pis, alle anche arrivat Frank, il furlan, cula so armoniche. Un omp magri, ros di chiavei, con un rinchin di aurte orele diestre, un marangon bulo e brav, un lavorador cence pascio misure, ed un chiesti mad di ducchi, ma anche amande musiche e dal vin. Il suo public alle quel dai operaris che avvenin dal forest, e anche dai soldati austriacs, slovens, croats, dalmatins, bohems, galiziens, tirolesi, furlans. Il spieli di un mon che in curt si sarest sfantat come il puint al sum des bombardis e dai canons. Ogni tan lo compagne un sunador di gusle, un strumento a quarde de tradizion balcaniche, un montenegrin muar di fan, cence nanche un non di riguardà, obleata a domandà la carità par sore vivi. De tradizion balcaniche, un montenegrin muar di fan, cence nanche un non di riguardà, obleata a domandà

In Al-Sarakil di facori vie il team da Yomsh, rendin mancul penose la vite des generations secul par secul. Frank il Furlan al resto è una figura straordinaria, appena pitturata ma plena di sentimenti e di passione. Propit come che l'altri personaggi che si chiate in tune altre pubblicazioni di Ivo Andrich, titolate Croniche di Travnik. Si tratta di Giovanni Mario Cologna, Culugne, un miedi che ha lavore pal consolat generale de Austrie, di pari venezian, par gno cont Furlan, sometut al domini di Vignesie, nasciut in Epirus e di mari dalmatine. Cussi si definisce in tune chiacarade che è una confession. Questa è il destin di no altri slevantins che ossin il polvar de humanitat, ossin la intersezion entre Oriente e Occidente, c'en c'è mai a partignia uno a che l'altri, e tibias di duci doi, o fevelin dutis lis lengis, ma nessun nos riconosce la nestre, ossin lis vittimis dal destin da Yomsh. Ossin indi frontiere, ossin la linee che diviti il mar de tiere, in continue trasformazion. Une confession di Perfet Furlan, nomo.

0: Training in Devant ha sentito il dottor Fabio Boltin, la Dinist, a riguardo al documentario che ha realizzato insieme a quella dottora Montico, titolato Cerniere, sul territorio, l'ambiente, l'art e la lingua, dal Pordenonese, verso il confin col Veneto, territori di Cerniera, appunto. Dulà che i paesi di transizione, fra che regione e la nostra, e anche veladis di confin, con prevalenza mo dal Furlan, mo dal Venet, oppure con insieme a tutti i idioms, come che i vincitori puntati passadis. La prima parte dal videodocumentari ha interessa la bassa Pordenonese, la seconda rappresenta il territorio a nord della Pontebana.
1: Ecco, allora, in queste puntate, dal punto di vista geografico, ad alta vin nerd con le sue particolarità, con le sue sonorità anche uniche, si può dire, e te plane e te pene montane vin di tutti vari comuni, in particolare pensi al caso del comune di Caneva, no? Che è un caso un lavoro interessante, perché

0: un emblema in qualche maniera può dare Sindip, se che lì dentro ha convivi in propri al massimo grado può dire forse gli sdos identità svenitis e furlanis, no? Perché che a son disin io faccio come qualche esempio di paraulis qualcuno di marche di derivazione venite altre di derivazione invece furlane che venendo pradis indifferentemente alle proprie nemisclicianze continue di codice mi stai che ta stesse fevele proprio che è più del livello strutturale chiaramente è più venite che furlane ma gli elementi furlans che sono avendo prats in maniera indifferente da int dal paese. E allora un casca si cita sì, disin così sono tanti paraulis chiaramente furlanis dentro i tefevele di Caneva, sono veramente tanti. In altre situazioni come si diceva sono proprio queste alternanze persin al cas di deo o det
1: in italiano dito
0: come che si dice una banda in forma venite di altra banda in forma furlane le in dal paese adopera indifferentemente le dos formis e così anche pendo o penth par di pingue par talian no? Denso anche o anche mo fos e fossal
1: calzaresi il fosso fossato
0: sentis ben che fossal è una forma chiaramente furlane la che fosse invece più venite anche che si forme sa venendo pradis indifferentemente a uno che altre senza ponersi domande sono formis considerati completamente equivalenti.
1: C'è viso chiata dal vostro viaggio, dalla vostra esplorazione, dal punto di vista ambientale, naturalistico?
0: Potete dire su questo progetto che ha curato l'assessorato all'identità culturale, è che sicuramente è stato un viaggio, un lavoro biel, dentro naturis sflandorosis. Abbiamo fatto riplesis di tante persone, specie che sono 36 persone che comparissero dal documentario, ma di tanti lux BA, lux storics, lux naturalistics. Abbiamo fatto riplesis di aghe, sedite all'Unciel, come anche di Televence, e anche che sono state riprese che non sono andate in grande soddisfazione dal Falis, proprio perché non è neanche di ogni dì, arriva a poter fare queste riprese, sarebbe anche una testimonianza che arriva a tutte le in dal nostri territori e non dome, le sbielecce naturalistiche che non vin a disposizione e che tante volte non li scalcoli in come camere teresi in 10 calcoladis, perché che magari si più usata a pensare ai robibili che sono troppo al mondo e non è chiaro che scavin sottiasi che sono anche tanti li sono di più qualche volta.
1: I veschiatate in chiamò territori di Aga, dunque, con bielecis che i vindi valorizza, dalla chiera dal Pordenones.
0: Sì, è l'ambiente di Aga, perché è tagliata continuamente tutto il bandis di Aga, è quasi una isola, per dire così, no? Perché sta proprio sulle Aghe, effettivamente. E le Aghe a fase di perdute, di pont, di gionte, di confin, ma di leam proprio tra le identità dei popoli che vivi in queste tiare.
1: Perché che una volta anche le strade sono erano sviluppate come in DDVE, i flums, gli aghis, erano vis importanti, commerciali e di trasporto, e dunque di contatto.
0: Di fatto, di sempre divisarsi dal fatto che, per esempio, a Pordenone, come che sa vin, era fino a un po' di tempo in daura, era port, no? E allora erano tanti scambi con vignesi, e di fatto il Venit che si è impostato a Pordenone e che come per dire la verità è a monte in difficoltà allora un Venit che ha risentito un lavoro proprio dal veneziano perché è il motivo che faceva che era la lingua dei scambi commerciali e dunque la classe mercantile aveva attaccato dopo Pralu e dopo si era partito in avanti questo tipo di Venit più tipicamente proprio veneziano i barchi si arrivavano dell'Ivence e vieni su dopo all'Ontocut dal Medune ma dopo passamento all'Uncel e arrivavi da Urza che come era il domo di Pordenone, no?
1: Lì all'era il Puart.
0: Sì, perché dopo se si va più in su il flume si strense più di più perché si indogna anche di là che il Nas proprio perché il Nas è Cordenone l'Unciel allora chiaramente sì non è navigabile più in là insomma ecco.
1: Si fermi in chi per voi e concluderin la chiacarada la volta a Caven. Grazie dottor Fabio.

0: dolci ordi chistian, calconta la bielecia dal nestri Friul, i fevelin di ladris. I ladris son la fonda dal nestri Iesi, dalla nostra identità. A son fatti di riquars, di immagini, di suns, di affies, di nons, di int, di lux. Come la chiesa, la cassienas, la cassia vivo di picciui e di giovins. Che resta così viva dentro di noi, come se foschi cumo, quasi un barco, vier sull'eternità. Alle chistca nos dis la poeta Pierina Galina, che è in chievue a moment furlan.
1: Il cil in chiase alle propite un omaggio alla chiase di Chamin, dove hai vivuto 35 anni.

pal barcon il cil in chiase me. Cui noi o cul soreli mi chiarinè come un muro stimit. E poi, in lontananze, e son attens come soldas al front, pituras in tuna querel d'ome sumiat. E il colà dal dì, vi odù di chiase me, mi spalanche la voe, vi vivi par simpri.

0: Louk Dalcour, alle par Pierina Chiamin, paese dalla bassa Sopcodroi, che alla in mo i cidinors di una volta, e insieme con chei al resta in sot, tal'anima.
1: E io resti a Chiamin, ai sempre dedicate a questo paese, dal Medio Friul, da ogni Codroip.

tu mi peis, tu mi clamis, tu mi tenis in brac come un arbul cula fueute che avulsu alla vie, lontan. Volares abbandonati, volares là dolà che dutta le comut apartade di man, dolà che li puartis si tocin, dolà che ducius a sentin dut, dolà che i murs a fevelin. A Ciamin invecit, il cidinora le paronda laiar dai pinsirs, degnot plene di odors e di lusignis innamoradis. Ciamin, muribont di gioventut, come un vieli cule schene drette, tu respiris li vos de citat, ma no tu ti pleis. Parchel tu mi tegni speade, e io oresti.

0: E cumò l'autun di chiamin, una pinelada di color vivs.
1: E poi in sierade, e poi appunto in autun, sempre di chiamin.

si colorin di gial di panole. E l'aier ha le vivaros di pulvins che a svualin e a siniciulin, contents di essiculi.

Adrich Furlans è una poesia che presenta in vers immagines nostranis travanades di emozions, di sentiments, di memories e nostalgies, di amor, che non si sa pui se il paesaggio le for o le dentri di no.

Quadris furlans. Sinciopè de la malinconie, in tomba rascan ingrisignit. In te cove de aghe, pinsis profumas di lagrimis, e sossedin. Col filistrin dal tim, e ricame rosis de vierte, la fueute. Dulassi poi e la man, che a volares roba, une virgule di infinit, al colà dal dì, anche un ramat sec di morar, al rive adore avai. Sinciopè de la malinconie, in tumbarascan ingrisignit. Siniciulin, si charinein ligotis, in talcidinor cal glot il timp frutin. Guselis di soreli daur, e corean, si tirin su, al respir dalaiar. L'ombrene, e zuie qui colors, accomedalis fresis dalis fueis. Tiere furlane, crote tutti mostris, cun chavei ruspios e salvadis. Tiere furlane, pontis di acciarti spacchin la schene, eppur tu notus bassis i voi.

0: Escoltin la conta di voi, dalla voce della poeta e scrittora Pierina Galina.
1: La biele frutte e l'unviar. All'era una volta un re, all'era sposate, all'era un evore content, e alveve une fie un evore biele. Però, purtroppo, all'era stat vedul, e a si è risposat con d'une femmine che aveva une fie un evore brutte. La matrigne maltrattava la fie dal re, e in tune giornate d'unvier aia ordinà di là tal bosc a chiappa su fraulis. La fantaccina era disperade, era sicura di non poter chiattà fraulis in unvier. Quand che arrivate tal bosc, ha vedut che tutta l'era glacciata, così gli scoppiade avai. Allora ha veduto arrivà l'invier in persone, all'era un omon grosso e peloso, e aia domandat, parce vai tu, biele frutte? E ie aia spiegat, e l'invier aia dato un escovute, e aia dite, scovimi so dai peis. Te lo ha fatto, e di colp, a son saltas for, doi cestings plens di fraulis. Oh, la fantaccina è dute contente a ringraziat l'unvier e ai tornade là dalla matrigne culi fraulis. La matrigne si è fatta spiega come cassiere procurade che fraulis, e qualche di dopo ai domande, partimi e i pierciui, se no tu fasis così io ti pesti. La fantaccina è tornata disperata in tal bosc e ha tornata a chiatà l'unvier, che aia dite di scovai in cemossa ti pis, e aia donati in cambio un biel sac plen di pierciui. Po alla ciarinade e alla fate in cemò plui biele. Qualche di dopo la matrigne ai dis alla fantaccina di partai ue, e la puarina è tornata tal bosc. Lì ha chiatato in chiemolo un vier che gli ha dato un eceste di ue, e dinche volte alla ciarinade e alla fate di ventance moplo i biele. La matrigne, vio din le cussi biele, ha volut manda anche Sofia tal bosc. Ai lade, e anche ie ha chiatat che l'om grand e pelos, e lui aia domandato la statulant, e ie aia dite, io, i vuoi viodi, si pos diventa anche io biele come messour. Allora l'unviera gli ha dite, scove so dei miei peis, ma ie, dute superbe, gli ha risponduto che ie era una principesse e a novares fat la serve propite a di nessun. Il risultato della sua superbie all'estate che l'unviera la fate diventa anche moppi brutte. E quand caffè velave dalla sua bocche ai vignevi in four addirittura cross e zavis.
0: Veso capir l'antifona frutings e in che no grain si vindi capila è l'umiltà, la modestia che non fa sbiei e ben acces, no la superbia che è bruta come li javis. E così vin imparat c'è mod che in furlan a si dis rospo, alle un termine femminil, java.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Manciano in provincia di Grosseto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 444 metri sul livello del mare e conta poco meno di 8.000 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e gli altri borghi del territorio. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Manciano.

0: Incontriamo il sindaco di Manciano, Mirko Morini. Siamo qui all'interno di questa splendida rocca, all'interno della sala del consiglio. Allora, ci presenti lo splendido comune di Manciano.
1: Sì, ha detto proprio splendido, perché è un comune meraviglioso che raccoglie tante bellezze. Inizierei col dire sicuramente una natura incontaminata. La ricchezza delle acque termali, credo abbiamo delle acque fantastiche, proprio anche benefiche. Lo riassumerei nel benessere, cibo, arte, storia e cultura. Manciano è un territorio vastissimo, il terzo più grande della Toscana. Si vive sicuramente molto bene perché gode di ampi spazi. Abbiamo una vista incredibile a 360 gradi, riusciamo a vedere dalla parte più alta e non solo tutte le isole, e dalla parte ancora più alta d'inverno riusciamo a vedere anche le montagne dell'Abruzzo, proprio chiamato spia della Maremma, perché riusciamo a vedere tutto, e questa è una cosa che veramente affascina e coinvolge i numerosi turisti che vengono a visitarci. Poi, una particolarità che mi sfuggiva: abbiamo il cielo più buio e più limpido d'Italia, insieme a Matera e una località della Sardegna. È veramente una cosa molto molto bella.
0: È un comune dai bellissimi borghi.
1: Sì, direi di sì, abbiamo tante tante bellezze: Montemerano, Saturnia, Marsigliana la parte sud, abbiamo le capanne, abbiamo tante cose che ci mettono in una condizione di far apprezzare sempre di più le nostre bellezze, e poi veramente la qualità della vita che credo venga riconosciuta un po' da tutti.
0: E tanta storia, perché parlando di Saturnia poi abbiamo la Porta Romana con la Via Clodia e andiamo indietro nel tempo.
1: Sì, molto nel tempo. Saturnia è un fiore all'occhiello, direi, no? Perché all'interno delle mura che sono sorte sulle vecchie mura romane, sono mura medievali. Poi Saturnia, il prestigio della ricchezza delle acque termali che danno grande impulso all'economia di tutto il nostro territorio. Stiamo lavorando anche per far crescere e migliorare sicuramente quello che sono i servizi, tant'è vero abbiamo impostato un'area di sosta in prossimità delle cascate del Gorello, anche per rendere più fruibile e più appetibile proprio il nostro territorio, offrendo comunque un qualcosa che fino a ieri l'altro non c'era. C'è da far tanto sicuramente, abbiamo tanti percorsi cicloturistici, trekking, abbiamo aperto una strada di collegamento dopo 30 anni che da Manciano con una volata si va a Capalbio in campagna, è veramente straordinaria, spero che piano piano, se tornerete, avrete il piacere e l'onore di conoscerla.
0: Come è molto suggestiva, e noi siamo entrati proprio all'interno, nel cuore, la piazza del Castello a Montemerano.
1: Montemerano è fra i borghi più belli d'Italia. Io lo dico a tutti, tutte vie viuzze, curato benissimo, e poi abbiamo Piazza del Castello che credo che sia proprio la perla proprio di Montemerano. Tra l'altro viene fatta due eventi importanti, la Festa delle Streghe che hanno avuto un successo pazzesco e la Notte Romantica. Abbiamo tante località, se devo continuare abbiamo le capanne, un piccolo borghettino dove c'è una piazza veramente incantevole, poi abbiamo Poggio Murella, il Castello Aquarium, una vecchia cisterna romana che è veramente un opera straordinaria di ingegneria. Poggio Murella c'è una sagra che a me piace tantissimo perché mi piacciono tanto le lumache, e del Lunghino che richiama moltissimi turisti. Sulla parte sud abbiamo Marsigliana. Marsigliana è proiettata più in una zona, diciamo, agricola, ma ci abbiamo il castello del principe della famiglia Corsini a Marsigliana. Ormai da moltissimi anni viene fatta una sagra molto importante che è la sagra della fragola, e ci abbiamo la frazione invece a nord dove spesso ci vado perché è rimasta veramente più genuina, San Martino sul Fiora.
0: Ma che cos'è Manciano per lei?
1: Per me mi commuovo, per me è tutto, è la mia vita, ci sono cresciuto qua. Lo amo talmente in una maniera, non lo so, quindi è difficile anche allontanarmi proprio dal mio paese, dal mio territorio, perché ho detto, ma dove vado? Sto tanto bene qua. Quando sono un po' più stanco vado in campagna, mi rilasso, e quindi ci sono tante opportunità. Poi mi dimenticavo, abbiamo Manciano e Saturnia, due importanti musei, quindi vi invito a visitarli perché sono veramente una perla, una chicca all'interno del nostro comune. E da Manciano si può raggiungere in 20 minuti il mare, mare bellissimo, quindi abbiamo molta possibilità di offrire tante opzioni. Abbiamo tantissime e bellissime strutture ricettive, invito veramente a venire in questo comune perché credo che se lo meriti, e se lo meritino anche i turisti.
0: E poi la strada del vino.
1: e poi la strada del vino, poi enogastronomia, vini, vini importanti, vini eccellenti, e quindi Manciano è bello. Venite e vi aspettiamo con molto piacere.

0: E l'incontro con Don Fabio Menghini lo facciamo all'interno della chiesa di San Leonardo, che è, diciamo, la parrocchiale all'interno proprio del centro storico del borgo capoluogo, anche se qui a Manciano abbiamo varie parrocchie.
1: Sì, nel comune di Manciano insistono diverse parrocchie, è un comune molto esteso, con molte frazioni, quindi ogni frazione più o meno ha la sua parrocchia.
0: Parliamo di San Leonardo, che è anche il patrono di Manciano.
1: Sì, San Leonardo è patrono di Manciano, il 6 novembre viene festeggiato, è una devozione che si rifà all'antico, in quanto porta dietro di sé anche la storia di una leggenda. Il Leonardo che appare a un prigioniero nel carcere di Orbetello, il quale era stato arrestato ingiustamente, e Leonardo lo libera. Questo prigioniero si avvia verso Manciano di notte e, avvicinandosi, sente le campane di San Leonardo suonare. È per questo motivo che la notte fra il 5 e il 6 novembre a mezzanotte suoniamo le campane.
0: Non tutti sanno poi che San Leonardo è il patrono proprio dei carcerati.
1: Anche, infatti, nella nostra statua qua possiamo vedere Leonardo che in mano da una parte c'è il Vangelo e dall'altro delle catene spezzate, perché lui libera dall'ingiustizia, libera dalle catene.
0: Però qui abbiamo anche la devozione per la Madonna.
1: Sì, sì, abbiamo la devozione per Maria Santissima. Abbiamo diverse statue in chiesa che ci lamentano questo, quindi sì, c'è anche l'amore verso la mamma di Gesù.
0: E qui, sempre all'interno di Manciano, abbiamo un'altra chiesa proprio dedicata alla Madonna.
1: Esatto, la Santissima Annunziata, appunto, alla quale tutta la popolazione è molto devota. È una chiesa più piccola di questa, si trova al crocevia fra due strade. Manciano era la porta di ingresso per il Ducato di Castro, e quindi questa edicola, che poi è diventata chiesa, quindi è stata, diciamo, rimaneggiata e in qualche modo ricostruita, porta la memoria di questa parentela con il vecchio Ducato di Castro, che è appunto nel Lazio.
0: Diciamo che è una delle chiese più antiche.
1: Sì, è una delle chiese più antiche e una delle chiese alle quali i mancianisti sono più affezionati, sì.
0: E tra le opere presenti in questa chiesa ne abbiamo alcune realizzate dal maestro del luogo, il maestro Pascucci.
1: Certo, Paride Pascucci è un pittore contemporaneo, e in questa chiesa abbiamo l'onore di poter ospitare due sue opere importanti. Una è il Venerdì Santo, che è collocata sopra il fonte battesimale, e l'altra, nella navata di sinistra, la Lavanda dei Piedi. La particolarità di quest'ultimo quadro è che può essere ammirato da lontano e emergono limpidi i volti delle persone che, secondo la tradizione, sono ritratti di mancianesi. Se uno lo guarda troppo vicino, tutto si confonde e non si vede più nulla. Quindi abbiamo appunto questi due bei quadri che sono di pregio veramente per la nostra chiesa.
0: Senz'altro, per quanto riguarda il territorio, una chiesa importante anche San Giorgio a Monte Merano.
1: Assolutamente sì, è una chiesa importante perché porta dentro di sé il pregio artistico di tantissimi affreschi ed è ben curata e ben custodita. È una delle chiese più belle della nostra diocesi.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza di Manciano?
1: Un messaggio di speranza. Abbiamo attraversato periodi bui, la pandemia, adesso la guerra, però confidiamo davvero che con l'aiuto di Dio e con il cammino che stiamo facendo insieme ci sia davvero uno spiraglio di luce. Collegate al mondo della parrocchia ci stanno diverse associazioni che si ispirano appunto al cammino di fede, la misericordia. Qui abbiamo le Scout Acesci, il Manciano 1, che quest'anno sta festeggiando il suo trentennale, e poi c'è tanto volontariato, tante persone si danno da fare, tanto del bene, e questa è la ricchezza più grande che abbiamo, la coesione tutti insieme nel ricercare il bene gli uni degli altri.

0: E incontriamo anche l'assessore al turismo Andrea Caccialupi. Innanzitutto io inizierei con una domanda: che cos'è Manciano per lei?
1: Beh, Manciano per me è il mio paese, è il mio paese natio. È il paese dove, dopo anni, diciamo, trascorsi un po' in giro per l'Italia, perché mio padre era un marinaio e mia madre ha sempre seguito mio padre, siamo ritornati a vivere qui nella fase adolescenziale e poi sono rimasto qui perché sono innamorato io del mio paese.
0: Con il sindaco abbiamo visto la bellezza del territorio, però Manciano è anche un comune che vive tutto l'anno con tante manifestazioni.
1: Sì, le manifestazioni, diciamo che ci sono quasi 365 giorni all'anno, perché essendo un paese prettamente turistico con il discorso del termalismo abbiamo presenze in qualsiasi periodo dell'anno e quindi, diciamo, il turista che viene qui gode di un'offerta di manifestazioni molteplici che chiaramente troviamo un po' sparse anche nelle frazioni, perché il comune è uno dei più vasti d'Italia, abbiamo 7 frazioni, ogni frazione con la sua proloco che organizza manifestazioni in continuazione.
0: Tra l'altro avete un ufficio informazioni proprio all'interno del borgo capoluogo.
1: Sì, questo qui è stato, diciamo, creato ad hoc proprio per dare una offerta e un servizio migliorativo al turista che viene.
0: Manciano va vissuta 365 giorni all'anno.
1: Sì, anche perché ogni periodo poi c'ha anche il suo piatto caratteristico, quindi qui si spazia dalla cacciagione, acqua cotta, sono questi i piatti tipici del nostro territorio.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Beh, venite a trascorrere una vacanza, anche breve che sia, nel nostro territorio, perché sicuramente apprezzerete le meraviglie che noi abbiamo durante tutto il periodo dell'anno.

0: Lanciano è terra di vini, terra di olio, e quindi incontriamo Caterina Tulino, che è la responsabile dell'accoglienza dell'azienda agricola La Magliosa, e siamo qui. Voi fate il vino al naturale e quindi siete un'eccellenza in Italia. Raccontiamo la vostra azienda.
1: Allora, Fattoria La Magliosa si estende per circa 165 ettari qui nel cuore della Maremma Toscana, siamo a pochi chilometri da Saturnia. Produciamo vino naturale e olio extravergine d'oliva biologico, sono i nostri due prodotti, oltre a fare tantissime attività enoturistiche e oleoturistiche per farci conoscere, per far avvicinare poi le persone al nostro mondo, il mondo del vino naturale qui in Maremma. L'azienda è molto grande e i valori principali della nostra attività sono innanzitutto il mantenimento della biodiversità. Come vediamo infatti dal paesaggio, non abbiamo solo vigna, abbiamo una moltitudine di alberi di qualsiasi famiglia e specie, tutta la parte dei nostri ulivi storici, che sono circa 3.800 piante. Poi abbiamo un fiume, un torrente che solca l'azienda addirittura, che è il torrente Stellata, e poi tutta una parte di seminativo, sempre all'interno della proprietà. Quindi per noi la biodiversità è il cuore fondamentale dell'azienda.

0: producete vino al naturale, sia bianco che rosso?
1: Esatto, produciamo 2 vini bianchi, che sono dei vini bianchi macerati, e 4 vini rossi. In particolare utilizziamo solo varietà storiche maremmane di questo territorio, in particolar modo il Trebbiano Toscano e il Procanico, soprattutto il Procanico è un vitigno storico di quest'area, e poi Cilegiolo, Sangiovese e il Canonao Grigio.
0: E avete un metodo particolare?
1: Esatto, abbiamo brevettato un metodo qui in azienda che è il metodo Corino. La proprietaria Antonella Manuli, insieme a quello che era il nostro agronomo enologo, il professor Lorenzo Corino, hanno deciso di brevettare un metodo che prende il nome dal professor Corino e è un po' il raccontare come noi facciamo il vino in maniera molto semplice, però per dare trasparenza ai nostri consumatori, per dire con certezza noi lo facciamo così, rispettiamo queste regole, rispettiamo questi principi cardine, proprio per garantirti un processo, perché nel mondo del vino naturale siamo ovviamente certificati biologici, però un po' riduttivo definirci solo biologici, andiamo un po' oltre, quindi ci teniamo a identificarci con un determinato processo che è appunto il metodo Corino.
0: Ci siamo fatti un giro, abbiamo visto la vigna madre e qui abbiamo una vigna particolare.
1: Questa è la nostra vigna Scovaventi, è una vigna ad impianto ad alberello, come si intravede. L'alberello è un po' atipico da queste parti, però qui ha trovato il suo habitat ideale. In particolar modo questa è una vigna di Sangiovese, solo Sangiovese, ne abbiamo circa 14 biotipi diversi e ha la particolarità appunto che ha questo tronco principale, la parte dell'uva si forma nella parte bassa della pianta e il fogliame poi viene rilegato grazie al supporto di questo piccolo palo. In più, come si intravede, utilizziamo quelle che sono le nostre erbe mediche come pacciamatura. Che cos'è la pacciamatura? È semplicemente una sorta, io la definisco come cappellino, come scudo della pianta che la protegge, la difende dai raggi solari che arrivano in maniera diretta, dalle piogge torrenziali e al tempo stesso mantiene sempre un'umidità dei suoli, che per noi è fondamentale perché non irrigando artificialmente abbiamo bisogno di umidità. Sempre, anche in estate quando qui si raggiungono anche temperature molto alte.
0: Ho visto che è un'azienda al femminile.
1: Esatto, anche se ringraziamo anche la presenza maschile perché è la parte più faticosa in vigna, però nella parte dell'accoglienza in particolar modo, oltre alla proprietaria ovviamente Antonella che è una donna e in quanto tale ci tiene molto alla figura femminile in azienda, noi ragazze dell'enoturismo siamo tutte donne, tutte ragazze giovani del territorio, altra particolarità, tutte dei paesi del comune di Manciano e tutte comunque propense a una formazione all'interno dell'azienda vitivinicola e quindi a un miglioramento sempre di più grazie ad Antonella che ci permette questo ovviamente.
0: Quindi lei ogni giorno lavora in mezzo a questa meraviglia.
1: Sono fortunata, esatto. Si può dire bene.

0: abbiamo un punto suggestivo poi, che è lo Sky Deck.
1: Esatto, lo Sky Deck fa parte delle numerose attività enoturistiche che facciamo qui alla Maliosa, oltre alle classiche degustazioni, picnic, trekking, tour, passeggiate nei bike. Organizziamo in questo bellissimo punto panoramico con vista a 360 gradi proprio su tutta la Maremma collinare e il comune di Manciano dei picnic al tramonto, quindi con il tramonto che cala dietro l'Argentario. Ovviamente un'esperienza molto romantica, dalle coppie ai piccoli gruppi, è veramente molto apprezzata soprattutto anche da un turismo estero.
0: So che anche tanti giovani frequentano la vostra azienda agricola.
1: Direi, non dico la totalità, però una buonissima percentuale, di questo ne siamo fieri. Comunque i giovani sempre di più vanno a cercare delle realtà sostenibili e che soprattutto siano artigiane, di piccole produzioni, di nicchia, che comunque abbiano dei valori che siano alla base poi della produzione vera e propria, che quindi non si possono trovare nella grande distribuzione, e vogliono vivere esperienze autentiche di questo tipo.
0: Ma so che amano anche passare una notte sotto le stelle.
1: Anche, esatto, ci siamo dimenticate, dolcezza in fondo, delle nostre Starbucks. Sono queste casette in legno, le possiamo definire delle micro cabin, dove all'interno c'è questo tatami. Si possono appunto anche qui all'interno della Starbucks, si può fare il picnic al tramonto, un'esperienza molto romantica di coppia. La cosa più bella della Starbucks è il tetto, perché il tetto si apre, quindi lascia spazio a questo cielo stellato. Il comune di Manciano è uno tra i più bui in tutta Italia, quindi questa è la nostra particolarità, e quindi i cieli sono cieli mozzafiato veramente.
0: E poi c'è l'occasione anche di visitare il territorio con i bellissimi borghi che sono qui intorno.
1: Esatto, e da qui, da questo punto panoramico, si vede il borgo di Saturnia, il borgo di Montemerano, quindi da qui si ha una visione dall'alto di quello che è tutto il comune di Manciano.
0: Ma che cos'è Manciano per lei?
1: Manciano è una mia seconda casa, se vogliamo, perché appunto per la vicinanza da casa, però qui dove lavoro e dove passo poi la maggior parte della mia giornata, quindi posso dire che mi ha accolto venendo un po' dalla zona costiera, e poi grazie alle mie colleghe sono entrata proprio quasi da locals all'interno della comunità di Manciano.
0: Oggi abbiamo presentato questa vostra eccellenza, però poi qui sono tante altre le cantine sul territorio.
1: Sì, la Maremma e in particolar modo il comune di Manciano è un territorio vitivinicolo. La viticoltura e la presenza di numerose piante di olivo, soprattutto centenarie, è la nostra forza, e dobbiamo sempre di più crederci per far sì che poi anche dagli occhi esterni questo venga percepito.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Veniteci a trovare alla Maliosa, veniteci a trovare qui in Maremma, abbiamo di tutto. Il bello del comune di Manciano è che abbiamo dalle colline alle terme, ai bellissimi borghi, si possono fare esperienze di qualsiasi tipo e soprattutto si vivono esperienze autentiche.
0: Grazie a Caterina Tulino, e quindi Manciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

Di Cipriano Giovane sappiamo che è nato pagano a Cartagine intorno al 210. Battezzato verso il 245, nel 249 è vescovo di Cartagine. Nel 250 l'imperatore Decio ordina che tutti i sudditi onorino le divinità pagane, offrendo sacrifici o anche solo bruciando un po' d'incenso, e ricevano così il libello, un attestato di patriottismo. Per chi rifiuta, carcere e tortura, o anche la morte. A Roma muore martire Papa Fabiano. A Cartagine, Cipriano si nasconde, guidando i fedeli come può dalla clandestinità.

cessata la persecuzione, nella primavera del 251, molti cristiani che hanno ceduto per paura vorrebbero tornare nella chiesa, ma quelli che non hanno ceduto si dividono tra indulgenti e rigoristi. Cipriano è più vicino ai primi e con altri vescovi d'Africa indica una via più moderata, inimicandosi i fautori dell'epurazione severa. A questo punto le sue vicende si intrecciano con quelle di Cornelio, un presbitero romano d'origine patrizia. Eletto papa 14 mesi dal martirio di Fabiano, si trova di fronte a uno scisma provocato dal dotto e dinamico prete Novaziano, che ha retto la Chiesa romana in tempo di sede vacante. Novaziano accusa di debolezza Cornelio, che è sulla linea di Cipriano, e dà vita a una comunità dissidente che durerà fino al V secolo.

Da Cartagine, Cipriano affianca Cornelio e si batte contro Novaziano, affermando l'unità della Chiesa universale. Non è solo sintonia personale con Papa Cornelio. Cipriano parte dall'unità dei cristiani, innanzitutto con i rispettivi vescovi, e poi dei vescovi con Roma, quale sede principalis, fondata su Pietro, capo degli apostoli. Ucciso in guerra, l'imperatore Decio, il suo successore Treboniano Gallo, è spinto a perseguitare i cristiani perché c'è la peste, e la voce del popolo ne accusa i cristiani, additati come untori in qualunque

Viene arrestato anche Papa Cornelio, che muore in esilio nel 253 a Centuncelle, antico nome di Civitavecchia, e viene definito martire da Cipriano, che appoggia il suo successore Lucio I contro lo scisma di Novaziano. Lucio muore però dopo un anno, nel 254. Gli succede Stefano I e durante il suo pontificato c'è uno strappo con Cartagine per il battesimo amministrato da eretici e scismatici, che è valido per Stefano e nullo per Cipriano.

Questi poi accusa Stefano di considerare ingiustamente il primato di Pietro come un diritto all'ingerenza continua nella vita delle singole chiese. Il dissidio si estende pericolosamente, ma nell'agosto 257 Papa Stefano muore e intanto l'imperatore Valeriano ordina un'altra persecuzione. Cipriano viene mandato in esilio, dove apprende che il nuovo Papa Sisto II è morto martire a Roma col diacono Lorenzo.

Liberato, può far ritorno a Cartagine, ma nel settembre 258 lo arrestano di nuovo e il giorno 14 muore decapitato. In questo stesso giorno Cornelio e Cipriano sono ricordati per sempre insieme dalla

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria,
3: rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, voi che state qui nel santuario della Beata Vergine Maria, Madre della Santa Speranza, e voi tutti che siete collegati con noi, vi invitiamo a partecipare con fede a questa celebrazione eucaristica. Ricordiamo due santi che vengono festeggiati insieme, erano amici, i santi Cornelio e Cipriano. Cornelio, che fu papa anche a Roma, si dedicò alla fede, alla conservazione della fede cristiana, e combatté le eresie. Per questo si inimicò anche l'imperatore di Roma e fu mandato in esilio, dove morì a Civitavecchia. Il suo corpo poi fu portato di nuovo a Roma nelle catacombe di San Callisto. Invece Cipriano, ecco, fu vescovo a Cartagine, nell'Africa, ma egli si convertì, non era cristiano dalla nascita, si convertì e poi divenne anche vescovo di Cartagine, dove combatté la fede, per la fede si diede da fare, e fu amico anche, come abbiamo detto, di Cornelio, una bella lettera in cui lui apprezza il ministero di Papa Cornelio e la sua fede, il suo impegno per la difesa della fede. Questi due santi martiri la Chiesa ce li propone oggi come modello. La fede è dono di Dio, dobbiamo cercare sempre di difenderla e di conservarla, perché tanti nemici oggi si oppongono alla fede, ci creano difficoltà alla nostra fede, al nostro modo di credere. Affidiamoci alla protezione di questi santi Cornelio e Cipriano e celebriamo con fede anche questa Santa Eucaristia. Per poter celebrare con più efficacia questi santi misteri, chiediamo al Signore il perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. e se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevole è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutta è la carità. Parole di Dio.
2: Beato il popolo scelto dal Signore. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Beato il popolo scelto dal Signore, perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

Le tue parole, Signore, sono spirito e sono vita. Tu hai parole di vita eterna.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
1: Ecco, nella prima lettura di oggi, cari fratelli e sorelle, viene messa in evidenza l'importanza delle virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Sono virtù infuse. Non abbiamo fatto nessuno sforzo per possedere queste virtù, sono dono di Dio. Però viene messa in evidenza soprattutto l'importanza della carità. La fede e la speranza ci servono nel cammino della vita, ci accompagnano nel cammino della vita e sono importanti, sia la fede che la speranza. Però nella vita eterna l'unica virtù che rimane è la carità e l'amore, per cui conviene, ci dice la Sacra Scrittura, esercitarci di più nella virtù della carità, dell'amore. Fare le cose per amore significa interessarsi delle persone attorno a noi, vedere le loro necessità, ciò di cui hanno più bisogno, e venire loro incontro con il nostro amore. Quelle cose ovviamente che sono alla nostra portata, nelle nostre possibilità. L'esercizio della carità quindi è molto importante. Chiediamo al Signore proprio questo, in questa celebrazione della Sacra Scrittura, della Santa Messa. Noi vogliamo chiedere al Signore di apprezzare queste virtù che il Signore ci ha donato con il battesimo, con la vita, la fede, la speranza e la carità, e soprattutto chiediamo di essere pronti ad esercitare soprattutto la virtù della carità, che è quella che ci accompagnerà nella vita eterna. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano. Ottengano anche a noi la costanza nelle prove della vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza, che sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questi doni della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Cornelio, San Cipriano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che torna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo la partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del tuo spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Adesso insieme recitiamo la supplica alla Madonna della Santa Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, l'invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre e senza fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: L'Unione Europea guarda al futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno. E il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa, come non accadeva da anni, e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera ad Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
3: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, avvertito la Presidente della Commissione,

0: un account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nicopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
2: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato alle dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nicopol nella regione di Dniprovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
3: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
4: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione, che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono: l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, e allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa, con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, come ammette la stessa Premier Meloni. Infatti a sorpresa viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre, poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex

0: di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
1: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno sino alla pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: E torniamo in Medio Oriente, a Gaza. Crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio. 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margarita.
2: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi. Il bilancio è provvisorio, si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
3: Per il collegio giudicante Thaçi la conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi, l'ex presidente, i cui legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile, condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, a Pristina centinaia di sostenitori. I genitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza sul maxi schermo mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicata dal Concilio Vaticano II e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
4: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
5: E si rischia di abituarsi a delegare ad algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
4: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra gli offesi alla dignità umana, omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
5: sono certamente vergognose.
4: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
5: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: L'incontro con lo straniero è innegabilmente uno scontro di paure, tra cui la prima e più radicale è quella di perdere la nostra identità, la nostra individualità. Ripensarci in rapporto a un altro è ciò che ci mette in crisi. Misurarci con ciò che non conosciamo e non siamo capaci di prevedere e controllare ci rende insicuri e sospettosi. Ma lo stesso straniero, nella sua diversità, ha paura. Chi emigra, infatti, è solo ed è sradicato da ciò che ha sempre conosciuto. Così pure chi accoglie è catapultato improvvisamente in un'esperienza fino a quel momento sconosciuta, privo di quelle competenze esistenziali necessarie davanti all'altro. Non serve a niente e a nessuno proclamare un'uguaglianza universale che non tenga conto delle differenze. Non può esistere una fraternità fondata sull'omologazione, bensì può esisterne una costruita sull'armonizzazione delle diversità, sulla convivialità delle differenze, per dirla con un'espressione coniata da quel profeta del nostro tempo che è Don Tonino Bello. La paura non può essere ignorata o rimossa, aggirata come fosse un ostacolo, ma riconosciuta e chiamata per nome. Per giungere a un vero incontro è indispensabile mettersi in cammino, piuttosto che rimanere arroccati nella posizione di chi, essendo in casa propria, si sente in diritto di difenderla ad ogni costo dallo straniero invasore. Come pure non si può sacralizzare la diversità dell'altro al punto di cedere la propria identità. E mentre è certamente più facile assolutizzare la propria identità e il proprio punto di vista per contrapporsi all'altro, la vera sfida è cercare un equilibrio tra gli opposti, tessere reti di comunicazione e confronto a partire da ciò che ci unisce, per poi integrare ciò che ci differenzia e, perciò, ci rende unici. L'unico modo per declinare la nostra identità è al plurale. L'io, da solo, non può dire se stesso. C'è sempre bisogno di un tu. Accogliere l'altro senza la pretesa di assimilarlo a noi, di ridurlo a una mera fotocopia, ci permette di passare dall'io al noi, dove passare, nel linguaggio biblico, è fare esodo, migrare, come Abramo da Ur dei Caldei, verso la terra della promessa. Vattene dalla tua terra, leggiamo nella Genesi. In ebraico lech lecha, che letteralmente significa va verso te stesso, dice il Signore ad Abramo. Abramo è chiamato a ritrovare se stesso lasciandosi sradicare da Dio, dalla sua terra, dalle sue certezze, dalle sue radici. Il suo cammino storico non è che il segno di un pellegrinaggio interiore profondamente necessario. Per ritrovare noi stessi dobbiamo uscire dal nostro io e andare incontro all'altro, allo straniero. Solo chi non ha paura di sperimentare la precarietà del sentirsi straniero nella terra dell'altro potrà scoprire che il primo straniero con cui riconciliarsi è proprio lui stesso. Occorre fare i conti con quella sproporzione di mistero che siamo, che ci portiamo dentro, per imparare ad accostarci al mistero dell'altro, scalzi e disarmati come Mosè davanti al roveto. Il totalmente altro che si rivela al fuggiasco Mosè nel fuoco d'un roveto che arde e non si consuma è lo stesso Dio che ascolta il grido del suo popolo schiavo degli egiziani e scende a liberarlo. Un Dio che si fa straniero con il suo popolo, che si fa carico del grido e della sofferenza della sua gente per sollevarla e affrancarla dai suoi oppressori, che ha la forza dirompente del fuoco ma fa suoi le spine e il dolore lacerante di chi è privato dei propri diritti e della propria dignità. La paura dello straniero è dunque primariamente paura dello straniero che ci abita, di ciò che di noi non conosciamo e con cui non vorremmo fare i conti. È una sorta di meccanismo di autodifesa per affermare la nostra identità e garantirci il nostro spazio nel mondo. Percepiamo lo straniero come una minaccia, perché in realtà non siamo abituati a dire noi stessi in relazione a qualcuno, ma piuttosto in contrasto, in opposizione. Lo straniero, con la sua diversità, ci aiuta ad essere noi stessi, perché mette in crisi le nostre sicurezze, ciò che ritenevamo definitivamente acquisito. Pensiamo al bambino. Esce dall'utero e si trova a dover fare i conti con una realtà che fino a quel momento non pensava nemmeno esistesse. Quell'esperienza di distacco dal grembo materno per venire alla luce è certamente traumatica per il neonato, ma indispensabile. Nella Bibbia il termine che traduciamo con straniero ha in ebraico il suo corrispettivo in tre termini. Il primo è zar, che indica ciò che è lontano, diverso, normalmente in riferimento a chi non appartiene al popolo di Israele, quindi più nello specifico designa i suoi nemici. Il secondo è nekar, che indica straniero di passaggio, per motivi per lo più commerciali, che pur non condividendo la fede nel Dio di Israele ha diritto all'ospitalità. Il terzo è ger, colui che dimora come forestiero, l'immigrato, l'esule, colui che ha dovuto lasciare la propria terra o gli è stato strappato a causa di guerre o di carestie. In riferimento a questa ultima categoria, nel libro dell'Esodo leggiamo: non molesterai il ger forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati gerim in terra d'Egitto. Lo straniero è perciò memoriale di come il Signore ha ascoltato il grido di Israele, straniero e schiavo in Egitto, e lo ha liberato. Ricordati che sei stato straniero e schiavo tu stesso. Ricordati di tutto il cammino che il Signore ha percorso con te per condurti nella terra della libertà. Ricordati è un monito, un avvertimento a non lasciare cadere dal cuore la consapevolezza che anche noi siamo stati stranieri e oppressi, e non possiamo, non dobbiamo passare dalla parte di chi opprime. E quando lasciamo cadere dal cuore questa parola, questo verbo pronunciato dalla bocca di Dio e riportato dalla scrittura, che le cose si complicano. Spesso infatti le paure che ci abitano affondano le loro radici in una mancata memoria di ciò che è stato, in una dimenticanza selettiva, attraverso cui la mente e il cuore cercano di autodifendersi da tutto ciò che è dolore e disagio. Riempiamo la nostra vita di cose, cerchiamo puntelli cui aggrapparci, spinti da un indiscriminato bisogno di possedere per sentirci sicuri, arrivando persino a oggettificare l'altro e a farlo diventare bottino di conquista. Le relazioni così irrimediabilmente falsate non rispondono più alla logica del confronto che arricchisce, ma sono unicamente strumentali alla necessità di chi le instaura. Così chi è straniero, diverso, chi la pensa in un altro modo rispetto a noi, va convinto, omologato a tutti i costi, oppure diventa un nemico da affrontare, un antagonista, un problema da eliminare.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: questa domenica siamo messi davanti al dramma che vive il Signore Gesù dopo un primo periodo vissuto in Galilea, con tante guarigioni, con momenti di confronto e di dialogo, mentre proponeva il regno di Dio che si avvicinava. Ora Gesù, per tre volte nel breve Vangelo di Marco, preannunzia la sua passione e morte. Oggi lo fa usando la parola consegnare. Gesù ormai si sente come uno schiavo, venduto dagli uomini, come un oggetto passato di mano in mano fino a coloro che gli toglieranno la vita. Portiamo un momento l'attenzione sulla prima lettura, che parla del giusto fatto oggetto di malizia da parte di coloro che vengono chiamati empi, cioè persone senza Dio, che non sanno rispettare la dignità degli altri proprio perché non li accolgono come figli di Dio. Agli empi dà fastidio il buon comportamento delle persone oneste e fedeli con Dio, e tramano addirittura di togliere la vita. Sembra qui descritta la sorte del Signore Gesù: vivere da giusto, da figlio di Dio, in mezzo a persone ingiuste, cariche di malizia. Mettiamolo alla prova, dicono gli empi, addirittura facciamogli violenza, tormentiamolo, per vedere fino a che punto arriva la sua capacità di sopportazione. Sembra una trama preparata proprio per far crollare chi testimonia l'amore di Dio fra noi. Applicando oggi alla nostra vita questa parola, ci vien da dire quanto è difficile mantenerci fedeli. Molte volte al cristiano è chiesto un vero martirio spirituale, sull'esempio di Maria, da vivere ogni giorno pur di non tradire la sua vocazione. Per restare fedeli al Signore si incontrano spesso ostacoli, difficoltà, attacchi ingiusti e meschini. E l'apostolo Giacomo invitava a liberarci da ogni spirito di contesa, di gelosia, perché tutto questo crea disordine nelle nostre comunità, e chiedeva di vivere e di cercare una sapienza pura, pacifica, mite, e poi con altri aggettivi, fino a 7, quasi a descrivere l'abbondanza di una persona che si lascia guidare dallo Spirito Santo, che diventa nella comunità costruttore di pace e di accoglienza reciproca. Gesù è il giusto, l'innocente, chiamato a vivere tra persone giuste. E lui si prepara ormai a quello che sarà lo scontro duro e determinante nella città di Gerusalemme, quando appunto verrà trattato come un oggetto. Proviamo a pensare che cosa può provare Gesù, lui che dalle mani tenerissime del Padre veniva affidato alle mani degli uomini come il dono supremo. Ascolteranno almeno mio figlio. Lui scopre che queste mani sono mani sanguinarie, toglieranno la vita al giusto. Ecco il dramma che vive il Signore Gesù in mezzo a degli amici che sono lontani da lui un abisso. non capiscono questi discorsi, ma manca loro l'umiltà di interrogarlo. Oh fratelli e sorelle, quanto è importante nei dubbi della nostra fede, nei momenti di smarrimento, alzare la mano come fa un bambino a scuola che vuole capire meglio, domandare spiegazioni, chiedere al Signore nella nostra preghiera: che cosa mi vuoi dire attraverso questa prova, attraverso questa malattia, attraverso questo tradimento? Chiedere ai ministri del Signore che possano illuminarci la strada. Questo silenzio che contrappongono alla rivelazione del cuore di Gesù i suoi amici è un silenzio che dice l'indifferenza. Non sanno capire il dolore e la prova del loro amico Gesù, e lo dimostrano. Lungo la strada tra loro nasce una discussione fondata solo sull'ambizione, sulla ricerca dei primi posti, chi potrebbe essere più importante tra loro. Davvero dimostrano di essere ancora schiavi dello spirito del mondo. Gesù allora, con infinita pazienza, li raccoglie nella casa di Cafarnao, che probabilmente è la casa di Pietro, dove con calma spiega, approfondisce il suo messaggio, ascolta ogni loro dubbio. Ecco che Gesù, sedutosi, proprio nell'atteggiamento del Maestro, dà loro una parola precisa, inequivocabile: chi vuole essere il primo sia l'ultimo, il servitore di tutti. Chi è l'ultimo? L'ultimo è colui che si spende soltanto per amore. L'ultimo è colui che non va in cerca di mettere il proprio io davanti come punto di riferimento, ma è colui che sa di contare solo per colui al quale ha dato la sua vita, di cui si mette al servizio. L'ultimo fra noi è colui che vive l'umiltà della Vergine Maria, colei che si fa piccola e si dichiara totalmente disponibile a fare, a servire la volontà di Dio. È una parola dura, ma ogni discepolo deve misurarsi con questa parola, perché qui davvero è possibile capire se entriamo nel regno di Dio, nella sua mentalità, oppure se vogliamo costruirci secondo lo spirito del mondo. Il primo sarà l'ultimo, il servitore. La parola greca dice il diacono, colui che serve, colui che compie i lavori più sgraditi, colui che va incontro alle necessità degli altri. E perché possano comprendere questa parola, ecco che Gesù raccoglie un bambino di passaggio e invita tutti ad accogliere i bambini nel suo nome, per accogliere Lui, il Signore che viene a noi. Accogliere un bambino vuol dire accogliere uno da servire totalmente, entrando nei suoi bisogni, cercando di capire quanto ha bisogno di essere amato, servito, aiutato. Il bambino non ti può dare il contraccambio, ha solo fiducia di te, e ha bisogno che tu lo accompagni e lo sostenga nel cammino della vita. Ecco come siamo chiamati ad accogliere la parola del Signore, questo Cristo che va verso il Calvario, con la stessa disponibilità con cui accogliamo un bambino. Dio si fa bambino, ha bisogno che noi lo accompagniamo e lo seguiamo, ha bisogno che non mettiamo ostacoli, soprattutto che non lo inganniamo, ma il nostro gesto di accoglienza e di servizio sia totale per lui. Nel nome di Gesù, noi continuiamo ad accoglierci gli uni gli altri all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità, dei nostri gruppi, ognuno diverso dall'altro, ma con questa disponibilità a stare sempre all'ultimo posto, nell'atteggiamento premuroso, delicato e attento del servo. Allora cominceremo a diventare discepoli del Maestro e non saremo più schiavi dello spirito del mondo, spirito di ambizione, spirito di concorrenza, spirito di divisione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca, al capo secondo. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Questo è il Vangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, celebriamo oggi con la Chiesa la memoria di Maria Addolorata. È una tradizione antica che ha voluto celebrare proprio dopo la festa dell'esaltazione della croce il dolore di Maria, sua madre, sotto la croce. A ricordare che la croce per i cristiani non è un simbolo vuoto, ma è sempre carico di una memoria sofferta e dolorosa, come quello di una madre che vede morire suo figlio in croce. E il dolore di Maria è vicino a quello di tante madri che ancora oggi vedono morire i loro figli sui campi di battaglia o nei viaggi della speranza di tanti migranti che muoiono nel deserto o nel mare Mediterraneo. Dice il libro delle Lamentazioni: voi tutti che passate per la via, considerate se c'è un dolore simile al mio dolore che ora mi tormenta. E sì, bisogna passare per la via per accorgersi di quanto dolore c'è ancora oggi nel mondo. E questa immagine di Maria addolorata si ritrova in realtà anche all'inizio del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, nella profezia dell'anziano Simeone, proprio il giorno in cui Maria e Giuseppe pronunciano il Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. La profezia dell'anziano Simeone, proprio il giorno in cui Maria e Giuseppe

di accogliere assieme a noi anche un gruppo di pastori della diocesi di Viborg e della chiesa luterana di Danimarca, che salutiamo con affetto. La forza della preghiera ci aiuta, come Simeone, a guardare oltre il presente e a riconoscere in quel bambino una luce che viene a illuminare le genti, perché la preghiera ci permette di vedere con il cuore e ci aiuta a illuminare anche gli angoli più bui e nascosti di questo mondo. Chi avrebbe potuto riconoscere in quella povera famiglia di Israele colui che era venuto a salvare l'umanità? La preghiera allena lo sguardo, ci permette di vedere anche nei tempi più difficili una luce di speranza. E allora gli occhi di Simeone guardano lontano, perché sono illuminati dalla parola di Dio. Non si fermano al presente e alla sua vita, ma vedono anche quello che non è ancora visibile, e lo confida a Maria, la madre del bambino. Quel bambino sarà un segno di contraddizione, un segno che si può accogliere o rifiutare, allo stesso tempo di gioia profonda, ma anche di sofferenza. Ed è in fondo ciò che i discepoli di quel bambino devono essere ancora oggi in questo mondo: segni di contraddizione, testimoni di quella luce che viene a contestare l'oscurità di questo mondo, segni di contraddizione, testimoni di quella luce che contesta il male, il nostro egoismo, la malvagità, l'ingiustizia. E questa contraddizione diventa allora un annuncio della croce, di una vita donata per amore, e in quel rifiuto del mondo, nella sofferenza della madre, Maria, c'è il segno di una ferita che svela il segreto dei cuori. È la contraddizione che si riflette nella vita di tanti martiri, testimoni del Vangelo, e oggi in particolare vogliamo ricordare il beato Pino Puglisi, sacerdote e martire a Palermo, ucciso dalla mafia perché con il suo servizio nel quartiere di Brancaccio sottraeva i bambini e i giovani alla strada e alla scuola della violenza. La sua testimonianza parla ancora oggi, come parla sempre la testimonianza dei martiri, della forza debole del Vangelo. È una forza che, come il cuore di Maria, si fa trafiggere, cioè si lascia toccare dal dolore e non rimane indifferente, e proprio per questo sceglie di provare a cambiare il mondo. E non è forse vero, allora, che è proprio nella difficoltà, nel dolore, nella vicinanza alla croce di tanti uomini e donne che si rivela la nostra vera umanità? E nella vita di quel bambino, allora presentato a Dio, si rivela già tutta la forza di una vita che si dona e che contesta il senso di una vita ritenuta e vissuta solo per sé. E questo allora è veramente un Vangelo, una buona notizia, una profezia per il nostro tempo. Il Vangelo apre il cuore, dona forza in chi lo accoglie, anche se è debole. Ad ogni generazione, nelle diverse stagioni della nostra vita, è donato questo Vangelo, e allora ci aiuti a essere con Gesù un segno di contraddizione per questo nostro mondo e portare con Maria il dolore vero di tanti uomini e donne che aspettano consolazione e salvezza per la loro vita.

O Maria, Madre di Dio, prega il Figlio per noi, quando la croce dell'umanità diventa una spada anche nei nostri cuori. Fa che con te possiamo dare al mondo questo Dio escluso, che tu hai saputo accogliere, perché egli rinnovi tutto con il suo amore. Santa Maria, Madre di Dio, dona ad ognuno questa maternità dell'anima che permette all'amore di risplendere, ora e sempre. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore ci dia la pace. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi. Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone, per la quale è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire. Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Per questo l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento, che in Cristo ha avuto la sua piena rivelazione e la sua compiuta attuazione. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara e perciò non bisogna stancarsi di ribadire con i padri del Vaticano II che la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno di una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana. A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza. Anzitutto, il rispetto della persona umana. Dice Gaudium et Spes: tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza: il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Dice il documento: ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della razza, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Infine, i padri conciliari esortano a superare la mentalità individualistica e ad assumere un atteggiamento di responsabilità e partecipazione. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
2: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi. Sono Massimo Roberto dello Space Telescope Science Institute e siamo qui per l'incontro di questa sera. Il titolo è Wonderbound, destinati allo stupore. Come credo saprete, questo è anche il titolo della mostra scientifica di quest'anno al Meeting, che è una mostra centrata sulle immagini raccolte dai grandi telescopi spaziali, da Hubble e soprattutto dal James Webb Space Telescope. È uno strumento, quest'ultimo, che ci sta facendo vedere l'universo con una profondità e una ricchezza che fino a poco fa, fino a prima del lancio, ritenevamo praticamente inimmaginabili. Non avevamo abbastanza fantasia per immaginare quello che vediamo. Stiamo vedendo nascere delle stelle, i sistemi planetari nel loro ambiente nativo. Osserviamo galassie fino agli estremi confini dell'universo, che vuol dire gli estremi confini del tempo. Prima è la luce che ha impiegato miliardi di anni per raggiungerci. Come è già accaduto per Hubble, queste immagini non soltanto destano l'interesse straordinario della comunità scientifica, degli astronomi, ma anche del grande pubblico. Hanno fatto il giro del mondo. Papa Leone ha riecheggiato questi temi, ha compreso perfettamente questo e lo ha detto lo scorso anno alla scuola estiva di astronomia Castel Gandolfo. Cito letteralmente: immagini che ci riempiono di meraviglia e di fatto di una gioia misteriosa mentre contempliamo la loro sublime bellezza. Questa sera vogliamo parlare di questo e vogliamo essere aiutati proprio da alcuni personaggi che sono protagonisti centrali di questa avventura della conoscenza. Chris Celenza, io lo definirei in Italia un super presidente perché è il dean della scuola di arti e scienze della Johns Hopkins University, umanistiche, scientifiche, tutto cade sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano. Vedrete che parla un italiano fluente ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto, quindi, della meraviglia, dello stupore, diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto, ce n'è uno pubblicato in Italia dalla collana del Corriere della Sera, che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano. È noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti, lingua italiana, l'inizio dell'italiano. In realtà esiste un'affascinante, profondissima, interessante produzione ancora in latino e che è stata studiata, analizzata da Chris, e questo è il libro che trovate tradotto anche in italiano per chi. Richard Sousa, gesuita e astrofisico, è il direttore della Specola Vaticana. È un osservatorio astronomico con una storia unica, sorprendente, come potrete immaginare. È il punto dove lo studio del scientifico dell'universo professionale convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi Massimo Stiavelli, vi confesso subito, lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina di anni, Massimo Stiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più grandi, alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo, e quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. Da qui fondamentalmente comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. Credo che la curiosità di tutti sia: cos'è la Specola Vaticana? Qual è, e come si fa a diventare direttore della Specola Vaticana da gesuita? Raccontaci di te.
3: Va bene. La Specola Vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano. Fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La specola che abbiamo oggi è stato rifondato nel 1891 proprio da Papa Leone XIII, ma fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova specola sarebbe di mostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento. In particolarmente, lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il map del sky, il carta del cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo, numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità. E hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wunderbaum, nella mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese. Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della Specola Vaticana. Oggi la Specola Vaticana è gestita dall'Ordine dei Gesuiti e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù, e poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quello di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo una piccola osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce, e quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri. Non si può paragonare con James Webb, ma esso è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. Per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore, diciamo. Quindi facile molto.
2: Benissimo, grazie, grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Scuola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
4: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai miei genitori, che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma un evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo, le immagini non erano così belle come quella centrale, vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo, e mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi, e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma a perseguire virtù e conoscenza. E per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti. E quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. E la conoscenza però era la cosa nuova, e questa frase mi ispirò tantissimo, perché mi disse: ah, allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico. Però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea. E lo Space Telescope era stato appena riparato da poco, nel 1995, e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su Hubble, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per Hubble. Però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble, e era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio, e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio. Ma nel 95 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope, e da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte con posizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni. E sono diventato membro del Science Working Group, e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo, e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me, però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California. E poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
2: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
5: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, cioè io insomma, cioè ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui cioè ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di questi, c'è un momento che è successo in Europa che era molto importante, e quella era una riforma nell'Ottocento, 1810, da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista, eccetera, eccetera, tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medioevale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale, dunque un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit, un Lernfreiheit, cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, non che la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque quell'idea, quella grande idea è importante. C'erano due università fondate su quell'idea, una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo Ottocento, e poi le altre grandi università di cui si sentono, Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca è stato sempre molto molto importante. Direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerca, che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. Anche qui, no, abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico. E anche questo è molto importante secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose secondo me sono molte, ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Vi concluderei qui per questa risposta, però come detto ci sarebbe molto altro da dire. Sì.
6: Perfetto, grazie, grazie.
2: Proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora? Che posto trova nel nostro lavoro quotidiano, secondo te, in un grande centro di ricerca? È importante, un motore o è una cosa a lato?
7: Purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010 mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. C'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle, avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi ovviamente cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal Sistema Solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal Sistema Solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultra stabili e procedure ultra sofisticate, e si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, e immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
2: Possiamo dire un'aspettativa di stupore,
7: sì.
2: Un presentimento di qualcosa di grande.
7: Sì.
2: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
3: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con John Hopkins University. È stata l'idea dell'ex direttore della Specola, fratel Guy Consolmagno, e la signora Anna Marespugiat, che è qui del John Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle, e la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio in giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva, e tu hai citato anche alcune delle sue parole, e lui, parlando con gli studenti della meraviglia e del stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato del stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi, dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti. Non era solo per gli scienziati, questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra, tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati, e abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della Specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani, e lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, e quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato, e ha visto la mostra, è rimasto molto colpito dall'immagine, e chiedeva le domande molto pregresse. Tu sai che lui è matematico, e chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere, ma era molto curioso, perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva: ma quanto è nato questo tipo di stelle, perché polvere, perché inforrosso? Chiedeva a tutti, era molto curioso, è bello vedere questo. E poi anche quando lui ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine ne derivano e dovrebbero rimanere luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo, di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
6: Grazie. Chris, titolo di questo meeting: Dante e le stelle. Tu sei uno studioso del Rinascimento. Cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo? Che cos'è per noi la meraviglia?
5: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano, ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari, cioè, sarebbero interessanti da sentire. Per esempio abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? C'è questa idea di epistemologia, e lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore Socrate, e Socrate sta parlando con un'altra persona. Socrate, come sempre, sta facendo un po' il rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui, cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè, uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici, e Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio famazen, il verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi, così. Dunque c'è, cioè, il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice: gli uomini oggi, come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè era l'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice: tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un altro enfasi, un'enfasi che ci porta al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un altro enfasi,

Questa infatti è la vera visione di Dio. Non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. No, l'idea che in contemplando, cioè quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino. C'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose e anche il suo libro più importante, Le Confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera a Dio esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta esprimo, cioè talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio? Cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono non sumus Deus tuus, non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè e va al cielo e dice interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle, anche loro dicevano in risposta neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche nelle confessioni, lui dice dicite mihi de Deo meo quod vos non estis, dicite mihi di illo aliquid, cioè dimmi del mio Dio, sta parlando sempre al mondo naturale, lo so che non siete Dio quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid, almeno ditemi qualcosa di lui, di Dio, cioè sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono gli elementi naturali? Exclamaverunt voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi, no? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti, molti anni dopo, c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo, e lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, a un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. È una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. Lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente. Lui stava salendo questo monte con il suo frate Gerardo, che era monaco. E dunque è molto interessante quello che dice. Racconta la salita e dice di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce al cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? Prese un piccolo volume, tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui. E poi cita un brano dalla stessa parte del libro che ho citato.

0: e dice, cioè lui Petrarca dice, Dio che era presente mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo trovai scritto questo, e il brano che ha scritto è un brano che Agostino sommario di tutto quello che ha detto è che gli uomini guardano sempre alle montagne ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora,
1: grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
2: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? E se siamo soli nell'universo? Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le idee, le nostre idee sul cosmo è cambiato con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande. L'inizio dell'universo, la fine, e se siamo soli. Il cielo ci porta a questa domanda eterna. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano così un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Specla ho la fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, che è Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa, si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo dicono wow, non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi voglio andare un pochino oltre a questo. Non solo è essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla cerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così: davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice.
3: Idiota.
2: Idiota. E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui, oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
3: Grazie.
1: Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato, che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow.
4: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io, qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa, e qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi e altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze. E quasi subito, una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle è quando scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. per me cioè sono d'accordo e impressed da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi in un certo senso mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, che generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo. Non è sempre vero, ma lo può essere vero. E l'altra componente con cui vorrei finire non è tanto legata alle immagini, ma quanto legata al James Webb, e si riallaccia un po' a quello che Richard diceva, cioè James Webb è stato realizzato da 10.000 persone che sicuramente avevano un range di idee su tutto che differivano, ma erano tutti motivati a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così, però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo. E qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché, e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo e generano stupore in tutto il mondo e generano, secondo me, un messaggio positivo e unificante. In un certo senso è un po' il ruolo dell'ambasciatore planetario. Il fatto che esista qualcosa di bello che può essere condiviso. E quando sono state rilasciate le prime immagini al pubblico, esistono dei metodi standard che vengono usati per valutare l'impatto, e non vorrei dire, come diciamo noi toscani, delle bischerate, però mi pare che la somma totale dell'impatto fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi, che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una ma più di una, e questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile. E è un'altra cosa che secondo me è molto valida e positiva.
1: È un altro wow anche questo. Grazie. Ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca, che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire: questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Cristo.
0: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo negli anni 90 stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana e Forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era nella biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsini, cioè la versione originale, e mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po', ecco, sì.
1: Una scoperta.
0: Certo. Sì, sì.
1: Grazie. Richard.
2: Sì, per me forse nel 2018, quando stavo facendo un postdottorato a University di Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato in modo che si esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia metà della grandezza della Via Lattea, e questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa: finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow. Io non potevo parlare per una settimana dopo questo.
1: È anche una grande scoperta questa. Bellissima.
3: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Continuiamo la riflessione sulla comunità. Gesù, come avevo accennato, ha dato molta importanza alla costituzione di un gruppo attorno a lui, non semplicemente come suoi. Certo, il Vangelo sottolinea questo dato, poi c'è il momento della missione in cui li invia, e Luca poi c'è anche la missione dei 72, dei 70, come ho accennato. Ma già come primo momento, quando li sceglie, proprio il Vangelo dice che li costituì come 12. Poi, dopo una notte passata in preghiera, chiamò e scelse i 12, e poi li inviò per una... Ma perché Gesù ha costituito una comunità, un gruppo attorno a lui? C'era la comunità dei 12 e poi la comunità più ampia dei discepoli. Non è semplicemente perché non riusciva ad andare in tutti i luoghi. Certo, li mandò poi a preparare il suo passaggio. Era perché era necessario verificare la possibilità di realizzare una forma nuova di fraternità, una forma nuova di comunione, cioè che il cambiamento poteva essere il cambiamento che gli chiedeva, la conversione che gli sollecitava, era realizzabile, cioè non era un ideale utopico, vivere il rapporto con Dio in un modo nuovo, giungere ad amare anche i nemici, sviluppare cioè una qualità nuova d'amore, una forma nuova di umanità. Non era irrealizzabile, era possibile viverlo, era proprio la realizzazione cioè di quello che accennavo questa mattina, cioè che l'azione di Dio poteva esprimersi in un modo più ricco e profondo attraverso l'intreccio di relazioni stabilite nel suo nome, cioè vissute, come possiamo dire, secondo le dinamiche teologali che abbiamo visto già la triade, no? La triade teologale, la fede, la speranza, che era possibile stabilire una comunità che vivesse in questo orizzonte. Abbiamo visto qual è il significato della triade teologale, cioè era il vivere il rapporto con Dio immersi nel tempo, quindi accogliendo la parola che viene dal passato, nella fede, in questo caso Gesù era il testimone, attendere un futuro del regno, venga il tuo regno, era uno degli annunci fondamentali, l'ha inserito nella preghiera, rendendolo possibile col proprio rapporto, col proprio modo di accogliere l'azione di Dio insieme. E tutto questo vissuto nell'istante, nel presente, nel quale il flusso si realizza e lo scambio di vita si attua nel suo nome. Questo in fondo era la verifica della possibilità della vita che Gesù voleva diffondere, della modalità nuova di esistenza umana che voleva sollecitare. Per cui la comunità dei 12, come quella comunità dei 72 di cui parla Luca, gli altri non hanno questa presenza, Luca ce l'ha, ma è probabilmente è un dato simbolico che utilizza, ma che ha un particolare significato quando nel capitolo 10 Luca narra: dopo questi fatti Gesù designò altri 72 e Livio 2296 in ogni luogo, cioè, dove stanno per recarsi? Dicevano loro la messa è abbondante, eccetera, eccetera. Anche lì si verifica, cioè fanno un'esperienza particolare. Infatti quando ritornano, cioè dopo nello stesso capitolo 10 c'è l'indicazione, quando ritornano i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E poi dopo, e dice, poi quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose in sapienti e dote e le hai rivelate ai piccoli. Tutto è stato dato a me, eccetera. E poco prima poi gli ammonisce: non rallegratevi però perché i demoni vi obbediscono, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè, diventate figli, raggiungete la dignità filiale, il nome di figli, che è il traguardo a cui anche noi siamo chiamati. Quindi capite che Gesù teneva questo, probabilmente, ripeto, i numeri sono simbolici, cioè i 12 sicuro rappresentano le 12 tribù di Israele e i 72, come accennavo questa mattina alla tavola dei popoli della Genesi dopo il diluvio, l'elenco. Quindi è proprio la missione alle genti, come i 12 rappresentavano la missione all'interno del popolo ebraico, la nuova comunità, il regno di Dio che doveva già in figura essere realizzato. Ma questo proprio perché attraverso i rapporti si può stabilire un ambito dell'azione di Dio che si esprime in modo nuovo e quindi fa fiorire nuove qualità umane, come appunto c'eravamo questa mattina. Ma adesso non pensate che la comunità che gli stabilisce sia perfetta, che cioè coloro che la costituivano non avessero difetti, non ci fosse il male. Uno dei 12 sarà il traditore. Pietro a un certo momento viene qualificato come demonio: allontanati da me Satana, i tuoi giudizi non corrispondono ai giudizi di Dio. Giacomo e Giovanni chiedono di sedere alla destra o alla sinistra. Pietro al momento del io non lo conosco. Quindi non pensate che il male non esistesse, l'imperfezione non esistesse. Quindi facciamo il primo passo, come abbiamo fatto esaminando il nostro cammino, la presenza del male. Ci accompagna sempre il male. Noi non possiamo pretendere che la comunità sia perfetta, che il male, che non ci siano i limiti e le imperfezioni. Perché? Perché non siamo in processo, perché l'azione di Dio non può essere accolta tutta subito, ma solo a frammenti nella successione. Per cui anche negli Apostoli le ragioni, l'ho già accennato l'altro giorno nell'omelia, le ragioni della scelta negli Apostoli, la ragione della sequela, non erano ragioni autentiche, ancora, erano ragioni imperfette, cioè motivazioni che avevano elementi, componenti di egoismo, componenti di possessività, elementi di gelosia. Ieri nel Vangelo c'era l'indicazione, no? Quando c'erano l'altro giorno, quando dice gli altri 11 dicono, gli altri 10 reagiscono alla domanda di Giacomo e Giovanni, no? Perché dice come loro, e come vi ho ricordato Luca ancora nel capitolo 22, durante l'ultima cena, riprende lo stesso ammonimento: per voi però non sia così. Quindi le ragioni per cui ha proseguito Gesù erano ragioni imperfette, non adeguate ancora. Ma d'altra parte, se Gesù voleva chiamare, cioè avesse chiamato anche 112, quando li sceglie, li avesse scelti perché perfetti, non avrebbe potuto mai chiamarli. Sia nel momento iniziale, quando comincia i primi quattro, poi gli altri quando li chiama, sia nel momento in cui li costituisce come comunità, perché c'è proprio un momento di costituzione, appunto, quando decide di scegliere i 12, dopo un momento di preghiera, dopo anzi una notte di preghiera. Dice anche Marco, cioè questo, Marco non ricorda la notte passata in preghiera, ma dice, ne costituito, salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva e disse andare da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, Marco 3:13, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere, ecco, ne costituì dunque i dodici, così dice Marco, no? E poi Luca al capitolo 6 ricorda appunto questa costituzione dei 12, indicando, quindi ci sono due momenti, appunto il momento in cui chiama i discepoli e il momento in cui li costituisce. E Luca dice così, in quei giorni, Luca capitolo 6 al versetto 12, in quei giorni se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, Simone eccetera eccetera. Poi dopo c'è il discorso, è proprio all'inizio. Ma anche allora non erano ancora perfetti, l'avevano già seguito, avevano condiviso i suoi dati quando era discepolo di Giovanni, ma ancora non erano perfetti. Se avesse dovuto aspettare che fossero perfetti per chiamarli e costituirli come 12, come comunità, non avrebbe mai fatto, è già la morte. E quando Gesù è morto ancora erano capaci di tradimento. Nel racconto del Vangelo di Giovanni c'è un momento in cui ancora viene chiamato Pietro. Quindi Pietro ha tre momenti di chiamata. E questo è simbolico proprio cioè il momento in cui Gesù inizia e passa lungo il lago di Tiberiade e chiama Pietro, Giacomo e Giovanni e Andrea. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, il momento in cui li costituisce come 12, e poi Pietro cambia il nome, e poi in Giovanni c'è alla fine, nel capitolo 22, nel capitolo 21, quello aggiunto al Vangelo di Giovanni, forse da un altro autore, può darsi, quello che gli dice gli ami tu. E dice, sai che ti amo, mi ami per tre volte. Certo, Signore, tu sai che io ti amo. Ma poi dopo dice, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai la tua mano e un altro ti vestirà e ti porterà dove vuoi. Questo dice per dedicargli la morte. E detto questo aggiunge, seguimi. Questo è il momento della chiamata definitiva, seguimi. E lo ripete due volte in quella circostanza, perché dopo allora gli dice, quando andrai verrai, Pietro si voltò e vide che gli seguiva per il discepolo che Gesù amava. E Gesù gli dice, di lui cosa sarà? Di lui cosa sarà? E Gesù dice, ma a te cosa importa? Seguimi. Quello è il momento in cui, di fronte alla morte, di fronte alla morte, perché gli ha designato, gli ha indicato, gli ha ricordato questo quando è stato scritto, e era già morto quando è stato scritto, questo brano, però aggiunto al Vangelo di Giovanni, perché si era già diffusa la voce, c'era diffusa la voce che non sarebbe morto, cioè, quindi vuol dire si diffuse verso altri fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non aveva detto non sarebbe morto, ma se io voglio che rimanga finché vengo a te, che importa? Tu seguimi. Quindi già era accaduto tutto, ed è di fronte alla morte che qui viene evocata, che la sua chiamata diventa definitiva, che la sua risposta diventa definitiva, che la chiamata, cioè è di fronte alla morte che acquista la portata definitiva, la chiamata, perché è un cammino di scivola per raggiungere la capacità di morire, per raggiungere quella capacità di amore che nella morte diventa, come è stato per Gesù. Anche Gesù è diventato figlio nella natura umana, figlio con potenza per opera dello Spirito nella risurrezione dei morti, cioè nel momento in cui nella croce ha amato il punto da risorgere. Ciò che è avvenuto adesso è distinto del tempo, ma lì è il momento supremo del suo divenire figlio. E così anche per la chiamata dei suoi, è di fronte alla morte che acquista tutta la sua portata il sì della risposta. O tu seguimi, ora seguimi. Ecco, questo l'ho sottolineato proprio perché non pensate che quando gli apostoli hanno seguito Gesù avevano già tutte le motivazioni, le ragioni ideali, erano capaci già di morire, per lui non erano capaci di morire, cioè non erano capaci di seguirlo. L'hanno fatto per dei motivi insufficienti, inadeguati, che vuol dire che la sequela non è semplicemente ordinata ad annunciare il regno, ma a diventare figli annunciando il regno. Cioè è una trasformazione del soggetto stesso, e questo come avviene? Nella comunità, costituendo la comunità, costituito, dici. Cioè è proprio all'interno, perché altrimenti perché costituire un gruppo? Perché scegliere i 72? Perché? Perché c'è questa esigenza, ma che non è la raccolta dei perfetti, è la comunità degli imperfetti, è la comunità dei peccatori, è la comunità di coloro che sono in cammino per raggiungere l'identità filiale, cioè per raggiungere il nome scritto nei cieli, come dice appunto Gesù in Luca 10:20, quando tornano: rallegratevi che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ecco, capite allora che anche noi non possiamo pretendere che la comunità non abbia imperfezioni, non ci sia il male. Riprendiamo quindi quella riflessione che abbiamo fatto sul male a livello personale l'altro giorno. Il male ci accompagna sempre, perché il male non è successivo. Anche nella creazione dobbiamo liberarci dell'idea che la creazione è stata fatta perfetta. La creazione non può essere perfetta, perché il nulla, il vuoto, non può accogliere il dono di Dio in modo compiuto. Per cui non c'è stata un'umanità perfetta, sta diventando perfetta, e la comunità è il luogo di questo divenire. E quindi è fatta di soggetti imperfetti, con dei limiti, con delle insufficienze. Il male quindi non deriva da un'azione successiva alla creazione. Il male deriva dal limite, dall'inadeguatezza della creatura. E la comunità è il luogo dove questo processo si realizza per l'azione di Dio attraverso i rapporti. Per cui la comunità è il luogo del divenire santi, non è una comunità di santi che annuncia il Vangelo, è una comunità di peccatori che diventano santi annunciando il Vangelo, compiendo la missione, cioè che raggiungono una comunione profonda con Dio attraverso i rapporti con fratelli e sorelle. Per cui la comunità necessariamente è accompagnata dall'imperfezione del male. Questo è importante, vedete, sottolinearlo, perché noi spesso invece abbiamo la pretesa, anche per la Chiesa, abbiamo la pretesa che ci sia già la perfezione. Per cui se esprimiamo il limite, l'insufficienza, il peccato, ci gridiamo allo scandalo. Anche nella Chiesa, la Chiesa è in conversione continua, sempre deformata. Il Concilio ha ripreso questo, alcune volte, per esempio nella Unonis et Integratio, ecco, richiama questa necessità continua della riforma, perché è fatta di peccatori. Cosa consegue? Io ho insistito un momento su questo punto, vedete, perché c'è una conseguenza importante che dobbiamo vivere i rapporti nella comunità consapevoli di portare il male insieme, di portare il male insieme, cioè più volte anche San Paolo lo dice inviando le sue lettere, portare i peccati gli uni degli altri o i limiti, i difetti gli uni degli altri, consapevoli che non possono essere eliminati. Non possiamo pretendere che gli altri non abbiano i difetti, come non possiamo presumere che noi non abbiamo i difetti, necessariamente. Allora come comportarsi di fronte al male? Come comportarsi quindi nella comunità di fronte ai limiti e alle insufficienze? Dobbiamo distinguere due tipi di difetti: i difetti di immaturità e i difetti strutturali, che fanno parte della struttura della persona. Partiamo da quest'ultimo, perché questo è fondamentale, vedete, per la vita comunitaria. I difetti di strutturali cosa vuol dire? Vuol dire che noi tutti abbiamo delle qualità. Tutti abbiamo delle qualità, ma sono delle qualità che a un certo momento diventano difettose, cioè che non sono assolute, sono qualità, tutti noi abbiamo delle qualità limitate, perché non siamo la perfezione, noi siamo un riflesso della perfezione come creatura, per cui abbiamo delle qualità limitate. Cosa vuol dire limitata? Vuol dire che a un certo momento le nostre qualità portate avanti diventano opprimenti, diventano difettose, le stesse qualità. Voi esaminate le qualità che avete, voi vi accorgete che a un certo momento, se portate ancora avanti, se portate all'estremo, diventano difettose, diventano un impedimento per gli altri, diventano un ostacolo al cammino degli altri. No. Tutto esaminate una per una le vostre qualità, avete, non so, avete la capacità di ordinare bene le cose, la precisione, no? Sempre la precisione, per cui non so, se fate una ricerca volete andare fino in fondo, no? Fate bene, giustamente, sì, però a un certo momento l'esattezza, la precisione può diventare un ostacolo alla conclusione del lavoro, perché non sapete mai, oppure siete ordinati al punto che diventate pignoli, per cui c'è gente, no, sì, per cui impedite poi il cammino ulteriore, no? Volete una perfezione tale che non no, non potete più andare avanti perché non si raggiungere mai. Ma tanti, gli esempi possono essere tanti, no? Siete così sempre capaci di disfarlo che diventate amare, per esempio, no? No, ma gli esempi si possono moltiplicare, no? Voi pigliate tutte le qualità che volete, anche le vostre, terminate voi, perché adesso voi pensate a qualcun altro, ma pensate a voi, no? E voi vedrete, c'erete le qualità, ciascuno di voi ha delle qualità, ma che portate all'estremo, le portate avanti, diventano difettose. Perché questo? Perché noi non siamo la perfezione, che noi siamo un riflesso limitato della perfezione, siamo creature. Allora, vedete, nella vita spirituale è molto importante conoscere le proprie qualità, ma anche conoscere quando diventano imperfette, quando diventano limitate, cioè perché sapete che c'è un limite nelle vostre qualità. Ecco, quindi quelli sono i difetti strutturali che non potete mai eliminare. Voi non potete eliminare tutti i difetti in voi. Allora dite, ma allora che facciamo? Che allora come si fa? Sì, è molto semplice come si fa. Occorre conoscere i propri difetti strutturali, conoscerli, quindi perché conoscete le vostre qualità, quindi potete conoscere i difetti strutturali, amarli, cioè non potete nasconderli, non potete odiarli, siete voi, amarli, cioè dire sono così, ma qui è il punto. Ma terzo, occorre imparare a lasciarsi completare dagli altri. La comunità diventa la comunità redentrice, ma non perché perché i difetti scompaiono, non perché i difetti scompaiono, ma perché gli altri suppliscono, perché gli altri suppliscono. E vi lasciate completare dagli altri. Questo è uno dei segreti della vita spirituale, il lasciarsi completare dagli altri. Voi sapete, in certe circostanze non potete operare perché operereste male, vi lasciate completare dagli altri. Non potete parlare, lasciate completare dagli altri. Se intervenite sareste aggressivi, lasciate completare dagli altri. E allora di una comunità, vedete, una comunità ordinata non è una comunità in cui non ci sono i difetti, ma è la comunità in cui ciascuno conosce così bene i difetti degli altri e li ama al punto da completarli, da supplire. Questa è la comunità, c'è l'incastro in cui il modo dell'uno diventa la presenza dell'altro e allora diventa il luogo dell'armonia, della sintonia, cioè il limite diventa la membrana osmotica, come ho già detto a proposito, no? Cioè a proposito della vita futura, perché così diventa, vedete, all'anticipo, perché anche nella vita futura, per quello che riusciamo a capire, non scompariranno i limiti, ma i limiti diventeranno così luminosi, cioè luogo dell'apparire della misericordia, dell'apparire della vita, dell'apparire della forza di Dio che è presente, diventa presente tutto in tutti, perché appunto ciascuno trasmette, ciascuno partecipa alla vita dell'altro in armonia, offrendo, donando, gente. Capite? Allora la comunità diventa rivelatrice di Dio, anche qui sulla terra la comunità diventa rivelatrice di Dio. È di un tipo di rivelazione che è superiore a quella che riesce a realizzare una singola persona. E Gesù ha esercitato un tipo di correzione con i suoi, proprio cercando di educarli a vivere nell'orizzonte teologale, perché tutto questo avviene se noi mettiamo Dio al centro. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, ma l'azione di Dio, questa è l'orizzonte teologale, questa è una comunità. cioè in cui l'orizzonte è teologale. Allora non è che non ci sono i difetti, ma sono così vissuti armoniosamente in cui ciascuno porta, per cui il difetto di uno diventa il luogo del risplendere dell'azione di Dio, della sua misericordia che gli altri esprimono. Lo vedete l'ideale, no? Cosa avviene invece abitualmente? Che proprio perché non siamo capaci di vivere bene i rapporti, avviene che quando più un difetto appare, più suscita emarginazione, suscita rancore, aggressività, maldicenza, no? Più c'è un difetto, mentre più un difetto appare, dovrebbe apparire l'amore gratuito, la misericordia, l'esercizio della supplenza, cioè la comunione. La comunione, questa è la comunione. Non è partecipare ai beni comuni. La comunione è supplire al bene mancante, cioè è l'amore creatore. È l'amore agapico, che è diventato capace di creare, come l'amore di Dio. Per cui i difetti dell'altro diventano luogo della luce, luogo dell'amore gratuito, diventano luminosi. Allora la comunità diventa rivelatrice, capite? Rivelatrice attraverso i difetti, l'insufficienza, l'inadeguatezza. Rivela l'amore di Dio. Per questo amplia la capacità di missione, cioè il soggetto comunitario è molto più efficace della missione della singola persona, proprio perché c'è questa azione di Dio che può esprimersi in un modo più ricco e profondo. Non è solo per i rapporti positivi, è proprio per gli rapporti creatori, per le dinamiche agapiche che è in azione, cioè l'amore creatore. E l'amore creatore qual è? È quello che si esercita dove non c'è il bene, dove non c'è la vita, dove c'è il vuoto. L'amore diventa creatore, introduce ciò che non c'è e l'azione di Dio si esprime. Ecco, credo sia chiaro, non questo è il discorso, ma capite l'applicazione. Per questo Gesù ha costituito un gruppo, perché doveva mostrare l'azione di Dio che giungeva ad esprimersi, certo, in un modo nuovo. Questo detto dei difetti, dei difetti strutturali. Ma ci sono altri difetti. E qui il discorso è leggermente diverso, però le dinamiche sono le stesse. E sono i difetti di immaturità. I difetti di immaturità. I difetti di immaturità possono scomparire, anzi, dovrebbero scomparire, perché sono quelli di immaturità. Cioè, cosa vuol dire difetti di immaturità? Vuol dire che dipendono da traumi subiti, da carenze, perché noi non è che cresciamo nella dimensione spirituale armoniosamente tutti insieme, no? Cioè, dal punto di vista biologico abitualmente accade così. Dal punto di vista biologico succede questo, che cioè noi cresciamo armoniosamente, non è che un orecchio resta piccolo piccolo e l'altro grande, no? Diventano grandi, oppure il braccio, dai, che uno resta piccolo, cioè cresce armoniosamente. Ma nell'ambito psichico e anche nell'ambito spirituale la crescita non avviene così armoniosamente. Perché? Perché noi cresciamo secondo i doni che gli altri ci fanno, mentre la crescita biologica avviene per un programma già inserito nelle cellule, è il DNA, per cui a meno che non ci siano dei difetti di trasmissione, perché possono succedere, la causalità in questo senso opera nei processi di creazione. Dunque, ma nell'ambito psichico invece spirituale dipende dalle offerte degli altri, non c'è un programma già scritto, non c'è un DNA psichico. Il DNA è biologico, e invece nell'ambito psichico dipende dai doni, delle persone che incontriamo, le offerte di vita che riceviamo, per cui ci possono essere dei difetti di immaturità, perché non abbiamo incontrato le situazioni giuste, perché abbiamo avuto traumi, perché abbiamo incontrato testimoni poco efficaci, per cui non siamo cresciuti armoniosamente in tutte le dimensioni. Per cui ci può essere qualcuno che è rimasto incapace di amare, di sviluppare l'amore, è rimasto le forme di amore infantile o adolescenziale, con caratteri di possessività molto accentuati, per esempio, e quindi con elementi di gratuità carenti, no? In rapporto all'età, per esempio, no? Ebbene, va bene, allora ci sono, gli esempi possono essere tanti, per esempio la capacità di controllare le proprie dinamiche istintive, no? E uno può essere rimasto indietro, per cui, per esempio la capacità di controllare le proprie dinamiche istintive, no? E uno può essere rimasto indietro.

riempì di vuoti. Però questo avviene, vedete, avviene in virtù del dono che la persona riceve, cioè la comunità diventa l'ambito medicinale, l'ambito di crescita, l'ambito dove il vuoto viene riempito, non semplicemente con supplenze, come prima accennavo, per i difetti strutturali. Per i difetti strutturali occorre essere accanto. Quando la madre è accanto al proprio figlio e non sa camminare, deve portarlo in braccio o deve prendere un passeggino per condurlo avanti, ma non può pretendere che cammini se ancora non sa camminare, no? E quindi per altre cose, se uno non sa la lingua, un altro supplisce e parla al suo posto, e quindi prende un interprete e così via, no? Beh, per i difetti di maturità è necessario offrire forza di vita, offrire, proprio perché uno non può darsi la vita da solo. Questo, vedete, la comunità è essenziale in questo senso. Allora, uno non può darsi la vita da solo, sono gli altri che offrono. Ma l'accoglienza delle offerte avviene nel tempo, per cui passo dopo passo uno non può pretendere. È come se un genitore dicesse: già, ho visto che il figlio ha un limite, ha un difetto, e dice: ma guarda, non devi fare così, no? Non devi fare, ma non può pretendere che il giorno dopo già possa realizzare. Ha bisogno di tempo e ha bisogno di un amore che alimenti il cammino, che avviene nel tempo. Per cui nel rapporto ai difetti di immaturità occorre che ci sia la convergenza della comunità. Ma per questo è importante quindi conoscere anche i difetti di immaturità, ma insieme che ci sia la convergenza della comunità nell'offrire doni di vita, di mettere in moto meccanismi compensativi, dei meccanismi che creativi, che alimentano, no? E quindi di tipo gratuito, no? Perché non, ma che accompagnati dalla pazienza del tempo, dalla fedeltà dell'offerta. Non può dire: te l'ho detto ieri e quindi già lo so, ma altro è dire. Oppure: ieri ti ho amato per questo, ieri ho accettato un frammento, ma continua tu ad amare, così che non possa pervenire. Cioè, capite? E quindi questa è la convergenza della comunità. Cioè, la comunità, cioè tutti, uno ha un particolare difetto, gli altri si mettono insieme per portare quel difetto, e se è appunto un difetto di immaturità, per condurre a qualità nuove, a forme nuove di azione, che avviene proprio perché c'è un continuo flusso di dono. Allora la comunità diventa il luogo di crescita delle persone, diventa una comunità vitale. E questa è noi tutti abbiamo bisogno di comunità vitale. La famiglia all'inizio è una comunità vitale, ma poi qualsiasi comunità che noi frequentiamo può costituire per noi una comunità vitale, cioè dove le dinamiche fanno crescere. Quindi non ci sono i difetti, ma si vivono le relazioni in modo tale che i difetti non diventano ostacolo, ma diventano uno stimolo di crescita personale per tutti. Certo, ci vuole una certa proporzione in questo, perché se voi pigliate tutte le persone più difettose e le mettete insieme, è certo che allora trovate difficoltà, no? Perché anche vedete, nella scelta delle persone ci vuole un certo, a volte sono necessità, ci sono delle comunità che non possono fare altrimenti, sono rimasti poche, cioè non riescono, però è molto importante, vedete, anche la consapevolezza dei limiti, no? Delle persone, e quindi soprattutto per i difetti di immaturità, che ci siano delle dinamiche.

0: un'anima compensatrice all'interno, quindi delle persone che abbiano qualità che possono pian piano alimentare anche la vita di tutti, stando insieme. E allora, vedete, la comunità diventa rivelatrice, non solo per i soggetti, ma in ordine alla missione. Perché la missione, vedete, non è che si compie solo parlando, andando in giro o realizzando riunioni, sono tutte cose buone, ma fondamentalmente la missione si realizza mettendo in circolo dinamiche teologali, cioè vivendo la fede, la speranza e la carità. Perché questo è il dato fondamentale. Mettere in circolo dinamiche teologali costituisce proprio, fa crescere le persone. Ed è la comunità che diventa soggetto di annuncio del regno. Comincia a crescere figli di Dio, ad alimentare la vita dei figli di Dio. Ecco, capite? Allora il male ci accompagna sempre e non può essere eliminato. Noi invece molte volte abbiamo la pretesa che non ci siano i difetti in giro. Non è possibile questo. Dobbiamo farlo per noi, dobbiamo farlo per tutti gli altri. Allora è importante che noi assumiamo un particolare atteggiamento di fronte ai difetti, proprio per, no, non perché non ci siano più, ma perché diventino ragione di vita e quindi mettere in moto dinamiche autentiche nelle relazioni per far crescere appunto le persone, secondo per i difetti strutturali ma anche per i difetti di immaturità. Bene, allora come esercizio, però domani dobbiamo vedere un altro aspetto, quello della capacità di misericordia da esercitare insieme, no? Nei confronti di altri, quindi nei confronti del male del mondo, perché finora non abbiamo parlato di questo, no? Perché i processi di riconciliazione non vanno solo per noi, vanno anche per il mondo. Allora una comunità che è consapevole, una comunità dei discepoli di Gesù, deve diventare una comunità che esercita il ministero della riconciliazione, ma non semplicemente per i propri amici, ma anche per il mondo, che cioè diventa una comunità di salvezza, di espiazione, ma nel senso che domani preciserò, non nel senso di soffrire per gli altri, nel senso di diffondere dinamiche di riconciliazione. Vabbè, domani questo lo vedremo, ma intanto cercate, fate questo esercizio adesso, esaminate il vostro, l'apporto che voi date alla vita comunitaria, ecco, nelle determinate circostanze in cui vi siete trovati. Fate un piccolo esame di alcune comunità dove siete stati, che apporto avete dato, che dinamiche teologali avete diffuso dall'ambiente. Provate a vivere e poi venite alla comunità dove ora vivete. Che dinamiche teologali mettete in moto? Fate un po' così mentalmente la revisione del vostro stile di relazione. Come vi comportate di fronte a certi difetti degli altri? Che reazione avete? Come ne giudicate? Come ne parlate? No? Potete dire di esercitare questa missione, questo compito di portare gli uni i difetti degli altri. La preghiera, per esempio, la preghiera comunitaria. Siete abituati a pregare per gli altri, proprio in ordine ai difetti, al limite da portare. No? È indicativo che Gesù abbia pregato per la notte intera, almeno così dice Luca. Quella notte ha passato in orazione e al mattino chiama e sceglie. Non è semplicemente per avere la luce da fare scelte giuste, dall'altra volta ha scelto anche Giuda, che poi ha tradito, no? D'altra parte non poteva scegliere persone perfette, che quindi c'era sempre un rischio, ma proprio per avviare questo, perché Gesù credeva molto alla forza della preghiera. Lo diceva di pregare sempre. Noi non siamo educati a pregare gli uni per gli altri. È una forza che mettiamo in moto, noi diventiamo capaci di trasmettere vita pregando. Provate.
1: Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: programma di Monica Mondo. Domenico Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
1: Raccontatore di storie.
0: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
1: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi, e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
0: E le sono servite?
1: Tantissimo. Sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco, per esempio, chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa.
0: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
1: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
0: Soffri di più.
1: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
0: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
1: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di avere raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
0: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
1: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione.
0: Certo.
1: In giro succede che gli uomini arretrano per paura e quindi questo alla fine non crea mai aperture.
0: Allora, lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
1: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. E ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso di me, racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
0: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
1: tutti.
0: Caproni, Zanzotto.
1: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
0: Continua a leggere e a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
1: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
0: Grazie, no, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
1: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
0: spieghiamo
1: il decalogo.
0: Di che si trattava?
1: Erano
0: perché
1: proprio,
0: non erano quelli del decalogo?
1: No? Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase, anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una
0: cosa.
1: Beh,
0: dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
1: ma quello è un'altra
0: necessario,
1: cosa.
0: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
1: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, è molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non hai tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
0: È soltanto una questione economica, questa rincorsa sui tempi rapidi?
1: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
0: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
1: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di in qualche modo sbrogliare, no, la complessità.
0: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
1: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
0: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
1: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
0: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati negli ospizi o negli hospice.
1: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
0: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
1: Sì, Alda Merini è, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
0: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
1: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed era andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, portami via di qui, aiutami, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata, ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
0: Eccomi.
1: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
0: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
1: Io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione, una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli utili.
0: Una ONG.
1: Esattamente. Però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
0: Lei crede in Dio?
1: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa. Però credo in Dio e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
0: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
1: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
0: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa a un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
1: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
0: Che cos'è il servizio pubblico?
1: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio pubblico.
0: Ma anche raccontare cose belle, no?
1: Ma certo, soltanto. Ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le
0: no,
1: componenti.
0: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
1: sì, certo.
0: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
1: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
0: Che papà è? Che padre è?
1: Io sono stato un padre adesso più presente.
0: Prima facendolo inviato era dura, eh?
1: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa mi in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche modo.
0: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
1: Però ci sono delle cose
0: lo
1: che
0: viviamo in modo diverso.
1: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
0: Comunque ci sono priorità.
1: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
0: Caso tuo figlio è la priorità.
1: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
0: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Ma che domande? La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
1: Ah, sì, tanto.
0: Musica,
1: piace. Tanto.
0: Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
1: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
0: Ricongiunge con una canzone la sua storia?
1: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
0: Bellissima. Perché?
1: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
0: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
1: Sempre.
0: Grazie tantissime.
1: Grazie
0: davvero. A lei.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: L'incontro con lo straniero è innegabilmente uno scontro di paure, tra cui la prima e più radicale è quella di perdere la nostra identità, la nostra individualità. Ripensarci in rapporto a un altro è ciò che ci mette in crisi. Misurarci con ciò che non conosciamo e non siamo capaci di prevedere e controllare ci rende insicuri e sospettosi. Ma lo stesso straniero, nella sua diversità, ha paura. Chi emigra, infatti, è solo ed è sradicato da ciò che ha sempre conosciuto. Così pure chi accoglie è catapultato improvvisamente in un'esperienza fino a quel momento sconosciuta, privo di quelle competenze esistenziali necessarie davanti all'altro. Non serve a niente e a nessuno proclamare un'uguaglianza universale che non tenga conto delle differenze. Non può esistere una fraternità fondata sull'omologazione, bensì può esisterne una costruita sull'armonizzazione delle diversità, sulla convivialità delle differenze, per dirla con un'espressione coniata da quel profeta del nostro tempo che è Don Tonino Bello. La paura non può essere ignorata o rimossa, aggirata come fosse un ostacolo, ma riconosciuta e chiamata per nome. Per giungere a un vero incontro è indispensabile mettersi in cammino, piuttosto che rimanere arroccati nella posizione di chi, essendo in casa propria, si sente in diritto di difenderla ad ogni costo dallo straniero invasore. Come pure non si può sacralizzare la diversità dell'altro al punto di cedere la propria identità. E mentre è certamente più facile assolutizzare la propria identità e il proprio punto di vista per contrapporsi all'altro, la vera sfida è cercare un equilibrio tra gli opposti, tessere reti di comunicazione e confronto a partire da ciò che ci unisce, per poi integrare ciò che ci differenzia e, perciò, ci rende unici. L'unico modo per declinare la nostra identità è al plurale. L'io, da solo, non può dire se stesso. C'è sempre bisogno di un tu. Accogliere l'altro senza la pretesa di assimilarlo a noi, di ridurlo a una mera fotocopia, ci permette di passare dall'io al noi, dove passare, nel linguaggio biblico, è fare esodo, migrare, come Abramo da Ur dei Caldei, verso la terra della promessa. Vattene dalla tua terra, leggiamo nella Genesi. In ebraico lech lecha, che letteralmente significa va verso te stesso, dice il Signore ad Abramo. Abramo è chiamato a ritrovare se stesso lasciandosi sradicare da Dio, dalla sua terra, dalle sue certezze, dalle sue radici. Il suo cammino storico non è che il segno di un pellegrinaggio interiore profondamente necessario. Per ritrovare noi stessi dobbiamo uscire dal nostro io e andare incontro all'altro, allo straniero. Solo chi non ha paura di sperimentare la precarietà del sentirsi straniero nella terra dell'altro potrà scoprire che il primo straniero con cui riconciliarsi è proprio lui stesso. Occorre fare i conti con quella sproporzione di mistero che siamo, che ci portiamo dentro, per imparare ad accostarci al mistero dell'altro, scalzi e disarmati come Mosè davanti al roveto. Il totalmente altro che si rivela al fuggiasco Mosè nel fuoco d'un roveto che arde e non si consuma è lo stesso Dio che ascolta il grido del suo popolo schiavo degli egiziani e scende a liberarlo. Un Dio che si fa straniero con il suo popolo, che si fa carico del grido e della sofferenza della sua gente per sollevarla e affrancarla dai suoi oppressori, che ha la forza dirompente del fuoco ma fa suoi le spine e il dolore lacerante di chi è privato dei propri diritti e della propria dignità. La paura dello straniero è dunque primariamente paura dello straniero che ci abita, di ciò che di noi non conosciamo e con cui non vorremmo fare i conti. È una sorta di meccanismo di autodifesa per affermare la nostra identità e garantirci il nostro spazio nel mondo. Percepiamo lo straniero come una minaccia, perché in realtà non siamo abituati a dire noi stessi in relazione a qualcuno, ma piuttosto in contrasto, in opposizione. Lo straniero, con la sua diversità, ci aiuta ad essere noi stessi, perché mette in crisi le nostre sicurezze, ciò che ritenevamo definitivamente acquisito. Pensiamo al bambino. Esce dall'utero e si trova a dover fare i conti con una realtà che fino a quel momento non pensava nemmeno esistesse. Quell'esperienza di distacco dal grembo materno per venire alla luce è certamente traumatica per il neonato, ma indispensabile. Nella Bibbia il termine che traduciamo con straniero ha in ebraico il suo corrispettivo in tre termini. Il primo è zar, che indica ciò che è lontano, diverso, normalmente in riferimento a chi non appartiene al popolo di Israele, quindi più nello specifico designa i suoi nemici. Il secondo è nekar, che indica straniero di passaggio, per motivi per lo più commerciali, che pur non condividendo la fede nel Dio di Israele ha diritto all'ospitalità. Il terzo è ger, colui che dimora come forestiero, l'immigrato, l'esule, colui che ha dovuto lasciare la propria terra o gli è stato strappato a causa di guerre o di carestie. In riferimento a questa ultima categoria, nel libro dell'Esodo leggiamo: non molesterai il ger forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati gerim in terra d'Egitto. Lo straniero è perciò memoriale di come il Signore ha ascoltato il grido di Israele, straniero e schiavo in Egitto, e lo ha liberato. Ricordati che sei stato straniero e schiavo tu stesso. Ricordati di tutto il cammino che il Signore ha percorso con te per condurti nella terra della libertà. Ricordati è un monito, un avvertimento a non lasciare cadere dal cuore la consapevolezza che anche noi siamo stati stranieri e oppressi e non possiamo, non dobbiamo passare dalla parte di chi opprime. E quando lasciamo cadere dal cuore questa parola, questo verbo pronunciato dalla bocca di Dio e riportato dalla scrittura, che le cose si complicano. Spesso infatti le paure che ci abitano affondano le loro radici in una mancata memoria di ciò che è stato, in una dimenticanza selettiva, attraverso cui la mente e il cuore cercano di autodifendersi da tutto ciò che è dolore e disagio. Riempiamo la nostra vita di cose, cerchiamo puntelli cui aggrapparci, spinti da un indiscriminato bisogno di possedere per sentirci sicuri, arrivando persino a oggettificare l'altro e a farlo diventare bottino di conquista. Le relazioni così irrimediabilmente falsate non rispondono più alla logica del confronto che arricchisce, ma sono unicamente strumentali alla necessità di chi le instaura. Così chi è straniero, diverso, chi la pensa in un altro modo rispetto a noi, va convinto, omologato a tutti i costi, oppure diventa un nemico da affrontare, un antagonista, un problema da eliminare.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Santa Caterina da Genova 1447-1510. Nel secolo XV Genova è una delle più belle, più ricche e più infelici città del tempo. Bella per il suo mare e i suoi colli selvosi, ricca per i suoi commerci e per le folle cosmopolite dei mercanti, infelice per le guerre intestine che la dilaniano e la insanguinano senza sosta. Le fazioni cittadine si contendono il potere dogale e le grandi famiglie inventano sempre nuove alleanze, chi con i D'Angiò di Francia, chi con gli Aragonesi del Regno di Napoli, chi con i Visconti o gli Sforza di Milano, anche se a dominare Genova sono quasi sempre i francesi. Gli alleati combattono, saccheggiano e impongono le loro leggi, poi le famiglie vincenti eleggono il loro doge, mentre le altre si organizzano per nuove congiure e nuove ribellioni. La vita ecclesiale non è comunque in migliori condizioni, sia perché l'esilio avignonese dei papi ha lasciato dietro di sé delle rovine spirituali, sia perché il grande scisma d'Occidente ha indebolito gravemente la cristianità, nella quale si avvertono già i prodromi della ribellione protestante, sia perché l'arcivescovo di Genova è spesso coinvolto nelle infami lotte per il governo della Repubblica e perfino nella stessa dissennata gestione del potere dogale. Per colmo di sventura, a metà secolo i turchi conquistano Costantinopoli e i genovesi, assieme alle altre repubbliche marinare, perdono improvvisamente le loro più ricche colonie e vedono inaridirsi la fonte dei loro commerci. Quando ciò accade, Caterina ha 7 anni. Cristoforo Colombo è invece nato da pochi mesi. La piccola appartiene alla nobile casata dei Fieschi. Il loro palazzo principale fronteggia il Duomo e le costruzioni secondarie quasi lo circondano, mentre il palazzo di Vialata, al palazzo si accede salendo 100 gradini tra siepi di rose e di gelsomini. Nel loro albero genealogico già si possono leggere i nomi di alcuni papi e di circa 400 tra cardinali, arcivescovi e patriarchi, oltre ad ammiragli, guerrieri e pirati. E il papa di Caterina, che muore nello stesso anno in cui nasce la bambina, ha ricoperto, sia pure per un breve periodo, la carica di viceré di Napoli. Madonna Caterinetta, così la chiamano, è molto bella e ha un carattere impetuoso. Viene educata secondo le migliori tradizioni nobiliari, studia i classici latini, ma anche Dante, Petrarca e Jacopone da Todi, oltre ai migliori autori spirituali e mistici del tempo. Ma che cosa spinge questa creaturina a disprezzare quasi spontaneamente agi e ricchezze e ad innamorarsi di Cristo povero e sofferente, fino ad offrirsi per partecipare alla santa passione del suo Gesù? Molti cristiani provano un forte disagio quando sentono parlare di santi che fin dall'infanzia o dalla prima adolescenza sembrano impazienti di assaporare l'amaro calice della passione di Cristo. Ma simili vocazioni che ci sorprendono e quasi ci scandalizzano possono essere comprese solo a una condizione: che prima si rifletta con ogni serietà a un triste spettacolo che sta ogni giorno sotto i nostri occhi, quasi in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di questo: gli uomini, tutti, vorrebbero ricevere e dare amore e sentono d'essere fatti per questo, e tuttavia riescono quasi sempre a infliggersi reciprocamente sofferenze inenarrabili, spesso per futili motivi. E ci sono epoche nelle quali il dolore senza scopo è davvero troppo e la sofferenza di migliaia di vittime, alle quali è stata tolta anche la dignità di dare un senso al proprio patire, grida al cielo la sua inutilità. Ed è allora che vengono al mondo creature
il cui cuore sembra preparato appositamente da Dio per soffrire. Ma si tratta di una sofferenza diversa, che il mondo non conosce più. È la passione stessa di Gesù, che riaccade nelle membra e nel cuore di uno o una discepola che lo ama infinitamente. Non ci si può meravigliare che un credente o una credente senta l'incoercibile desiderio di fare compagnia a Gesù agonizzante, quando le strade o i campi di battaglia o i covi dei malvagi e oggi perfino le mura domestiche sono disseminati di corpi martoriati dall'odio cieco o dalla inutile crudeltà. Come Dio ha risposto alle nostre colpe e ai nostri delitti con la pura e innocente passione di suo Figlio, così continua a rispondere con la passione di anime e corpi innocenti e cristianamente innamorati alle innumerevoli violenze che lacerano le nostre società. Se di qualcosa dovremmo meravigliarci è che questo non accada più spesso. Meravigliarsi cioè del fatto che in epoche di indicibili violenze come la nostra i giovani cristiani possano bamboleggiarsi e lasciarsi affascinare da agi, frivolezze e pigrizie. Caterina Fieschi cominciò da ragazza a decidere di patire per Cristo e con Cristo, ma immaginava una sofferenza liberamente scelta, magari all'ombra protettrice dei chiostri. Non pensava che la sofferenza più amara le sarebbe stata inflitta dai suoi stessi parenti, che la costrinsero per interessi di famiglia a uno squallido matrimonio. Le leggi di allora non consentivano ad una ragazza alcuna ribellione. Così nel 1463 Caterina andò sposa a Giuliano Adorno. Per secoli i Fieschi e gli Adorno si erano contesi il potere con tutte le armi in loro possesso. Ora la politica e il calcolo comportavano una tregua e la sedicenne Caterina era il prezzo pattuito. Tanto lei era conosciuta per la sua bellezza, innocenza e dolcezza, tanto lui era famigerato per la vita sregolata e il carattere violento. Quando Giuliano non era intento ad ordire congiure e ribalderie, si poteva essere sicuri che si affannava a intrecciare relazioni galanti e a sperperare denaro nel gioco, dilapidando il patrimonio. Di Madonna Caterinetta non gli importava molto. I primi 5 anni di vita coniugale furono così amari e desolati che la ragazza appena sostentava la vita, così si esprime l'antica biografia. La ragazza non riscuoteva molta comprensione, nemmeno da parte delle amiche, che la rimproveravano di non sapersi conquistare il marito. Ci voleva altro che innocenza e virtù. Doveva imparare a splendere nei salotti, a sfoderare tutte le sue arti di seduzione. Così Caterina si diede alle cose del mondo, dice il cronista, a fare come le altre, precisando tuttavia non però in cose di peccato. E divenne l'idolo delle feste mondane. «Ome meschina», scriverà poi nel suo dialogo spirituale, «me meschina che in poco tempo mi trovai in tanti peccati e ingratitudini sulle spalle che mi vidi senza rimedio e senza speranza di uscirne. Venni poi a tal segno che io mi dilettavo nel peccato e Tezia me ne vantava, perché io non voleva più solo cose terrene, tutto il mio gusto ed amore e tutta la mia dilettazione erano solo di cose terrene, tutto il resto mi puzzava, non ne potevo parlare, mi erano in tanto fastidio che quello che per il passato mi era soave mi pareva ora cibo amarissimo». Le amiche pensarono dunque d'aver avuto ragione. Certe modestie, certe austerità non sono altro, dicevano, che mancanza di occasioni. Ma quando un'anima si è veramente innamorata della passione di Cristo, sia pure per una volta sola in vita, Dio non la abbandona.
Dopo 5 anni passati a stordirsi nei salotti, nelle feste e nelle tentazioni, Caterina si sentì secca e grave, inaridita e appesantita. Quando non resistette più, andò a gettarsi ai piedi di un confessore, ma non fece nemmeno in tempo ad accusarsi che subito ricevette una ferita al cuore di un immenso amore di Dio, con una vista della sua miseria e degli suoi difetti e della bontà di Dio. Non riusciva nemmeno a parlare. «Padre», disse al sacerdote, «se vi piacesse, lasseria volentiera questa confessione un'altra volta». Tornò a casa, immersa in uno sconfinato dolore. Aveva una tanto estrema contrizione di cuore, delle offese fatte a tanta bontà, che se non fosse stata miracolosamente sopportata, sarebbe aspirata e crepatole il cuore per tanto dolore ed amore. E fu allora che le uscì dall'anima quel grido che sarebbe diventato per i posteri la sintesi del suo programma di vita: «Oh amor mio, mai più peccati». Il cammino spirituale che Gesù le fece percorrere fu di una serietà impressionante. Da principio, per un certo tempo, restò atterrita al pensiero delle colpe che sembravano sommergerla. Sembrava una bestia spaventata, dice il cronista con impressionante realismo, ma lo spavento si tramutò presto in amore bruciante. Un giorno, essendo essa in casa, le apparve nella vista interiore Gesù in Cristo incarnato, portando la croce, tutto insanguinato da capo a piedi, che pareva che dal suo capo piovesse sangue per tutto dove andava. E le fu detto interiormente: «Vedi tu questo sangue? È sparso tutto per tuo amore e per soddisfare e spiare i tuoi peccati». Se a noi questa immagine di Cristo tutto grondante sangue per ogni dove può sembrare troppo truce, troppo doloristica, dicono certi teologi, dobbiamo nuovamente ricordare che erano tempi in cui era facile vedere corpi feriti di spada o di pugnale barcollare e dissanguarsi per le strade di Genova. Volle confessarsi il 24 marzo 1473, vigilia dell'Annunciazione, e in questa festa volle ricevere l'Eucarestia per ricominciare a vivere come nuova creatura. Per 4 anni durò in lei il ricordo dei peccati, gemeva e si abbandonava a durissime penitenze, poi si sentiva attirata dall'amore a riposarsi sul petto di Gesù. Ma questa esperienza d'amore le provocava una sofferenza ancora più profonda. Non era più il ricordo delle singole colpe a tormentarla, ma una coscienza dolorosa della propria condizione di creatura originariamente segnata dal peccato, infinitamente indegna, e non c'era umiliazione che le sembrasse sufficiente. Poi il ricordo dei peccati le fu tolto, scomparve come nebbia al sole, e la sua coscienza divenne netta e pura e tutta piena di Dio, ed ella fu assorta nell'amore sempre più intimo e totale del suo sposo divino. Cominciò a comunicarsi ogni giorno, anche se ciò allora era considerato una stranezza e quasi uno scandalo, dato che i cristiani migliori si comunicavano solo 3 o 4 volte all'anno. Come riuscisse a comunicarsi tutti i giorni, aveva qualcosa di miracoloso, ma le cose si mettevano sempre in modo che ella ci riusciva. «O Signore», diceva Caterina, «mi pare che se fosse morta per riceverti, risusciteria». Sembrava sprofondare sempre più in Dio, eppure diventava sempre più attiva e generosa. Più tardi, nel suo dialogo spirituale, e la stessa racconterà la voce che Dio le aveva fatto sentire interiormente per chiederle una disponibilità assoluta: «Voglio ancora che sempre che tu sarai cercata per fare opere di pietà, che tu li vada, e così agli infermi, ai poveri, dove tu fossi dimandata, e che mai non ricusi, e farai tutto quello che io ti darò per istinto, cioè di nettare le brutture che vedrai, e quando sarai dimandata, Ezian, se tu fossi a parlare con Dio,
lascia subito tutto e vai a chi e dove sarai domandata e non guardare mai a chi ti cerca né a cosa vai a fare. Si fece dunque così disponibile e così obbediente ad ogni richiesta che il cronista commenta: se fosse stato possibile che una formica le avesse detto che fosse andata a fare alcune opere di misericordia, subito lei ci sarebbe andata. Nella autobiografia, stesa nella forma anonima di un dialogo spirituale, lei stessa si descrive come una donna affaccendata che andava per la città curando poveri e non temeva di venire a contatto con le più ripugnanti miserie, et trovava diverse creature brutte, di diverse brutture, di pidocchi ed ogni altra bruttura, con puzze quasi intollerabili, e anche trovava di quelli che dicevano parole terribili e disperazione, tanta era la calamità e necessità in cui erano, ed ad entrare in quelli luoghi era come entrare in una sepoltura che ogni umanità se ne stremava. Eppure lei li toccava per dar loro qualche refrigerio e tal'anima e tal corpo. Sembrava che lo spirito la spingesse nelle braccia di ogni essere miserabile, annotava. Intanto Giuliano Adorno, il marito che disprezzava la sua giovane sposa e l'aveva praticamente abbandonata a se stessa, aveva spinto all'estremo la sua folle prodigalità. I palazzi erano stati venduti o affittati, le ricchezze si erano volatilizzate, anche la dote di Caterina era stata da lui consumata e anche se non si parlava ancora di povertà non c'era più l'agiatezza consueta. La giovane sposa invece non l'aveva mai abbandonato e in tutti quegli anni aveva continuato una sua ostinata preghiera allo sposo celeste. Amore, pregava Caterina, ti dimando quest'anima, dammela, ti prego, tu me la puoi dare. E Gesù gliela regalò. Come se si svegliasse da un lungo e brutto sogno, Giuliano guardò finalmente la sua sposa. Il fascino della femminile bellezza del corpo e soprattutto dell'anima di lei lo piegò ed egli decise di condividerne la santa avventura. Scelsero assieme un'abitazione collocata nel territorio del grande ospedale di Pammatone, che in quegli anni aveva incorporato tutti gli ospedali cittadini minori, in modo da essere vicini al luogo del loro santo lavoro, e ambedue cominciarono a dedicarsi alle opere di misericordia, e questo nuovo connubio durò 20 anni. Nei primi tempi Caterina scelse di essere una serva tra le altre. Poi la sua costanza e dedizione la segnalarono all'attenzione dei responsabili dell'ospedale, che la elessero rettora. In pratica toccava a lei governare l'intero istituto ospedaliero, anche dal punto di vista economico, e risolvere ogni questione giuridica o morale che fosse. Toccò perciò a lei affrontare la più grave peste del secolo che flagellò Genova dagli inizi del 1493 e durò per più di un anno e mezzo. Come al solito, tutti i sani e i benestanti si diedero alla fuga, nobili e autorità compresi, e Caterina si prese cura anche del lazzaretto, anzi lo edificò dal nulla nel terreno attiguo all'ospedale all'aperto, facendo tendere enormi padiglioni fatte di vele di mare. Il quadro di Caterina che bacia un'appestata è celebre. Meno celebre è il motivo di quel bacio. Essendo nell'ospedale una donna gravemente inferma di febbre pestifera, la quale stette 8 giorni in transito senza parlare, Madonna Caterina, spesso visitandole, le diceva: chiama Gesù. E non possendo quella proferire la voce, muoveva però i labbri, per onde si congetturava che il chiamasse come poteva. E quando Madonna Caterina gli vide la bocca piena di Gesù, non possendosi contenere, la baciò con grande affetto di cuore e per questo ne prese la febbre pestilenziale, talmente che fu per morire, e sanata che fu, tornò al servizio dell'ospedale con grande cura e diligenza. Fu una specie di respirazione a bocca, come si fa quando c'è immediata necessità di dare l'alito vitale a chi sta soffocando. Ma Caterina sentì di dover compiere uno di quei pazzi gesti d'amore che i santi compiono d'istinto, senza calcolarne le conseguenze. Insufflò perciò nella malata il suo respiro,
quasi per permetterle di pronunciare l'amato nome vivificante di Gesù. La sua carità si estendeva ad ogni sorta di bisogno sociale e si prendeva cura dei mendicanti, dei viziosi malvissuti, dell'infanzia abbandonata. Signore, io ti voglio tutto, pregava Caterina. Oh dolce Signore, se io credessi che di te mi dovesse mancare alcuna scintilla, io certamente non potrei vivere. E veniva presa dal dubbio che l'eccessiva attività potesse distrarla dal suo unico e puro amore per Dio. Io voglio amare soltanto te, gli ripeteva in ardente preghiera, e si quietò solo quando sentì Gesù dirle: chi ama me ama tutto quello che io amo. Fu così che attorno a Caterina si realizzò pian piano un movimento. Uomini e donne, religiosi e chierici, nobili e borghesi, letterati e umanisti, medici e notai, bottegai e popolani, accorrevano a lei, l'aiutavano nella carità e la riconoscevano come madre guida spirituale. E quando il gruppo si riuniva attorno a lei per ascoltarla avidamente, l'anima di Caterina si effondeva in colloqui spirituali, in impeti d'amore, in estasi travolgenti. Ci verranno così tramandati alcuni scritti che i discepoli trarranno quasi dalla sua bocca e che sono considerati capolavori di letteratura mistica: il Trattato del Purgatorio e il Dialogo Spirituale. La dottrina del Purgatorio, che quasi tutti conoscono in maniera generica, appare di solito ai cristiani ovvia e perfino necessaria, e tuttavia di difficile comprensione. Ovvia perché non facciamo fatica ad ammettere che molti di noi arriveranno davanti al giudizio di Dio non così nemici da essere dannati, ma neppure così amici e familiari da essere subito beatificati. Troppo desiderosi di Dio per essere da Lui rifiutati, ma anche troppo impuri per essere subito degni del paradiso. Ma quando poi cerchiamo di immaginare, di descrivere questo stato intermedio, che noi immaginiamo necessariamente come un luogo e un tempo di purificazione, allora anche i santi ondeggiano. Qualcuno ne parla come di un inferno temporaneo, qualcuno ne parla come di un'anticamera del paradiso. In tutti e due i casi il purgatorio perde un po' di serietà. A molti sembra infatti che non ci sia molto da temere o molto da amare, sia che si tratti di una condanna comunque destinata a finire, sia che si tratti di sopportare una lunga anticamera. Ebbene, Caterina cominciò a parlare del purgatorio solo per spiegare ciò che l'amore di Dio provocava in lei in questa terra e che lei sperimentava nell'anima, nel cuore e nel corpo. Era come se Dio le avesse concesso di sperimentare già qui, anche se in maniera limitata, la logica inesorabile che regge il purgatorio. Ed è importante cercare di capire questa dottrina, perché in essa risiede il dono più grande che Caterina Fieschi abbia lasciato alla Chiesa. L'uomo dunque è fatto per il paradiso e porta in cuore un irresistibile istinto di felicità, dice Caterina, tanto più che il paradiso non ha porta alcuna. Chi vuole entrare lo può fare, perché Dio è tutto misericordia e resta con le braccia aperte verso di noi per riceverci nella sua gloria. Purtroppo, a trattenere duramente l'uomo e a impedirgli dopo morte di raggiungere la patria desiderata, c'è la ruggine dei peccati commessi. A questo punto, però, l'anima è in una situazione insostenibile. Da un lato sente d'essere totalmente fatta per l'amore infinito che la attrae a sé violentemente, dall'altro lei stessa preferirebbe mille inferni piuttosto che comparire davanti a Dio con una qualsiasi macchia di non amore. E così l'anima sperimenta l'amorevole fuoco. Da un lato non c'è felicità paragonabile a quella di un'anima in purgatorio, tranne quella dei santi in paradiso, ed è una contentezza paradisiaca che tende a crescere sempre di più. Dall'altra, ella sente una pena così atroce, è un fuoco così terribile che possono essere paragonati solo a quelli dell'inferno. Sono parole di Caterina. La pena è infernale, ma l'anima la riceve come misericordia, perché le pene non hanno peso rispetto a quello che la ruggine, a quella ruggine che le impedisce l'amore. Si verifica addirittura un paradosso.
Quanto più l'anima si purifica, tanto più cresce non l'amore ma la pena. A mano che vede più vicino il suo fine ultimo, Dio, e la pena diventa più grande, più atroce. In purgatorio, inoltre, l'anima non riesce a pensare niente, a volere niente, a distrarsi in niente, non può soffermarsi nemmeno sulla sua situazione o sulla durata della pena, è totalmente fissa nell'amore che la brucia e la purifica, è inchiodata all'amore, felice di vivere in pena e gioia il progetto divino. Qual è il valore di questa esperienza e di questa dottrina? Il valore teologico possiamo intuirlo con queste domande. È possibile o no fare un discorso sul puro amore di Dio che sia più severo, più urgente, più inesorabile del discorso che di solito facciamo sulla giustizia divina, sul suo terribile giudizio, sul timore e perfino della pena, della dannazione, così come l'immaginiamo nell'aldiqua? L'amore non è forse duro come la morte, duro come l'inferno, come dice la scrittura? Non dovremmo deciderci a togliere al discorso dell'amore e della divina misericordia quella patina dolciastra e condiscendente che ha le sue più profonde nascoste radici non nella pura fede ma nella nostra complicità col peccato? Il valore esistenziale che poi ne deriva sta in questa particolarissima vocazione che il cielo assegnò a Caterina, vivere in terra, proprio quella specie di amore che Dio le mostrava rivelandole i segreti del purgatorio. Amore netto, diceva, lo definirà, amore senza ruggine alcuna, amore inesorabile. Ed è per questo che nel crogiolo bruciante della sua caratteristica esperienza ogni distinzione in ciò che attiene all'amore sembra fondersi, in primo luogo quella che separa l'amore di Dio dall'amore del prossimo. E fu nella carità verso i miseri che Caterina bruciò tutte le sue energie. Tra i discepoli che presero a frequentare durante la terribile peste del 1493 si distinse un giovane 23enne che doveva diventare il dolce figliolo spirituale di Caterina, Ettore Vernazza. Il suo nome non è oggi molto noto, nota è però l'opera a cui egli diede origine sotto la guida della sua santa madre e maestra, quella compagnia o fraternità detta più tardi oratorio del divino amore che doveva dare il via in Italia alla vera riforma cattolica. Fratres, questa nostra fraternità non è istituita per altro se non per radicare e piantare in licori il divino amore. E i primi confratelli furono per statuto 40, 4 preti e 36 laici. E dalla loro operosa unione presero a diramarsi altre compagnie finalizzate alle diverse opere di misericordia. Fu a partire dalla fraternità fondata da Caterina Fieschi ed Ettore Vernazza che la carità sociale divenne opera di personalità carismatiche, che si sentivano chiamati a rinnovare la Chiesa non con la polemica e il dibattito teologico, ma con un rinnovato amore al mistero dell'incarnazione e con l'assunzione missionaria delle necessità ecclesiali. Ammalati negli ospedali, mendicanti, appestati, incurabili, orfani, trovatelli, donne perdute, carcerati, galeotti, condannati a morte, vecchi abbandonati, pazzi, schiavi, moribondi, furono non solo assistiti ma onorati come Cristo stesso. Così a Genova sorse il primo redotto di Santa Maria degli Incurabili, un ospedale atipico destinato a curare i malati di mal francese o sifilide, un male nuovo e spaventoso che non si sapeva come curare. Accadeva così che i malati venissero abbandonati sui gradini delle chiese o nei vicoli bui in attesa di una morte priva di ogni conforto. In breve la fraternità del Divino Amore fece sorgere un ospedale degli incurabili quasi in ogni città d'Italia, a Venezia, Vicenza, Verona, Brescia, Roma, Napoli, Palermo e anche in altri paesi europei. Il più celebre fu quello di Napoli. È già quel nome con cui vennero popolarmente chiamati gli incurabili indicava che la consapevolezza di non saper curare la malattia non fermava l'impeto della carità di chi voleva e doveva curare l'uomo. Intanto Caterina era divenuta una creatura ardente d'amore,
Ne sentiva gli effetti perfino fisicamente, tanto che il suo corpo sembrava abitualmente bruciare di una febbre misteriosa. Anzi, lei era convinta che nel suo cuore ardesse un vero fuoco che la faceva spasimare e ne avvertiva le fiamme. Supplicava: Signore, io ti prego che tu mi doni una goccia di quell'acqua che già desti alla Samaritana, perché non posso più sopportare tanto fuoco che mi brucia tutta. Ed era convinta che l'inferno si sarebbe mutato istantaneamente in paradiso se vi fosse caduta una sola goccia di quell'amore che aveva dentro. I suoi trasporti mistici erano sempre più intensi, ma ciò non le impediva di attendere alle più normali occupazioni. Raccontava in terza persona: aveva questa santa anima, tanta unione col suo Dio, che spesso diceva: se io mangio, se bevo, se vado, se parlo, se taccio, dormo, veglio, vedo, odo, penso che se sono in chiesa o in casa o fuori, se sono infermo o sana, se morissi o non morissi, in ogni ora e momento del corso della mia vita, tutto voglio che sia in Dio e per Dio e dal prossimo per amor di Dio. Perciò aggiungeva ancora: aveva questa santa anima, tanta unione con Dio, che si meravigliava quando sentiva qualcuno dire: io ho perduto Dio, e diceva: che cos'è perdere Dio? E non lo poteva intendere, perché lei non lo perdeva mai. Gli ultimi 9 anni della sua vita fu preda di una strana malattia che i medici non riuscivano a diagnosticare. Le prescrivevano farmaci su farmaci, anche perché non mangiava ormai quasi nulla, ma Caterina, sorridendo, diceva: la mia non è malattia che abbia bisogno di medicine. E quando parlava della sua vera malattia, l'amore, gli ascoltatori piangevano. Dicevano che ascoltando le sue parole vedevano il paradiso e guardando il suo corpo martirizzato vedevano il purgatorio. In accordo con la missione che Dio le aveva donato, ebbe una lunghissima agonia dove si alternavano tormenti indicibili per la lontananza di Dio e momenti di gioia paradisiaca per la sua imminente presenza. Sembrava di vedere incarnata proprio quella dottrina che lei aveva così bene tratteggiata. Delle sue atroci sofferenze diceva: siano benvenuti in me ogni passione e ogni tormento, se questo è il dolce progetto di Dio. Altri giorni invece viveva in un alone di allegrezza e di sorrisi, come un anticipo di paradiso, e diceva che la morte, che avrebbe risolto quel dramma straziante, era dolce, graziosa e benigna. Morì in una bianca celletta dell'ospedale e i suoi discepoli che l'attorniavano testimoniarono: con una gran pace, tranquillità, soavemente spirò da questa vita e se ne andò al suo dolce amore.

per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

persone su quel monte. Proteggi i nostri che stanno al fronte. Da quando ero fanciullo restano stampate nella mia memoria queste e altre parole che venivano cantate dai pellegrini diretti al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, nei pressi di Subiaco. Durante la guerra, all'inizio degli anni 40 dello scorso secolo, le tante processioni di invocazione e speranza passavano alla fine di maggio sotto le finestre della mia casa in un paese d'Abruzzo e si succedevano per tutta la notte che precedeva la festa. Alla meta, dopo aver percorso a piedi il cammino verso il santuario, i gruppi sarebbero arrivati al mattino per le messe che si susseguivano nella chiesetta incastonata nella roccia. Provenivano da tutto il contado della Marsica occidentale, anni più tardi io stesso in mezzo a loro, donne, uomini, giovani, bambini. Lo slancio spontaneo di quella pietà popolare risuona nell'omaggio che con la nostra trasmissione vogliamo rendere alla Santissima Trinità in occasione della domenica che ne celebra la festa, ricordando altre voci che hanno espresso nelle preghiere la loro devozione a quel mistero cristiano. Come una mistica francese del nostro tempo, Madeleine Delbrel, che nell'orazione «O Santissima Trinità» coinvolge, dice lei stessa, «tempo ed eterno».

ineffabile Trinità, se a te piacesse chiederci una sola cosa in tutta la nostra vita, noi ne rimarremmo meravigliati e l'aver compiuto questa sola volta la tua volontà sarebbe l'avvenimento del nostro destino. Ma poiché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto tu metti nelle nostre mani tanto onore, noi lo troviamo così naturale da essere stanchi, da esserne annoiati. Tuttavia, se comprendessimo quanto inscrutabile è il tuo mistero, noi rimarremmo stupefatti di poter captare queste scintille del tuo volere, che sono i nostri microscopici doveri. Noi saremmo abbagliati nel conoscere, in questa tenebra immensa che ci avvolge, le innumerevoli, precise, personali luci della tua volontà. Il giorno che noi comprendessimo questo, andremmo nella vita come profeti, come veggenti delle tue piccole provvidenze, come mediatori dei tuoi interventi. Nulla sarebbe mediocre, perché tutto sarebbe voluto da te. Nulla sarebbe troppo pesante, perché tutto avrebbe radice in te. Nulla sarebbe triste, perché tutto sarebbe voluto da te. Nulla sarebbe tedioso, perché tutto sarebbe amore di te. Noi siamo tutti dei predestinati all'estasi, tutti chiamati ad uscire dai nostri poveri programmi per approdare di ora in ora ai tuoi piani. Noi non siamo mai dei miserabili lasciati a far numero, ma dei felici eletti, chiamati a sapere ciò che vuoi fare, chiamati a sapere ciò che attendi, istante per istante, da noi. Persone che ti sono un poco necessarie, persone i cui gesti ti mancherebbero se rifiutassero di farli. Il gomitolo di cotone da rammendare, la lettera da scrivere, il bambino da alzare, il marito da rasserenare, la porta da aprire, il microfono da staccare, l'emicrania da sopportare, altrettanti trampolini per l'estasi, altrettanti ponti per passare dalla nostra povera volontà, dalla nostra cattiva volontà, alla riva serena del tuo beneplacito. Insegnaci, o Trinità, ad unire tempo ed eterno, la radice e l'ala.

seguivano le processioni dietro stendardi ornati di multicolori fiori di carta, e la folla degli appiedati era accompagnata da carretti trainati da muli e sui quali prendevano posto i più anziani. Ripetevano gli inni tradizionali da tutti conosciuti a memoria, in omaggio alle tre persone divine, e invocavano a ritmi regolari «Viva, viva, sempre viva la Santissima Trinità». Mi ha sempre meravigliato la intuitiva comprensione popolare, senza mediazioni culturali, di uno dei misteri più ardui della fede. Continuo a chiedermi quale fosse l'oggetto del credere di quella gente peregrinante che andava invocando in maggioranza la salvezza e il ritorno dei cari dispersi nei vari teatri dello sciagurato secondo conflitto mondiale. È la semplicità della risposta contenuta in una poesia preghiera di San Giovanni della Croce, considerato il dottore mistico mondiale. È la semplicità della risposta contenuta in una poesia preghiera di San Giovanni della Croce.

In quell'amore immenso che da entrambi rifluiva, il padre diceva al figlio parole di infinito dono, di così profondo diletto che nessuno le intendeva. Solo il figlio ne godeva, poiché a lui solo erano dette. Ma per quanto si comprende, in questo modo si esprimeva: niente mi rallegra, o figlio, che non sia la tua presenza. E se provo altra gioia, solo in te la posso amare. Chi a te più rassomiglia, più mi giunge ad appagare. E chi in nulla a te somiglia, niente in me potrà trovare. O vita della mia vita, in te solo mi diletto. Sei luce di mia luce, sei la mia stessa sapienza. In te sempre mi diletto, figura della mia sostanza. A colui che ti amerà, o figlio, di me stesso farò dono. Quell'amore in te racchiuso anche a lui lo donerò, in ragion d'avere amato colui che ho tanto amato.

risuonano ancora nel mio ricordo quei canti dei pellegrini, dei quali allora non comprendevo appieno il senso e il valore, anche se ne intuivo la forza e la sincerità, quando in tempi drammatici restava soltanto la speranza nell'intervento divino. Tempi di negazione, di ingiustizie cosmiche rimaste nella storia e, se vogliamo, di bestemmie contro Dio. Per questo possiamo affidarci alla semplicità di Teresa del Bambino Gesù, presente in un omaggio in prosa suo e delle sue consorelle alla Santissima Trinità e che ci fa misurare la tenerezza spirituale della Santa di Lisieux.

0: Le bestemmie dei peccatori hanno risuonato dolorosamente alle nostre orecchie. Per consolarti e riparare le ingiurie che ti fanno patire le anime da te redente, o adorabile Trinità, noi vogliamo formare un concerto di tutti i piccoli sacrifici che faremo per tuo amore. Durante 15 giorni ti offriremo il canto degli uccellini del cielo, che non cessano di lodarti e di rimproverare agli uomini la loro ingratitudine. Ti offriamo pure, oh mio Dio, la melodia degli strumenti di musica, e speriamo che l'anima nostra meriterà d'essere una lira armoniosa che tu farai vibrare per consolarti dell'indifferenza di tante anime che non pensano a te. Noi vogliamo anche, durante 8 giorni, accumulare diamanti e pietre preziose che ripareranno la brama dei poveri mortali che inseguono le ricchezze passeggere senza pensare a quelle dell'eternità. Oh mio Dio, facci la grazia di essere più vigilanti nella ricerca dei sacrifici di quanto lo sono le anime che non ti amano nell'inseguire i beni della terra.
1: Nella sua devozione al mistero trinitario, anche Papa Wojtyła si è espresso in una orazione dal titolo «O Dio, Trinità d'amore».

trinità d'amore. Tu vedi di quanta potenza d'amore hanno bisogno l'uomo odierno e il mondo, di quanta potenza dell'amore misericordioso. Ti preghiamo, non venire meno. Sii infaticabile, sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro

Trinità beata, luce, sapienza, amore, vesti del tuo splendore il giorno che declina. Così inizia l'inno che precede i vespri del tempo ordinario, come memento all'ineffabile, al quale si rivolge un altro uomo di chiesa, il cardinale Dionigi Tettamanzi, nella preghiera «Ti affidiamo la nostra sofferenza», in un'eco lontana di quelle invocazioni popolari che accompagnano ancora oggi processioni e cammini di mortificazione verso i tanti santuari trinitari che esistono in Italia e nel mondo.

0: madre della vita, che con infinito amore guardi e custodisci coloro che hai creato, ti ringraziamo per tutti i tuoi doni. Ascoltaci quando ti invochiamo, sostienici quando vacilliamo, perdona ogni nostro peccato. Signore Gesù, Salvatore del mondo, che hai preso su di te i pesi e i dolori dell'umanità, ti affidiamo ogni nostra sofferenza. Quando non siamo compresi, consolaci. Nell'inquietudine, donaci la pace. Se siamo considerati ultimi, tu rendici primi. Spirito Santo, consolatore degli afflitti e forza di coloro che sono nella debolezza, ti imploriamo, scendi su di noi. Con il tuo conforto, il pellegrinaggio della nostra vita sia un cammino di speranza verso l'eternità beata del tuo regno. Amen.
1: Nelle processioni, le invocazioni alla Trinità si alternano nel ricordo a canti mariani, in particolare quelli dedicati dalle mie parti a una venerata immagine della Madre di Dio, detta la Madonna dell'Oriente, e uno dei quali suona «Evviva Maria, Madre dell'Oriente, la Madre possente che tutti salvò». Nella pietà popolare, lei era ed è strettamente collegata al circolo amoroso trinitario, come prova un bellissimo inno del beato Giacomo Alberione, che nella sua orazione aggiunge alla Trinità appunto la presenza di Maria, mediatrice di tutte le grazie.
0: Ave, o Eterno Sovrano, Dio vivente, che esisti dall'eternità, giudice tremendo e giusto, padre sempre buono e misericordioso, a te sia resa nuova ed eterna supplica, lode, onore e gloria, per mezzo della tua figlia vestita di sole, nostra ammirabile madre. Amen. Tu, grande mediatrice di grazie, prega per noi. Ave, o uomo Dio, immolato, agnello sanguinante, re della pace, albero della vita, tu, nostro capo, porta di ingresso al cuore del Padre. Figlio eterno del Dio vivente, che con colui che è regni in eterno. A te sia data potenza, ora e nei secoli, e gloria e grandezza e adorazione e riparazione e lode, per mezzo della tua immacolata genitrice, nostra ammirabile madre. Amen. Tu, fedele mediatrice di grazie, prega per noi. Ave, o Spirito dell'Eterno, sorgente inesauribile di santità, operante in Dio dall'eternità, torrente del fuoco dal Padre al Figlio, uragano impetuoso che spiri forza, luce e fuoco nelle membra del corpo mistico. Tu, eterno incendio d'amore, Spirito di Dio che operi nei viventi, tu, rosso torrente di fuoco che scorri eternamente vivo nei mortali, a te sia data gloria, potenza e bellezza, ora e in tutta l'eternità, per mezzo della tua sposa coronata di stelle, nostra ammirabile madre. Amen. Tu, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi.

Le donne, incanto, erano le protagoniste dei commoventi cammini di fede. Ne rammento i severi abbigliamenti, il velo sul capo, l'intensità della partecipazione, raccolte attorno agli stendardi e ai festoni di fiori colorati, loro che invocavano le grazie delle tre persone su mariti e figli lontani. Piccole si sentivano, ma proprio sentendosi tali, sapevano che sarebbero state ascoltate, come nella dolcezza della voce femminile della beata Elisabetta della Trinità.

E voi, o Padre, chinatevi sulla vostra piccola creatura, copritela con la vostra ombra e non guardate in lei che il diletto nel quale avete riposto tutte le vostre compiacenze. O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare, nella vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze.

E vogliamo concludere con Per la gioia di vivere, un'invocazione composta da Monsignor Carlo Rocchetta, che ci restituisce il senso di intima letizia nel rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Signore, Padre buono, aiutaci a non dimenticare che ogni giorno è un tuo dono. Fa che non ci stanchiamo mai di vivere con questa gioiosa consapevolezza per trasformare ogni attimo della nostra esistenza in un incontro della nostra povertà con la tua infinita grandezza. Signore Gesù, unigenito del Padre, abita nei nostri cuori, perché siamo capaci di sentire in tutto il nostro essere la commozione di essere figli, fratelli e sorelle in te, l'amato del Padre, e l'emozione di poterti chiamare Gesù, nostro Salvatore. Signore, Spirito del Padre e del Figlio, fa che non ci dimentichiamo mai che per noi la gioia non è una trascurabile suppellettile, ma il dono ineliminabile del tuo essere con noi e l'indice vivo della tua presenza. Trinità adorabile, donaci l'umiltà per aprirci allo stupore delle piccole cose, dentro cui ti sveli come forza dell'umile amore, e per ripeterti ogni giorno la nostra lode riconoscente. Amen.

in quell'amore immenso. Preghiere alla Santissima Trinità. Testi scelti da Angelo Paoluzzi.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che Egli vi dirà.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: nome di Gesù aggiungiamo chi fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha reso figli di Dio unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella Sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la Sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: nome di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli d'Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Sede della Sapienza, Causa della nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio degno di onore, Modello di vera pietà, Rossa mistica, Torre di David, Torre di Avorio, Cassa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Conforto degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti

del mondo di oggi. Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone, per la quale è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire. Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Per questo l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento, che in Cristo ha avuto la sua piena rivelazione e la sua compiuta attuazione. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara, e perciò non bisogna stancarsi di ribadire con i padri del Vaticano II che la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno di una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana. A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza. Anzitutto, il rispetto della persona umana. Dice Gaudium et Spes: tutto ciò che è contro la vita stessa,
come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario. Tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza: il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Dice il documento: ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della razza, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Infine, i padri conciliari esortano a superare la mentalità individualistica e ad assumere un atteggiamento di responsabilità e partecipazione. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Sognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Adorazione Eucaristica, mistero e arma spirituale. Buon ascolto.

parto da lontano. Mi trovavo in Australia, da lontano anche geograficamente. Qualche anno fa abbiamo una casa di una sera invitato da una famiglia, mi disse venga a fare stasera cena perché abbiamo qui il responsabile delle cappelle dell'adorazione, responsabile mondiale. Qui, un padre messicano. Dico, bene, io. Se trovai questo padre messicano, e mi disse, ma io qui giro l'Australia, giro il mondo, questa missione per andare dai vescovi e istituire delle cappelle di adorazione perpetua, quello che si sta facendo un po' più adesso. E dopo ho capito che lui voleva che io, in Italia, gli facessi il promotore di questo. E lui mi disse, io proprio, sono andato tante volte, lo sa padre, mi disse, quali sono le nazioni che hanno risposto meglio a questa chiamata? No, non ho idea. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Strano, Corea del Sud non l'avrei detto. Stati Uniti, uno sempre in mente, cowboy col cappellone, Tex Mille, difficili venga in mente la relazione. E quali sono le nazioni che hanno risposto peggio? L'Italia. Mi sono sentito un po' che è chiamato un caos. Dici perché di solito arriviamo in Italia, come si canta i vescovi, parliamo e cominciano a dire ma poco se comincia a fare una preparazione, la gente non viene, e dove li troviamo, e dove facciamo? E va bene, io mi sentivo male, perché dicevo, ma... E sa padre, negli Stati Uniti, in Texas, appunto, il regno di Texville, in Texas c'è una piccola diocesi, piccolissima diocesi, dove sono state fatte, dopo che siamo andati là a fare un po' di pubblicità, 4 chiese, parrocchie, cappelle, dove c'è l'adorazione perpetua. 4 chiese. Sapete il vero di 4 chiese? Vuol dire che ci sono più di 1500 persone con ogni giorno davanti al Santissimo. Bene, mi diceva questo qui, nel giro di 2 anni le vocazioni seminarie sono raddoppiate. Non hanno fatto una veglia lì promozionale, non hanno fatto i discorsi di, come dire, vocazioni sacerdotali. Ho pregato, dalla terra al cielo, salvo l'adorazione, sono venute le vocazioni. Mi dite voi.